0: perché io poi prendevo il Coumadin, comunque alla fine ho loro. Quattro figli,
1: Quattro
0: Niccolò,
1: figli.
0: Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto, tutte le difficoltà e se condivise si riescono a superare
1: È
0: tranquillamente.
1: questo il messaggio che volete
0: Certo.
1: dare questa sera?
2: L'unione della
0: Assolutamente.
2: famiglia, la condivisione del bene e del male e
0: Sì.
2: comunque mettersi anche a supporto di chi, ahimè, speriamo magari sempre meno, ma ci
1: Grazie alla
2: fosse il
1: ricerca.
2: bisogno, la
0: Certo.
2: ricerca.
0: Sì.
2: E pubblicamente vorrei fare un ringraziamento agli amici di Modena perché si sono e si stanno
0: Sì.
2: impegnando in un modo fantastico, quindi
0: Sì.
2: sono stati veramente e sono persone speciali.
1: Grazie, grazie a Barbara e a Cesare. Grazie insomma ai vostri figli che sono qui e grazie alle ali di Camilla. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo.

0: ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie oltre i limiti, e non mi verrebbe altra descrizione per Maurizio Lobartolo. Buonasera, ciao Maurizio.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come lo sport sia così fondamentale nella tua vita.
1: Allora, lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho due disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene, non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Uh-huh. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. Tutto è nato quasi 30 anni fa, uh-huh, quasi, da una cataratta giovanile.
0: Ah.
1: Che praticamente, quando guidavo la macchina, che entravo nelle gallerie, facevo molto fatica a mettere a fuoco, e quando uscivo dalla galleria non ci vedevo proprio più.
0: Mm-hmm.
1: Da lì ho cominciato a fare dei sondaggi tramite medici, professori, mm-hmm, oculisti e tutto, e mi avevano riscontrato la cataratta giovanile. Nessuno dei medici che mi hanno visitato non mi voleva operare nessuno. Tutti mi dicevano: Maurizio, stai tranquillo, ti metti un bel paio di occhiali da sole polarizzati e vai avanti così. Io avevo 30 anni, però mi sembrava di avere la vita in mano. Tante amicizie, tante persone a fianco. E quando un bel giorno mi hanno presentato un oculista, uh-huh, che mi aveva promesso che sarei andato a rinnovare la mia patente dei 10 anni, perché in combinazione ero proprio alla fine. Però purtroppo così non è stato, e non è andato come doveva andare, mm, e la mia patologia è andata molto avanti. Sono entrato in crisi, mm-hmm, e la mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle cose, quando un bel giorno, che non respiravo più, mi sono messo davanti allo specchio. E mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita, di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, e non è stato facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia, mio papà, mia mamma, i miei nipoti, anche perché in quel periodo lì mi ero anche separato dalla mia ex moglie, che nonostante tutto

0: Non l'avevo capito, mi era molto vicino sia lei che anche i miei suoceri. Però quando stai male con te
1: Quando uno sta
0: stesso,
1: male, certo.
0: sì, quando stai male con te stesso non ascolti nessuno e neanche i miei genitori, soprattutto anche mio papà e quant'altro. E quindi niente, sono andato avanti, sono andato avanti, sono andato avanti e così mi sono riaggrappato allo sport. E io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni quando vedevo e praticavo jiu-jitsu, praticavo. E gli devo essere sincero, devo dire grazie alle arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione di andare avanti. Di andare avanti, poi piano piano oltre il jiu-jitsu mi sono messo a fare anche il judo. Anche per diversi anni, anche a livello agonistico con la FISPIC, e lì ho incominciato a combattere con me stesso. Con me stesso sono andato avanti, però non mi sono mai voluto fermare. Da lì ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere, non deve avere ostacoli, non deve avere limiti.
1: E così ti sei buttato col paracadute, hai fatto
0: Sì, mi sono
1: arrampicata,
0: buttato.
1: fai sub.
0: Sì.
1: Non ti sei
0: Non mi sono fatto mancare niente, ho fatto anche canottaggio con un grande campione che lo saluto, Gianfilippo Mirabile, che con lui
1: certo.
0: mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto avere tanti bei risultati. Da lì ho fatto anche la canoa. Poi mi sono messo a rifare nuovo arti marziali, e Brazilian Jiu-Jitsu, da maestro Marco Penco, che oltre ad essere un grande maestro, è un grande la sua squadra, perché io avevo trovato veramente non una palestra,
1: Che
0: una
1: bello.
0: grande famiglia perché nonostante tutto io ero, questa palestra si trovava a Nervi, cioè si trova tuttora a Nervi e io abito e vivo nella zona deponente a Certosa, però per me mi veniva un po' troppo distante andare
1: Esatto.
0: avanti e indietro e tutto, però piuttosto di perdermi, come si dice, la grande squadra, la grande unione, mettevamo sempre qualche spiccio insieme per farmi prendere un taxi, piuttosto
1: Ah,
0: di
1: di
0: non
1: non
0: mancare alle
1: allenarsi.
0: lezioni. Sì, questo non lo dimenticavo mai. Poi da lì ho cominciato a correre. Ho detto mi butto un po' sulla corsa, sul podismo.
1: Tanto, cosa che mi manca.
0: Sì, appunto. Cioè, prima di lì, vabbè, quest'anno sono 18 anni che faccio subacquea.
1: Subacquea, abbiamo visto delle immagini bellissime, tra l'altro.
0: Sì. E quest'anno faccio 18 anni subacquea con una grandissima associazione HSA Italia che si occupa tantissimo su tante disabilità, dall'autismo al paraplegico, al tetraplegico, ai ciecati come me.
1: Senti, ma adesso ti faccio una domanda, sei una persona molto simpatica, quindi ironica. Ci sarà qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacqua?
0: Sì, bella
1: Non è che
0: domanda.
1: perdi
0: Sì,
1: tempo, cosa ci vai a fare?
0: ma infatti tanti
1: Perché
0: mi
1: te lo dico
0: dicono.
1: perché le immagini fanno capire come
0: Certo.
1: sia diverso il tuo modo
0: Sì.
1: di andare sott'acqua e di vedere con le
0: Sì, e io quando mi dicono fanno questa domanda, io rispondo con una semplice risposta, vado a vedere quello che non vedi te.
1: Bravo! Bravissimo, ottima risposta.
0: Quindi vado a vedere quello che non vedi te, quindi per me la subacquea mi ha dato tanto perché quando sono là sotto in certe profondità mi ascolto, sento tantissimo il mio corpo, il mio respiro, mi sento libero,
1: Ah,
0: mi
1: che
0: sento
1: bello.
0: libero da ogni barriera, non ho paura di inciampare, tutto più posso toccare, contrarmi contro una roccia, ecco, tutto qui. Però sono sempre andato avanti, però da lì poi ho voluto
1: Correre.
0: correre. E da lì ho avuto la fortuna di incontrare una grande persona, Stefania Bosio, La ringrazio tantissimo, perché da quanto ho incontrato lei tutto mi è cambiato.

0: cambiato, tutto si è avverato tantissimo. Ma soprattutto voglio ringraziare i maratonabili. I maratonabili, il nostro responsabile anche Mauro Cavata.
1: È qui con noi.
0: Sì. E quindi da lì è bello perché quando corro con loro ogni metro è un sorriso, perché quando vedo queste persone che io li chiamo gli angeli in terra, i spingitori, che spingono questi ragazzi in carrozzina. Con un sorriso, senza fatica, vedere sorridere loro, sorridiamo anche noi perché è bellissimo.
1: Maurizio, senti, qual è il tuo messaggio, quello che vuoi lasciare a chi ti sta guardando adesso da casa?
0: Ma il mio messaggio è a tanti genitori di non arrendersi mai, di non arrendersi mai, ma soprattutto di non avere vergogna di avere un figlio o dei propri figli con disabilità. Andate a bussare alle porte delle società sportive, vi chiuderanno una porta, due porte, tre porte, quattro porte, ma poi prima o poi la porta si aprirà, perché a me mi si è aperta, me ne sono aperte tante, qui porto la mia testimonianza, come mi si è aperta la porta dei maratonabili, come mi si è aperta la porta anche di una grande società sportiva d'alta spedizione del nostro presidente Romano, che mi ha accolto a braccia aperte, e con loro stiamo facendo tante bellissime cose.
1: E il prossimo sport in cui ti vuoi cimentare? Ci hai già pensato? Oppure gli hai... No, guarda, guarda che fanno! No, no, no! Cosa li stai mettendo in testa? Calma! Calma!
0: Adesso abbiamo solamente un altro obiettivo. Incominceremo da settembre a fare la preparazione per la maratona di Roma.
1: Va bene, poi ci sentiamo io e te quando ci sono loro e mi dici che cosa vuoi fare, perché sennò loro cercano di frenare perché sei veramente incontrollabile. Grazie, grazie mille Maurizio per averci raccontato la tua storia. Che come avete sentito è una storia che ha vissuto anche un momento di difficoltà, perché non è che chi viene qui a raccontare le storie a People viene a dire che è tutto bello, che è tutto facile, che non ci sono i momenti di tristezza, di difficoltà o di rabbia, ma ce la si può fare grazie anche e soprattutto all'incontro di persone straordinarie come quelle che ha incontrato Maurizio. Grazie mille,
0: Grazie.
1: a tra poco.

0: Buonasera, eccoci ancora insieme per raccontare un'altra storia. Vado a salutare Stefano Percalli in collegamento con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, Stefano?
1: Sì, la mia storia è iniziata, diciamo, a gennaio-febbraio del 2025, quando ho iniziato a sentirmi stanco, debole. Andavo in studio e mi addormentavo sulla scrivania e le ragazze non avevano il coraggio di svegliarmi. E corro dal dottore, dal medico, e niente, mi fa ricoverare con urgenza in ospedale e da quel momento nasce il mio periodo di dramma. Vengo operato il 31 marzo del 2025. Io premetto che tutto questo lo racconto per quello che mi è stato raccontato a me, perché io ho fatto 6 mesi di coma e di conseguenza ho chiesto informazioni alla famiglia, a mia moglie, a mio figlio, e ho letto un po' di relazioni che sono state scritte. Iniziamo con il 31 marzo del 2025, quando sono stato operato alla valvola aortica ed è stata sostituita con una valvola meccanica, ma dal giorno dopo nasce il tutto. Ho avuto un brutto

0: arresto cardiaco che è durato per parecchi minuti, circa 30 minuti, e in quel momento i dottori hanno pensato che fosse meglio mandare più sangue al cuore che agli arti periferici, e di conseguenza ho avuto una setticemia. Questa è la mia bimba, adesso è il mio cane. E ho avuto una setticemia e di conseguenza una necrosi agli arti inferiori, quindi alle due gambe e alla mano destra. E da questo momento io sono entrato in coma.
1: Sei mesi, dicevi, sei mesi di coma.
0: Ho fatto 6 mesi di coma e siamo arrivati, quindi arriviamo dopo varie, e insomma dovrei aver preso questa infezione che mi ha causato tutto quanto in sala operatoria. E
1: Quando sei tornato a casa, Stefano, ma soprattutto quando hai deciso che dovevi continuare a vivere, anche se la tua vita, da qualche mese è diversa.
0: io ho deciso di continuare a vivere, ma non l'ho deciso io, l'ha deciso mio figlio, perché io volevo morire, non volevo far amputare le gambe. E c'è stato un momento, una finestra nel mio coma, proprio nel momento in cui dovevo decidere di tagliare o non tagliare. E qui entra in gioco mio figlio. Mio figlio, io avevo detto di no, di non tagliare assolutamente e di farmi morire. E perché appunto la necrosi sarebbe continuata a salire, quindi dai piedi, polpacci, ginocchia, gambe e quant'altro. Ho fatto chiamare mio figlio, ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: papà, non mi interessa avere un papà senza gambe. L'importante è che io il papà lo ho. E a quei punti io ho dato conferma per il taglio, per l'amputazione delle gambe. E da qui ho cercato di iniziare a vivere come potevo. E devo ringraziare la dottoressa Badano, devo ringraziare la dottoressa Badano che ha creduto lei nella mia forza e nel mio coraggio, perché altrimenti
1: Prima di te, Stefano, forse.
0: prima di me, anche perché io non ero incapace di intendere e di volere in quel momento, ero in coma. E di conseguenza, dopo varie peripezie, dopo
1: Sì.
0: vari coma, e dopo varie riprese e quant'altro, mi è stata fatta la tracheotomia, di conseguenza sono stato operato alla cestifeglia perché ero andato in peritonite e ho avuto parecchie altre infezioni, quindi entravo, uscivo da periodi veramente brutti. E insomma, diciamo che poi tutto questo è successo fino al 5 di settembre, dove sono entrato poi in riabilitazione al Dugnocchi, dove mi ha preso in carico la dottoressa Zucca, che ringrazio infinitamente per la sua volontà e per la sua, diciamo, anche pazienza, perché era molto, insomma,
1: Non avevi un
0: non
1: caratterino facile all'inizio, diciamo
0: era
1: così.
0: facile. Penso che possiate capire
1: Certo.
0: che una persona in
1: Però
0: queste
1: anche
0: condizioni.
1: qui vedi, come nelle storie che abbiamo raccontato anche in precedenza, l'amore di chi ti è stato intorno, non solo della tua famiglia, ma anche dei medici, ha fatto la differenza. Senti Stefano, qual è il messaggio che vuoi dare, che vuoi lasciare, questa sera a chi si trova ad affrontare una situazione, simile alla tua, una situazione di difficoltà?
0: Non mollare,

0: non mollare. Cercare sempre di andare avanti, cercare sempre di trovare una speranza in un qualcosa, una speranza che nel domani riesci a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, Io naturalmente ho tantissime difficoltà, io sono arrivato a casa il 23 di dicembre del 2025 che non riuscivo a camminare. E mia moglie, che non è mai mancata in un anno di ospedale, non è mai stata assente un giorno dalla mia degenza. E quindi da quando sono arrivato a casa ho iniziato, diciamo, un periodo di crescita, ecco, di crescita, e quindi di conseguenza una speranza sempre di ogni giorno di raggiungere qualcosa. Dopo una settimana, scusate, ho cercato di eliminare la sedia a rotelle. Dopo una settimana ancora ho cercato di eliminare il deambulatore. Sono passato, come vedete in foto, ai bastoncini. Sono passato al bastone singolo. Ora sono riuscito a prendere la patente. Mi sono comprato la macchina, sto andando in macchina. E quindi sono tutte cose... Questo era. Io il giorno che mi sono messo per la prima volta le protesi non ci credeva nessuno. La mia terapista occupazionale, che ringrazio infinitamente, Laura De Gnocchi, Laura Bertonelli, e ringrazio infinitamente anche lei per tutto quello che ha fatto, mi ha sopportato, mi ha aiutato, mi ha capito. E ringrazio anche il dottor il dottor D'Amato, il mio psicologo, che anche lui mi ha aiutato in tutto questo percorso. Insomma, io quello che voglio trasmettere è quello di non abbattersi, di guardare sempre avanti e di sperare sempre qualcosa in più. Io adesso guardo avanti, vorrei ritornare a sciare, vorrei ritornare in moto, vorrei ritornare a cavallo, vorrei rifare tutte le cose che facevo prima, andare in barca come sono già stato. Sono tutte cose che spero di fare, però non è che spero, le farò col tempo, naturalmente, perché...
1: Noi siamo convinti, Stefano, che tu le faccia tutte queste cose e probabilmente anche molte altre cose che prima non facevi e che questa nuova forza ed energia in realtà ti porteranno a fare, ed è insomma il nostro augurio. Intanto grazie.
0: Grazie a voi.
1: Più di una volta mentre tu parlavi stava per partire un applauso, ma poi forse un po' il religioso silenzio, in realtà anche le persone che sono qui questa sera in studio non andavano avanti con l'applauso, perché in realtà volevano continuare a sentirti parlare. Ma devo dire che sei entrato proprio nel nostro cuore, nel cuore di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Ti aspetto qui in studio ovviamente la prossima volta, ovviamente con la tua fedele amica.
0: Va bene, altro.
1: Grazie. Sai che l'invito era anche per lei, eh?
0: Ah, va bene, e allora verrò con lei.
1: Mi hai detto che è brava, che non abbaia troppo, quindi
0: è bravissima.
1: Facciamo un'intervista anche a lei. Grazie. Tra l'altro abbiamo visto anche in foto Loris Figoli, proprio con lui e proprio da People è partita la battaglia per il costo delle protesi, perché qui ci sarebbe da fare tutto un altro.
0: Ecco, è questo il discorso che forse non so se posso ancora spendere una
1: Prego,
0: parola.
1: Prego, vai, la regia ci dà l'ok, vai.
0: Allora, in merito a questo discorso che abbiamo iniziato anche con Loris Figoli, vorrei dire una cosa. Secondo me non è giusto che, diciamo, un malato civile, tra virgolette, debba pagarsi delle protesi che in altri ambiti, in altre situazioni, in altri infortuni vengano passate direttamente al paziente. Ecco, questo non è giusto, perché per noi è molto penalizzante, perché c'è chi può permettere e chi non può permettersele. Io adesso a ottobre dovrò fare le protesi.

0: definitive
1: Sì?
0: e dovrò decidere da farsi. Naturalmente farò le protesi che saranno meglio per me, nel senso le più
1: Sai già
0: adatte.
1: quanto dovrebbero costare?
0: E allora le protesi, diciamo bioniche, dovrebbero costare, dico dovrebbero perché non ho ancora nessuna certezza, dai 35 ai 40 mila euro.
1: A gamba.
0: No, le due protesi,
1: Ah, tutte e due,
0: perché
1: ok.
0: fortunatamente le protesi, ho l'amputazione sotto le ginocchia.
1: Ok.
0: Quindi ho le mie ginocchia e è quello il costo più
1: Ed ecco
0: elevato.
1: perché con Loris, che sta portando avanti insomma la battaglia e da sindaco bionico è diventato sindaco analogico, abbiamo raccontato tante storie perché chi ha un incidente sul lavoro ha l'INAIL che gli passa queste protesi bioniche, chi per una malattia, chi per un altro tipo di incidente non ha questa copertura, molto spesso non si può permettere di avere queste protesi bioniche che non sono solo qualcosa di estetico, ma sono qualcosa che ti fa camminare, vivere, fare le scale in maniera diversa, ti può anche far fare sport in modo diverso. E allora perché solo se io ho i soldi lo posso fare e se no, no?
0: Appunto, è questo che stiamo cercando di far capire e cercare di, insomma,
1: Esatto.
0: e questo non è giusto, perché io con una protesi, chiamiamola bionica, riesco a camminare meglio, riesco a fare le scale, riesco a fare una passeggiata. Io ero appassionato di camminate, si riesce a fare tutto questo. In questa maniera io ho un piede fisso che non mi dà la possibilità di fare determinate, insomma, di non svolgere una vita più semplice, una vita normale. È tutto molto difficile, rischi di cadere ogni volta che fai un passo,
1: E
0: mentre
1: certo.
0: invece con altre protesi sarebbe tutto molto più semplice.
1: Grazie, grazie Stefano.
0: Prego. Grazie.
1: Ti aspetto ovviamente in studio la prossima volta. Salutiamo anche Loris Figoli. Grazie a chi è venuto anche questa sera a raccontarsi. Grazie a chi si accetta anche di raccontare le proprie difficoltà, i propri momenti bui, poi superati per aiutare gli altri. Questo è molto importante per me, insomma, quando ho pensato questa trasmissione. In conclusione, questa sera il ringraziamento va a Filippo Rossi, alla regia come sempre, ma anche ad Alessio Calcinai, ma anche qui con me a Gianluca Messina. Ma devo fare degli auguri speciali questa sera. Allora, intanto Stefania e a suo marito Maurizio, perché insomma è l'anniversario di nozze,
2: Grazie.
1: 15 anni domani di matrimonio. Ma poi devo fare gli auguri di compleanno a Filippo Rossi, devo dare il bentornato dalla Corea del Sud ad Alessio Calcinai, ma soprattutto qui con me a Gianluca Messina, perché la settimana scorsa, subito dopo la fine di People, è diventato papà e quindi abbiamo un telespettatore in più. Grazie mille anche a Gianluca Messina e a voi telespettatori che ci seguite sempre con affetto. Buonanotte.

0: Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
1: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
2: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose?
3: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
2: Sicuro?
3: Sì, certo.
2: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna

0: della ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro è dietro. Che cos'è che abbiamo qui dietro, boss?
1: L'asado.
0: Mamma mia.
1: Allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello, tutte marcate Italia.
0: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
2: Io sono Mauro Peratti.
0: Che sei ormai un po' il...
3: Guarda.
0: Mauro, maestro dell'Asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
4: Ciao, sono Samuele.
0: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
4: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
0: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
5: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
5: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
5: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
2: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
2: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Stiamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
6: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
6: Io del taglio dell'Asado insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
6: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
1: La cosa migliore, le donne.
0: Basta.
1: Viva le donne!
0: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
0: Come Nemo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
0: Un re
8: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Accendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
0: oltre 50 anni,
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
0: insomma,
11: si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è Gheki?
12: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
12: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
12: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
13: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio
13: rifinitore, faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
14: Si organizza, si,
3: si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
3: Quello che serve.
0: Va bene, va bene. Ciao ragazzi.

0: ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
1: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
2: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo promuoviamo?
2: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai.

0: e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se dopo si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Dove? Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima! Quasi quasi! Sempre per voi! Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: Ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore... che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
2: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti. Le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: l'avete reso molto bello
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela
1: e
5: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
5: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
5: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
5: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare alle

0: farci la lisca.
1: Viene via bene.
0: Sì, perché sono fresche. Fossero...
2: Se fossero mollicce non verrebbe
0: ecco,
2: via.
0: A me
2: così.
0: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
2: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio, perfetto. Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
0: Al limone, perfetto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
2: Ah sì?
0: Perché ci rimane il sangue, sì.
2: E per quanto si tengono a bagno?
0: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Poco, nell'acqua fredda.
0: Con l'acqua aperta.
2: Ah,
0: che
2: okay.
0: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
2: Sì.
0: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
2: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
2: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
0: Bravo,
2: tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
2: Vabbè, però
0: vanno sicuramente abbattute.
2: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
2: Due giorni per essere proprio sicuri,
0: io
2: ma...
0: penso che anche un giorno solo basta.
2: Ma con già il limone sopra si mettono
0: no,
2: in freezer?
0: No, non ci prendo a provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
2: Nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
2: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
2: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
2: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
2: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
2: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
2: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
2: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
2: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
2: Ok. Farina normale.
3: Farina normale.
2: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
2: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
2: Esatto, vengono... Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
3: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
2: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
4: Impanate fritte.
2: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo...
3: Si buttano giù.
2: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
3: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
2: Appunto.
3: E quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
2: Adesso ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
3: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
2: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
3: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
2: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
3: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
2: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
5: Ma almeno una decina di casse.
2: Quindi?
5: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
6: da pulire.
5: Prima di pulire.
2: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
5: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri. E insomma,

0: mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
0: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio ci dà. Sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato, frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina
1: Ebbene, sì.
2: piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più
1: Ecco, da
2: difficoltoso.
1: voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza, racchi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva.
3: Certo. Ma
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: anche
1: qualcuno.
3: perché costa troppo poco.
1: No, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: Sì,
4: di
1: però.
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando
1: Certo.
4: dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto. Ma non deve andare troppo alto perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura
1: Giusta,
4: giusta.
1: esatto, siete insomma
3: E
1: del
3: l'olio
1: mestiere.
3: pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: Vabbè,
3: va
1: se non ha
3: bene,
1: scarti,
3: se non c'ha di scarpe.
1: magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti sono i totani che vengono
1: Allora, totani,
2: sì,
1: ok.
2: vengono puliti, tagliati.

0: È il procedimento...
1: ad anellino, no?
0: Sì, a pezzettini, ok. E vabbè, le altre teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
1: cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
3: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte... giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu, Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro... bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente. Ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
5: queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
5: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... terza volta non che le chiedo una...
5: no. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
1: Ecco.
5: Va più di più.
1: Va bene, ho capito. Comunque bisogna... a pezzettini come grattate in un certo
5: sai
1: senso.
5: La mandolina ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
5: No, il limone se... sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
3: Ulè nescio.
1: Questo
3: lo
1: detto.
3: Diciamo,
1: esatto.
3: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o...?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
0: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente che è il figlio, okay, qua a San Saturnino e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare

0: nelle acciughe, quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei totani no. Ma no, nelle acciughe io ve la consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata, penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari bene, soltanto volentieri, per scolare esche o quant'altro.
0: Bene, scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'Infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alex, allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel

0: nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa la terra,
0: messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte finita. Sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno? Ogni anno un tema.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco,
0: qui abbiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato Floro Vivais,

0: storico, floro, vivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori. Però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce. Al mattino, quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni, risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si

0: a fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio. E ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte. E non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture.

0: Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare, ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People. Come spesso mi piace fare, questa sera racconteremo delle storie oltre i limiti, delle storie di chi a un certo punto ha avuto delle difficoltà o continua ad avere delle difficoltà, nonostante questo non si è arreso, è ripartito diverse volte, una, due, tre volte per raggiungere i propri obiettivi, per conquistare sogni. E allora vado a salutare subito Stefania. Buonasera,
1: ciao,
0: Stefania.
1: Ciao Tiziana, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Allora, la mia storia inizia quando avevo 27 anni. Io mi sono diplomata maestra elementare d'asilo, ho iniziato a lavorare subito e poi un bel giorno a 27 anni, quindi passando un po' di tempo, mi sono resa conto di non riuscire più a parlare come ho sempre parlato, a muovermi. Ho fatto degli esami e mi hanno ricoverata 20 giorni in clinica neurologica. Da lì è iniziato tutto un percorso, perché poi sono iniziati a venire fuori degli esami allucinanti. Avevo tantissime piastrine nel sangue, di neurologico non era venuto fuori nulla, ma mi hanno poi sottoposta ad un aspirato midollare, perché praticamente sono venuti a capire che avevo 1,5 milioni di piastrine nel sangue. Ho iniziato una terapia, ho iniziato ad incontrare ematologi, 14, tutti quanti volevano farmi la chemioterapia. Io ero un po' restia, perché 27 anni, iniziare, e io il mio sogno è sempre stato quello di diventare mamma. Allorché un giorno mi trovavo nel negozio di mio papà e è venuto un rappresentante farmaceutico, gli racconto un po' la mia storia, mi dice: ti presento un medico. Io mi sono affidata a questa persona e ho incontrato il dottor Nati all'ospedale San Martino. È iniziato subito un rapporto meraviglioso, una persona straordinaria che mi ha detto: Stefania, andiamo avanti adesso con un antiaggregante, vediamo come prosegue la situazione. Io ho iniziato a farmi la mia vita, ho iniziato a lavorare anche in un istituto di credito, dove dopo 6 mesi ero la migliore consulente della Liguria, facevamo mutui e prestiti.
0: Complimenti!
1: Sì, mi piaceva molto mettermi in gioco, raggiungere degli obiettivi, e quindi è iniziato tutto un percorso, sino al momento in cui poi un giorno non incontro mio marito.
0: Che è qui, lo salutiamo, come si chiama?
1: Maurizio.
0: Maurizio.
1: Incontro mio marito, dopo una settimana andiamo a vivere insieme.
0: Una settimana?
1: Sì, e decidiamo di sposarci. Da lì è iniziato, praticamente abbiamo deciso di sposarci a settembre. Io mi vado a misurare l'abito da sposa e mi rendo conto che questo abito da sposa la seconda volta non mi stava più come doveva stare. Allora sono venuta a capire che ero in gravidanza. Purtroppo non tutti gli ospedali ai quali mi sono rivolta hanno capito che la mia situazione era ben diversa. Oltre ad avere una trombocitemia essenziale, c'era un altro problema. Questo problema mi ha portato ad avere un'emorragia interna. Solo l'ospedale Gaslini si è reso conto che io ero in emorragia interna e mi ha salvata praticamente. Da lì ho iniziato tutta una cura importante. Avevo un gene della protrombina modificato, quindi andava ad inserirsi nella trombocitemia essenziale un qualcosa che accentuava il problema. Quindi avevo un rischio di trombi.

0: incredibile. Ci sposiamo, ho cambiato tre abiti da sposa, uno un po' più da gravidanza, l'altro purtroppo, perdendo la bambina, non potevo fare altro che cambiare di nuovo l'abito. Ci sposiamo, partiamo per il viaggio di nozze, torniamo dal viaggio di nozze, io ero in casa da sola, ho sentito una fitta lancinante all'occhio. Io ho detto c'è qualcosa che non va. Di corsa in ospedale, un ictus. Vengo ricoverata al centro ictus per 15 giorni, dove viene appunto diagnosticata anche una iperattività vagale, quindi il rischio di svenire da un momento all'altro. Però io avevo il desiderio di diventare mamma, volevo diventare mamma, il Gaslini mi aveva salvata. Nel frattempo avevo questo forte desiderio insieme a lui di avere la nostra Noemi, che saluto e che per me è la vita. E inizio una terapia di eparina. Faccio 1000 punture di eparina, riesco tramite il Gaslini, il dottor Nati sempre al mio fianco, il dottor Molinari, la dottoressa Pastorino, mi dicono: Stefania, affronterai un parto, ma non si sa se riuscirai a essere viva dalla sala parto, a venirne fuori. Io la sera prima di partorire faccio un video a mia figlia, dove dico: nel caso in cui non ci incontrassimo mai, sappi che l'unica cosa che io voglio dalla tua vita è che tu sorrida sempre. Nasce Noemi con 15 ore di travaglio. Nasce Noemi e ai 3 anni di Noemi io inizio a avere crisi respiratorie e ischemie cerebrali continue. La mamma deve andare in ospedale quando veniva a prendermi l'ambulanza. Vado un attimo in bagno e arrivo. Però non sapevo se sarei ritornata a vedere la mia bambina tutte le volte. Se non un giorno in cui entro in pronto soccorso, e quel giorno me lo ricorderò per sempre, perché io apro gli occhi e vedo una luce immensa. E dico: avete acceso la luce? No, no, no, codice rosso immediatamente, non so che cosa mi abbiano fatto. Torno a casa e sempre sotto eparina e cortisone. Evito di prendere per allattare Noemi 14 mesi la cardioaspirina, quindi ho voluto proprio allattarla pulita, cioè il mio latte doveva essere puro. Però all'improvviso, mentre mi trovo in un supermercato con lei, la mia vista va via. E il dottore Nati mi dice: Stefania, bisogna che tu la ricominci immediatamente perché c'è il rischio di diventare cieca. Ho iniziato di nuovo a rimettermi in gioco comunque come commissario mensa nell'asilo di mia figlia, perché volevo che lei avesse comunque la presenza della mamma, che non avesse problemi. Ho cresciuto Noemi con una serenità incredibile. Facendo eparina mi accorgo al quinto mese di gravidanza di Noemi che ho un'emorragia allo stomaco. Mi trovavo in casa, mi hanno portato al Gaslini perché volevo andare al Gaslini. Il professor Bentivoglio mi dice: prima si deve curare la mamma, dopo pensiamo alla bambina. Mi trasferisce al San Martino e San Martino, l'ematologo che mi vede, mi dice: come esci di qua, iniziamo l'interferone. Io non mi sono mai sottoposta a nessuna chemioterapia, a nessun interferone, niente. Sono andata avanti col dottor Nati per mano e quando mi hanno... Sto facendo un po' di... perché ho tutti i ricordi, quando praticamente il dottor Nati mi ha detto: adesso puoi stare un pochettino più serena. Ho incontrato una persona, facendo commissario mensa c'erano delle problematiche in questo asilo, ho incontrato il sindaco Bucci e mi ha detto: qualsiasi cosa tu abbia bisogno, rivolgiti a me. L'ho fatto, ho iniziato a scrivere a lui, mentre mi curavo con eparina e cortisone non sapeva nulla del mio stato di salute, niente. Gli scrivevo e dicevo: cioè, piove all'interno dell'asilo, mi sono appassionata di politica. E sono andata avanti per 5 anni facendo cose per il territorio, perché quando ho scoperto la malattia mi sono subito iscritta all'università. Volevo diventare assistente sociale per i disabili. Quindi
1: Modo per reagire
0: sì, ho
1: anche.
0: reagito immediatamente. Volevo comunque fare
1: Vivere appieno.
0: qualcosa, vivere a pieno, fare qualcosa. Non mi sono mai persa d'animo perché avevo degli obiettivi e questa è la cosa più importante. Avere degli obiettivi e avere l'amore di una famiglia veramente che ti è vicino. Io per questo ringrazio la mia famiglia perché sono stati sempre meravigliosi. L'ultima volta, l'ultima settimana che ho preso eparina e cortisone è venuta fuori la pandemia. E io ho detto,

letto. Mi ricordo di essere stata in una stanza da sola e aver pensato: ma queste persone hanno problemi respiratori e di trombi. Io mi sto curando da 3 anni con eparina e cortisone. Ho detto: no, no, è meglio che non lo scrivo su Facebook. Mi sono trattenuta in quel momento, ma quando poi sono venuta a sapere che curavano le persone con eparina e cortisone, con i quali mi stavo curando da 3 anni, avendo avuto anche un interstizio

0: capire come mai, io avessi queste ischemie transitorie, queste crisi respiratorie, ma nulla di neurologico. Faccio una telefonata a San Martino, parlo con un neurochirurgo al telefono e mi dice: ma Stefania, ma non è che hai un problema polmonare anche? Io mi rivolgo al Villa Scassi, professor
1: tanto,
0: Simonassi.
1: Adesso faccio una battuta, sì, perché insomma, cioè, come dite, dice, no, tanto ce n'ho tante, che una più una meno.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Vado, e così che cosa scopri?
0: Facendo un lavaggio bronco-alveolare, scopro di avere una sarcoidosi polmonare e un'interstiziopatia polmonare che non mi permettono che arrivi l'ossigeno alla testa, quindi queste ischemie transitorie continuano. Quindi trombocitemia essenziale, gene della protrombina, interstiziopatia polmonare, connettivite vista con vasculite, c'è di tutto veramente. Io quando lo racconto mi dicono: c'è un film che dice la morte ti fa bella. E io veramente mi sento di rappresentarlo in pieno.
1: Allora Stefania, intanto ti facciamo un applauso. Perché hai visto che 22 anni ci sono stati in questi minuti, ma quello che vorrei ancora una volta sottolineare, perché credo che sia anche il messaggio che tu voglia dare questa sera, è quello legato al tuo fortissimo desiderio di diventare mamma. Nonostante tutto, nonostante le patologie, nonostante le difficoltà, questo desiderio di diventare mamma e l'aiuto di un medico, il dottor Nati, che non c'è più da qualche mese e che però per te è stato veramente fondamentale. È questo il messaggio che vuoi lasciare ai nostri telespettatori? È difficile anche ricordarsi, no, i nomi delle malattie che tu hai elencato, le patologie, poi ti si vede così sorridente, tranquilla. È difficile, no, immaginare quanto ogni giorno per te sia una sfida quotidiana.
0: È una sfida quotidiana, infatti da consigliera municipale ho voluto creare una panchina per le malattie invisibili, per tutte quelle persone che quotidianamente hanno difficoltà anche solo di alzarsi dal letto, perché non sempre, e se avete veramente desiderio di diventare mamme, il mio suggerimento è questo: basta un piccolo esame del sangue che va a individuare questo gene che dalla protrombina è importantissimo, perché se è modificato si ha il rischio di avere aborti spontanei. Quindi quello che praticamente può anche non venire in mente nel momento in cui ci si sottopone a determinati esami, e poi se avete degli obiettivi, avete dei medici che hanno studiato, competenti, di cui vi fidate, affidatevi veramente ai vostri medici. Non andate a leggere internet, carte, cercate delle persone con le quali potete parlare, perché l'empatia tra medico e paziente è la cosa più importante. Io con Nati ho sempre affrontato tutto con un gran sorriso. Io penso che le volte che l'ho visto sorridere, ogni volta che gli dicevo faccio questo, faccio quell'altro, lo porto nel cuore, veramente è stato il mio angelo custode, e credo che lo sia stato anche per moltissimi altri, perché questo era proprio il suo modo di parlare al paziente, di curarlo. E ho appena creato un evento che si chiama Ridere fa bene alla salute, sono contenta che hanno partecipato tantissime persone, dove il ricavato è stato dato a Make a Wish per esaudire il sogno di Sofia, una ragazzina malata di leucemia.
1: Sì.
0: E c'erano tantissime persone che dicevano la stessa cosa che dico io.
1: Per sorridere, quanto lui sia stato importante e quanto il sorriso sia stato nel loro percorso fondamentale. Grazie, grazie, grazie Stefania. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare altre storie. Buonasera a Barbara e a Cesare Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la storia di Camilla e della vostra famiglia?
2: Sì, bene. Camilla nasce il 1° dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma. Camilla è di buon peso, è di 2,5

0: 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano, infatti non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano. E ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe essere epidermolisi bollosa. Per noi è una parola stranissima, difficilissima, adesso viene facile dirla perché ahimè abbiamo dovuto affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di altri 3 figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti.
1: Li vediamo qui.
0: Quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita, e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. Consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe e con questo siamo comunque, ci siamo messi subito in forza. Camilla è rimasta un mese a Milano in neonatologia, curandola parzialmente, sapendo e non sapendo cosa fosse, perché comunque gli esami per poter arrivare a diagnosticare la realtà e la patologia vera di questa malattia ci è voluto un mese di tempo. In questo mese mamma Barbara è stata vicina a Camilla 24 ore su 24, io a casa, Milano, Loano, e comunque è stato un mese lunghissimo, oltretutto primo dicembre, quindi tutto il periodo natalizio, tutte le feste, quindi presenza e non presenza, medici non medici. Il 31 dicembre Camilla la portiamo a casa, perché decidiamo di portarla a casa, di firmare, di portarla a casa. Barbara si sente di affrontare tutto quello che affrontava in ospedale a casa, perché comunque è l'ambiente di casa, la famiglia, i fratelli, i nonni, per noi sembrava di essere in un mondo diverso. Mm-hmm. Veniamo a casa, Camilla, la cameretta di Camilla viene sterilizzata, noi potevamo solo entrare con camici, con cuffie, con mascherine. E da lì è partito tutto l'amore della famiglia verso Camilla. Quindi i fratelli aiutano, i fratelli distraggono Camilla durante le sue medicazioni, chi dà da mangiare, chi la tiene in braccio, chi la coccola. Ce la siamo tenuta a casa, per fortuna, 25 giorni, perché ce la siamo goduta, abbiamo dato il nostro amore totale. Nel frattempo, a gennaio, veniamo a sapere di questa entità che c'è a Modena, uh-huh, un centro di ricerca per queste malattie rare. Modena è un centro sperimentale, molto funzionante, abbiamo avuto un supporto enorme, abbiamo avuto un secondo esame, uh-huh, che in tempi brevi ci hanno dato, ahimè, la cosa più brutta, e hanno diagnosticato la tipologia Ehrlich. Non contenti,
1: che è la più grave,
0: perché Camilla purtroppo aveva, oltre tutte le scorazioni esterne, le aveva anche tutte interne, quindi cavo orale, stomaco, pancia. Quindi anche noi, ahimè, volevamo un momento crescerla, darle da mangiarla, nutrirla, però era più il danno che lei, mm-hmm, otteneva, finché non l'abbiamo saputo quello, non potevamo, certo, saperlo prima. Certo. Quindi facciamo un viaggio della speranza a Salisburgo, mm-hmm, dove per contatti strani, ma che a volte per conoscenze capitano,
2: tutto accade per
0: a Salisburgo c'è un centro AB House, anche lì trentennale, molto collaudato, di supporto alle famiglie tedesche e austriache. Andiamo su, accompagnati da 2 persone splendide, nostri amici, diventati amicissimi, e ahimè, quei 2 giorni di visite, diagnosticano dalla dottoressa, anche lei,
1: sì,
0: anziana e comunque di esperienza
1: per questa patologia,
0: sì, esatto, ci dice che secondo lei la bambina non avrebbe durato più da 2 mesi a 2 anni. La sua, noi con un cuore spezzato,

0: scendiamo a casa, decidiamo di tornare a casa, perché okay. potevamo tornare in un ospedale,
1: una struttura,
0: star lì a aspettare, no?
1: Okay.
0: Invece la dottoressa su, austriaca, ci ha detto voi dovete godervi la bambina, dovete uscirla, dovete tenerla nel meglio modo possibile.
1: Sappiate, e così tornate a casa.
0: Torniamo a casa, battezziamo Camilla, mm-hmm. usciamo col passeggino, anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo, e la viviamo 24 giorni, perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio 2018. Negli ultimi giorni corriamo in supporto al Gaslini,
1: sì.
0: dove abbiamo trovato delle persone speciali e splendide, e all'ultimo il dottor Manfredini,
1: sì.
0: che l'accompagna Camilla e accompagna noi nell'ultimo saluto alla nostra
2: Camilla. L'ultimo saluto
0: alla nostra
2: prima
0: Camilla.
2: Che...
1: Questo è l'ultimo
2: saluto prima di salutare
1: di tutti insieme, perché sì. Barbara, partiamo forse anche in parte dalla fine, ma poi torniamo indietro. Tu hai raccontato la vostra storia, la storia di Camilla nella tua tesi.
2: Esatto, l'anno scorso ho avuto la fortuna, il privilegio di laurearmi proprio qua a Genova sulla patologia appunto di Camilla e parlare appunto sia del tipo della patologia che come io praticamente sono stata, ho avuto la fortuna di essere mamma infermiera, perché dopo a casa mi sono ritrovata tantissimo materiale, uh-huh. Bende, garze e ho aiutato le altre persone che avevano bisogno in queste situazioni.
1: Intanto un sì. applauso per questa sì, per questa laurea. Tu dicevi, mi è capitato di aiutare le altre persone e la vostra storia a un certo punto arriva ad un'associazione a decidere sì. che quel dolore che voi avevate provato doveva in qualche modo essere trasformato sì. in qualcosa di positivo
2: certo.
1: per gli altri.
0: Certo. Sì. Anche perché Camilla con l'epidermolisi bullosa purtroppo non è solo nata Camilla in quel dicembre 17, ma il 21 di dicembre ne nasce una Camilla a Modena, nell'entroterra di Modena, da due genitori con la prima nascita, quindi prima figlia, e sono subito messi in contatto con noi tramite familiari e familiarità di questa patologia. È stato veramente un colpo al cuore, perché tutte e due le Camille avevano la stessa patologia.
1: E così come
0: e così
1: è
0: con
1: nata
0: il contatto di una
1: l'associazione,
0: persona
1: poi arriviamo anche al collegamento
0: con una persona splendida che sarà in collegamento subito dopo, Stefania Bettinelli,
1: sì.
0: ci coinvolgono in questa associazione, fondazione Ali di Camilla, le Ali di Camilla.
2: Infatti.
0: E con il dottor Michele, Cristian, Giulia, che sono i genitori di Camilla, e altre persone che hanno avuto sia familiari che loro stessi, hanno loro stesso la patologia epidermolisi bullosa.
1: E allora andiamo a salutare Stefania Bertinelli, presidente dell'associazione Le Ali di Camilla. Buonasera.
3: Buonasera a tutte e tutti, grazie per averci ospitata oggi.
1: Oggi che cosa fa l'associazione Le Ali di Camilla?
3: L'associazione Le Ali di Camilla fa quello che fa da quando l'abbiamo fondata a luglio del 2019, cioè cerca di dare supporto alle famiglie che vengono a Modena per cure, terapie e anche partecipare alla ricerca. Cioè, siccome ci siamo resi conto che con questa malattia i viaggi da fare sono frequenti, le famiglie hanno difficoltà, perché con questa malattia che rende così fragili i pazienti, non solo all'esterno ma anche all'interno, come diceva prima Cesare, è complicato mangiare, è complicato muoversi, è complicato stare al freddo, è difficile, praticamente impossibile stare al caldo, e quindi abbiamo pensato che appunto fosse necessario questo sostegno alle famiglie, e piano piano

0: con impegno, sacrificio e tantissimo aiuto. Prima abbiamo acquistato il pulmino che avete visto prima, che è stato soprannominato dai bimbi Camillo. Lui è Camillo. E con questo abbiamo Leonardo, un volontario fantastico che va alla stazione dalle stazioni dell'alta velocità all'aeroporto a prendere i pazienti, perché Modena è un centro che di riferimento nazionale che accoglie circa 200 pazienti con le B, quindi circa un terzo di tutti i pazienti che ci sono in Italia, non solo pediatrici ma anche adulti, perché non con la forma purtroppo delle nostre camille, ma con altre forme più lievi, per esempio quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, fortunatamente si sopravvive alle B con difficoltà, ma si diventa adulti, quindi questa è una patologia che coinvolge le famiglie per tutta la vita. E quindi a 18 di aprile del 2026 siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, una parte del nostro sogno, che è quella di creare una casa che in modo molto originale si chiama la casa di Camilla.
1: Dove, così non ci si sbaglia, Stefania.
0: Esatto. Dove ospitiamo le famiglie. Adesso voi state vedendo l'infermeria, perché immaginatevi le famose bende garze di cui parlava poco fa la mamma di Camilla, che vanno trasportate. Finché uno in macchina ci riempie il bagagliaio, ma se è in aereo o in treno diventa complicato. Certo. Quindi qui le famiglie possono fare le medicazioni e trovare già in loco tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi la casa è pensata proprio come una casa, quindi c'è un grande spazio comune, questo è l'angolo giochi, quindi con l'angolo giochi per i bambini, un grande tavolo dove si può mangiare fino a 18 persone, una lavanderia, questa è una delle due camere da letto, sono tutte camere quadruple ma con questa a letto scomparsa, per poterci mettere la cullina o il lettino o la next to me a seconda di quello che serve. L'altra camera è una camera tripla che diventa quadrupla, e ogni camera ha il suo bagno, un bagno che è un bagno a sportello, quindi è una casa senza barriere architettoniche. Ecco, questa è la prima famiglia che abbiamo ospitato, la famiglia di Rebecca, abbiamo immortalato il momento. Quindi diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è di rendere, non dico piacevole perché è difficile, però diciamo di rendere meno pesanti le trasferte sanitarie, quindi che al di là dell'ospedale, che ovviamente non è piacevole,
1: certo,
0: poi comunque un luogo dove invece si può stare bene, si può stare insieme, si può
1: che
0: mangiare,
1: possa essere casa in qualche modo, anche se lontano in quel momento. Grazie mille a Stefania Bertinelli. Ricordiamo i riferimenti dell'associazione se qualcuno vi volesse cercare, vi volesse anche magari aiutare.
0: Allora, il nostro sito è Le Ali di Camilla, e anche siamo su tutti i social, praticamente tutti, quindi trovarci è abbastanza facile. Se volete aiutarci, se volete destinare il 5 per 1000 alle nostre famiglie, insomma i modi per aiutarci sono tanti, anche semplicemente seguendoci e condividendo le cose che facciamo, insomma facendo anche sapere che esistiamo e quello che facciamo.
1: Grazie a Stefania Bertinelli, presidente dell'associazione Le Ali di Camilla.
0: Grazie a voi.
1: Ritorno da voi un attimo, perché mi sembra di capire che ci siano anche delle similitudini rispetto alla storia precedente che abbiamo raccontato. Prima di arrivare a questo però volevo farvi una domanda. Qui ci sono i vostri figli, spesso si parla molto, no, di famiglie con malattie rare, con la perdita di un figlio e il rapporto, la gestione anche con gli altri figli. Com'è stato per voi?
2: Per noi è stata l'unione della famiglia, come dicevo prima, è stata molto d'aiuto. È stato straziante comunicargli quello che poi sarebbe successo a Camilla, quindi su consiglio di una psicologa li abbiamo presi da parte uno alla volta, perché comunque ognuno ha avuto la sua reazione diversa. E gli abbiamo comunicato quello che poteva essere, cioè che sarebbe stato il futuro di Camilla, purtroppo. Quindi quello è stato il momento forse più pesante, più forte. Poi

0: Certo, l'ultimo saluto quella sera al Gaslini è encomiabile perché comunque per noi Camilla tuttora è vicino a noi, è con noi. Quindi l'aiuto che ci dà tutti i giorni nei momenti di difficoltà, nei momenti comunque di cercarla, di raccomandarci, i figli quando escono e tutto quello che hanno. Abbiamo un angelo in più in cielo che ci protegge sicuramente.
1: Barbara, dicevo alcune similitudini con la storia precedente, anche se siamo in chiusura di questa parte, però non posso non chiedertele.
2: Sì, diciamo che nella vita purtroppo non solo Camilla è mancata come figlia, ma ho avuto anche una perdita del fratello. E io avevo 22 anni, mio fratello ne aveva 23, è mancato in un incidente stradale in moto. E dopo pochi mesi ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi. E poi comunque anch'io come la
1: Come
2: signora
1: Stefania?
2: Stefania, avevo un forte desiderio di diventare mamma e tutti i dottori hanno comunque alla fine ho loro, 4 figli,
1: Quattro
2: Nicolò,
1: figli.
2: Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto, tutte le difficoltà e se condivise si riescono a superare
1: È
2: tranquillamente.
1: questo il messaggio che volete
2: Sì.
1: dare questa sera?
0: L'unione della
2: Assolutamente.
0: famiglia, la condivisione del bene e del male e
2: Sì.
0: comunque mettersi anche a supporto di chi, ahimè, speriamo magari sempre meno, ma ci
1: Grazie alla
0: fosse il
1: ricerca.
0: bisogno, la
2: Certo.
0: ricerca.
2: Sì.
0: E pubblicamente vorrei fare un ringraziamento agli amici di Modena perché si sono e si stanno
2: Sì.
0: impegnando in un modo fantastico, quindi
2: Sì.
0: sono stati veramente e sono persone speciali.
1: Grazie, grazie a Barbara e a Cesare. Grazie insomma ai vostri figli che sono qui. Grazie alle ali di Camilla. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo.

0: ancora insieme sempre per raccontare nuove storie oltre i limiti, e non mi verrebbe altra descrizione per Maurizio Lobartolo. Buonasera, ciao Maurizio.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come lo sport sia così fondamentale nella tua vita.
1: Allora, lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho due disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene, non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Mm-hmm. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. Tutto è nato nel quasi 30 anni fa, uh-huh, quasi, da una cataratta giovanile.
0: Ah.
1: Che praticamente, quando guidavo la macchina, che entravo nelle gallerie, facevo molto fatica a mettere a fuoco, e quando uscivo dalla galleria non ci vedevo proprio più.
0: Mm-hmm.
1: Da lì ho cominciato a fare dei sondaggi tramite medici, professori, mm-hmm, oculisti e tutto, e mi avevano riscontrato la cataratta giovanile. Nessuno dei medici che mi hanno visitato non mi voleva operare nessuno. Tutti mi dicevano: Maurizio, stai tranquillo, ti metti un bel paio di occhiali da sole polarizzati e vai avanti così. Io avevo 30 anni, però mi sembrava di avere la vita in mano. Tante amicizie, tante persone a fianco. E quando un bel giorno mi hanno presentato un oculista, uh-huh, che mi aveva promesso che sarei andato a rinnovare la mia patente dei 10 anni, perché combinazione ero proprio alla fine. Però purtroppo così non è

0: non è andato come doveva andare e la mia patologia è andata molto avanti, è andata molto avanti. Sono entrato in crisi, sono entrato, la mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle cose. Quando un bel giorno che non respiravo più, non respiravo, mi sono messo davanti allo specchio e mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, sono andato avanti, non è stato facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia, mio papà, mia mamma, i miei nipoti, anche perché in quel periodo lì mi ero anche separato dalla mia ex moglie, che nonostante tutto non l'avevo capito, mi era molto vicino, sia lei che anche i miei suoceri. Però quando stai male con te
1: Quando uno sta
0: stesso,
1: male, certo.
0: sì, quando stai male con te stesso non ascolti nessuno e neanche i miei genitori, soprattutto anche mio papà e quant'altro. E quindi niente, sono andato avanti, sono andato avanti, sono andato avanti e così mi sono riaggrappato allo sport. E io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni, quando vedevo, e praticavo jiu-jitsu, praticavo. E lì, devo essere sincero, devo dire grazie alle arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione, di andare avanti. Di andare avanti, poi, piano piano, oltre il jiu-jitsu mi sono, diciamo, messo a fare anche il judo. Anche per diversi anni, anche a livello agonistico con la Fishpick, e lì ho incominciato a combattere con me stesso. Con me stesso sono andato avanti, però non mi sono mai voluto fermare. Da lì ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, diciamo, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere ostacoli, non devo avere limiti.
1: E così ti sei buttato col paracadute, hai fatto
0: Sì, mi sono buttato.
1: arrampicata, fai sub.
0: Sì.
1: Non ti sei...
0: Non mi sono fatto mancare niente, ho fatto anche canottaggio con un grande campione che lo saluto, Gianfilippo Mirabile, che con
1: Ah,
0: lui
1: certo.
0: mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto avere tanti bei risultati. Da lì ho fatto anche la canoa. Poi mi sono messo a rifare il nuovo arti marziali, Brazilian Jiu-Jitsu, da maestro Marco Penco, che oltre ad essere un grande maestro, è un grande uomo, ma soprattutto la sua squadra, perché gli avevo trovato veramente non una paletta,
1: Che
0: una grande
1: bello.
0: famiglia, perché nonostante tutto io ero, questa paletta si trovava a Nervi, cioè si trova tuttora a Nervi, e io abito e vivo nella zona deponente a Certosa, però per me mi veniva un po' troppo distante andare
1: Esatto.
0: avanti e indietro e tutto, però piuttosto di perdermi, come si dice, la grande squadra, la grande unione. Mettevamo sempre qualche spiccio insieme per farmi prendere un taxi piuttosto
1: Ah,
0: di
1: di
0: non
1: non
0: mancare
1: allenarti.
0: alle lezioni, sì, questo non lo dimenticavo mai. Poi da lì ho cominciato a correre, ho detto mi butto un po' sulla corsa, sul podismo.
1: Intanto, cosa che mi manca?
0: Sì, appunto. Cioè prima di lì, vabbè, quest'anno sono 18 anni che faccio subacquea.
1: Subacqueo, abbiamo visto delle immagini bellissime, tra l'altro.
0: Sì. E quest'anno faccio 18 anni subacquea con una grandissima associazione HSA Italia che si occupa tantissimo su tante disabilità, dall'autismo al paraplegico, al tetraplegico, ai ciecati come me.
1: Senti, ma adesso ti faccio una domanda, sei una persona molto simpatica, quindi ironica. Ci sarà qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacquea?

0: Acqua.
1: Sì, bella
0: Non è che
1: domanda.
0: perdi
1: Sì,
0: tempo, cosa ci vai a fare?
1: ma infatti tanti
0: Perché te lo dico
1: mi
0: perché le immagini fanno capire come
1: dicono.
0: sia diverso il tuo modo
1: Sì.
0: di andare sott'acqua e di vedere con le mani.
1: Sì, e io quando mi dicono fare questa domanda, io rispondo con una semplice risposta: vado a vedere quello che non vedi te.
0: Bravo!
1: Quindi,
0: Bravissimo, ottima risposta.
1: vado a vedere quello che non vedi te. Quindi per me la subacquea mi ha dato tanto, perché quando sono là sotto, in certe profondità, mi ascolto, sento tantissimo il mio corpo, il mio respiro, mi sento libero.
0: Ah,
1: Mi
0: che
1: sento
0: bello.
1: libero da ogni barriera, non ho paura di inciampare, tutto più posso toccare, contrarmi contro una roccia, ecco, tutto qui. Però sono sempre andato avanti, però da lì poi ho voluto
0: Correre.
1: correre. E da lì ho avuto la fortuna di incontrare una grande persona, Stefania Bosio. La ringrazio tantissimo, perché da quando ho incontrato lei tutto mi è cambiato, tutto si è avverato tantissimo, ma soprattutto voglio ringraziare i Maratonabili. I Maratonabili, il nostro responsabile anche Mauro Cavata.
0: È qui con noi.
1: Sì. E quindi da lì è bello perché quando corro con loro, ogni metro è un sorriso, perché quando vedo queste persone, che io li chiamo gli angeli in terra, i spingitori, che spingono questi ragazzi in carrozzina, con un sorriso, senza fatica, vedere sorridere loro, sorridiamo anche noi, perché è bellissimo.
0: Maurizio, senti, qual è il tuo messaggio, quello che vuoi lasciare a chi ti sta guardando adesso da casa?
1: Ma il mio messaggio è a tanti genitori di non arrendersi mai, soprattutto di non avere vergogna di avere un figlio o dei propri figli con disabilità. Andate a bussare alle porte delle società sportive, vi chiuderanno una porta, due porte, tre porte, quattro porte, ma poi prima o poi la porta si aprirà, perché a me mi si è aperta, me ne sono aperte tante, qui porto la mia testimonianza, come mi si è aperta la porta dei Maratonabili, come mi si è aperta la porta anche di una grande società sportiva d'alta spedizione del nostro presidente Romano, che mi ha accolto a braccia aperte, e con loro stiamo facendo tante bellissime cose.
0: E il prossimo sport in cui ti vuoi cimentare? Ci hai già pensato? Oppure gli hai... No, guarda, guarda che fanno! No, no, no! Cosa le stai mettendo in testa? Calma, calma!
1: Adesso abbiamo solamente un altro obiettivo, incominceremo da settembre a fare la preparazione per la maratona di Roma. E
0: Va bene, poi ci sentiamo io e te quando ci sono loro e mi dici che cosa vuoi fare, perché sennò loro cercano di frenare perché sei veramente incontrollabile. Grazie, grazie mille
1: grazie
0: Maurizio per averci raccontato la tua storia. Che come avete sentito è una storia che ha vissuto anche un momento di difficoltà, perché non è che chi viene qui a raccontare le storie a People viene a dire che è tutto bello, che è tutto facile, che non ci sono i momenti di tristezza, di difficoltà o di rabbia, ma ce la si può fare grazie anche e soprattutto all'incontro di persone straordinarie come quelle che ha incontrato Maurizio. Grazie mille, a tra poco.

0: Buonasera, eccoci ancora insieme per raccontare un'altra storia. Vado a salutare Stefano Percalli in collegamento con noi. Buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia, Stefano?
1: Sì, la mia storia è iniziata, diciamo, a gennaio-febbraio del 2025, quando ho iniziato a sentirmi stanco, debole. Andavo in studio e mi addormentavo sulla scrivania e le ragazze non avevano il coraggio di svegliarmi.

0: E corro dal dottore, dal medico e niente, mi fa ricoverare con urgenza in ospedale e da quel momento nasce il mio periodo di dramma. Vengo operato il 31 marzo del 2025. Io premetto che tutto questo lo racconto per quello che mi è stato raccontato a me, perché io ho fatto 6 mesi di coma e di conseguenza ho chiesto informazioni alla famiglia, a mia moglie, a mio figlio e ho letto un po' di relazioni che sono state scritte. Iniziamo con il 31 marzo del 2025, quando sono stato operato alla valvola aortica. Ed è stata sostituita con una valvola meccanica, ma dal giorno dopo nasce il tutto. Ho avuto un brutto arresto cardiaco che è durato per parecchi minuti, circa 30 minuti, e in quel momento i dottori hanno pensato che fosse meglio mandare più sangue al cuore che agli arti periferici e di conseguenza ho avuto una setticemia. Questa è la mia bimba, adesso è il mio cane. E ho avuto una setticemia e di conseguenza una necrosi agli arti inferiori, quindi alle due gambe e alla mano destra. E da questo momento io sono entrato in coma.
1: 6 mesi, dicevi, 6 mesi di coma.
0: Ho fatto 6 mesi di coma e siamo arrivati, quindi arriviamo dopo varie, e insomma dovrei aver preso questa infezione che mi ha causato tutto quanto in sala operatoria.
1: Quando sei tornato a casa, Stefano, ma soprattutto quando hai deciso che dovevi continuare a vivere, anche se la tua vita da qualche mese è diversa.
0: Io ho deciso di continuare a vivere, ma non l'ho deciso io, l'ha deciso mio figlio, perché io volevo morire, non volevo far amputare le gambe. E c'è stato un momento, una finestra nel mio coma, proprio nel momento in cui dovevo decidere di tagliare o non tagliare. E qui entra in gioco mio figlio. Mio figlio, io avevo detto di no, di non tagliare assolutamente e di farmi morire. E perché appunto la necrosi sarebbe continuata a salire. E quindi dai piedi, polpacci, ginocchia, gambe e quant'altro. Ho fatto chiamare mio figlio, ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: papà, non mi interessa avere un papà senza gambe, l'importante è che io il papà lo ho. E a quei punti io ho dato conferma per il taglio, per l'amputazione delle gambe. E da qui ho cercato di iniziare a vivere. Ad iniziare a vivere come potevo, e devo ringraziare la dottoressa Badano, devo ringraziare la dottoressa Badano che ha creduto lei nella mia forza e nel mio coraggio, perché altrimenti
1: Prima di te, Stefano, forse.
0: prima di me, anche perché io non ero incapace di intendere e di volere in quel momento, ero in coma. E di conseguenza, insomma, peripezie, dopo
1: Sì.
0: vari COP e dopo varie riprese e quant'altro, mi è stata fatta la tracheotomia. Di conseguenza, sono stato operato alla cestifeglia perché ero andato in peritonite. E ho avuto parecchie altre infezioni, quindi entravo, uscivo dal.

0: da periodi veramente brutti. E insomma, diciamo che poi tutto questo è successo fino al 5 di settembre, dove sono entrato poi in riabilitazione al Dugnocchi, dove mi ha preso in carico la dottoressa Zucca, che ringrazio infinitamente per la sua volontà e per la sua, diciamo, anche pazienza, perché era molto, insomma,
1: Non avevi un
0: non
1: caratterino facile all'inizio, diciamo così.
0: facile. Penso che possiate capire
1: Certo.
0: che una persona in
1: Però
0: queste
1: anche
0: condizioni.
1: qui vedi, come nelle storie che abbiamo raccontato anche in precedenza, l'amore di chi ti è stato intorno, non solo della tua famiglia, ma anche dei medici, ha fatto la differenza. Senti Stefano, qual è il messaggio che vuoi dare, che vuoi lasciare, questa sera a chi si trova ad affrontare una situazione, simile alla tua, una situazione di difficoltà?
0: Non mollare, non mollare, non mollare e non mollare. Cercare sempre di andare avanti, cercare sempre di trovare una speranza in un qualcosa, una speranza che nel domani riesce a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di. Io naturalmente ho tantissime difficoltà. Io sono arrivato a casa il 23 di dicembre del 2025, che non riuscivo a camminare. E mia moglie, che non è mai mancata in un anno di ospedale, non è mai stata assente un giorno dalla mia degenza. E quindi, da quando sono arrivato a casa, ho iniziato, diciamo, un periodo di crescita, ecco, di crescita, e quindi di conseguenza una speranza sempre di ogni giorno di raggiungere qualcosa. Dopo una settimana, scusate, ho cercato di eliminare la sedia a rotelle, dopo una settimana ancora ho cercato di eliminare il deambulatore, sono passato, come vedete in foto, ai bastoncini, sono passato al bastone singolo, ora sono riuscito a prendere la patente. Mi sono comprato la macchina, sto andando in macchina e quindi sono tutte cose. Questo era, io il giorno che mi sono messo per la prima volta le protesi, non ci credeva nessuno. La mia terapista occupazionale, che ringrazio infinitamente, Laura De Gnocchi, Laura Bertonelli, e ringrazio infinitamente anche lei per tutto quello che ha fatto. Mi ha supportato, mi ha sopportato, mi ha aiutato, mi ha capito, e ringrazio anche il dottor D'Amato, il mio psicologo, che anche lui mi ha aiutato in tutto questo percorso. Insomma, io quello che voglio trasmettere è quello di non abbattersi, di guardare sempre avanti, guardare sempre avanti. E di sperare sempre qualcosa in più. Io adesso guardo avanti, vorrei ritornare a sciare, vorrei ritornare in moto, vorrei ritornare a cavallo, vorrei rifare tutte le cose che facevo prima, andare in barca come sono già stato. Sono tutte cose che spero di fare, però non è che spero, le farò col tempo, naturalmente, perché.
1: Noi siamo convinti, Stefano, che tu le faccia tutte queste cose e probabilmente anche molte altre cose che prima non facevi e che questa nuova forza ed energia in realtà ti porteranno a fare. Ed è insomma il nostro augurio. Intanto
0: Grazie
1: grazie. Più di una volta mentre tu parlavi stava per partire un applauso, ma poi forse un po' il religioso silenzio, in realtà anche le persone che sono qui questa sera in studio non andavano avanti con l'applauso perché in realtà volevano continuare a sentirti parlare, ma devo dire che sei entrato proprio nel nostro cuore, nel cuore di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Ti aspetto qui in studio ovviamente la prossima volta, ovviamente con la tua fedele amica.
0: Va bene, altro,
1: Sai che
0: grazie.
1: l'invito era anche per lei,
0: Ah, va bene, e allora verrò con
1: Mi
0: lei.
1: hai detto

0: detto che è brava, che non abbaia troppo, quindi...
1: È bravissima.
0: Facciamo un'intervista anche a lei. Grazie, tra l'altro abbiamo visto anche in foto Loris Figoli, proprio con lui e proprio da People è partita la battaglia per il costo delle protesi, perché qui ci sarebbe da fare tutto un altro...
1: Ecco, è questo, no? È questo il discorso che forse non so se posso ancora spendere una
0: Prego,
1: parola.
0: Prego, vai, la regia ci dà l'ok, vai.
1: Allora, in merito a questo discorso che abbiamo iniziato anche con Loris Figoli, vorrei dire una cosa. Secondo me non è giusto che, diciamo, un malato civile, tra virgolette, debba pagarsi delle protesi che in altri ambiti, in altre situazioni, in altri infortuni vengano passate direttamente al paziente. Ecco, questo non è giusto, perché per noi è molto penalizzante, perché c'è chi può permettere e chi non può permettersele. Io adesso a ottobre dovrò fare le protesi definitive,
0: sì.
1: E dovrò decidere da farsi. Naturalmente farò le protesi che saranno meglio per me, nel senso le più adatte.
0: Sai già quanto dovrebbero costare?
1: Allora, le protesi, diciamo, bioniche dovrebbero costare, dico dovrebbero perché non ho ancora nessuna certezza, dai 35 ai 40 mila euro.
0: A gamba?
1: No, le due protesi, perché
0: tutte e due. Okay.
1: Fortunatamente le protesi, ho l'amputazione sotto le ginocchia.
0: Ok.
1: Quindi ho le mie ginocchia e è quello il costo più elevato.
0: Ed ecco perché con Loris, che sta portando avanti insomma la battaglia, e da sindaco bionico è diventato sindaco analogico, abbiamo raccontato tante storie, perché chi ha un incidente sul lavoro ha l'INAIL che gli passa queste protesi bioniche. Chi per una malattia, chi per un altro tipo di incidente non ha questa copertura, molto spesso non si può permettere di avere queste protesi bioniche, che non sono solo qualcosa di estetico, ma sono qualcosa che ti fa camminare, vivere, fare le scale in maniera diversa. Ti può anche far fare sport in modo diverso. E allora perché solo se io ho i soldi lo posso fare e se no no?
1: Appunto, è questo che stiamo cercando di far capire e cercare di, insomma, di
0: esatto.
1: E questo non è giusto, perché io con una protesi, chiamiamola bionica, riesco a camminare meglio, riesco a fare le scale, riesco a fare una passeggiata. Io ero appassionato di camminate, si riesce a fare tutto questo. In questa maniera io ho un piede fisso che non mi dà la possibilità di fare determinate, insomma, di non svolgere una vita più semplice, una vita normale. È tutto molto difficile, rischi di cadere ogni volta che fai un passo, mentre invece con altre protesi sarebbe tutto molto più semplice.
0: Grazie, grazie Stefano.
1: Prego. Grazie.
0: Ti aspetto ovviamente in studio la prossima volta. Salutiamo anche Loris Figoli. Grazie a chi è venuto anche questa sera a raccontarsi. Grazie a chi si accetta anche di raccontare le proprie difficoltà, i propri momenti bui, poi superati, per aiutare gli altri. Questo è molto importante per me, insomma, quando ho pensato questa trasmissione. In conclusione, questa sera il ringraziamento va a Filippo Rossi, alla regia come sempre, ma anche ad Alessio Calcinai, ma anche qui con me a Gianluca Messina. Ma devo fare degli auguri speciali questa sera. Allora, intanto Stefania e a suo marito Maurizio, perché insomma è l'anniversario di nozze, 15 anni domani di matrimonio. Ma poi devo fare gli auguri di compleanno a Filippo Rossi, devo dare il bentornato dalla Corea del Sud ad Alessio Calcinai, ma soprattutto qui con me a Gianluca Messina, perché la settimana scorsa, subito dopo la fine di People, è diventato papà, e quindi abbiamo un telespettatore in più. Grazie mille anche a Gianluca Messina e a voi telespettatori che ci seguite sempre con affetto. Buonanotte.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tigullio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni. È la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque...

0: divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno, sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZAD e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
4: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
4: Io del taglio della ZAD insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
4: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
5: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
6: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
6: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
6: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
6: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
6: Saranno 10 anni.
1: Come Nemo?
7: Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
7: Eccolo là.
1: Un re
7: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
8: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
8: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
8: 300, va bene.
9: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
10: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
10: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
10: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
10: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e.
1: Insomma, si beve e si mangia!
10: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cos'è Gheki?
11: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
11: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
11: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
11: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
12: Praticamente sono dietro loro che...
1: Un po' all'occhio a loro!
12: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
13: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
13: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
14: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
15: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
15: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. ma dietro ogni stand e ogni evento

E ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un

0: Ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se tempo si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto.

0: conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
1: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
0: Che locale è?
1: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
0: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
1: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
0: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
1: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
0: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
0: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
0: o per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
0: e
3: Patrizia.
0: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe
4: ecco,
0: via.
4: A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: E per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
4: che
0: okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiro.

0: adesso le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
0: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
0: niente.
1: Vabbè, però
0: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri,
0: io penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
0: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirle.
0: Per farle mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
1: Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate. Poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende... Anche perché tanti... Alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto.
2: E quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
1: Adesso però li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito, tanto
4: sì.
1: Siete sul bracco voi, quindi...

0: Quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
1: Beh, sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia-San Saturnino, avanti e indietro dalle 7.30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe, ti hanno già insegnato?
2: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
0: Vuoi provare? O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì, meglio di no.
3: No,
1: vabbè,
3: vabbè,
1: se non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani,
2: sì,
1: ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: Il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, chi piace più uno, chi piace più l'altro. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, no, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.

0: vai a scuola?
1: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
1: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
1: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
1: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
2: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
2: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
1: I totani.
0: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo,
5: una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
0: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini, come grattate in un certo senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: Il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
2: Ulè nescio.
0: Questo
2: diciamo,
0: detto.
2: Esatto. Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo, però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
7: allora,
0: non direttamente voi?
7: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
7: Sì.
0: Ma di birra o...?
7: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
7: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
7: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
7: È più dell'entrotè, è più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio, diciamo, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare né le acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
5: No, nei totani. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che
5: comanda
0: lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto,

0: Grazie, è stata una bellissima puntata. Penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
1: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari bene, soltanto volentieri, per scolaresche o quant'altro.
0: Sì, ma scopo divulgativo.
1: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
1: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
1: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
1: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'Infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi

0: Beh, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto realizzato, messa
0: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'stacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno? Ogni anno un tema.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però

quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi.

0: Ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura. Questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
0: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e ritappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante.

0: che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho correlato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare, ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
0: dell'epoca. Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone.
1: Centinaia.
0: Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la

0: prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per...
0: Esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracci, gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieux, come...
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre.
0: Vediamo
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac, zac,
0: esatto,
1: zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto. E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: E pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo. distacco della carta su feltro, anche lui con

0: continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore,

0: carta proprio da bottega, per...
1: non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Le botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay.
0: Da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti.
0: Invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh. Gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva sì, i sì. compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile.

0: vede la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
0: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo, okay, quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
0: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, quindi, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte, da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
0: esatto, cosa? Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
0: Esatto,
1: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, sì, ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era a disposizione un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Questa qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, sì, la esponiamo. Una pressa idraulica invece,
1: okay,
0: più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta

0: è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che
1: Eccole.
0: Non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri.
1: Carte quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto
0: arricchita. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
1: Ah, quindi da
0: a
1: là...
0: questo punto, esatto, la caduta

0: forza dell'acqua sulla ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
1: Questo sia un attimo.
2: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
2: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
2: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
2: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre al caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene. Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.

0: È una cosa migliore, le donne.
1: Basta, viva le donne!
2: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
3: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
2: E basta?
3: Per adesso sì, poi si vedrà.
2: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua, signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
3: Cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua, allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
2: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
3: Bellissima, bellissima.
2: Quanti anni la fa?
3: Saranno 10 anni.
2: Come nemo?
4: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
2: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
4: Oh, eccolo là.
2: Un re
4: della salsiccia.
2: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
5: Accendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
2: Quanti gradi per la salsiccia?
5: 2,70, 2,50, 2,70.
2: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
5: 300, va bene.
6: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
7: Siamo una bella squadra.
2: Sei
7: uniti.
2: Vicepresidente?
7: No, ti hanno detto una mussa. Io
2: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
7: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
2: oltre 50 anni,
7: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
2: insomma, si beve e si mangia.
7: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
2: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è chi?
8: Pollo alla piastra.
2: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
8: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
2: Allora, lui cuoce e tu invece?
8: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
2: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
8: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
2: Di cosa ti occupi, Maurizio?
9: Praticamente sono dietro loro che...
2: Faccio all'occhio a loro!
9: Faccio rifinitore, faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
10: Si organizza, si lavora.
2: Si fa un po' di tutto, quello che serve.
10: Quello che serve.
2: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
11: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
2: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
12: Sì, certamente, sì, certamente.
2: Lo muoviamo?
12: Pieni voti.
2: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
13: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
13: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
13: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se un po' si mangia anche bene qui.
13: Certamente, se no non saremo qua.

0: Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
2: Lo ero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
0: Più anziano.
1: Vabbè.
2: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
2: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
0: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
0: Ma certamente. Si vedono, ne?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
3: Viva i camerieri!
4: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
4: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
5: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che
2: Come puoi.
1: locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti
1: è? È
2: di San
1: vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche

0: che le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
1: Qua siamo su, qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
0: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
1: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore... Ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
0: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
0: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come,
1: sì,
0: primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o
0: per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27
1: qua.
0: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra, sì, che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte e vabbè la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti,
1: sì, in
0: i residenti.
1: Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
0: e
4: Patrizia.
0: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così.
4: Perfetto.
0: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe,
4: ecco,
0: via.
4: A me
0: così
4: mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfetto,
0: si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
4: che
0: okay,
4: si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
4: Bravo,
0: tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Però
4: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
4: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
4: Io
0: ma
4: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone

0: sopra si mettono,
1: no,
0: in freezer?
1: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
0: Farina normale?
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi le passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina e l'eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
0: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina? Mm.
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane, e qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché tanti... Alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
0: Adesso però, ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito? Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro, dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
3: Più o meno.
0: Sì? Ti fa impressione o no?
3: No.
0: Puoi provare? O no? Meglio di no? Mm.

però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
4: certo, sì.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Sì. Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma,
6: ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro.

0: anche due o tre volte al giorno.
1: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
0: Dalla scuola per andarla a prendere, anche tre volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
5: Queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo...
5: Una signora, no. Una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
1: Ecco, va più di... Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
1: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
0: Olenescio.
1: Questo detto. Esatto.
0: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
0: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
5: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
7: allora,
1: non direttamente voi?
7: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
7: Sì.
1: Ma di birra o...?
7: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come...
7: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
7: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
7: È più dell'entrotè, è più della versante...
0: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
5: No, nei totani,
1: nei
5: no.
1: Totani,
5: ma
1: no.
5: Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
5: lei
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
0: no,
1: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
0: in
1: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
0: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: ci
0: magari quando...
1: Qualcos'altro.
0: Magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato

0: chiamato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
0: soltanto
1: volentieri,
0: per scolare esche o quant'altro.
1: Bene, ma scopo divulgativo.
0: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
0: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
0: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
1: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosco.
0: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
1: l'ho visto in funzione.
0: Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Max, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche

0: che ha delle segature colorate, ha dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, messa
0: alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte

0: Il grande successo delle precedenti edizioni torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Cerro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare.

0: Però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano, e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti, e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. con

0: 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre le facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. Naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano,
0: A
1: che è quello che
0: mano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e
1: Esatto.
0: un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo
0: fossero.
1: esatto, rialza

0: parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi.
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava. Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche. La si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: Ma
1: la
0: esatto,
1: città.
0: arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
1: Antesignana.
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo, come.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: Vediamo la
0: apre,
1: botolina.
0: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere
1: Adesso andiamo a
0: raffinato,
1: vedere.
0: raffinato
1: Intanto,
0: ulteriormente.
1: passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo
1: Potevate
0: anche.
1: farlo anche col grifone.
0: C'è
1: Ah,
0: anche il
1: ok,
0: grifone,
1: per
0: a un
1: par
0: livello
1: condicio.
0: per parte di
1: Quindi qua
0: dice.
1: abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto,
0: Esatto.
1: portata con un tubo,
0: È un sistema
1: immagino.
0: esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica
1: Ah,
0: col piano di sopra. Questo
1: vero.
0: raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza
1: Oh,
0: dell'acqua.
1: quindi la poltiglia arriva
0: La
1: qua,
0: poltiglia, esatto,
1: zac, zac, zac.
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca. Esatto,
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: Solo?
0: 1985, esatto,
1: Accidenti,
0: e fino
1: pensavo.
0: all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?

0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo... ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo... diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, e carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era per...
0: Quello è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva, sì, i, sì, compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla,

A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa, relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Bello! Allora, da dove si parte, da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio.

0: telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che
0: si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
1: del... Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Questa qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.

0: esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maglio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era
1: sì.
0: Chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
1: movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è un attimo.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
1: ah.
0: È sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche,
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... Fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: i grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: certo,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, certo, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Ecco,
1: è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
0: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
1: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
0: certo,
1: Italiano, sottolineo italiano,
0: certamente.
1: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana, e questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
0: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
1: Alle mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
0: E
1: io ero lì per l'intercezione,
0: certo,
1: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
0: sì,
1: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
0: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
1: Anna Proclemer.
0: Un ricordo magnifico.
1: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
0: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro, edito da Erga,
1: sì,
0: ha dei contenuti anche multimediali. Cioè,
1: sì,
0: tu scrivi, racconti, ricordi, e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale. Si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia, diretto da Conlon. Insomma, c'è veramente di tutto. E questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote, come l'ha presa?
1: Direi bene.
0: È stato utile.
1: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
0: sì,
1: sicuramente.

0: Niente, viene dall'affetto,
1: una parte sicura.
0: O se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti, certo, del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
1: Due nipoti, no, certo.
0: Siamo molto legati.
1: In sintonia.
0: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro. A scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro
1: grandi.
0: Dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento,
1: certo,
0: cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
0: Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole, che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa gallerie. Che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio.

0: per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo, quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnola e Cravasco, circa 300 metri, e quello tra Radimera e Vallemme, che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro
0: Primavera.
1: Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo, messa a servizio della linea. Ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno, per avere il treno circolante su quella, nuova tratta. Il problema che, vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi. Me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che, le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare. E quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamolo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare di un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie, sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo, era stato progettato proprio lo scavo, immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è
1: Cioè il
0: un po'.
1: gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no?
0: Sì,
1: Avreste finito
0: sì.
1: più di un anno fa.
0: Esatto. Questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui, merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì. Questo, grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento, della tratta cittadina, della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi e lei è quindi
0: Sì.
1: commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori.
0: fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di

Audi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto.

0: È che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive la città sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento, ma riguarda il Paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che è collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro Paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario
0: Marcelli. Grazie molte.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: È giovedì 25 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. La Liguria si sveglia nella morsa del caldo, già all'alba 27 gradi a Genova, ma la temperatura non è mai scesa sotto, una cosiddetta notte super tropicale in tutti e quattro i capoluoghi di provincia. Andiamo verso il primo bollino rosso per ondate di calore della stagione, quello emesso dal Ministero della Salute per la giornata di domani, di venerdì. Le temperature, la minima nella notte 27 gradi appunto a Genova, a Savona a mezzanotte c'erano 25,7 gradi, 28 gradi a mezzanotte alla Spezia, ma anche nella città capoluogo genovese. E per appunto la giornata di domani il bollino rosso, dunque per prevenire eventuali rischi, Regione Liguria attiva dalla giornata di domani un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali di Genova, il San Martino, Villa Scassi, Galliera e Evangelico di Voltri, un punto dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Ceriale quest'oggi invece si ferma per ricordare Sofia Barberi. La piccola comunità del Savonese è ancora sotto shock per l'incidente stradale di venerdì scorso nel quale ha perso la vita Sofia, 23 anni, mentre la sua amica Emma si è salvata, si è risvegliata, purtroppo le è stato amputato un piede. Il sindaco Marinella Fasano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi in occasione dei funerali. Sofia era figlia dell'assessore alle politiche sociali. E Genova ha celebrato la festa di San Giovanni Battista, ieri 24 di giugno, patrono della città, rinnovando così un legame che dura da oltre 9 secoli e che unisce la spiritualità, la tradizione popolare e l'identità cittadina. Le celebrazioni sono iniziate già nella serata del 23, qui vedete le immagini del falò in piazza Matteotti. Infatti appunto la notte di San Giovanni inizia con questo tradizionale momento, la messa solenne in onore del Battista il 24, il vespro, poi solenne ieri pomeriggio nella cattedrale di San Lorenzo e al termine della cerimonia l'arca che contiene le ceneri del santo che è uscita dalla cattedrale per la tradizionale processione che attraversa il centro storico. Risentiremo quest'oggi alcune delle voci nella giornata di ieri, allora iniziamo proprio dal governatore di Regione Liguria, Marco Bucci.
1: Però è sempre una grande emozione, è bello, è la cultura della nostra città, che tra l'altro San Giovanni non è solo della città di Genova, ci sono città tipo Firenze e Torino che anche loro festeggiano San Giovanni, ma solo noi portiamo le ceneri al mare, quindi questo ovviamente è una cosa particolare che facciamo noi con la processione. E direi che queste cose lasciano un segno a tutti.

0: Sono d'accordo anch'io che Genova è una città in salita, ma non solo geografica. Oggi è in salita perché è in crescita, come tutta la Liguria, e quando si cresce ovviamente si sale, e questo va bene.
1: È una città che è in salita da un punto di vista geografico, da un punto di vista dei numeri, ma sono state anche indicate le tante criticità che affronta, certo, non solo la città, ma un po' tutta la Liguria, un tutto il paese.
0: Sono parte di tutti i giorni, ma io avrei indicato anche tutte le cose positive che stanno andando avanti, perché le sensazioni sono sempre un misto tra le cose positive e le cose negative, non se ne può dimenticare né l'una né l'altra.
1: Da un punto di vista più strettamente religioso, San Giovanni Battista rappresenta il legame col mare, e Genova viva, vissuta e cresciuta attraverso il mare, anche oggi è un elemento centrale.
0: Assolutamente sì, il mare è la parte, quell'elemento naturale che ci ha dato la sopravvivenza economica, ma anche lo sviluppo economico, soprattutto la grande ricchezza del 1600. Genova è la città più ricca del mondo e il mare è sempre costruito per noi quella ricaduta economica e occupazionale che noi vogliamo anche oggi sia presente e continui sempre di più. Quindi il mare per noi è il miglior amico che abbiamo.
2: E ora il traffico. Partiamo dalla situazione della viabilità ordinaria della città di Genova.
3: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento è molto intenso su Ponte Elicoidale, soprattutto in direzione accesso Varchi Portuali, con incolonnamenti già a partire dalla barriera in uscita Casello Genova Ovest. Questo dovuto all'imbarco principalmente dei mezzi pesanti e non solo, diretti appunto al terminal. Attenzione poi in zona Sant'Ugo via Almeria, dove è in corso un senso unico alternato per una dispersione carico. Siamo in attesa della bonifica già in atto da parte dei mezzi AMI. Per questa sera invece dalle 21 alle 06 sarà chiusa la rampa della sopraelevata che adduce al casello di Genova Ovest, pertanto con uscita obbligatoria sulla via di Francia, per lavori del nodo di San Benigno. Inoltre questa sera dalle 21.30 alle 22.30 circa, e comunque fino a cessate esigenze, in Castelletto, nel tratto compreso tra Piazza Villa e Corso Carbonara dei civici 20 e 22, ci sarà una temporanea interdizione al transito funzionale all'evento della Red Bull Serravaio, che prevede l'ordinanza in atto da domani dopo le 13.30. Al momento direi che non abbiamo altro da segnalare, ci aggiorniamo tra un'ora.
2: Grazie alla Polizia Locale, a risentirci dopo le ore 9. Do il mio buongiorno a Chiara Orru, il traffico in autostrada.
4: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Come sempre, come ogni mattina, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada per prevenire per chi si dovesse mettere in viaggio. Allora andiamo a vedere qual è la situazione. Sono diverse le segnalazioni questa mattina, ci facciamo aiutare come sempre dal nostro touchscreen. Guardate, una coda tra il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade sulla 7 in direzione Genova. Grazie alla regia, guardate qual è la situazione del traffico questa mattina sul Ponte San Giorgio. Andiamo avanti e proseguiamo con una coda all'altezza di Pra, coda tratti tra il bivio A10 A26 e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova. Continuiamo perché le segnalazioni, come vi dicevo, sono diverse. Una coda, questa un pochino più evidente, una coda di 4 km tra Genova Nervi e il bivio A12 A7 Milano Genova per un veicolo in avaria. Siamo in A12 in direzione Genova, 4 km di coda all'altezza di Genova Nervi. Proseguiamo poi con una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Questa volta siamo in A7 in direzione Genova. Proseguiamo perché non è finita qua, una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questa volta siamo in A7 ma in direzione opposta, in direzione Milano. Questa è la situazione, guardate grazie alle telecamere. Proseguiamo e ci aggiorniamo per quanto riguarda la situazione in A10 nel traffico.

0: autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, una segnalazione al momento. All'altezza tra Albenga e Andora in direzione Francia, una coda di 1 chilometro in direzione Francia per causa lavori. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione in A12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Guardate, una segnalazione tra gli svincoli di Vezzano Ligure e Stagnoni al chilometro 103 in direzione La Spezia. 1 chilometro di coda, anche qui causa lavori. Questa è la situazione, ma ci riaggiorniamo. A Teva.
1: Grazie a Chiara Orrul, previsione del tempo per la giornata di oggi. Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio attività temporalesca sui rilievi della regione, alla sera un ritorno a condizioni di tempo soleggiato. Vedete le nostre telecamere in tempo reale, come sempre il nostro tour della regione, le bellissime immagini del borgo di Portofino questa mattina già illuminato dal sole. Le temperature minime e massime sono stazionarie o in lieve aumento, 25 la minima, 35 la massima quest'oggi. Ricordiamo un'altra notte super tropicale, così si chiamano quelle notti in cui le temperature non scendono mai sotto ai 25 gradi. Oggi bollino arancione per ondate di calore sulla città di Genova. Umidità medio-alta, venti deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno, mare calmo quest'oggi. Il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venera San Guglielmo, auguri a tutti voi, la luna è crescente, illuminata all'83%, sarà luna piena il prossimo 30 di giugno, il sole è sorto alle 5.41, tramonterà questa sera alle 21.12 e oggi è la giornata mondiale del marittimo, si celebrano dunque i lavoratori del mare. Accadde oggi, torniamo al 1857, quando vi fu la prima pubblicazione dei Fiori del Male di Charles Baudelaire. Nel 1981 hanno inizio i presunti messaggi della Vergine Maria a Medjugorje. Nel 2009, proprio quest'oggi, morì Michael Jackson e la sua dipartita venne accolta con estremo cordoglio da parte di tutta l'utenza di internet e mandò così in crash svariati siti con le ricerche e con i tweet, insomma ancora i social network erano diffusi ma non così tanto. I nati oggi, buon compleanno Vittorio Feltri del 1943. Sarebbe stato il compleanno dell'architetto Gaudì, nato nel 1852 e morto nel 1926, è il compleanno del cantante Tommaso Paradiso, nato nel 1983, e anche del cantante Roberto Vecchioni, classe 43. E ora torniamo alla giornata di ieri, alle celebrazioni di San Giovanni Battista, il messaggio di Monsignor Tasca, in questo caso rivolto ai giovani. Sentiamo.
2: Il più bel servizio che possiamo fare tutti insieme è quello di dire: ma perché i ragazzi cercano questo? Perché? È davvero solo un segno di una vita sbandata, di trovare qualcosa di particolare? Forse sì, forse no. Oppure è il segno di una vita che non trovano un senso, non trovano uno scopo, non trovano un motivo per cui dire vale la pena che oggi io mi alzi e vada a fare quello che sono chiamato a fare, che ho speranza per il mio futuro, che sogno di farmi una famiglia, che sogno di avere un lavoro stabile. Tutti i sogni di questi nostri ragazzi, forse l'uso di droghe, di stupefacenti o tutto quello che in qualche maniera non aiuta, è il segno di siamo chiamati a chiederci perché, al di là poi delle soluzioni concrete, queste spettano ovviamente a chi di dovere, ma credo che come Chiesa vi siamo chiamati a aiutare i nostri ragazzi a chiedersi perché. Questo dobbiamo farlo noi adulti.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza l'una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, numeri che purtroppo sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Gravemente danneggiato però anche l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. Prima scossa di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5, il sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte. E ancora terremoti, ma in Italia trema ancora la terra, infatti ai Campi Flegrei una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 quest'oggi, a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. La cronaca italiana, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver

0: aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, siamo in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, il figlio, passione per la musica, il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Il caldo che non dà tregua all'Italia miete vittime, all'Italia non solo, a tutto il mondo. In realtà 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, 1 lavoratore nel Padovano, 1 clochard a Napoli e 1 uomo al cimitero di Garlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute col ministro Schillaci, lunghe file fuori dagli Uffizi ieri a Firenze, visite contingentate, la vendita dei biglietti perché i condizionatori erano in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni, dal 18 giugno pensate le vittime sono 42. In Gran Bretagna le temperature sono fino a 39 gradi, allerta rossa a Londra e in Galles, scuole e uffici chiusi. Vi ricordo il bollino rosso per ondate di calore domani che è previsto anche per la città di Genova. Chiudiamo con i mondiali, nella notte italiana si qualificano per i 16esimi del mondiale Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Queste le notizie, la nostra agenda. Che cosa vedere quest'oggi su Primo Canale? Alle 8.55 il primo TG55, alle 9.30 il medico risponde, sarà il dermatologo Roberto Russo, parleremo di esposizione solare, di prevenzione dei tumori della pelle. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. 12.30 è la volta dell'informazione di metà giornata con Newsroom 28 e Tiziano Berti, alle 13 al centro il magazine di pausa pranzo, il pomeriggio è live con Franco Nativo a partire dalle 15, il nostro primo giornale come sempre alle 18, questa sera giovedì dunque si parla di calcio con Liguria Calcio, Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Alle 22.30 c'è invece Non ho l'età, dunque una nuova puntata del programma che ci riporta indietro nel tempo mettendo a confronto diverse generazioni. Buongiorno, in regia Filippo Rossi, Mario Boccuni, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Le 8:18, bentornati con Primo Mattino. Intanto adesso arriva anche la nostra ultima ora, perché la situazione del traffico in autostrada è particolarmente critica, soprattutto sulla A12. In questa mattinata a breve faremo il punto, ma comunque la situazione più critica è quella, lo leggete nella nostra ultima ora, di 4 km di coda per un veicolo in avaria sulla A12. Siamo tra Nervi e poi Genova Est e l'allaccio con la A7 per andare verso Milano sulla Serravalle, oppure con la A10 per andare poi verso Genova. C'è anche coda per traffico intenso a Genova San Pier d'Arena e ancora poi coda a Ponente a tratti tra il bivio A10 A26 e il bivio A10 A7. Questa è la situazione del traffico, ne parleremo questa mattina. Intanto vedete quanti chilometri di coda ci sono nella nostra ultima ora, quali sono le notizie del giorno. Ecco, grazie alla regia stiamo anche vedendo in diretta la situazione delle autostrade, vedete le code in questa mattinata sulla 12. Buongiorno anche Aurora Bottino, le notizie del giorno.
1: Eccoci Eva con tutte le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina l'apertura è dedicata a un episodio di violenza andato in scena nella serata di ieri a Campo Morone. Siamo nel territorio genovese, dove due uomini sono stati scaraventati dalla finestra, sono finiti nel fiume da un terzo uomo che ha poi minacciato di buttarsi anche lui. Tutto questo sarebbe nato

0: dopo una violenta lite, diverse ore per far rientrare la situazione, e è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco 118 e persino un interprete. Continuiamo con la cronaca, perché oggi è il giorno del funerale di Sofia Barberi, morta in un incidente stradale venerdì scorso a Ceriale. Sarà lutto cittadino per il comune della provincia di Savona e appunto si aspettano centinaia di persone per l'ultimo addio. Questa giovane ragazza, pensate, doveva compiere 23 anni proprio in questi giorni. Pronto soccorso e violenza, i medici dell'emergenza lanciano l'allarme, i soldati non risolvono il problema e ci isolano. Si parla di un cambiamento culturale, subiamo violenza anche psicologica ogni giorno. E continuiamo ancora con la notte appena passata, perché si parla di una notte super tropicale. Sappiamo che le notti tropicali sono quelle notti dove la temperatura non scende mai sotto ai 20 gradi. Ebbene, questa notte la temperatura non è mai scesa sotto ai 27 e quindi non è più una notte tropicale, ma è super. E appunto a Genova, diciamo, le temperature più alte, ma anche nel resto della regione non si è mai sceso sotto i 26. E poi lo stop al Navebus, l'ex presidente di municipio lancia l'allarme, il ponente è sempre penalizzato. Queste le notizie, vate.
1: Grazie Aurora Bottino, tutte le notizie sempre sul nostro sito primocanale.it. Intanto vedete la situazione del traffico, la leggete sempre nella nostra ultima ora, a breve poi ci riaggiorniamo anche su quello. Aurora parlava del caldo sempre più intenso di queste ultime ore. Intanto vedete la situazione autostradale, appunto del traffico praticamente bloccato. Regia, qua siamo in A12, immagino, sì, è la situazione è quella appunto che leggete nell'ultima ora, della coda tra Nervi e Genova Est, dunque poi verso Genova, dove i chilometri di coda sono 4 in questo momento. Le immagini in tempo reale sono invece quelle delle autostrade. Parliamo invece di caldo, dicevo, è stata una notte super tropicale, domani la Liguria si prepara a un bollino rosso per ondate di calore, quest'oggi invece il bollino è arancione e c'è un numero verde per gli anziani che è attivo a partire dalla giornata di domani, tutti i giorni dalle 8 alle 20, attivo per la Liguria al numero verde informa anziani, a cui riferirsi non per problemi sanitari, questo è importante ricordarlo, ma per consigli e aiuti anche rispetto a questa ondata di calore. Sentiamo.
2: Verde, come dicevamo, è l'800 59 32 35, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, quindi è possibile chiamare sia dal numero fisso che da cellulare da tutta la regione, quindi è a disposizione informazione, orientamento. Non ricordiamo che non rispondono sanitari, questo è importante perché magari rischiamo di perdere tempo a fare una telefonata inutile da questo punto di vista, invece per tutto il resto è sicuramente a disposizione. A livello invece della rete di persone a disposizione sul territorio che lavorano per le altre persone, abbiamo circa 250 operatori tra custodi e maggiordomi di quartiere sparsi su tutta la regione, quindi ripeto, attivi su tutta la regione sia nella zona costiera che nell'entroterra, quindi siamo davvero molto, molto presenti. Abbiamo oltre 300 volontari che sui vari territori svolgono attività, iniziative, azioni, incontri, quindi momenti anche proprio a supporto, chiaramente rispettando le fasce orarie necessarie, così come sono le raccomandazioni rispetto alle fasce orarie più calde. E abbiamo in questo momento circa un migliaio di anziani seguiti direttamente dai custodi sociali, quindi presi proprio in carico, che però sono, come dire, destinati ad aumentare nel periodo estivo. Normalmente arriviamo intorno ai 1200-1300 persone, proprio perché facciamo un periodo transitorio di supporto specifico, perché appunto situazioni che normalmente sono ordinarie magari nel periodo estivo si complicano leggermente. I maggiordomi non abbiamo numeri di persone in carico, però vi posso dire che mensilmente noi abbiamo, rispetto ai vari sportelli, circa 3000-3500 richieste che ci arrivano, e facciamo circa 4.000-4.500 interventi nell'arco dell'attività, ne facciamo circa 70.000 in un anno, la statistica dello scorso anno, il 2025 completa dell'anno, che comprende anche il periodo estivo.
1: Un flash con Chiara Ru, come sta andando la situazione del traffico in autostrada?
3: Ci sono degli aggiornamenti, Eva, perché il traffico, 4 km di coda che si registravano tra Genova Nervi e il bivio con la 7, stanno scendendo, stanno diminuendo. Questo è causato da un veicolo in avaria, un'auto in

0: ha causato in questo momento 3 chilometri di coda, quindi stanno scendendo i chilometri, erano 4, ora sono 3, tra Genova Nervi e Genova Est. Traffico congestionato, siamo sulla 12 in direzione Genova, quindi io vi ricordo, ancora lo vedete anche dalla nostra ultima ora, 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria, ma i chilometri stanno scendendo. Allora, andiamo avanti, perché si registra anche una coda a Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso, ma lo andremo a vedere anche dalle nostre piattaforme qual è la situazione del traffico in città. E poi proseguiamo, perché una coda a tratti tra il bivio A10 e A26 e il bivio A10 e A7 Milano Genova per traffico intenso, questa volta siamo sulla 10 in direzione Genova. Guardate anche la situazione del Ponte San Giorgio, code a tratti, questo è evidente, rallentamenti questa mattina. Andiamo avanti, perché un'ulteriore segnalazione, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso, qui siamo sulla 7 in direzione Genova, ecco anche dalle immagini, guardate, questa è la situazione, una mattinata di traffico e code. E poi andiamo avanti, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questa volta siamo sulla 7 ma in direzione Milano. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione del traffico in città, come vi dicevo, traffico congestionato nel ponente, quindi a Genova San Pier d'Arena e nel ponente del Genovesato, e poi qualche rallentamento per quanto riguarda anche, guardate, il quartiere di Marassi e Staglieno, guardate la freccia rossa e arancione che indica rallentamenti, e anche qui la situazione è evidente. A te, Eva.
1: Grazie Chiara Orru, ci riaggiorniamo tra poco per capire se la situazione sta migliorando questa mattina, e adesso andiamo nel Tigullio, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori, un'altra giornata decisamente afosa anche nel Tigullio, in questa allerta arancione che domani per il caldo diventerà rossa. Continuiamo a parlare di questi temi, vi porterò sulla spiaggia di Chiavari per fare il punto con il comune sull'affitto di lettini, sdraio, ombrelloni calmierati al prezzo di 5 euro. Ha fatto il giro non solo d'Italia questa notizia, addirittura so che è stata richiesta come esperienza anche dalla Svizzera, che ha contattato il sindaco di Chiavari, ma poi parleremo ovviamente anche sotto altri aspetti di questo caldo attraverso una rassegna di quelli che sono anche i mestieri più a contatto con il calore. Buona giornata.
1: Eccoci tornati. L'agenda degli appuntamenti previsti in Liguria per la giornata di oggi la trovate ogni mattina all'alba sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina, adesso, tra qualche minuto, alle 8.30, alla Casa della Comunità Fiumara c'è l'inizio di un open day dedicato alla promozione degli screening oncologici. Sarà comunque fino alle 13.30. Alle 9.45 in Camera di Commercio, in via Garibaldi, verranno presentati i dati 2025, sci, sportello, competitività, imprese. Come sta l'imprenditoria ligure alla Spezia? Quest'oggi verranno presentati i progetti comunali 2026 per sostenere le proloco di La Spezia, Cadimare, Biassa, Pitelli e del Golfo. Alle 12 a Genova in Regione la presentazione dell'edizione 2026 della guida mare accessibile e della guida ospitalità accessibile, mentre a Luzzati alla stessa ora ci sarà una conferenza stampa di Assoutenti Liguria per presentare l'iniziativa Trasporto Pubblico sulla Cattiva Strada, inserita nel programma delle celebrazioni per i 20 anni dell'associazione. In sala trasparenza, ancora a De Ferrari a Genova, alle 14 verrà presentata la quinta edizione del Bohème Festival, in programma a Bogliasco dal 26 al 28 giugno. A Tursi invece verranno presentati i risultati raggiunti per la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese sfollata da Gaza. Infine chiudiamo con un appuntamento a Savona al campus universitario, quando ci sarà la terza tappa di Orientamenti Summer, per accompagnare gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto ai ragazzi. Poi trovate anche tutta la programmazione di Primo Canale, sempre pubblicata sul nostro sito. Una piccola pausa, poi un flash con gli aggiornamenti, le principali notizie della giornata, focus sul caldo ma anche sul traffico in questa giornata particolarmente difficoltosa, soprattutto per le ondate di calore. Vedete, queste sono le immagini da Castello Brown verso il Golfo del Tigullio.

0: Giornata è bellissima, ma come sappiamo le temperature sono davvero elevate. A dopo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Primo mattino, le 8.32, ancora buongiorno a chi si fosse collegato solo ora. Vi stiamo raccontando in tempo reale quel che accade in Liguria. È una giornata di grande caldo in cui è necessario mettere in atto tutte le norme di sicurezza, soprattutto per le persone più fragili. Dunque attenzione davvero a non uscire nelle ore più calde. A brevissimo sentiremo anche i consigli del geriatra Palumeri. E poi il focus è sul traffico. State leggendo la nostra ultima ora. Sta migliorando la situazione. Siamo in 12, così come ci mostra la cartina, siamo sulla tratta che tra Genova Nervi va verso Genova, Genova Est e il casello successivo. Avevamo registrato anche 4-5 km di coda, adesso invece sta migliorando. Leggete nella nostra ultima ora che le code sono diventate a tratti. C'era un'auto in panne, adesso la situazione è stata risolta, è l'ora di punta, ma piano piano il traffico sta defluendo per fortuna. Torno da Aurora Bottino per le notizie dal nostro sito. A te Aurora.
8: Sì Eva, perché come vi dicevo prima, una notte ad alta tensione a Campo Morone, dove intorno alle 21 di ieri sera c'è stato un grande dispiegamento di forze. Questo perché sono arrivate decine di chiamate al 112 per urla e violenza all'interno di un appartamento sul fiume. E appunto sul posto sono intervenuti i carabinieri, sono intervenute diverse ambulanze, l'automedica e i vigili del fuoco. Proprio in quella casa, dopo una violenta lite, due persone sarebbero precipitate da una finestra. Ancora non è chiaro se siano state fatte cadere dalla finestra da un terzo uomo o se si siano buttate di loro volontà. Fatto sta che la terza persona coinvolta in questa lite, dopo la caduta degli altri due, si è prima asserragliata nella cantina di questa abitazione, poi invece è andato al secondo piano e ha minacciato di lanciarsi giù. I vigili del fuoco infatti avevano anche preparato il materasso come spiega la prassi in questi casi, poi fortunatamente

0: da quello che sappiamo sono riuscite a convincerlo a scendere. Dalle prime informazioni sembrerebbe un regolamento di conti tra queste tre persone di origine nordafricana, probabilmente marocchine, che appunto avrebbero iniziato a litigare intorno alle 9. Pensate che l'intervento è stato si è concluso intorno all'una di notte. Le due persone precipitate nel fiume sono state soccorse e trasportate in codice giallo all'ospedale Villa Scassi, quindi fortunatamente nessuna ferita grave come invece sembrava inizialmente, mentre la terza anche lei è stata soccorsa e poi trasportata all'ospedale, sembrerebbe non in condizioni gravi, però appunto sicuramente una serata di tensione e di paura a Campo Morone. A te.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Torniamo a parlare di caldo, di ondate di calore e andiamo a sentire i consigli di Ernesto Palumeri, che è il coordinatore del centro di riferimento Ligure per le ondate di calore.
2: Ovvero sia, bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali. I tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, e i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
0: Certo.
2: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
1: Il messaggio di Monsignor Tasca ieri durante le celebrazioni del 24 di giugno, San Giovanni Battista, patrono della città di Genova, ieri pomeriggio ricordiamo il vespro, poi la processione per tutto il centro storico, il messaggio riservato ai giovani, ai ragazzi, ma anche alle cosiddette figure scomode. Sentiamo.
3: Io sono convintissimo che i giovani stanno cercando delle risposte. E credo che noi siamo chiamati a intercettare queste domande che hanno. Forse diamo. Noi come società civile, forse anche come Chiesa, diamo delle risposte a delle domande che forse i giovani non si fanno. Credo che sia questo oggi il più gran bel regalo che possiamo fare ai nostri giovani, di intercettare le loro domande vere, profonde, che richiedono una risposta seria, profonda, che li aiuti a guardare al futuro. E questo credo che siamo chiamati a fare noi adulti, sia a livello civile che a livello di Chiesa. Ma io credo davvero di sì che ci sia questa possibilità. Davvero i profeti sono sempre esistiti fin dall'inizio, ma anche basta scorgere un po' la Bibbia che parla di profeti. Ma credo che questi uomini scomodi, prima di tutto, hanno pagato di persona. Cioè non hanno solo fatto un discorso bello, bellissimo, contenuti bellissimi, ma hanno pagato di persona con uno stile di vita coerente. Credo che sia oggi queste le persone che stiamo cercando, uomini e donne che abbiano uno stile di vita che dica qualcosa, che parli, che sia significativo, che dia delle risposte alle vere domande. Questa è davvero la persona scomoda, chi ci aiuta a farci domande e anche ci dà una mano nel cercare delle risposte.
1: A Viaggio in Liguria ieri sera abbiamo fatto un bellissimo tour andando anche ad assaggiare dei prodotti tipici ma anche a visitare dei borghi meravigliosi come quello di Volastra. Siamo sopra le Cinque Terre, da dove la vista è impareggiabile, un bellissimo borgo circolare di cui sentiamo con Emanuela Cavallo anche parte della sua storia.
4: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui

0: anche il nome proprio di questo luogo.
1: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni, e risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso.
0: Eccoci tornati, insomma bellissima questa parte dedicata alle Cinque Terre. Vi ricordo la puntata di Viaggio in Liguria, andata in onda ieri sera, oltre alle repliche la trovate on demand dal nostro sito primocanale.it. Allora restiamo proprio nel territorio e do il mio buongiorno, benvenuta Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Con questo caldo mi sa che le campane di Volastra sono belle e tranquille. Questo mito, questa leggenda di questo territorio, appunto non si sa se è veramente il tesoro di queste campane è ancora presente, ma di sicuro questo caldo non ci invoglia a compiere nessuna attività, anzi le attività più faticose per il protocollo appunto di protezione contro il calore sono sospese dalle 12.30 alle 16 anche sul territorio spezzino, ed è il capoluogo che registra le temperature più torride, possiamo dire, perché siamo intorno ai 37 gradi martedì 23 giugno, è questo che viene segnalato, un po' di ristoro solo verso i casoni di Suvero, siamo sui 28 comunque, 28 gradi in altezza nell'entroterra, nelle alture della Val di Vara, e 36 gradi a Sarzana e quindi anche nella Val di Magra. Il caldo si fa sentire anche nello Spezzino, una problematica comune, e poi dopo i dati delle temperature ambientali ci saranno i dati del mare con anche le problematiche che ne conseguono. Sappiamo, noi abbiamo la viticoltura, l'ostricoltura è più resistente, ma la viticoltura soffre molto anche dell'aumento delle temperature marine, perché poi appunto si attivano anche dei cicli relativi all'habitat, soprattutto in questo caso alle orate, e poi in generale proprio soffre il prodotto. Ma è una problematica di cui state ampiamente parlando. Logicamente noi lanciamo dei consigli ai telespettatori per affrontare questo grande caldo. Come vi dicevo, le segnalazioni peggiori riguardano proprio il capoluogo, La Spezia, sui 37 gradi. Io
0: grazie.
2: Da qui, con appunto queste temperature proibitive rispetto anche al quadro estivo e soprattutto da attenzionare, vi restituisco la linea a te, Eva.
0: Grazie Emanuela Cavallo. Abbiamo sentito anche i gabbiani che stavano passando proprio lungo il territorio spezzino, anche loro soffrono il caldo quest'oggi. Grazie, una piccola pausa, poi gli ultimi aggiornamenti di giornata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese.

0: corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza, in un mercato sempre più vario e... Vogliamo fare meglio, individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Alle 8.47 di questo giovedì mattina in Liguria la situazione del traffico sta migliorando sulle autostrade della Liguria. Quella più critica era la situazione della A12 tra i caselli di Genova Nervi e Genova Est, dove siamo arrivati anche a 4 km di coda. Vedete dalla cartina, adesso ci spostiamo proprio sul territorio per mostrarvi che ancora c'è un po' di traffico, ma comunque la coda segnalata è una coda a tratti, mentre appunto prima erano chilometri di coda fissa. La causa è naturalmente il traffico dell'ora di punta, ma anche un'auto in avaria. Quella situazione invece è stata risolta, vedete, in un altro punto del flusso autostradale verso Genova. Comunque il traffico scorre in modo migliore. Focus non solo sul traffico ma anche sul caldo in questi giorni, lo ricordiamo ancora: domani bollino rosso per ondate di calore sulla Liguria. Oggi comunque il bollino è arancione, è stata una notte super tropicale, temperature sempre 27-28 gradi anche a mezzanotte, alle 2, alle 3, alle 5 di mattina, dunque non c'è stato davvero ricambio. Con il caldo dobbiamo occuparci della nostra salute. Un'attenzione particolare va a chi prende dei farmaci per la pressione, a chi prende i diuretici. Serve parlarne con il nostro medico, col proprio medico. E allora sentiamo la dottoressa Maria Alberta Cattabiani, che è il direttore della cardiologia del Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena.
1: Quindi per abbassare la pressione è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente, con l'aiuto del medico, a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione riaumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
2: E riguarda anche per esempio i diuretici.
1: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici

0: non risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
1: Trovate tutti questi consigli sul nostro sito primocanale.it nella sezione dedicata alle notizie di salute. Ora apriamo il nostro angolo social, allora vado da Chiara Orru.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva e come sempre, come ogni mattina, apriamo la nostra pagina dedicata ai social. Social che, come potete immaginare, come sapete, parlano davvero di tutto, di attualità, di cronaca, di politica, insomma cultura, spettacolo, veramente di tutto. Raccontano quello che succede in Liguria quotidianamente. Allora andiamo a vedere quali sono le ultime, gli ultimi contenuti postati proprio nel profilo che trovate su Instagram primocanale.it e ovviamente anche su Facebook. E allora andiamo a vederci questo bellissimo video che riprende un po' la giornata di ieri, la festa di San Giovanni Battista. Ieri è stata celebrata la giornata in onore del nostro patrone, appunto il patrono di Genova, San Giovanni Battista, un legame che dura ormai da 9 secoli, è stato celebrato anche ieri, spiritualità, tradizione, identità cittadina, dalla cattedrale appunto di San Lorenzo è stato celebrato il vespro solenne e poi l'arca con le ceneri del santo, appunto la processione in tutto il centro storico di Genova. E infatti potete vedere questo video, ovviamente lo trovate sulle nostre pagine social, quello che è stata la giornata di ieri. Guardate, migliaia di persone proprio per appunto la festa di San Giovanni Battista. E poi andiamo avanti perché oltre a quello che succede in città, quindi l'attualità, trattiamo anche la cronaca. Dopo l'incidente acciaiale che è avvenuto qualche giorno fa, dopo il risveglio appunto di Emma, l'amica appunto di Sofia Barbieri, che ha perso la vita in un incidente stradale acciaiale, ha lasciato un messaggio, eri la mia migliore amica, la luce in fondo al buio, il mio punto fermo, e sei ancora qua perché ti sento in ogni gesto, in ogni filo di vento, ci sei tu. Queste sono state le parole lasciate proprio in un post su Instagram la ragazza di 22 anni coinvolta nel tragico incidente stradale su l'Aurelia acciaiale. E poi andiamo avanti anche perché trattiamo ormai da qualche giorno le giornate dedicate appunto al collegamento tra la Liguria e la Cina. Pechino chiama Genova la possibilità di attivare un collegamento cargo diretto tra la Cina e l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Entra ufficialmente nell'agenda delle relazioni economiche tra Liguria e Pechino. Questa è una delle ultime novità arrivate proprio dalla Cina. Queste le ultime per quanto riguarda i social. A te Eva.
1: Grazie Chiara, noi torniamo anche alle storie di People dell'ultima puntata, tra quelle raccontate da Tiziano Bertici c'è anche quella di Barbara e Cesare, che sono i genitori di 4 figli, l'ultima loro figlia Camilla morta a pochi mesi per la sindrome del bambino farfalla. Da questo dolore però è nata un'associazione, sentiamo.
3: Camilla nasce il 1° dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma. Camilla è di buon peso, è di 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano, infatti non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano, e ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe essere epidermolisi bollosa. Per noi è una parola stranissima, difficilissima, adesso viene facile dirla perché ahimè abbiamo dovuto affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di altri 3 figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti.
4: Li vediamo qui.
3: Quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita, e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. E consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe e battezziamo Camilla, usciamo col passeggino anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo. e la viviamo.

0: Abbiamo 24 giorni perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio 2018.
1: Ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi e poi comunque anch'io come la signora
2: Stefania
1: avevo un forte desiderio di diventare mamma e tutti i dottori hanno detto no con quello che ho avuto, perché io poi prendevo il Coumadin, comunque alla fine ho loro. Quattro figli, Nicolò, Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto, tutte le difficoltà e se condivise si riescono a superare tranquillamente.
3: La puntata di People si trova on demand, come sempre, sul nostro sito primocanale.it. Ora la linea va a Aurora Bottino al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con una notte di tensione, di paura a Campo Morone nel territorio genovese dove i residenti sono stati svegliati prima da urla e rumore di bottiglie rotte, poi dalle sirene di ambulanze e carabinieri. Tutto è accaduto all'interno di un appartamento che dà sul fiume, tra familiari, questo ancora non è chiaro, tre uomini di origine nordafricana che hanno innescato una lite violenta. Il diverbio è degenerato dal punto che i tre hanno tirato fuori coltelli e bastoni. Due degli uomini coinvolti sarebbero poi volati dalla finestra, forse spinti dal terzo litigante o forse autonomamente. Comunque ancora la dinamica non è chiara. Sono finiti nel sottostante greto del torrente, sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all'ospedale. Invece il terzo litigante si è asserragliato nella cantina dell'abitazione e poi convinto dai militi e dai soccorritori ha tentato di uscire, ma è tornato al secondo piano e ha minacciato di buttarsi. Una notte lunga di lavoro per 118 vigili del fuoco e militari è finita intorno alle 2 con appunto tre persone all'ospedale. Cambiamo argomento, torniamo alla giornata di ieri. Genova ha celebrato San Giovanni Battista, patrono della città, rinnovando questo legame che dura da oltre 9 secoli e che unisce spiritualità, tradizione popolare e identità cittadina. Allora andiamo a sentire le parole del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha detto: questa festa riesce sempre a lasciare un segno. Sentiamo.
1: Però è sempre una grande emozione, è bello, è la cultura della nostra città, che tra l'altro San Giovanni non è solo della città di Genova, ci sono città tipo Firenze e Torino che anche loro festeggiano San Giovanni, ma solo noi portiamo le ceneri al mare, quindi questo ovviamente è una cosa particolare che facciamo noi con la processione. E direi che queste cose lasciano un segno a tutti, soprattutto lasciano un segno di speranza. Sono d'accordo anch'io che Genova è una città in salita, ma non solo geografica, oggi è in salita perché è in crescita, come tutta la Liguria, e quando si cresce ovviamente si sale e questo va bene.
2: È una città che è in salita da un punto di vista geografico, da un punto di vista dei numeri, ma sono state anche indicate le tante criticità che affronta, certo, non solo la città, ma un po' tutta la Liguria, tutto il paese.
1: Sono parte di tutti i giorni, ma io avrei indicato anche tutte le cose positive che stanno andando avanti, perché le sensazioni sono sempre un misto tra le cose positive e le cose negative, non se ne può dimenticare né l'una né l'altra.
2: Da un punto di vista più strettamente religioso, San Giovanni Battista rappresenta il legame col mare, e Genova viva, vissuto e cresciuta attraverso il mare, anche oggi è un elemento centrale.
1: Assolutamente sì, il mare è la parte, quell'elemento naturale che ci ha dato la sopravvivenza economica, ma anche lo sviluppo economico, soprattutto la grande ricchezza del 1600. Genova è la città più ricca del mondo e il mare è sempre costruito per noi quella ricaduta economica e occupazionale che noi vogliamo anche oggi sia presente e continui sempre di più. Quindi il mare per noi è il miglior amico che abbiamo.
0: E sempre in occasione di San Giovanni l'arcivescovo Marco Tasca ha colto l'occasione

0: per rivolgersi alla cittadinanza. Ha parlato anche di due temi molto caldi a Genova, ovvero sicurezza e giovani, legati chiaramente all'allarme crack che è stato lanciato dalla città. Sentiamo.
1: Il più bel servizio che possiamo fare tutti insieme è quello di dire: ma perché i ragazzi cercano questo? Perché? È davvero solo un segno di una vita sbandata, di trovare qualcosa di particolare? Forse sì, forse no. Oppure è il segno di una vita che non trovano un senso, non trovano uno scopo, non trovano un motivo. Quindi dire: vale la pena che oggi io mi alzi e vada a fare quello che sono chiamato a fare, che ho speranza per il mio futuro, che sogno di farmi una famiglia, che sogno di avere un lavoro stabile. Tutti i sogni di questi nostri ragazzi, forse l'uso di droghe, di stupefacenti o tutto quello che in qualche maniera non aiuta, è il segno di siamo chiamati a chiederci perché. Perché al di là poi delle soluzioni concrete, queste aspettano ovviamente a chi di dovere, ma credo che come Chiesa noi siamo chiamati a aiutare i nostri ragazzi, che dice perché. Questo dobbiamo farlo noi adulti.
0: Con il termine notte tropicale si definisce l'arco notturno in cui la temperatura minima registrata tra la sera e la mattina non scende mai al di sotto dei 20 gradi. Come sappiamo, il numero di queste notti tropicali è in costante aumento in Italia, anche in Liguria, dove però questa notte invece si è registrato un altro fenomeno, ovvero la notte supertropicale. Parliamo di temperature che non devono scendere sotto ai 25 gradi. Ebbene, a Genova si è registrata una temperatura che non è mai scesa al di sotto dei 27, anzi è salita tanto che alle 6 del mattino in alcune parti della città si registravano 28 gradi. A Genova la temperatura minima più alta tra le città capoluogo di province nella notte, infatti la Colonnina non è mai scesa sotto i 27,10, ma anche nel resto della regione, nelle altre province, non è andato tanto meglio. Infatti si sono registrate temperature intorno ai 26 gradi. È tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: È giovedì, ancora buongiorno, buon primo mattino, le 9.05. Come va il traffico nella città di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico è ancora molto intenso nella zona di Ponte Elicoidale per chi proviene dal casello di Genova Ovest per l'incolonnamento dei mezzi diretti al varco portuale, anche se è lievemente migliorata la situazione, non è ancora all'interno.

0: cervelli ottimali, le pattuglie stanno cercando di indirizzare soprattutto i mezzi pesanti sul varco loro dedicato. Risolto invece il senso unico alternato in via Santuga Almeria dovuto a una dispersione di carico, segnaliamo invece in zona Cadorna e Fiume Verdi una dispersione di sostanza oleosa per mezzo pubblico in avaria, anche se la situazione è in via di risoluzione. Per questa sera invece dalle 21 alle 06 segnaliamo l'uscita obbligatoria dalla sopraelevata direzione ponente sulla via di Francia per lavori propedeutici al nodo di San Benigno in direzione Casello Genova Ovest. Inoltre in zona Castelletto dalle 21.30 alle 22.30 e comunque fino a cessata esigenza verrà interrotto temporaneamente il transito nel tratto compreso tra Piazza Villa e Corso Carbonara Civici 20 e 22 per viabilità in funzione dell'evento Red Bull Serro Avaio previsto nel fine settimana. Infine l'ufficio mobile della Polizia Locale che sarà presente questo pomeriggio dalle 14 alle 18 zona San Teodoro, Largo San Francesco da Paola, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, vi auguriamo una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, ogni giorno ci sentiamo dopo le 8 e dopo le 9 per raccontarvi in tempo reale la situazione del traffico a Genova e come sempre subito dopo ci aggiorniamo sul traffico in autostrada attorno da Chiara Orru.
2: Rieccoci di nuovo insieme, sono da poco passate le 9, una giornata, una mattinata un po' difficoltosa per quanto riguarda il traffico in autostrada. Andiamo a vedere se la situazione si è risolta o meno. La coda di questa mattina, si registravano 4 km di coda tra Genova Nervi e il bivio con la 7. Per fortuna appunto è stato risolto, adesso permane sempre una coda, ma non più di 4 km tra Genova Nervi e il bivio a 12 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo sulla 12 in direzione Genova, quindi direi che in questo caso è stata risolta. Permane però una coda a tratti tra il bivio a 10 e a 26 per il bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso, quindi all'altezza di Genova-Pra siamo sulla 10 in direzione Genova. Permane ancora una coda per quanto riguarda la viabilità ordinaria Genova-San Pier d'Arena, per la precisione tra Genova-Bolzaneto e Genova-San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi queste sono le segnalazioni per quanto riguarda il traffico autostradale. Ci spostiamo invece sulla 10 nel tratto appunto di Ponente e ancora rallentamenti di un chilometro tra Albenga e Andora in direzione Francia, sempre per causa lavori, la presenza di un cantiere, così come anche in A12 la coda di un chilometro tra Vezzano Ligure e Stagnoni rimane ancora, siamo in direzione La Spezia per causa lavori. Questi gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico autostradale, ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Chiara, e con le nostre telecamere vediamo anche le previsioni del tempo per la giornata di oggi, un giovedì particolarmente caldo con un bollino arancione per ondate di calore, un bollino peraltro che diventerà rosso poi nella giornata di domani, ecco in diretta alla piazzetta di Portofino. Al mattino lo vedete, il cielo è generalmente sereno o comunque poco nuvoloso, al pomeriggio, come peraltro sta accadendo in queste ultime giornate, ci sono delle attività temporalesche previste soprattutto sui rilievi della regione anche a causa della grande temperatura, dell'alta temperatura. Questa sera poi si ritornerà a condizioni di tempo sereno e soleggiato. Le temperature minime e massime sono stazionarie, un lieve aumento, 25 la minima, 35 la massima. È stata una notte super tropicale, le temperature in tutti i capoluoghi di provincia della Liguria non sono mai scese sotto i 25 gradi. Umidità medio-alta, mentre ammiriamo la costa di Lavagna dall'alto, i venti sono deboli a regime di brezza sulla costa e sono variabili invece nell'interno. Il mare quest'oggi è calmo, così come ci mostra la nostra telecamera dalla baia di Camogli. Vedete una bellissima mattinata, qualcuno già che fortunato sta facendo il bagno con lo scorcio del Monte di Portofino poco lontano. Torniamo alla giornata di ieri, abbiamo sentito la voce di Monsignore Tasca, del governatore Bucci, sentiamo anche la voce alle commemorazioni per il patrono di Genova San Giovanni Battista della sindaca Silvia Salis.
3: Un discorso che io ho molto apprezzato, voglio ringraziare Monsignor Tasca per quello che ha detto, perché è un discorso molto attuale, molto coerente con la realtà che viviamo nelle sue luci, nelle sue ombre, quindi un discorso molto realistico e pratico sui problemi che deve affrontare la nostra città e la nostra regione. Ho molto apprezzato.

0: stato anche il suo sottolineare la forza dei giovani, la loro voglia di fare, la loro voglia di arrivare, la loro necessità di essere emancipati tramite il lavoro. Ecco, è stato veramente un discorso che ci ha toccato profondamente sotto tanti punti di vista. È stato, credo, un momento di raccoglimento importante per la città. Giorni come questi servono sicuramente a ricordare la nostra storia, a ricordare le nostre tradizioni, ma anche a fare una riflessione su dove vuole andare nel futuro questa città.
1: Abbiamo sentito dal discorso di Monsignor Marco Tosca la questione della solitudine e anche la questione dei giovani, in qualche modo, che devono affrontare quelle che sono le criticità, e si è parlato anche a margine, diciamo, della situazione del cercare di parlare, ascoltare i giovani anche legati alle diverse problematiche che stiamo raccontando in questi giorni.
0: Ha parlato di diversi tipi di solitudine. Genova è in Italia la città con il più alto numero di famiglie formate da una persona sola, quindi nuclei di persone singole, 47%, quindi molti di loro sono composte da persone in terza età, quindi che vivono una solitudine legata magari alla perdita degli affetti, ma poi ci sono anche tante persone giovani ed è a loro che bisogna pensare, a non farli sentire soli, e riflettendo anche sulle parole di Monsignor Tasca, la solitudine spesso accompagnata dalla povertà, dalla perdita della casa, dalla perdita del lavoro, e insomma questi sono diversi tipi di solitudine che si vivono, dei quali la società moderna si deve fare carico.
2: Conoscete San Saturnino dietro a Moneglia? Ci siamo stati nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria con Elisabetta Biancalani, che ci ha portato alla sagra, quella che apre la stagione estiva. Tra i piatti che siamo andati a vedere proprio mentre li cucinavano ci sono le acciughe fritte, vediamo.
3: Acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
4: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
3: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
5: Sì, per forza arachidi.
3: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva,
5: certo.
3: Però rimangono un po' più pesanti, dice
5: ma
3: qualcuno.
5: Anche perché costa troppo poco.
3: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
6: Che il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
3: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
2: Non solo le acciughe, c'erano anche poi i totani, una buonissima focaccia di patate. Vi consiglio di andare a vedere on demand la puntata di Viaggio in Liguria. Una piccola pausa, poi gli ultimi aggiornamenti, il traffico, le notizie dal nostro sito primocanale.it, e poi la linea andrà al medico a rispondere. State con noi quest'oggi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi.

0: gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tigullio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Primo mattino, tutto pronto per tornare da Aurora Bottino che ci parla delle notizie e ultimi aggiornamenti dal sito primocanale.it. A te Aurora.
1: Sì Eva, perché come abbiamo detto in questi giorni parliamo di sicurezza a Genova, un tema caldo è quello dei minori stranieri non accompagnati ed ecco che come spesso accade d'estate il problema si allarga anche ad altri comuni. Infatti proprio nella giornata di ieri il sindaco di Sori nel Levante genovese ha annunciato che dal 1 luglio ci sarà, finanziato con i fondi comunali, un servizio di guardianaggio delle spiagge del litorale di Sori. Questo perché nelle ultime settimane, dall'inizio di giugno più o meno, questo spiega il primo cittadino che ha lasciato il suo commento ai social, Marco Vista, ha spiegato che appunto dal primi di giugno sono iniziati problemi legati all'arrivo di giovani stranieri e non sulle spiagge, tanto che avrebbe ricevuto segnalazioni di furti, segnalazioni di bullismo nei confronti di altri giovani anche più piccoli e una situazione comunque che lui definisce di insicurezza. Ed ecco che allora nasce l'idea di questo servizio di guardianaggio delle spiagge che inizierà il 1 luglio e ci sarà principalmente nei weekend con delle persone che appunto sosterranno in spiaggia proprio per vedere che cosa accade e nel caso fermare questi episodi. Chiaramente questa è una notizia che riguarda anche Genova perché si parla da giorni ormai del problema dei giovani e dell'estate. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Sul nostro sito primocanale.it quest'oggi l'apertura è dedicata proprio al caldo perché è stata in Liguria una notte super tropicale, lo state leggendo anche adesso nelle nostre grafiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le temperature sono sempre state sopra ai 25 gradi, così come leggete nel pezzo di Aurora Bottino, che fa anche il punto sulle temperature provincia per provincia. Per esempio a Genova la notte tra mercoledì e giovedì la temperatura non è mai scesa addirittura sotto i 27 gradi, anzi è salita, tanto che alle 6 di mattina in alcune parti della città si registravano già 28 gradi, mentre la stessa situazione è la stessa un po' lungo tutta la costa nella parte centrale della regione. A Savona la minima registrata è stata di 26 gradi, leggermente più fresco, a Imperia 25 gradi, alla Spezia 25 gradi, sentivamo prima anche la nostra Emanuela Cavallo che ci raccontava che questa mattina a Sarzana eravamo già a 36 gradi alle 8 di mattina. Trovate tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti, anche tutte le accortezze, i consigli per il caldo sul nostro sito primocanale.it. Ora la linea va a Più Libri Più Idee con Mario Paternostro e poi al Medico Risponde. Noi ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: È vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
0: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
1: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
0: certo,
1: Italiano, sottolineo italiano,
0: certamente.
1: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana, e questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
0: Alle mitiche Frattocchi.
1: Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
0: E
1: io ero lì per l'intercezione,
0: certo,
1: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
0: sì,
1: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
0: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
1: Anna Proclemer.
0: Un ricordo magnifico.
1: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
0: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro, edito da Erga,
1: sì,
0: ha dei contenuti anche multimediali. Cioè,
1: sì,
0: tu scrivi, racconti, ricordi, e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire, per esempio, Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale. Si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia, diretto da Conlon. Insomma, c'è veramente di tutto. E
1: sì,
0: questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote, come l'ha presa?
1: Direi bene. Direi
0: è
1: bene,
0: è stato utile.
1: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
0: sì,
1: sicuramente viene dall'affetto,
0: una parte
1: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti,
0: certo,
1: del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
0: Due nipoti, no. Certo.
1: Siamo molto legati.
0: In sintonia.
1: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro. A scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina. Il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
0: Hai guidato la Lega per tanti anni.
1: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
0: Che è una bellissima cosa.
1: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
0: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Pontedecimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali?

0: principali per la nostra pelle?
1: Sì, allora partiamo con una brutta notizia purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare al mare, al sole, per cui evitare le ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lasciapassare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi. Non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe ridata ogni 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema. Ecco, come dicevo, la crema non deve essere vista come un modo per potersi esporre in maniera scriteriata al sole. Certo. Bisogna sempre moderarsi.
0: Come si fa a scegliere il fattore di protezione più giusto?
1: Ecco, diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle, che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50+, perché effettivamente, ripeto, è un 50+ in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50+ nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50+ teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà. Per cui partiamo da quello, se partiamo già da più in basso abbiamo una protezione che non è sufficiente.
0: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
1: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo, perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. E per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
0: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana

0: anno e cerca in qualche modo o giusto di stare in spiaggia magari sotto l'ombrellone oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per questo voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
1: Sì, assolutamente sì, negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati, quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
0: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
0: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
0: Grazie.
1: Ecco, allora, questa è una bella
0: se
1: domanda.
0: Se si va in Oriente, diciamo, se ne vede anche di più alte, ma
1: allora, diciamo che bisogna fare chiarezza su, molto spesso le persone quando vedono protezione 100 si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari, per farla semplice, così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza limiti, perché comunque una parte della radiazione solare arriva comunque sulla pelle.
0: Andiamo con le domande al 347-67-66-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per
1: allora,
0: i bambini.
1: Sì, allora diciamo vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti, come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica, vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano, è bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare, però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove e invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
0: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo, e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
1: Sì, è assolutamente così, questa è una cosa molto interessante da dire, effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni, quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sgregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco. E ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con

0: con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari dice: ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia. Ho 68 anni. Significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Allora, no, purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno, che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta, giornalmente. E quindi queste persone diciamo in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a sviluppare comunque, possono sviluppare comunque delle forme di danno solare anche tumorale, diciamo cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di sole, protezione per la nostra pelle, 800-640-771 oppure 347-6766-291. Mi hanno consigliato di stare al sole per assumere la vitamina D, ma se i dermatologi consigliano di non esporsi al sole, come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D in risposta al sole che è bassa. Quindi dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei. Quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole, perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione e con l'integrazione anche farmacologica.
0: Sentiamo che linea con noi l'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'AIDS il sole la fa peggiorare o migliorare, grazie.
0: Grazie. Con il lupus?
1: Ah, ecco, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esposizione al sole. Le persone con lupus hanno praticamente il divieto di esporsi al sole, perché va proprio a peggiorare. Si parla di fotosensibilità, quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.

0: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
1: È un po' quello che dicevo prima, la scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle, che si chiama epidermide, ma noi facciamo un danno anche

0: diciamo che la scottatura è una espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.
1: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio non mi succede niente. Come rispondiamo?
0: Rispondiamo dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque il danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il pescatore, certo. L'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo, perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi, ci sono i carcinomi cutanei che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita. E quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare sarebbe meglio anche indumenti, no? Adesso la protezione che viene consigliata è quella di non rimuovere la maglietta e il berretto, per esempio. Però, insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore e chiederle se per la psoriasi mano plantare si può guarire. È una ragazza che in cura con le Blime, cioè LX 160, due punture al mese fa nella pancia.
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
1: Si può guarire o si tiene sotto controllo?
0: Si può anche guarire in alcuni casi.
1: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di prestare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono, per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono note, che ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
1: Buongiorno dottore, ma le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto come fanno?
0: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi di nuovo protezione solare in crema.

0: indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare, visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una fotoprotezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare, ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questa
1: Perché
0: è una cosa
1: quando c'è più freddo...
0: Ma certo, allora in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni, dopo 30 anni diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni 2 ore.
1: Il melanoma è ereditario?
0: Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con una notte di tensione, di paura a Campo Morone nel territorio genovese, dove i residenti sono stati svegliati prima da urla e rumore di bottiglie rotte, poi dalle sirene di ambulanze e carabinieri. Tutto è accaduto all'interno di un appartamento che dà sul fiume, tra familiari, questo ancora non è chiaro, tre uomini di origine nordafricana che hanno innescato una lite violenta. Il diverbio è degenerato dal punto che i tre hanno tirato fuori coltelli e bastoni. Due degli uomini coinvolti sarebbero poi volati dalla finestra, forse spinti dal terzo litigante o forse autonomamente. Comunque ancora la dinamica non è chiara. Sono finiti nel sottostante greto del torrente, sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all'ospedale. Invece il terzo litigante si è asserragliato nella cantina dell'abitazione, poi convinto dai militi, dai soccorritori, ha tentato di uscire ma è tornato al secondo piano e ha minacciato di buttarsi. Una notte lunga di lavoro per 118 vigili del fuoco e militari è finita intorno alle 2 con appunto tre persone all'ospedale. Cambiamo argomento, torniamo alla giornata di ieri. Genova ha celebrato San Giovanni Battista, patrono della città, rinnovando questo legame che dura da oltre 9 secoli e che unisce spiritualità, tradizione popolare e identità cittadina. Allora andiamo a sentire le parole del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha detto: questa festa riesce sempre a lasciare un segno. Sentiamo.
1: Però è sempre una grande emozione, è bello, è la cultura della nostra città, che tra l'altro San Giovanni non è solo della città di Genova, ci sono città tipo Firenze e Torino che anche loro festeggiano San Giovanni, ma solo noi portiamo le ceneri al mare, quindi questo ovviamente è una cosa particolare che facciamo noi con la processione. E direi che queste cose lasciano un segno a tutti, soprattutto lasciano un segno di speranza. Sono d'accordo anch'io che Genova è una città in salita, ma non solo geografica, oggi è in salita perché è in crescita, come tutta la Liguria, e quando si cresce ovviamente si sale e questo va bene.
2: È una città che è in salita da un punto di vista geografico, da un punto di vista dei numeri, ma sono state anche indicate le tante criticità che affronta, certo, non solo la città, ma un po' tutta la Liguria, un tutto il paese.
1: Sono parte di tutti i giorni, ma io avrei indicato anche tutte le cose positive che stanno andando avanti, perché le sensazioni sono sempre un

0: misto tra le cose positive e le cose negative, non se ne può dimenticare né l'uno né l'altro.
1: Da un punto di vista più strettamente religioso, San Giovanni Battista rappresenta il legame col mare, e Genova viva, vissuto e cresciuta attraverso il mare, anche oggi è un elemento centrale.
0: Assolutamente sì, il mare è la parte, quell'elemento naturale che ci ha dato la sopravvivenza economica, ma anche lo sviluppo economico, soprattutto la grande ricchezza del 1600. Genova è la città più ricca del mondo e il mare è sempre costruito per noi quella ricaduta economica e occupazionale che noi vogliamo anche oggi sia presente e continui sempre di più. Quindi il mare per noi è il miglior amico che abbiamo.
2: E sempre in occasione di San Giovanni l'arcivescovo Marco Tasca ha colto l'occasione per rivolgersi alla cittadinanza, ha parlato anche di due temi molto caldi a Genova, ovvero sicurezza e giovani, legati chiaramente all'allarme crack che è stato lanciato dalla città. Sentiamo.
3: Il più bel servizio che possiamo fare tutti insieme è quello di dire: ma perché i ragazzi cercano questo? Perché? È davvero solo un segno di una vita sbandata, di trovare qualcosa di particolare? Forse sì, forse no. Oppure è il segno di una vita che non trovano un senso, non trovano uno scopo, non trovano un motivo per cui dire: vale la pena che oggi io mi alzi e vada a fare quello che sono chiamato a fare, che ho speranza per il mio futuro, che sogno di farmi una famiglia, che sogno di avere un lavoro stabile. Tutti i sogni di questi nostri ragazzi, forse l'uso di droghe, di stupefacenti o tutto quello che in qualche maniera non aiuta, è il segno di siamo chiamati a chiederci perché. Perché al di là poi delle soluzioni concrete, queste aspettano ovviamente a chi di dovere, ma credo che come Chiesa ci siamo chiamati a aiutare i nostri ragazzi a chiedersi perché. Questo dobbiamo farlo noi adulti.
2: Con il termine notte tropicale si definisce l'arco notturno in cui la temperatura minima registrata tra la sera e la mattina non scende mai al di sotto dei 20 gradi. Come sappiamo, il numero di queste notti tropicali è in costante aumento in Italia, anche in Liguria, dove però questa notte invece si è registrato un altro fenomeno, ovvero la notte super tropicale. Parliamo di temperature che non devono scendere sotto ai 25 gradi. Ebbene, a Genova si è registrata una temperatura che non è mai scesa al di sotto dei 27, anzi è salita tanto che alle 6 del mattino in alcune parti della città si registravano 28 gradi. A Genova la temperatura minima più alta tra le città capoluogo di province nella notte, infatti la Colonnina non è mai scesa sotto i 27,10, ma anche nel resto della regione, nelle altre province, non è andato tanto meglio, infatti si sono registrate temperature intorno ai 26 gradi. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso.

0: basso. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti, 40 secondi, quando riparte il servizio del pubblico. Linea diretta anche oggi, giovedì 25 giugno, da questo momento fino alle 12.30, con una sorpresa che riguarda il giovedì, ritorna tra le 10, tra le 11.30 e le 12.30, ritorna il caro, grande collega, il re delle televisioni private, della televisione privata ligure, Vittorio Siriani. È stato accolto con tanto tanto affetto da tutti voi le settimane precedenti, ritorna oggi, peraltro con quella sua particolarità nel clima del calcio mondiale, cercare di individuare, indovinare i risultati delle partite attraverso un meccanismo legato a delle palle che dovrebbero appunto aiutarci a scommettere sulla squadra vincente. Quindi anche oggi insomma, perlomeno avremo questo grande, grande ritorno. Ma adesso tocca a noi, questo è il Primo Canale, salutiamo in regia Filippo Rossi e Mario Bocconi. Primo Canale, canale 10 del vostro televisore, io sono Enrico Cirone e da questo momento possiamo parlarci, dichiararci, dire le nostre cose in un mondo sempre più complicato. Vi ricordo 800 640 771 per le vostre telefonate, il numero verde 347-6766-291 è il numero attraverso il quale mandare i vostri WhatsApp, i vostri pensieri, i vostri messaggi. Ne arriviamo tutti un po' sudaticci, un po' appena appena, da una notte super tropicale. Giorni difficili, giorni complicati questi, soprattutto per noi anzianotti. Ricordiamo che siamo ancora in segnale, siamo ancora con un colore arancione, in attesa che domani brilli una sorta di fucsia, un lume rosso, una luce rossa, che è quella della massima attenzione per i valori del caldo. Sappiamo dell'acqua. È l'elemento più prezioso in questo momento per noi, per la nostra salute, e se, ce lo siamo detto ieri, se il famoso litro e mezzo, due d'acqua, uno dice, oh mamma mia, come faccio a bere 2 litri d'acqua? Però li trasformiamo in 8 bicchieri d'acqua, probabilmente insomma, la sensazione non è quella di una cascata nel Niagara, ma di qualche bicchiere che nel corso della giornata insomma, si può bere. Vado ai WhatsApp per leggervi, immagino che ieri siamo stati tantissimi nel corso della nostra diretta. Ieri pomeriggio la giornata, la città si è fermata per certi versi, ritorniamo dai alla storia, ritorniamo a questo, grande diretta di Primo Canale per la commemorazione, il ricordo, la cerimonia che ricordava il Giovanni Battista, ricordava appunto una cerimonia che tra il sacro e la storia si intreccia profondamente nella nostra città, grande diretta di Primo Canale che ovviamente non si fa mancare questi appuntamenti, queste cerimonie con la cerimonia e con la processione che arriva poi fino al mare. Ricordiamo ieri appunto grande diretta, erano le 17.30, sono partiti i primi collegamenti, noterete anche insomma dagli abbigliamenti di coloro che portano l'arca. C'è la marineria, degli eroi, perché col caldo, forse ieri però a quell'ora ha dato una tregua il caldo, Certo, non sia stata l'intercessione

0: fatto una bella fine. Lui era un predicatore ebreo, ci siamo raccontati un po' della sua storia, e indubbiamente questi colori, queste vesti sono poi quelle della Marina. Si capisce che siamo in un paese di mare, con i tanti portantini che portano, sollevano appunto l'arca fino al mare. Ieri la bellissima telecronaca, insomma un momento importante, bello anche il discorso del Monsignor Tasca, ha riportato, se non c'è bisogno di riportare tutti all'unità e con l'insieme delle persone che si possono sconfiggere o combattere o sconfiggere tanti problemi, o forse anche pochi problemi, in definitiva poi sono quelli per esempio legati alla sicurezza, con ragionamento, con buon senso, con l'intelligenza. I costumi dell'epoca, i nostri costumi dell'epoca, ci riporta alla Genova dei Dogi, alla Genova che città notoriamente, posso dirlo, non si offende nessuno, di mangiapreti, però quando poi suona la campana della cattedrale, quando poi suona la storia, quando poi suona anche la religione, è primissima, sembra un fattore curioso, però è primissima ad accogliere e ad arrivare appunto fino a sfilare in processione. Allora, detto questo, vorrei iniziare a sentirvi. 800 640 771, le immagini di ieri sono appunto fresche, freschissime. Primo Canale vi ha tenuto compagnia praticamente tutto il giorno, insomma noi siamo stati insieme la mattina, poi al pomeriggio c'è stato questa finestra aperta proprio sull'attualità storica, anzitutto, anche per chi non crede, per carità, è religiosa. Pensate che San Giovanni, cioè Giovanni Battista, prima ovviamente di diventare santo, viene citato credo almeno 3 volte nel Corano, quindi i cugini musulmani anche loro hanno conosciuto la grandezza del personaggio, del predicatore, molto molto legato a Gesù Cristo, ed è ricordato almeno 3 volte. Poi andate a controllare, chiedete all'intelligenza artificiale, io è quello che mi fido di quello che ho saputo, che ho scoperto, però almeno 3 volte viene ricordato nel Corano. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Enrico, sono Angela, la chiamo da Ventimiglia, provincia di Imperia.
0: Oh, che bello.
1: Buongiorno,
0: finalmente.
1: Io la seguo sempre perché è una trasmissione molto interessante, tutta la gente che interviene per sì. tutti i casi. Sì. Io volevo raccontarle il mio che mi è successo ieri.
0: Sì.
1: Ieri mattina vado per aprire l'acqua senza acqua. Siamo a Riviera Acqua. Dico, ma state facendo dei lavori, qualcosa? Non so, ci informiamo, le facciamo sapere, lasci sì. il numero. Ho lasciato il numero, niente. Passa un'ora, passa due, siamo al pronto intervento. Il pronto intervento, dopo un 5-6 minuti che il telefono suonava, mi risponde uno, mi dice... Dico, guardi che da stamattina che sono senza acqua. Dico, vorrei sapere qualcosa. Ah, non so, adesso ci informiamo, mi lasci il numero, le facciamo sapere.
0: Sì, buonasera.
1: Morale della favola, alle 5:30 esco di casa per andare dal medico, trovo gli operai di Riviera Acqua vicino al Conad dove c'era una grossa perdita, e ho chiesto, mi dicono, guardi, aggiustiamo qui, poi saliamo in via Alborno a vedere l'altra. Dico, va bene. Torno a casa alle 8:20, non c'era più nessuno e nessuno ha sistemato la mia rottura, che hanno fatto quelli che stanno mettendo la fibra tutto lungo la strada.
0: Sì.
1: Ho telefonato alle... mi scusi perché...
0: Angela, prego.
1: Alle 8:35 mi ha risposto un deficiente dicendomi che se io... avevo fatto la segnalazione alla mattina, dovevo aspettare. Dico, ma scusi, ho 80 anni, col caldo che fa, senza acqua tutto il giorno.
0: Sì.
1: Ah, non mi interessa, lei aspetti, poi deciderà la squadra.
0: Mamma mia.
1: Ho richiamato ancora perché non mi hanno fatto sapere niente, dopodiché non ha neanche più risposto.
0: Sì,
1: vorrei
0: sì.
1: solo sapere il pronto intervento dove è. Ma quando avevamo la riga, quelli erano efficienti, sa? Questi qui all'ufficio nessuno risponde. Se ti risponde.

0: Secondo queste persone qui, guardi, è una cosa da lasciar perdere. Veda lei. Volevo solo farglielo presente.
1: Certo, Angela. Senta, chiedo scusa, ragioneremo veramente su questo, ma mi racconti un po' di Ventimiglia, perché ogni tanto mi chiamate, no? Io dico dal confine, sì. La città del confine, è una città che conosciamo ma non benissimo, però siamo liguri, ci teniamo. Mi racconti un po' di Ventimiglia, raccontatemi un po' di voi.
0: Ma qui, guardi, sarebbe un bel posto, tranquillo, se non fosse per determinate cose che succedono. Sì. Il comune poi saprà bene che è stato per due volte chiuso per mafia.
1: Sì.
0: E niente, c'è gente che fa quello che vuole e c'è gente che nella legalità non riesce a fare niente. Purtroppo.
1: Sì,
0: è
1: sì, insomma,
0: non
1: è un problema.
0: Nomi, ma sappiamo tutti.
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: sono.
1: Sì, certo. Insomma, il problema è la città di confine.
0: E niente, io non so perché avevamo l'AIGA che erano più che sufficienti, li chiamavi qualsiasi ora. A me era capitato alle 10:30 di sera. Che eravamo in tre senza acqua, hanno mandato subito il tecnico. Certo. È venuto, ha sistemato tutto. Questi qui di Riviera Acqua non rispondono al telefono e niente, non lo so, ho chiamato anche i vigili, mi hanno detto: signora, noi abbiamo la stessa difficoltà, neanche a noi rispondono al telefono.
1: Però,
0: cioè, sono quelle cose che,
1: certo,
0: che non stanno né in cielo né in terra,
1: certo,
0: poi con questo caldo, mi dica lei.
1: Poi l'acqua è tornata, Angela?
0: Lei, ho chiamato di nuovo il pronto intervento, fortunatamente c'era un'altra persona.
1: Sì.
0: E mi ha detto: faccio la segnalazione urgente.
1: Sì.
0: Dico: ma allora ieri nessuno ha fatto la segnalazione, non lo so io, guardi.
1: Okay. È tornata l'acqua adesso, sì?
0: No.
1: Ah, no, è senza acqua. È un quartiere particolare il suo, magari riguarda tutto il quartiere, la zona, in che zona è?
0: No, perché è una casa singola, siamo tre appartamenti, ma io ho l'impianto per conto mio.
1: Okay.
0: E per cui gli altri due, a parte adesso i nuovi vicini che arriveranno a breve dalle vacanze, ma una è a Torino, non viene mai giù.
1: Sì.
0: Per cui ma poi niente, cioè chiami.
1: Non rispondo.
0: Vabbè,
1: signora Angela, grazie. Richiami, insomma, anche per altre cose. In Italia, nel nostro paese, ogni giorno accadono cose di cui discutere, di cui parlare. Credo molto interessanti. Ci richiami, mi fa piacere sentire la sua voce, la voce di Ventimiglia. Peraltro, giocando con le province, avrete scoperto, credo anche dal nostro sito, che per quanto riguarda la raccolta differenziata, noi siamo ultimi in Liguria, ci sono quattro province: Treviso, Sondrio, Trieste e Bari. Allora, primo è La Spezia, bravi, poi c'è Savona, poi c'è appunto Imperia, quindi con Ventimiglia, e noi siamo ultimi. Genova è ultima, non arriva, credo sia l'unica città delle quattro che non arriva al 60%, mentre Imperia, La Spezia, Savona superano il 60%, La Spezia in maniera. Quindi noi genovesi, che ce la tiriamo tanto, non ce la facciamo. Vado in regia, sto vedendo tanti WhatsApp, sono le 10:15, abbiamo appena iniziato. Tante cose agitano la politica italiana, ma tante, anche i rapporti con l'America, insomma, possiamo parlare di tante cose. Come ho sentito Ventimiglia, mi piacerebbe adesso sentire La Spezia, no? Sentire Sarzana, sentire Luni, sentire Savona. A tra poco, vi aspetto.

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum

0: dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofee fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, ci sono un po' di WhatsApp, c'è anche una vignetta carina, la vediamo dopo. Grazie Fabio, la vediamo, Fabio, la vedremo. Carina, carina, riguarda il caldo, simpatica, grazie Fabio. Ci sono anche dei complimenti per la trasmissione di ieri, ma sentiamo la telefonata che era in linea, direi da... l'abbiamo mai caduta? No, pronto, pronto.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, Olga.
1: Ecco, ecco sì. Io volevo dire che quella signora rimasta senza acqua per lungo tempo ha tutta la mia comprensione e ho anche da dire questo, che in realtà questi uffici statali, parastatali, questi uffici che in qualche modo dovrebbero anche occuparsi del povero pubblico, in realtà non fanno niente per il pubblico. Si interessano di quello che riguarda i casi loro, si presentano in televisione, fanno vedere le cose meravigliose che fanno, ma in realtà noi siamo nell'abbandono e nel deserto più assoluto. La ringrazio per l'ascolto. E a risentirci per cose più
0: Sì, non ne ho parlato, allora non ho... La signora Angela da Ventimiglia è stata abbastanza eloquente, ha citato più volte Rivieracqua. Per carità, è un atteggiamento... ma no, non voglio... No, è una società per azioni, quindi è un atteggiamento un po' pubblico, no? Nel senso che se uno chiama... Adesso mi viene in mente una televisione, dimmi un po' una televisione forte, di Primo Canale, per dire... Non so, ma io non parlo perché io non conosco. Mi viene in mente una televisione privata, molto privata, Primo Canale, ma è la prima che viene in mente, no? Ligure. Uno chiama Primo Canale e Primo Canale ascolta, poi dice: guardi, la richiamo, e Primo Canale ti richiama, cioè privata, però ti richiama. Se dice che ti richiama, Primo Canale ti richiama. Perché? Eh sì, perché è una società, cioè questi non è una battuta, questi dell'acqua, la povera l'hanno liquidata, hai capito, la povera Angela, non rispondendo poi neanche più al telefono, senz'altro non c'erano, il collega era uscito, ha avuto un'emergenza, la collega è andata, quanto lavoro, quanto lavoro, quanto lavoro, oh quanto lavoro, quanto lavoro, troppo lavoro, troppo lavoro, troppo lavoro. La collega incinta, in maternità, l'altra in ferie, l'altra aveva un recupero, quindi poi è morta la cognata, la zia, l'anziana della cognata che era anche già morta.

0: E quindi l'ufficio in quel momento era, non ce la faceva, troppo lavoro e non hanno potuto chiamare Angela. È un atteggiamento che nel privato, però è una SPA, insomma l'hanno un po' liquidata la signora, mi dispiace. Pronto, buongiorno? Ah, è andata. Eppure il telefono ha suonato e facciamolo risuonare. Dai, 1, 2, 3. E vediamo, vediamo Fabio. Sì, vediamo, guardate che carina questa vignetta che riguarda il caldo. Come raffigurereste il caldo tropicale? Ormai non è neanche africano perché è europeo. Guarda un po', la pannocchia di mais, no? È mais questo, no? Mai dire mais. La pannocchia dice fa caldo. Pannocchia di popcorn che era fuori e dice ma faccia un po' lei, è carina, dai, non so se è l'intelligenza artificiale, senz'altro è disegnata dall'intelligenza artificiale, però è carina, no? Grazie Fabio. Fabio dice vi seguo sempre, mandateci vignette così, sono carine, dai. Che poi era una battuta, posso nominare Bucci? Sì, qualcuno si offende, no? Quando disse faccia un po' lei. Sì, ricorderete quella ragazza che, ma ci sta, come quella ragazza di Rai 3 che non ha riconosciuto, no, direte di Rai News, che non ha riconosciuto Laura Ravetto, ora Vannacci, ex Lega, no? Beh, la Ravetto, così qualche anno fa, quando c'era il sindaco Bucci, posso parlare di Bucci, no? Non è che, siccome parlo di Bucci, dicono che siamo di Bucci, no? Quella ragazza di una televisione, credo privata milanese, incontra un signore seduto dalla Fontana dei Ferrari e chiede, e poi dice, ma lei è il sindaco? E lui dice, ma faccia un po' lei. E aveva beccato il sindaco Bucci. Vabbè, sì, lei è di Genova, e sono il sindaco, dice, veda un po' lei. Per carità, non vuol dire, non volere dire che essere di Bucci, no? Se io citare, no? Vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, buongiorno, sono Augusto.
0: Augusto.
1: Volevo parlare un pochettino di sanità.
0: Augusto, parliamo di sanità.
1: Allora, per i diabetici adesso ritirano il kit di misurazione nelle farmacie.
0: Sì.
1: Ora il pungidito non è che ogni volta cambi il pungidito, roba del genere. Se io arrivo in farmacia e gli dico guardi il pungidito non me li dia perché ce n'ho a iose,
0: sì,
1: loro mi dicono che scade il piano terapeutico perché non ritiro una cosa, che devo ritirare tutto. Automaticamente cosa faccio? Ritiro e butto via, perché non so più dove metterli.
0: Sì, capisco.
1: Ora,
0: capisco.
1: Non è uno spreco quello?
0: Lo è.
1: Visto
0: sì,
1: che
0: lo
1: è. La sanità è molto inattivo?
0: Lo è uno spreco, lo è.
1: Ora,
0: lo è. Prego, Augusto.
1: Signori, che non si fanno mai trovare, perché io ho già provato a chiamare un sacco di gente e nessuno sa darmi una risposta.
0: Lo spreco direi lo è, se qualcuno di voi ha una risposta logica che io al momento non trovo, la mia mente al momento non riesce a capire la logica di questo, dello spreco, poi, ma non dico da Liguri, ma anche il milanese, non è che spreca, li butta via i pungidito, no? Siamo tutti molto attenti, moltiplicatelo per milioni di pungidito, possiamo parlarne, non so se è colpa, adesso c'è il governo, l'anno prossimo speriamo ci sarà più, Bucci non so se lo sa, però che scada un piano terapeutico per questo, se siete, grazie a Dio non sono nella bolla dell'insulina. Se avete una ragione, secondo voi c'è un motivo, una ragione, perché quello che denuncia Augusto abbia una logica, ditemelo. La logica io non trovo, lo chiedo a voi, chiedo l'aiuto a casa, perché io non la trovo la logica. E dice, guarda, io ne ho, li butto via, sono sempre io, mi pungo il dito, me ne dia uno nuovo. No, se no scade il piano terapeutico. Vabbè, me lo dia e lo butto, appena esco dalla farmacia lo butto via. È un peccato, no? Possibile che questa società sia votata al consumo anche per queste sciocchezze non

0: per la funzione che hanno, sciocchezze di qualche centesimo che però tutte insieme poi fanno milioni, no? Da destinare, che si potrebbero destinare a. E questo è solo, se lo è, uno spreco. Immaginate quanti ce ne sono intorno a questo, magari più grandi, più grossi. Bello, sarebbe bello tagliare, no? Tagliare. Sarebbe molto bello. Ma qualcuno di noi, io non lo sapevo, al di là della nostra trasmissione in cui ci raccontate queste cose, viene Augusto ci racconta, qualcuno lo sa, qualcuno lo sapeva, qualcuno ne ha... Se parliamo con l'assessore Nicolò, l'assessore Nicolò dice, ma questa è la direttiva italiana. Chi parla con Schillaci? Quando viene Schillaci, il ministro, che è anche un medico, ministro, mi ha chiamato Augusto, mi ha detto che se il ministro dice, vabbè, sì, prendono, vabbè, poi ne parliamo. Così è, purtroppo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Già telefonato ieri, strano che prendo la linea, perché voglio fare...
0: Bene, così si vede che col caldo ho un'altra vignetta da salvare.
1: Senta un po', volevo chiedere una cosa. Cosa ne pensa di lei di quello che è successo ieri a Pegli?
0: A Pegli?
1: Sì, ha visto sul sito cosa è successo a Pegli, quel marocchino sulla spiaggia di Pegli?
0: Sì, no, non l'ho visto. L'ultimo marocchino a Cornigliano ha combinato un caos.
1: No, non so se posso dirlo, che si stava masturbando. Scusate.
0: Ah, sì.
1: Ecco, volevo sapere, ma è possibile una cosa del genere secondo lei? Con dei bambini lì sulla spiaggia? Ma qua siamo fuori di testa. E poi volevano picchiarlo, però avevano paura a picchiarlo perché poi vai a finire nei casini.
0: Poi... Certo, poi deve intervenire la forza pubblica per... Ma si vede che il caldo ha dato libero sfogo a questi impulsi, si vede che quest'uomo... Sa gli uomini come sono, no? Non ho sentito più questo bisogno, si vede che il caldo gli ha dato questa carica.
1: Però scusi Cirone, siamo in una situazione veramente, scusi, ma prima non era così Genova, io sono vissuta a Genova per tutta la vita, io non l'ho mai vista così Genova, così degradata, così brutta, io non so cosa sta succedendo, non so se di Meloni, di Bucci, di...
0: Quello senz'altro, la colpa è senz'altro loro.
1: Non so chi comanda queste cose qua, io non l'ho ancora capito, sa. Sono proprio ignorante, io ho ancora capito chi comanda queste cose. La saluto.
0: Grazie. C'è anche un fatto che è abbastanza particolare. Certe situazioni sono ingovernabili. Ora, il masturbatore folle credo che sia in ogni etnia, no? Quanti italiani, quindi non è il fatto che fosse, eccetera, eccetera. Paradossalmente è accaduto qualcosa di analogo il 6 giugno, controllate, era sabato, a Cornigliano. Peraltro ho visto protagonista un signore, un giovanottone, un pezzo d'uomo del Marocco, che se l'è presa con una famiglia di marocchini, i quali sono perfettamente inseriti, ci mancherebbe altro, due bambine, perfettamente inseriti nella comunità, diciamo, noi siamo fieri, siamo marocchini, sto benissimo a Cornigliano, e questa si è presa con loro, quindi è un razzismo al contrario. Noterete anche, e lo dico, quanti non italiani siano fuori di testa, nel senso che abbiano bisogno di trattamenti sanitari, TSO, obbligatori, ma tanti, più della maggioranza, della media, della proporzione degli italiani, ma tanti. Poi ripeto, il masturbatore folle c'è stato, purtroppo ci starà sempre, però, certe volte la situazione sfugge di mano, e in effetti è così, ma se la sindaca, che è l'espressione più pura, alta del campo largo della sinistra, dice che quelli che sfuggono, i minori che sfuggono dalle nostre leggi, dal nostro modo di vivere, poi tornassero a casa, no? Dice la sindaca, non Vannacci, oh Vannacci, dice la sindaca. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo dire quel signore dello stick per pungersi,
0: sì,
2: che deve essere sterile, lo devo cambiare tutte le volte, perché
0: sì,
2: usare sempre lo stesso può comportargli delle piccole infezioni,
0: sì,
2: perché
0: sì, buca il
2: dito,
0: sì,
2: si formano i germi, e
0: sì,
2: poi deve essere sterile, tutto
0: sì,
2: lì.
0: Sì, sì, sì.
2: È inutile,
0: sì, immaginavo, certo. Sì,
2: non
0: sì, sapere. Sì, sì.

0: nulla e brontolare sempre.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi,
1: sì.
0: In quanto al casotto che c'è, guardiamo, scusi, il Gay Pride di Roma. Allora c'era un uomo con un coso nero davanti, un filino intorno alle chiappe, come un coso, un dentale, e poi c'erano gli uomini sulla carrozza, forti, belli, robusti, due uomini, il slip più basso possibile. Poi c'era la Meloni, non so se era Vannacci o, sì, o Salvini, che quello di Salvini è lo sport nazionale, prendelo per, insomma, vabbè. Quindi è il pieno di bambini, di donne con questi bambini. Ora dico, ma cosa pretendiamo dall'Italia? I cassonetti buttano la roba fuori, perché siamo noi italiani e buttiamo la rumenta di fuori.
1: Anche, anche.
0: E poi diciamo che siamo sporchi, è sporco, diamo la colpa al sindaco, di qualsiasi colore.
1: Beh, no, beh, ma...
0: diamo la colpa alla regione, se si fanno i lavori non vanno bene perché poi ci sono le code, ma la vogliamo smettere di essere così ignoranti? Buongiorno.
1: Grazie, grazie, grazie. Grazie, non ho alcune cose, le ho, mi sono sfuggite. Quello sì, di dare la colpa sempre a qualcun altro, non so se è un vizio nazionale, però ci salva dalle nostre colpe, è sempre colpa di qualcuno, poi ripeto... da quando siamo qua quanti sindaci sono passati, la buca è colpa del sindaco e poi il sindaco non c'è più, c'è un altro, la cosa è sempre colpa del sindaco, arriva il nuovo sindaco, la buca c'è sempre, è colpa di quello nuovo, è la spazzatura, insomma è così, è lo sport nazionale, ogni sindaco sa che poi tutto si appunta su di lui, soprattutto le cose che non vanno, però nella media della popolazione bisogna controllare anche quello, la proporzione delle persone che fanno del male rispetto alla popolazione, no? Questo è da ricordare sempre. Vediamo la vignetta, l'ho chiamata focaccia perché c'è la bella, no, questa è l'intelligenza artificiale, no? No, no, aspetta, ma c'è la firma, buffo, Beppe, ma c'è la firma Beppe, c'è la, sì, la firma Beppe, allora, eccola qua, guarda che carina, ecco, mandatemele in orizzontale le vostre vignette, gelateria alla lanterna, Genova caldo boia, c'è questo solleone che stride, Genova caldo boia, e bene, che caldo, 6 gradi in più e diventiamo focaccia, focacceria Sena, carina, no? Beh, anche prima c'era la pannocchia e adesso diventiamo focaccia, pensate che possiamo cuocere le uova al tegamino sul cofano della macchina. La prossima vignetta, mandatemela, cuociamo, ci facciamo due uova al tegamino, al cofanino, al cofano della macchina. Vado in regia, leggo un po' di WhatsApp, preparate e prenotate la prossima telefonata, dai, a tra poco.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, nuova telefonata al servizio del pubblico. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere se siete... Mi sente?
0: Sì, sì, benissimo. Pronto? Buongiorno, buongiorno.
1: Se sì, siete... sì, buongiorno. Volevo chiedere se siete al corrente che c'è un elicottero che va a passare su qui sulla zona di San Fruttuoso. Volevo chiedere come mai e se voi sapete il motivo, ecco.
0: Sì, direi non lo so, ovviamente San Fruttuoso è dall'altra parte, adesso noi stiamo inquadrando San Teodoro e un altro santo, e dall'altra parte vediamo un po' su Genova Alert se ci dicono qualche cosa. Aspetti che andiamo su Telegram. Allora, polizia locale. Dunque, vediamo un po' che succede. Abbiamo in viale Centurione Bracelli, parte iniziale transito a senso unico alternato a causa rilievi di un incidente stradale, poi le ondate di calore. Sì, non su Genova Alert, diciamo che è l'allerta della Polizia Municipale che noi salutiamo. Non c'è. Di solito questi viaggi, questi elicotteri servono per trasportare dei materiali magari in collina.
1: E infatti. Però può darsi benissimo che ci sia, ma sono già 2 o 3 giorni.
0: Sì, cioè, sì,
1: anche
0: sì,
1: in questo momento passa.
0: Sì, sì, sì,
1: volevo
0: sì.
1: Sapere più che altro il motivo, se c'è qualche così.
0: Sì.
1: Ecco, una curiosità.
0: Certo,
1: un'altra segnalazione che volevo fare, che per le strade qui di San Fruttuoso, Piazza Martinez e via Cellini, già più volte è stato detto se potevano mandare dei vigili anche in borghese per vedere la situazione dei padroni dei cani, non i cani, perché i cani non c'entrano niente, i padroni che non raccolgano le defecazioni degli animali, e quindi poi la gente se la prende con i cani che non c'entrano assolutamente
0: niente.
1: Ma
0: sì, certo.
1: E poi un'altra cosa, abbiamo i marciapiedi che sono pieni di sterpaglie, non vengano puliti, gli spazzini che raccolgono l'altro giorno sono passati a prelevare il vetro, hanno rotto molto probabilmente delle bottiglie e ha lasciato tutti i vetri, i microvetri, tutti davanti ai contenitori.
0: Ai contenitori.
1: No, voglio dire, mi sembra che Genova stia andando peggio, ogni volta stia peggiorando e non migliorando. Via Giovanni Torti, dei marciapiedi, specialmente lato farmacia, supermercato, che certe volte non si può non sai dove camminare, non sai dove vicino, e poi si vedono dei topi. Quindi a un certo momento bisognerebbe un attimino che il comune intervenisse su queste problematiche, perché noi paghiamo la spazzatura, paghiamo le tasse, però poi non si può fare le gincane o camminare in mezzo alla strada.
0: Sì. La Tari è tra le più care d'Italia, questo sempre, non solo adesso, e non rischia di diminuire finché non si trova una soluzione per il termovalorizzatore. Addirittura c'è una frangia, diciamo, legata ad Azione, legata ad AWS, che va benissimo, per carità, che ideologicamente sono contro il termovalorizzatore, perché dicono se c'è il termovalorizzatore la gente differenzierà di meno, che ideologicamente ci sta, però non si può andare avanti così, cioè tutto il mondo termovalorizza, tutto il mondo.

0: Capisco, dice guarda, se c'è la gente se ne frega, butta tutto assieme, tanto poi c'è il termovalorizzatore che non è un incenerimentore, è un'altra cosa. Sì, bello, ideologicamente è una grande idea, però gli altri termovalorizzano, le bollette sono la metà delle nostre e noi siamo meravigliosi, ma mica no. Ci vuole più attenzione, cioè le cose che ha raccontato la signora San Fruttuoso erano le stesse che ci raccontavate 2 anni fa, 2 più 7 anni fa, più 5, 12 anni fa, e non c'è poi la mano che vada lì a ripulire, semplicemente a fare quello che bisogna fare. E le cose si perdono di vista, non si sa perché. La città è sempre più piccola, ma scusate, ma quando eravamo 1 milione, stavamo nella spazzatura fino qua? Non credo. Sarebbe mancare di rispetto a chi era prima di noi. Ma quando eravamo 1 milione, se le cose sono così adesso che siamo 500.000, quando eravamo 1 milione eravamo... No, perché sarebbe mancare di rispetto a chi c'era, ai nostri nonni, giusto? Poi non erano magari civilizzati come siamo noi adesso, certo non si differenziava, ma non eravamo... 70.000 tanto, e non ce la facciamo. Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono il Bolzaneto. Anch'io ho sentito l'elicottero come la signora, anche qua da noi da stamattina che passa, però sì. Ho detto, sa, magari passa per gli incendi con questo caldo, non si sa mai.
0: Sì, niente,
1: volevo dirle, signor Cirone, speriamo che sente qualcheduno, che noi abbiamo uno puzza di spazzatura in piazza Livraghi, tutta la roba per terra, spazzatura in via Zamperini che vado alla Carrefour a comprare, io passo di lì, è una cosa vergognosa. La sera passano alle 11 col camioncino a lavare le strade, a me non me ne frega niente di fianco alle strade, mi frega da lavare un pochettino sti bidoni e le piazzette in giro dove si siedono queste persone anziane e i bimbi che giocano, perché c'è una puzza orrenda, non puoi passare a buttare la spazzatura. Io adesso ho fatto una segnalazione ma ancora non mi ha risposto nessuno, vediamo un po' se mi risponde qualcheduno, non lo so come adesso scade la spazzatura, anche non dovrebbe, scusi, pagarla nessuno perché è una cosa vergognosa, vergognosa, non scendo manco più dal camion, tirano su i bidoni, buttano la spazzatura dentro il camion e quella che rimane per terra, se passa qualcuno va bene, c'erano 10.000 sacchetti schiacciati sotto i bidoni.
0: Sì, è così, purtroppo era così, è così. Ricorderete ai tempi della vecchia giunta, per carità di Dio, lo dico per cronaca, nessuna nostalgia, proprio in fine legislatura c'era il servizio Leprotti, no? Delle Leprotti, che era una squadra. No, squadraccia e vannacci, ho detto una squadretta, non ho detto squadraccia, che andavano a seguito del camion grosso, quello automatico, e ripulivano sotto, poi non so, le Leprotti, si vede che sono scappati, non ci sono più. Non ci vuole una decisione di un consiglio d'amministrazione di amministratori pagati a gettone centinaia di migliaia di euro per mandare, delle persone ben lavorano in Amio per fare questo, con un'ape, con un furgon porter, ecco, per dire, non si dice la Bentley o la Rolls Royce, che guarda, con la scopina, ci andrei. Andiamo in pubblicità, dai.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Allora mi alzo per la nuova telefonata. Quante oggi? Tante voci femminili, State, non dico, non so perché state al caldo in casa, no. Queste cose si dicono d'inverno. Abbiamo le persiane, che non sono le signore della Persia. L'aria che filtra, siamo in casa, Acqua, tanta acqua. Pronto, buongiorno.
1: Sono Fulvio, ciao.
0: Fugi, buongiorno Fugi. Ah sì, no, dicevo che tante signore oggi hanno chiamato.

0: ormai si sia autodistrutta da sola. Secondo me Vannacci toglie qualcosa in seno, forse alla Meloni, semmai, a parer mio.
1: Può darsi.
0: Sì, secondo me praticamente è un pensiero praticamente della Meloni espresso che lei non ha potuto. Poi per quanto riguarda la Meloni, mi potresti dire cosa fa adesso? Diventa, non diventa più sovranista verso l'Europa, riabbraccia praticamente l'Europa Unita, gli riarmamenti, queste cose qua. Per quanto riguarda Vannacci invece, finiamola con tutti questi, come dici te, maranza, marocchini, andiamo nel loro paese. Avrà promesso che a tutti i giovani italiani andiamo nei campi di fragole a raccogliere i cocomeri e daremo lavoro agli italiani, va bene. E poi per quanto riguarda un telespettatore, no? Ieri parlava praticamente della sette della Lili Gruber. La Lili Gruber è una sua fissazione anti-Meloni, a prescindere, ce l'ha anche tatuata sulla fronte. Ma il discorso è questo: io l'ascolto la Gruber, però ascolto anche Rete 4 con quella giornalista che gli hanno fatto la pura di dire che lei fa politica, mai più detto. La confidente di Trump che ha detto che qualunque noi italiani possiamo tirare sul telefono e telefonare con Trump, che è disposto a qualunque persona a rispondere. E poi volevo dire una cosa: se facciamo un viaggio a Sigonella insieme e vediamo dove andiamo.
1: Scusami, devi finire.
0: Andiamo a Sigonella, vedere dove ci porta l'aereo.
1: Ciao. Allora, gli aerei. Dunque, cosa è successo? Una sorta di, devo andare in pubblicità però, di polpetta avvelenata, aspettate, cioè, un attimo che tempo di risentirmi. Allora, Mark Rutte è il segretario generale della NATO, è un signore che ha un rapporto particolare con Donald Trump. Sapete chi è Donald Trump? Quell'ottantenne, quel simpatico ottantenne, che mentre voi avete 80 anni, qualche acciacco, andate a vedere i lavori, comprate il secolo giustamente, andate a vedere i lavori stradali, per dire, Donald Trump si occupa di aprire guerre per poi chiuderle, per poi millantare e chiudere. Questo Rutte, Mark Rutte, ha un rapporto particolare con Donald Trump, lo chiama papà. No, lo chiama papà. Daddy? Lo chiama papà. Beh, e alla TV Fox, alla Fox, che è di Trump, per compiacere Trump, secondo lui per dire quanto l'Europa si era prodigata per aiutare gli americani, ha sparato una cavolata tremenda dicendo che dall'Italia sono partiti 500 voli in un momento in cui non possono partire i voli in una missione di guerra. In realtà dall'Italia sono partiti 200 voli, ma non per missione di guerra, voli non cinetici, voli di logistica da Sigonella, da Aviano, da altre parti del mondo, ma di logistica, punto. Tant'è vero che mentre la minoranza in Parlamento ha chiesto subito a Meloni, dice, ma com'è sta cosa? Perché un paese che nella Costituzione ha il fatto di abborrire la guerra, e dice, come aiutiamo, avete aiutato, lo dice Rutte, e non è vero. Lui l'ha detto per, era più che suddito di Trump, in presenza di Trump, lo chiama papà, quindi immaginate, ha sparato una grossa cavolata. Sono partiti i voli, tutti autorizzati, ma riguardavano appunto non la cinesi della guerra, il movimento che porta alla guerra, ma la logistica e il monitoraggio, tutto qua, nulla di particolare. E tenete conto che Meloni dovrà vedere Trump il 7 luglio ad Ankara, perché ci sarà la riunione proprio della NATO, e quindi sarà divertente vedere ormai tra, oggi ne abbiamo 25, un paio di settimane, i due o l'Europa comunque come si comporterà con il satrapo americano. Vado in regia, brevissima pausa, 10.51, sì, Tiziano, assolutamente, andiamo in redazione, Tiziano Berti, sentiamo cosa succede.
2: Buongiorno Enrico, a te e ai telespettatori. Allora, insieme per aggiornarci sul caldo, perché come potete leggere anche nella nostra ultima ora è arrivato il bollettino del Ministero della Salute. Allora, confermato il bollino arancione per oggi, confermato il bollino rosso per domani, e sarà bollino rosso per caldo livello 3, il livello massimo, anche nella giornata di sabato. Questo perché stiamo vivendo anche nella nostra

0: Regione, un'ondata di calore, la prima ondata di calore dell'anno, con temperature percepite che hanno superato ormai i 40 gradi, notti super tropicali, come abbiamo imparato, significa che nella notte le temperature, come la scorsa notte, non sono scese al di sotto dei 25 gradi, ma si sono attestate fra i 25 e i 27 gradi. Questo significa che anche il sistema sanitario è stato allertato, perché diversi giorni con queste temperature comportano anche per il fisico e per il nostro corpo delle problematiche. Mi raccomando, so che anche tu, Enrico, insomma, ricordi ai nostri telespettatori quelli che sono i consigli, le buone abitudini. Insieme possiamo andare a vedere un estratto dal Medico Risponde di Maria Alberta Catabiani, che è la direttrice della cardiologia dell'area 3 dell'ATS della Liguria, perché sappiamo che da una parte bisogna seguire i consigli, vestirsi di chiaro, bere acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare leggero, non bere alcol, non bere bibite gasate, ma poi c'è tutta quella che è la parte legata ai farmaci, e cioè dovete ricordarvi di parlare con il vostro medico, con il vostro specialista, per capire se è necessario ritirare la terapia, soprattutto per gli anziani, in particolare anche per chi prende la pastiglia per la pressione o il diuretico. E allora andiamo a vedere insieme queste informazioni.
1: Prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt, e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente, con l'aiuto del medico, a ridurre, alcuni casi addirittura a sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione riaumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
0: E riguarda anche, per esempio, i diuretici.
1: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte diciamo, la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
2: Allora, così, dai, telefonata, pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Maurizio da San Pier d'Arena.
2: Sì, buongiorno Maurizio.
3: Ti ho mandato una fotografia su internet, guarda un po' se ti piace.
2: Aspetti, aspetti, quando mi dica qua foto?
3: Adesso,
2: 327?
3: Sì, 331 il mio numero.
2: No, 331?
3: Sì. 331 90 82.
2: Eccolo qua. Video, c'è una videochiamata persa. Saluti Maurizio da San Pier d'Arena. Ah, sì, sì, la... Ok, ok. Aspetti che la salviamo. Oh, ma subito segui Filippo e Mario. Aspetta, salva come... Aspetta, la chiamiamo Mauri e le chiedo, non appena la vedremo... Eccolo qua.
3: Il tuo mi fa piacere.
2: Eccolo qua, l'ho chiamata. Aspetti che arriva, eh. Appena arriva, sì, appena la vedremo, lei mi racconterà come la... Guardate che carina, dai, possiamo... Ecco, allora, mi racconti, Mauri, lei cos'è, l'intelligenza artificiale, cosa ha fatto?
3: Sì, l'intelligenza artificiale, ma è facilissimo, eh.
2: Spieghi, spieghi, spieghi per chi ha paura dell'intelligenza artificiale.
3: No, anche lì bisogna, è una cosa che va usata intelligentemente, no? Nel senso, sì, questo è un gioco, poi puoi creare anche cose brutte, purtroppo, si
2: no,
3: può
2: no,
3: creare
2: carità,
3: qualsiasi
2: no,
3: cosa.
2: Non
3: però
2: qua.
3: Questa era...
2: Però racconti per chi ha

0: insomma, questa velleità teme l'intelligenza artificiale, in 448 come si genera una un'immagine divertente. Prego, Mauri.
1: Sì, si va su ChatGPT e si scrive: voglio creare una foto di una macchina, di un'automobile con scritto il logo Primo Canale TV Genova con un uovo che frigge, e lui neanche in un minuto e mezzo, ma sono fatta.
0: Ha trovato proprio il logo, quello nostro, no? Quella I che diventa...
1: Ma non l'ho creato, io, l'ha fatto tutto lui, eh? Lui gli ha detto Primo Canale TV Genova e lui me l'ha messo.
0: Sì, primo 1C, cioè Primo 1 e Canale, sì. C di Canale. La vede ma Rossi questa?
1: Ho scritto Primo Canale, Genova, l'ha fatto tutto lui.
0: Sì, sì. Carino, insomma, si può sorridere, attenzione al caldo.
1: Altro che, no, anche per creare un pochettino di...
0: sì, insomma... Buono l'uovo, buono, l'uovo, beh, buono l'uovo, vabbè, Mauri, grazie, dai, se sorridiamo ogni tanto.
1: Un'altra cosa, che ieri ho scritto un altro messaggio sugli infermieri, che parlavate degli indiani.
0: Sì, dei Bangladesh, dei Bangli, sì.
1: Se si può attaccarsi un momentino a questa cosa qua, ho scritto che gli infermieri che sono... Gli infermieri extracomunitari in Italia sono preparati dalla nostra...
0: Formati in Italia,
1: formati in Italia. Quelli che vengono dall'estero purtroppo hanno un'altra formazione, può darsi anche universitaria, non lo so sicuramente, però sono già successi dei casi a Milano, hanno scambiato, invece di dare dell'Atix, hanno dato dell'Anoxin. Mm-hmm. Uno è un diuretico e uno è un cardiotonico, nel senso, hanno mandato in rianimazione tre persone.
0: Sì, ho letto il messaggio, hanno scambiato il Lanoxin per il Lasix, mandando tre persone in terapia intensiva. Per carità, voglio dire, ci può stare... È chiaro che bisogna stare, insomma, bravissimi, ripeto, grazie Mauri. Ricordo, ma sono casi particolari, in quel gruppo che arrivò da Cuba, prescrissero ad una signora un'analisi, sì, per la prostata, non fu possibile effettuarla, però... Anche lì, anche con le parole, con i vocabolari, immaginate i nomi delle medicine, certo che si può sbagliare, nessun dubbio, sulla persona estera che ha studiato in Italia, anche perché con i nomi delle medicine si può sbagliare facilmente, ci mancherebbe altro, e nessun dubbio sui nostri infermieri e infermiere, cioè nessuno li tocchi. Pronto, buongiorno, un attimo, ecco l'elicottero, eccolo, mi ha scritto? Ecco cos'è, è la Guardia di Finanza, me lo stanno dicendo, non ho in missione addestrativa per la festa, e tant'è vero che, chiedo scusa a Fuji, Meloni quando ebbe la notizia dice guarda che il segretario generale della NATO ha detto che dall'Italia sono partiti 500 voli, era in Puglia proprio per assistere alla festa della Guardia di Finanza. Ecco perché allora gli elicotteri, perché mi avete scritto anche dalla Foce, dice Henry, ma cos'è sta storia? Quindi si stanno addestrando. E adesso la cerimonia. Sì. Quindi grazie Primo Canale, grazie di questa informazione. Però non mi avete detto che gli elicotteri erano giallo, verde, verde, verde, giallo, che poi sono i colori della maglia del Brasile, no? Giusto, è verde oro. Non è che stanno festeggiando il Brasile, Ancelotti, no? Sono verde oro, la Guardia di Finanza o il Brasile, dai! Dai! Allora, devo andare in regia. Allora, sai che sono tutti col nasino fuori per vedere questi elicotteri? Per vedere gli elicotteri. Mi raccomando, Guardia di Finanza, c'è un mare di evasori da prendere, Cioè c'è un mare di evasori, mi raccomando. Pronto, buongiorno?
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, dica.
2: Ciao, sono Angelo da Staglieno.
0: Sei da Staglieno?
2: Angelo.
0: Angelo, buongiorno Angelo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Volevo dire, per stemperare un po',
0: dai,
2: col caldo che c'è. Siccome abbiamo lo stesso problema io e te, volevo dire che la testa pelata attira la...

0: l'insolazione. No, ci vorrebbe un cappello, vabbè, lasciamo perdere. Ci vorrebbe... Non lo so, lo dici tu, io non... Anzi, ve l'ho già detto, una volta sono stato lasciato a mia insaputa.
1: Ciao Enrico, buona
0: grazie.
1: Giornata a tutti.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ora, non capita a tutti di essere chiamato da un angelo da Staglieno, no? Dice, dai, sono un angelo, ti sto chiamando da Staglieno. Dice, no, va bene, per carità, va bene. Allora, quindi elicotteri della GDF, Guardia di Finanza delle Fiamme Gialle, con la livrea verde oro, che poi ripeto è quella del Brasile, eccoli qua ancora. Fiamme Gialle, ho letto oggi che l'IRPEF la danno solo l'81% dei dipendenti italiani dall'IRPEF, ci siamo anche noi dentro, o ci siamo stati, ci sono 130 miliardi Guardia di Finanza che sono lì, prendeteli, in modo, pensate cosa saremmo se l'evasione fosse dirottata. Arrivi all'ospedale, il primario viene lui, il primario ti dorme nel letto accanto, ti mette il tappeto rosso, vai a San Martino e ci prego, signor Cirone, venga, il primario dorme lì vicino a me. 130 miliardi almeno, no? Come sapete cosa c'è da prendere e da raffare? Noi paghiamo il viaggio in crociera a uno che non lo paga. Così è, così è. Regia, a tra poco, vi aspetto.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Allora, ben ritrovati alle 11.06, c'è la telefonata, riassumiamo, 11.06, alle 11.30 ritorna il grande, inarrivabile, incommensurabile Vittorio Siriani, sarà un'ora con noi, ricordate per il mondiale, clima mondiale, le previsioni con le famose palle, era un sistema che Vittorio aveva escogitato decine di anni luce fa, ritorna con questo. Noi dobbiamo far vedere la fotografia della pannocchia a Graziella, che la vuol fotografare, è carina, è stata la prima che è arrivata oggi, quindi fa caldo a Genova e faccia lei la pannocchia al popcorn, che sono esplosi. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.

0: Buongiorno, io telefono dalla Spezia.
1: Oh, bene, chiamato. Oggi abbiamo avuto Ventimiglia, sai Rocchiccioli, che ha chiamato da Ventimiglia e adesso la Spezia.
0: Mi scuso se le faccio perdere tempo, io sono una nonna di 90 anni.
1: Ottimo.
0: Ma ho telefonato, avrei dovuto chiamare qualche giorno fa, ma non sono riuscita. Dunque, l'altro giorno ho visto una telefonata di un certo signore veneziano che è molto importante, è un signore democratico, che parlava di una certa signora Lilli Gruber e parlavano di quel signore che non mi ricordo adesso, che lo chiamano fascista adesso, non mi ricordo.
1: Vannacci.
0: Bravo, Vannacci, di quel signor Vannacci. E il signore democratico naturalmente ha detto, sì, ma che lo chiami a fare quel signore lì? E la gentile signora ha detto, ma sa com'è, ha formato un partito e bisogna che lo chiamo. Adesso, siccome parlano sempre di fascismo,
1: sì,
0: e di tante altre cavolate,
1: sì. Sì.
0: Mi sono incavolata sul serio, dico, sì, ma e se questa è la democrazia che vogliono, allora io i miei 90 anni non sono serviti a nulla, perché io avevo 10 anni quando è nata la nostra, chiamiamola democrazia.
1: La nostra democrazia, certo, il 46.
0: Chiamiamola democrazia,
1: certo.
0: Ma che un signore, lei sa chi è, penso che lo sappia chi è, un signore con la barba che ha avuto a che fare anche con la signora Parietti, ma lasciamo perdere, a me non me può fregare di meno, ma che uno dica non lo devi chiamare più perché lo chiami, ma questa è la sua democrazia?
1: Ma senta, ma era Cacciari per caso?
0: Bravo, ma lei è un angolo.
1: Non mi prendi i meriti, me l'hanno suggerito, ci stavamo arrivando. Era Cacciari.
0: Mm. Signor, adesso io capisco, per carità. Vabbè, ma siccome avendo 90 anni ne ho viste di cotte di crude, ho visto tante camicie nere diventare rosse che ne hanno fatte
1: di
0: cotte di crude. Ma ripeto, avrei tante cose da dire avendo 90 anni, ma io mi domando, ma questa che razza di giustizia è? Che razza ma lui, essendo una persona importante, poi non deve dire queste cose, non può pensarla in quel modo.
1: Sì.
0: Io mi scuso di averla disturbata.
1: No, lei riaccende un tema che è sempre vivo. Io, ci sono persone che mi odiano, ma proprio mi odiano profondamente, perché io sostengo che continuare, cercate di capire bene quello che io dire, continuare ad agitare lo spettro del fascismo, poi annacqua la parola fascista, fascismo. Cioè agitarlo sempre è come al lupo al lupo, cioè si annacqua, cioè cantare Bella Ciao, perdonatemi, che peraltro nulla c'entrava, nessun partigiano cantò mai Bella Ciao, perché Bella Ciao venne conosciuta dopo, alla fine della guerra, però, cioè cantarla a ogni piè sospinto, si perde la bellezza di Bella Ciao. Cioè, se io canto Bella Ciao, poi canto Bella Ciao, arriva Palestina, canto Bella Ciao, arriva l'Ungheria, canto Bella Ciao, canto Bella Ciao, si perde la bellezza di Bella Ciao. Se ad ogni cosa io agito lo spettro del fascismo, annacco, inflaziono la parola, dal mio punto di vista, non esiste più in quello dell'orrore che significa. L'orrore significa. E ci sono colleghi miei, colleghi, artisti, cabarettisti, che loro urlano ancora i fasci, cioè urlano ancora i fasci, vogliono vedere dove sono i fasci per andarli a menare. Ma che fasci, ma di che cosa? Cioè agitiamo questa roba e la impoveriamo, a mio avviso. Bisogna usarla quando serve. Poi Cacciari, insomma, il suo modo di parlare, ma per esempio lo stesso Cacciari ha liquidato la vicenda Meloni, Trump Meloni, l'ha liquidata dicendo che Trump, al di là del modo di porsi, comunque con una donna quelle cose non le vai a dire, ad una donna non lo vai a dire, Cacciari. E è fatto così. E ci sta, che dice, ma lasciate perdere, dice, ma di cosa state parlando? Non è successo nulla, ma soprattutto ad una donna potente, molto potente, premier, eccetera, eccetera, non ci si pone così, quindi dice, ma liquidate, fate. È il suo modo di così di esprimere.

0: forse, però grazie per questa rilevazione che ci porta proprio nell'agone politico. Pronto, buongiorno.
1: Sono Rada da Savona.
0: Oh, oggi abbiamo avuto forse le quattro province, perché è iniziato Ventimiglia, poi adesso La Spezia, e adesso Savona. Alda? Alda?
1: Ada.
0: Ada, Ada.
1: Ah. Ada. Che ti dicevi di elicotteri? Qui sai dov'è Nostra Signora degli Angeli?
0: Sì? Vabbè, sì.
1: Ogni tanto passa gli elicotteri.
0: Anche lì.
1: Allora la mia amica che sta lì per andare ai chatti, non so se è sopra, dico, ma come mai gli elicotteri? Fammi controllare, perché c'è tutte le... come si chiamano i pali dove per la luce?
0: Sì.
1: Vanno a fregare il rame.
0: Sì. Ma no, beh, gli elicotteri non è che vanno... cioè forse controllano che non si portino via il rame... Dai pali della luce.
1: Ogni tanto, adesso no, l'altro giorno di nuovo due, non uno, avanti, indietro, io girano, io abito con gli attristi prima di arrivare alla Ragnola, praticamente girano sopra di me da via Garrone,
0: via Garroni?
1: Io sto via Cristi di sopra, via Garrone di là dove c'è il fiume.
0: Sì, sì, sì, conosco via Garrone, sì.
1: Io ho la casa, che sto entro di qua, però ho le due camere di là da via Garrone anche, cioè è grande,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E vedo questi elicotteri.
0: Vede l'elicottero.
1: Ma
0: di solito servono per le palificazioni, per portare i pali in collina?
1: Prendere il rame.
0: Delle antenne, le antenne del G5, del G8.
1: Ma non lo so, sono pali della luce.
0: I pali.
1: Io non lo sapevo neanche, ma non c'è il rame.
0: Sì. Senta, le racconto, Ada, grazie, lei ci segue sempre, sì. Ada.
1: Sì, io vedo solo Enrico,
0: Vabbè.
1: Non vedo nient'altro.
0: Sa che siamo concittadini, le racconto.
1: Eliminati.
0: Le racconto cosa è successo a Savona ieri, va bene?
1: Va bene.
0: Mi segua in TV. Allora, due ragazzine, seguitemi un secondo, chiudi il telefono. Allora, due ragazzine di 12 anni, una ragazzina di Albisola, di Savona, di Albisola, con la cuginetta, con l'amica, che viene da Varese. Salgono sul pullman ai Pesci Vivi, chi è di Albisola, di Savona, sa, poi c'è la fermata ai Pesci Vivi, per andare a Savona. La ragazzina di Varese aveva una somma di denaro un po' più forte, per dover comprarsi dei jeans. La nonna ha dato alle bambine i soldi per i biglietti dell'autobus. Le bambine, 12 anni, sono bambine. 12 anni sono bambine, no? Potete immaginare. Le bambine vanno al tabaccaio. Il tabaccaio è chiuso. È tutto molto complicato nella nostra vita. Cosa fanno? La nonna dice loro, aveva detto loro, salite sul bus e fate il biglietto sul bus. Ok. Le bambine, Pesci Vivi, si ferma l'autobus, salgono sul bus e il bus parte, giusto? Le bambine si sono dette, ma l'autista sta guidando, non è che lo posso, gli chiedo se ha il biglietto. Avevano i soldini del biglietto e dicono, aspetto che quando si ferma, alla prossima fermata, mi faccio fare il biglietto. Cioè è ragionevole, no? Oh, prima della fermata salgono i controllori. Biglietto, guardi, ho i soldi, a me non la fai, bambina, ma io ho i soldi, aspettavo che, no, biglietto, avevo i soldi, la nonna aveva detto, l'autista guidava, ma neanche, bambine sono diventate rosse, sono arrossite, io mi sarei sentito, no, dai, multa, scrivi. Biglietto 90 euro di multa. La ragazzina di Varese che aveva i soldi dei jeans, li aveva. E quindi le fa lo sconto 40 euro. Quindi la bambina non si è comprata i jeans, ha pagato la multa, perché al TC, come si chiama, cosa di Savona, non la si fa. Avete capito? Evasori? Oh, non la si fa. Abbiamo salvaguardato, sanato una situazione di irregolarità, siamo stati inflessibili, perché anche con i bambini di 12 anni che aspettano per non disturbare l'autista della guida, non la si fa. Oh, prossima volta la galera, la prigione. Basta, è andata così, hai capito? Ora, uno dice, ma bambina, potresti essere mia figlia, capisco l'imbarazzo, guarda. Arriviamo alla fermata che è quella di Campanella, no? La fermata

0: dove piacevi. Fermiamo il bus, l'autista si ferma, frena a mano, spegne, no? Facciamo sti biglietti, andate a Savona a comprarvi un paio di jeans e compratevi anche un gelato, dai, ma dai, su, ma dobbiamo far ridere, dai. Altro che sparare sulla Croce Rossa. Regia, a tra poco.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: e per le bambine che a Savona, non, col biglietto presunte evasore, del, che si aprano le porte del carcere minorile, altro che Maranza, noi andiamo a correre dietro Maranza, ma stiamo scherzando, ma due bambine, ma ci facciamo, e la CTS dice noi abbiamo regolamento, non guardiamo in faccia a nessuno, oh, ma così si fa, e la prossima volta è il carcere minorile, ma dove siamo, evadiamo un biglietto, evadiamo per un chilometro, perché poi quando si sarebbe fermato il bus avrebbero pagato, abbiamo fatto un chilometro, oh, ma stiamo scherzando. Dov'è il carcere minorile? Cos'è il Ferrante a Porti? Il Beccaria a Milano. A Milano, subito a Milano. Via, via, via. Non la si fa la CTS. Basta. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Eri. Sono Rocco.
0: Rocco?
1: Tanto che non ti sento.
0: Rocco? Tu mi vuoi bene, Rocco?
1: Sì che ti voglio bene. Ma io, guarda, ti voglio bene. Ma proprio... Sei una cosa meravigliosa.
0: Vabbè.
1: Per me.
0: Va bene.
1: Okay. Allora, questa mi è nuova perché non l'avevo ancora sentita delle bambine di Savona.
0: Sì. Savona, è successo ieri.
1: Siccome Savona il 62% dei cittadini, sì, cioè da a sindaco da Benini dei voti pazzeschi, no?
0: Sì.
1: E va tutto bene. Ora, vorrei sapere una cosa, forse straparlo, no? Gli extracomunitari di 12 anni e i zingari di 12 anni, ma li fermano questa gente qua? Le dicono qualcosa, non hai il
0: biglietto. Sì.
1: E fanno scendere.
0: Sì.
1: Spiegami te, perché sono già incazzato per una bambina di 12 anni e mia nipote.
0: Sì, allora la legge delle proporzioni ci dice che se due bambine, permettetemi 12 anni, ora io ricordo i nostri 12 anni, se avessi visto il controllore già in divisa, io mi sarei annullato, cioè che mi avesse detto io con i soldi della mamma, dice, guarda, io avrei balbettato, ancora adesso avrei balbettato, due bambine, cioè, ma se e tanto mi dà tanto, ma cosa devi fare con quello che ammazza in motorino la bambina, poi si fa, non l'ammazza lui, l'ammazza chi guida, poi dice, ehi là, che vita di M in Italia, non posso più fare il re, bro, qui c'è un morto, ehi bro, guarda, se vado in prigione così non devo lavorare per un mese, cioè, ma se a ceffoni, no? Se tanto mi dà tanto. E il problema è che sono fenomeni che non li puoi prendere più, perché sono fenomeni difficili e non c'è neanche il referente di una comunità per dire guardate che questi qui stanno rompendo le scatole. Il genitore, il padre, non dico padrone, il referente, guardate che questi ragazzi di questa etnia stanno, parlagli tu con la tua lingua, digli che se rompono le cose poi vanno male, hai capito?

E quindi attenzione, se andate a Savona, mi raccomando, piuttosto ecco, svaligiate la se la tabaccheria è chiusa con un piede di porco, aprite la tabaccheria, prendete, lasciate i soldini sul banco, prendete i biglietti e salite sul bus, perché dalla CTS non la si fa. E la prossima volta è carcere minorile. Punto. Mandiamo uno spot, attenzione, perché sta per arrivare, giusto? Lo introduciamo adesso? Il re della televisione privata ligure, e sarebbe stato anche il re della televisione italiana. Vittorio Sirianni è arrivato. Ricorderete che tutti avete chiesto le bocce, perché dire le palle non sta bene, per le previsioni che riguardano tante cose. Vediamo se Vittorio è riuscito ad attivarle. Saremo in diretta, quindi chiamatelo, fa piacere i saluti per ricordare vecchi spettacoli o spettacoli del passato. Non la faccio lunga, sta per arrivare Vittorio Sirianni, prepariamo lo studio e tra un minuto ci vediamo. Dai, state con noi.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tigullio, con venti deboli o del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Signori e signori, ben ritrovati. Con noi ritorna il re della televisione privata Ligure, Vittorio Sirianni. Vittorio, buongiorno.
5: Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a tutti, cari amici.
4: Esatto. Allora, Vittorio può sgarrarmi un po' del lavoro? Perché siamo in diretta, quindi potete chiamare anche sui temi di tutti i giorni.
5: Quello che vuoi.
4: C'è la buca in via Starotti, cosa dobbiamo fare?
5: Bene.
4: C'è un veicolo in panne, cosa fa il comune? C'è un segnale stradale, c'è la popò del cane. Bene. Vittorio Sirianni, cosa facciamo?
5: Siamo un'officina.
4: Cosa facciamo?
5: Un'officina del fare. Un'officina
4: allora,
5: del fare.
4: Se volete, insomma, intanto sentire e salutare il grande Vittorio, 800-680-670. 771, ci fa molto piacere. Siamo rimasti, caro Vittorio, ci siamo con la promessa settimana scorsa delle famose bocce, le chiamiamo bocce, le chiamiamo palle, è un po' impegnativo chiamarle palle.
5: Però guarda, bisogna chiamare.

0: Le palle,
1: sì, bisogna chiamare sapere le palle, cose con il loro nome.
0: Ma no, ma d'altra parte possiamo, è un momento importante.
1: Guarda, io sto già suonando il telefono.
0: Vabbè, io le ho portate, però volevo solo farvele vedere perché stiamo studiando il modo di sistemarle tecnologicamente, capito? Quindi queste sono qui, vediamo se appena sono...
1: Eccole lì, eccole qua. Allora, ecco, sono quelle di sempre, quelle che tutti conosciamo.
0: Sono quelle antiche, che per fortuna sono rimaste intonse, però devono essere
1: ricaricate.
0: Anche sentimentalmente.
1: Esatto,
0: capito?
1: Senza nuocere all'ambiente e agli animali.
0: No. Senti, no, queste daranno.
1: I colori, c'è la telefonata che rimanga.
0: Sì.
1: I colori furono casuali?
0: Sì, casuali.
1: Ah, ecco.
0: Casuali perché arrivavano da una centrale
1: di tipo
0: Houston, quelle parti lì.
1: Ah,
0: che
1: capito,
0: le utilizzavano,
1: c'è la NASA, giusto?
0: Le utilizzavano per
1: per i razzi.
0: Queste naturalmente in chiave minore, però devono essere verificate anche a livello italiano.
1: Sì.
0: Tra l'altro ti devo dire che con voi avete una bravissima consulente o di cosa che si occupa di social, insomma di tutto questo mondo tecnologico.
1: Sì.
0: A me fa come si non so.
1: Beh, abbiamo c'è Anissa De Filippi.
0: No, Chiara.
1: C'è Chiara Orru, assolutamente.
0: Come si Chiara
1: Orru.
0: Allora io l'ho conosciuta, è un'eccezionale esperta di questo mondo. Io
1: vorrei, Instagram, Telegram.
0: Io vorrei che lei verificasse punto di vista tecnologico l'utilizzo di questi.
1: Giusto.
0: Questi sono qua. Se riusciamo...
1: Elon Musk, anche lui è interessato.
0: Però
1: hai rifiutato l'offerta.
0: L'ho rifiutata perché per me era un po' troppo alta.
1: Sentiamo la telefonata. Intanto super saluto al super Vittorio Siriani.
0: Benissimo.
1: Va bene? Che è sempre unico, è un mito come uomo di televisione, anche come persona. Saresti intelligente e sensibile, sempre ai problemi degli altri, presente, gentile e disponibile, mitico, l'ho visto nello spettacolo con tua moglie, con Gabriella Ferri, ciao Vittorio, Cristina Dotto.
0: Io ringrazio molto, fra l'altro volevo fare una precisazione, perché nelle puntate scorse qualcuno ha telefonato dicendo ma mi sembra che Siriani sia vedovo. Sì, hanno detto così.
1: No,
0: ma me l'ha riferito. Allora volevo assicurare che sono un marito ancora.
1: Sì.
0: Mia moglie vive ancora.
1: Vive.
0: Fortunatamente.
1: Sta bene.
0: Penso che sia abbastanza felice con me.
1: Sì.
0: Abbastanza. Siamo ancora una coppia.
1: Ci siamo tutti. In famiglia
0: ci siamo tutti.
1: Bene, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Linda, saluto il signor Siriani e saluto te Enrico, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, sono due argomenti che saranno un po' in antitesi, però uno è vorrei sapere se, ma chissà quante volte l'hanno già detto, se la sindaca pensa di far pulire un po' le strade perché sono ignobili in tutta Genova, quando ci sono più delegazioni, è una cosa orrenda, orribile, in qualsiasi posto, quindi visto che inaugura via 20 settembre, proprio, quindi della polizia che fa veramente... Secondo, tutto il taglio degli alberi che è stato fatto in tutta Genova, sono stati tagliati migliaia di alberi, se pensano di rimpiantarli, perché io vedo che ogni volta che tagliano una pianta, anche più di una, ad esempio in via Walter Fila, che ne sono cadute due nella piazza, due begli alberi, sono stati tagliati come quelli di Brignole, cioè qua ogni volta che si tagliano degli alberi centenari non si pensa mai a rimpiantare, sappiamo, inutile che vi dico, a cosa serve l'albero, non è un abbellimento di casa, quindi sempre di decoro voglio parlare e non so se lei ha visto stamattina, mi sono collegata solo adesso, si è avuto l'occasione di vedere il video ieri del lungomare di Pegli.
1: Sì, me ne hanno parlato, oggi non ho visto il video, me ne hanno parlato in trasmissione, mi hanno raccontato cos'è accaduto e mi hanno raccontato cos'è accaduto. Un signore non italiano ha dato sfogo, alla sua virilità, forse il caldo, gli ormoni, ha fatto salire il calore degli ormoni, fatto sta che ha dovuto sfogarsi, in qualche modo, no? E davanti a persone magari inorridite che non capivano, uno non capisce cosa sta succedendo. E ci siamo detti questo. Poi il masturbatore folle è a tutte tutte le latitudini,
0: poi,
1: non è?
0: Ciascuno di noi vorrebbe la città nostra.
1: Rispondi, Vittorio, la sindaca, tu però non stai a Genova. La sindaca, cosa fa la sindaca?

0: No, ma io adesso non... Io voglio dire, mi sembra... Adesso poi è difficile. Abbiamo detto che intanto è una donna molto, molto attiva, secondo me. Poi sai, i problemi di una città come Genova sono sempre tanti. E quindi chi va al governo ovviamente viene attaccato dall'opposizione. Quindi succede tranquillamente. Io però ho la sensazione, anche se vivo a Rapallo, di vedere una città un po' più mossa. Non è vero che ci sia così una inattività. Mi sembra che nell'insieme sia una città un pochino più mossa, un po' più vivibile. Certo, ci sono tanti problemi, poi ciascuno di noi ha il suo albero. Beh, certo. Vicino a casa, che è giusto che venga tenuto bene, ha la buca di strada che deve essere coperta. Sono tutte situazioni che vanno, però ritengo che, guardando o considerando una visione generale della città, anche nei rispetti dell'esterno, Genova stia diventando una città, anche dal punto di vista dell'immagine, una città diciamo un po' più più attiva, con un'immagine un pochino più ampia.
1: Peraltro ricordiamo che Vittorio ospitò, quando Silvia Salis era una giovanissima campionessa agli albori della televisione, no, Vittorio, tu la ospitasti, sì. Ospitasti questa ragazza, certo. Che stava entrando, insomma, era entrata prepotentemente con i suoi successi nel mondo dell'atletica, del lancio del martello.
0: Sì, esatto, ma infatti era una ragazza molto, ma molto, molto in gamba, e che prevedeva anche un futuro. Cioè, la Salis è un po' come altre colleghe che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo lanciato, come, non so, come la Ilaria Cavo,
1: sì.
0: Come
1: Rosanna Piturro,
0: cioè quelle ragazze molto convinte di arrivare, cioè di arrivare comunque all'obiettivo. Sì, ecco, sì, da sì. Questo punto di vista, poi farà bene, farà meno bene. Però la Salis è una di queste donne che secondo me guarda avanti, guarda l'obiettivo e lo vuole raggiungere.
1: Potrebbe essere premier un domani, eh?
0: Come?
1: Potrebbe essere
0: premier, viene valutata a livello nazionale, secondo me. Sai, d'altra parte ha preso il 70%, vedo delle cifre, 70% di approvazione da parte, mi pare, adesso leggendo le cose.
1: Sì,
0: ma comunque,
1: sì.
0: Al di là di tutto, ecco, nell'insieme mi sembra una... Poi sai, io un po' di affetto, nel senso che l'abbiamo vissuta insieme, anni
1: certo.
0: passati, un amico.
1: Certo.
0: Cioè, io ritengo che comunque sia un'ottima, okay. un'ottima persona. Oh,
1: sentiamo, ecco. Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, io sono Ivana da Borghetto.
1: Ivana.
2: Due soggetti. La cosa dell'autobus, ricordiamoci cosa è successo con quel bambino che quest'inverno è stato mollato nella neve perché non c'aveva il biglietto.
1: Sì.
2: Ci porta la necessità di un po' di educazione civica anche ai livelli della condizione dell'autobus. Poi, secondo aspetto, la faccenda di Cacciari, che esterna in una maniera molto vivace le sue idee, che la Gruber ha le sue idee.
1: Sì.
2: E democrazia, la stessa democrazia che farà sì che domani Alemanno diventerà senatore e noi gli pagheremo 20.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Ma è la democrazia quella che permette a me di parlare,
1: a lei
2: di parlare,
1: certo.
2: E al Primo Canale di esistere, perché se fossimo in Iran, sa che fine avremmo fatto tutti?
1: Ci penso. Io penso a quelle ragazze che finiscono davanti al boia e trovo inimmaginabile, o meglio, forse impensabile. Nel senso che la mia mente non può pensare che una ragazza, per un velo messo male, che secondo i sacerdoti, secondo i guardiani della rivoluzione, un'offesa ad Allah, finisca davanti al boia. Cioè la mia mente non riesce a pensarlo. Quando abbiamo sperato che, come si chiamava, Trump, no? Si chiama, giusto? Il presidente che sovvertisse il regime, in realtà non gliene fregava nulla. Io speravo in questo, perché la Persia è la culla del nostro mondo. Quando io penso alla Persia, non penso all'Iran, penso alla Persia, penso alla Mesopotamia, penso alla bellezza del paradiso terrestre, da dove siamo nati noi, da dove deriviamo noi, io penso a questo, non penso all'orrore che c'è adesso. E quando penso, ripeto, a una cosa impensabile, una ragazza che deve salire sul patibolo ed essere giustiziata, quella non è giustizia da un boia, è una, cioè, non so, speravo che Trump facesse il lavoro sporco, in realtà non gliene fregava niente. Hai capito, Vittorio, nella nostra trasmissione?
0: Ho capito.

0: Complimento con te per queste belle risposte, però vedi, da tutte queste domande deriva sempre il solito discorso, che c'è una certa paura attorno, ancora una certa situazione di cupezza, di diffidenza, ecco, che va contro un po' quella che è la nostra, almeno la mia idea, di trovare ogni tanto un sorriso, ecco, anche per alleggerire un po' l'ambiente. Ecco. Però ci sono questi problemi.
1: Se
0: che la gente
1: un po'?
0: No, sentiamo i nostri ospiti. No, sentiamo le nostre telefonate che sono molto, molto interessanti, ci mancherebbe.
1: Allora, Enrico, come sempre, non riesco a telefonare. Salutami Vittorio Giampiero di Voltri. Sempre occupato, ecco, sulle domande per le palle di Siriani, perché si mischia tutto, no? Qui l'alto e il basso. Il Genoa. Riuscirà a fare un bel campionato?
0: Chi?
1: Il Genoa, sai, più rosso-blu.
0: È una domanda abbastanza...
1: Allora, le domande, attenzione, le palle non sono ancora pronte. O ci vuoi provare?
0: Non so, proviamo, ma... Cioè,
1: allora, c'è una telefonata. Potresti...
0: No, adesso facciamo la telefonata.
1: Ah, quella telefonata ci stai pensando?
0: Sì, vediamo, sentiamo un attimo.
1: Facciamo questa prova col Genoa.
0: Sentiamo anche il tepore.
1: Se riuscirà a fare un bel campionato. C'è il caldo abbastanza?
0: Ma qui siamo abbastanza, sì, però sono state già tenute sotto pressione
1: per un certo
0: tratto, non tanto, per cui eventuali risposte non sono proprio decisive.
1: No. Cioè,
0: vediamo.
1: Potrebbe essere una risposta fredda.
0: Questo tema della cosa lo possiamo vedere fra un po' di tempo, prima di...
1: Sì,
0: questa è una domanda.
1: Ora, ci sta. Le teniamo qui? Allora, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Senta, io mi rivolgo a lei che sa tutto. La situazione idrica della città di Genova, da qui all'autunno, com'è messa?
1: La situazione idrica?
2: Consumiamo tanta acqua, non è che prima o poi c'è la razione. Com'è la situazione? Voi lo sapete?
1: Allora, sì, allora, noi prendiamo l'acqua... dall'invaso del Brugneto, confondo sempre Brugneto e Brugnato, dall'invaso del Brugneto. Il fatto che non ci sia la notizia, che non ci sia stato ancora detto che siamo in allerta, è una buona notizia. Cioè nessuna nuova buona nuova, no Vittorio?
0: Ma
1: del giornalismo.
0: Almeno non siamo ancora con l'acqua alla gola, ecco. Come dire.
1: E ne daremo l'acqua a Piacenza, perché un tempo i piacentini ci pagavano, hanno i soldi, gli allevamenti, quindi
0: ricchi,
1: pagano. Sì. E penso che magari daremo con parsimonia l'acqua a Piacenza.
0: Benissimo.
1: Tante volte le guerre scatenavano anche per questo, voglia.
0: Insomma, l'acqua c'è.
1: Noi abbiamo l'acqua, allora hanno gli allevamenti. Come facciamo a farci un panino col prosciutto? Allora, Vittorio, queste appunto, proviamo col Genoa, sei pronto per...
0: Proviamo, non so, adesso...
1: Se allora... te la senti, guarda che siamo davanti a 50.000 persone, cioè viene tutto registrato, capisci? Cioè capisco il tuo tentennamento, perché tu stai tentennando.
0: Però vorrei far capire che la risposta della palla non dà un discorso tecnico e dice vince questo, vince quel, dà soltanto una sensazione, un'immagine,
1: emozionale.
0: Una frase
1: sì.
0: dalla quale poi tutti uno detrae o può trarre l'idea che succeda qualcosa. Vogliamo farla?
1: Ma ecco, esatto, ma allora qua sono due.
0: No, una facciamo questa domanda su questo. Potremmo, visto che c'è una domanda sul Genoa, possiamo fare una domanda sulla Sampdoria.
1: Tanto
0: per rimanere
1: sì.
0: Ecco. Vogliamo provare.
1: Allora, proviamo dalla Serie A, proviamo dal Genoa.
0: No, proviamo a rispondere, facciamo vedere se la palla risponde a questa domanda.
1: Esatto.
0: Cioè il Genoa cosa ha chiesto questo?
1: Sì.
0: Se il Genoa rimarrà in Serie A.
1: No, Giampiero da Voltri.
0: Se il Genoa?
1: Se riuscirà a fare un bel campionato.
0: Un bel campionato.
1: Quindi neanche, non è che dice...
0: Allora, attenzione.
1: Attento,
0: io alzo la palla.
1: Aspetta, che la cerchiamo adesso.
0: Mi vedete?
1: Cioè, è un momento di grandi televisione.
0: Attenzione.
1: Aspetta, eccolo lì.
0: Allora, io la muovo un po', tu devi fissarla un attimo.
1: Io?
0: Sì, tu. E poi dirmi via.
1: Allora, ok.
0: Io poi farò.
1: Quanto puoi stare col braccio teso?
0: Non tanto, perché ho delle situazioni di tensione.
1: Fermati.
0: No, ma tu devi dire via.
1: Ah, via.
0: E io la devo muovere.
1: Ah, ecco.
0: La faccio girare.
1: Sì, fa girare.
0: Cioè
1: il
0: giramento del.
1: Puoi girare. Il giramento della
0: palla.
1: Beh, certo, se no.
0: Attenzione.
1: Il Genoa,
0: Mi devi dire basta.
1: Allora, dai, basta. Oh mamma mia.
0: Madonna.

0: Allora, la palla dice 1492, terra, terra, vittoria, vittoria.
1: Quindi 1492, 2026, 2027, no? Terra, sì, è raggiungimento...
0: Di chi?
1: Di Colombo, Cristoforo Colombo. Però...
0: C'è qualche affinità di Colombo con
1: Genoa? Colombo il centravanti del Genoa.
0: Forse, non lo so, questa può essere... Hai capito? E la parola vittoria può dare qualche...
1: La vittoria ci sta.
0: Quindi, ognuno trae la sua...
1: Ok. Beh, è un auspicio.
0: Cosa dici?
1: Beh, a me sembra un auspicio, se interpretato nella maniera più larga è...
0: No, lo trovi che la palla abbia agito abbastanza risposta? Ha fatto capire il senso.
1: Ha fatto capire, ha fatto
0: questo
1: capire.
0: È importante.
1: Ha fatto capire.
0: Proviamo a fare la Sampdoria.
1: Proviamo l'altra. Ma a questo punto direi, cambiamo il termine, la Sampdoria riuscirà a fare un bel campionato.
0: Oppure la Sampdoria verrà in Serie A.
1: Ah, così proprio di...
0: Ma perché ha detto... No, magari oppure la Sampdoria si salverà tranquillamente, oppure farà un bel campionato. Ci vorrà difficoltà, non lo so io.
1: Cosa dici?
0: Sì,
1: anche perché
0: questo.
1: I tifosi sono un po' in subbuglio adesso con Corradi.
0: Però vediamo cosa potrà fare la Sampdoria.
1: Cosa potrà fare?
0: Quali...
1: Allora,
0: proviamo.
1: Quindi stendi il braccio.
0: Attenzione.
1: Io dirò via.
0: Tu devi dire via.
1: Via. E via, via. Ecco, durerà un po' questo miscuglio, perché la Sampdoria
0: dipende anche da te capire quando potrà la palla dare la risposta.
1: Facciamo un bel respiro. Basta, stop, fermati. Attenzione. Sempre un sottofondo. Lo prepariamo per la prossima.
0: E poi dopo questo. Ecco, dice, attenta. Prossimo campionato. Scalinatella longa. Cosa vuol dire? Uno pensa scalinatella.
1: La gradinata.
0: Scalinatella.
1: A me viene in mente la gradinata.
0: Ti viene in tempo la gradinata, ad altri vengono in mente altre cose.
1: Cioè c'è da scalare e sarà una salita, una scalata lunga.
0: Scalinatella.
1: Mamma
0: longa.
1: Quando uno dice...
0: Queste sono il tipo di questo gioco, che è un gioco, ricordiamolo.
1: Però ha detto tanto, il gioco mi ha detto molto.
0: Poi ognuno trae, uno può anche pensare di interpretare altre cose, capisci?
1: Allora andiamo in regia.
0: Andiamo in regia.
1: E io sono anche un po' scosso da questo...
0: Sì. Chiedo che non lo sia neanche la regia, se no
1: No. Scioli è lì, che sta lì. Io sono... Adesso ci ragiono,
0: vabbè,
1: ci medita.
0: Adesso ragiona.
1: Esatto. Andiamo in regia. Diretta, preparate le prossime telefonate, i vostri messaggi. A tra poco.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Bene, sentiamo la prossima telefonata, siamo in due a condividere il maestro e l'allievo. Maestro, c'è una telefonata.
1: L'allievo ha già superato il maestro, da tempo.
0: Allora, sentiamo la telefonata, pronto?
2: Ciao Enrico.
0: Poi è Roberto?
2: Sì, Roberto.

0: Roberto, Roberto Dallagaccio. Roberto è un grande amico di Primo Canale, delle nostre trasmissioni. Ti lascio con Vittorio.
1: Col maestro, col maestro. Vittorio, per forza. Bravo.
2: Meglio Vittorio. Allora, che maestro.
1: Vittorio,
2: sì?
1: Rimanendo sempre in tema calcistico, no?
2: Sì.
1: In tema calcistico.

0: Secondo me saranno sempre la Francia, sicuramente il Brasile, la Spagna e poi una quarta, non lo so chi potrebbe
1: Marocco,
0: essere.
1: dai, Marocco.
0: Ma
1: Non
0: non
1: arriva.
0: so, no, non certo il Curaçao, ecco. Però insomma penso
1: Germania,
0: che
1: no?
0: ma la
1: No.
0: Germania, Inghilterra, poi probabilmente qualche sorpresa, certamente il Marocco ha dimostrato la Svizzera, cioè no, a questo punto è molto difficile, io credo che sia un campionato mondiale molto, molto, molto, molto cauto anche dal punto di vista tecnico, si sta dimostrando una certa confusione sul piano tattico. C'è chi accetta, si dice che ormai il guardiolismo sia finito, ci sono tattiche di altro genere e questo campionato è un campionato molto confusionario, secondo me, al di là dell'organizzazione che mi sembra abbastanza complicata e incerta. Io personalmente mi farebbe piacere che vincesse il Brasile, però. Non lo so, Brasile, comunque Francia, sicuramente sono. Non credo il Portogallo, ecco. Cioè, Roland, come si chiama? Il grande campione, da una parte
1: R7.
0: R7, secondo me ha fatto due gol, ma sono due gol che fanno esaltare soltanto un po' di informazioni, un po' di giornalisti, ma ho l'impressione che sia ormai in calo, mentre sembra in ottimo rilancio Messi. Quindi secondo me Messi sarà ancora il protagonista di questi mondiali, anche se viene fuori qualche Mbappé sicuramente, quindi Yamal secondo me, quindi insomma il problema sta qual è che purtroppo tutti questi giocatori che hanno anche valori importanti purtroppo non interessano e non possono interessare le nostre squadre cittadine, le quali purtroppo lo vedremo, si dovranno adattare a livelli, a giocatori di medio livello.
1: Roberto, sei contento, soddisfatto? Allora, ce n'è un'altra. Intanto, la Erika da Sesti Levante, adesso ti faccio vedere qualcosa, dice Vittorio Siriani e Lino Bersani hanno l'arte di raccontare e l'arte di creare, quando l'amicizia diventa un'opera d'arte. Il pittore Lino Bersani, che io non conosco, però nel suo laboratorio di ceramica si trovava da Sestri Levante. Io andavo a trovarlo, ero bambina, ho conosciuto personaggi di fama e lì ti ha visto anche Vittorio,
0: Chissà che gioco.
1: informandovi sulla storia della carriera del celebre giornalista e decano della. Tu sei un decano, quindi. Io non lo
0: Oltre
1: sapevo.
0: decano,
1: Sì, non lo
0: cioè
1: sapevo.
0: decane, forse
1: Sei un
0: decane.
1: decano. Allora, la Erika, se adesso un attimo inquadrate me, pensa che questa ragazza, ed è spunto per una domanda che ti farò. Allora, Erika mi manda sistematicamente, una ragazza, una disegna, questi sono acquerelli, e mi manda da Sestri delle buste con questi acquerelli. Lei si rifà a testi di canzoni che io amo tantissimo e, ecco, mi realizza queste cose, questi acquerelli meravigliosi. Ti chiedo, anche a te mandavano in trasmissione, senz'altro chissà cosa ti
0: Sì,
1: arrivava.
0: arrivavano delle. Sì, simpatici,
1: No?
0: ma le avevamo anche invitati, giovani artisti, noi sì,
1: Certo.
0: arrivavano tutte queste, arrivavano anche molte lettere,
1: Lettere,
0: sì, qualche
1: sì.
0: disegno sulla lettera.
1: Sì, bello, no?
0: Ah, molto bello anche perché non, allora almeno non c'era mai
1: Sì.
0: questo tratto volgare, questo
1: Ma
0: modo
1: sì, era
0: di.
1: tutto.
0: Era tutto
1: Dobbiamo parlare del
0: cartaceo.
1: sorriso, dopo. Sentiamo la
0: Il
1: telefonata,
0: sorriso.
1: pronto?
2: Pronto, buongiorno, ciao Enrico,
1: Ciao.
2: sono Enrica da Sestri
1: Ah,
2: Ponente.
1: Erika, ciao cara, buongiorno,
2: Finalmente
1: buongiorno.
2: ho potuto
1: Oh,
2: telefonare,
1: dai.
2: già che appunto vorrei salutare il grande Siriani che è veramente un mito.
1: Ecco, non ricordo, Enrica, tu sei genovana, sandoriana?
2: Sì, Genuana,
1: Genoana,
2: Genuana,
1: Genoana. Vabbè,
2: Genuana proprio sfegatata, diciamo.
0: Sesti Levante, poi ha la maglia rossoblu
1: Sesti
0: anche.
1: Ponente, Ponente.
0: Ah, questa è Sesti, ah, scusa, mi sbaglio. Prego,
1: Quindi
0: prego.
1: Genoana, prego Erika.
0: Enrica di Puglia.
2: Ecco, vorrei sapere un po' cosa ne pensa del Genoa quest'anno, com'è?
1: Ah, questa è una vera domanda da Siriani, dai. Allora, Vito.
0: Devi stare tranquilla. Intanto abbiamo
2: Tranquilla.
0: visto che dalla palla, insomma, c'è grande fiducia sul piano offensivo. Pare che questo Colombo dovrebbe

0: essere l'uomo che insomma quest'anno completa la sua maturazione tecnica e quindi potrà essere un uomo molto importante. Secondo me il Genoa deve stare molto attento a tenere questa formazione, questa struttura, perché la squadra è già formata, però deve cercare di trovare almeno due elementi di grandissimo livello. Io sono sulla qualità, perché sulla quantità ne abbiamo giocatori, per cui basterebbe questa asticella che si dice di alzare, di volere alzare, necessita sicuramente almeno di un giocatore di grande qualità, tanto per intenderci una specie di Malinowski sano, ecco, cioè un giocatore di centrocampo che sia davvero un leader, un illuminante, un giocatore che dia il là a tutta la squadra. Questo è molto importante. Purtroppo non so se si riuscirà ad ottenere un giocatore di questo tipo, ma la cosa più importante del Genoa è che la squadra c'è già. Cioè, se voi pensate, oggi parlano di acquisti, ma praticamente hanno confermato quelli dell'Albor, hanno confermato Baldanzi, hanno confermato Messia. Secondo me è molto importante averlo fermato per un certo periodo, perché lui sarà un ottimo uomo di panchina. Ecco, questi sono i dati. Non credo che questa sticella dovrà, probabilmente si alzerà molto, però almeno penso e sono sicuro che sicuramente il Genoa si salverà senza sofferenze, perché il dramma del Genoa, che è un dramma anche mitico, è la sofferenza.
1: La sofferenza, non se ne può più. Quindi, non vorrei più sentire parlare di sofferenza.
0: Quindi io credo che questa squadra possa la permettere sofferenza ai tifosi,
1: allora,
0: di non soffrire.
1: Enrica, più. Hai avuto il parere autorevole di Vittorio Siriani, arriva un'altra telefonata, poi sul calcio, sì, con Vittorio, sì, ma che meraviglia avere Vittorio che risponde. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno.
2: Sono Lori.
1: Ah, Lori sì, dalla Val Bisagno. Sai che io...
0: Ma tu hai tutte queste,
1: sì,
0: donne,
1: sì, sì,
0: che
1: sono
0: ti
1: 5.000.
0: Che ti amano.
1: Sì, anche le nonne.
0: Le nonne anche, ma
1: sì,
0: vedo che queste,
1: sì,
0: donne...
1: le nipoti.
0: Sì,
1: però so dove sono.
0: Beh, ma è molto bello, è molto bello.
1: Mi applico.
0: Avvicinale, avvicinale.
1: Mi applico, mi applico. Allora, Lori.
2: È un complimenti sempre al signor Vittorio Siriani, perché...
0: Grazie,
2: una persona,
0: grazie,
2: veramente grandissima,
0: grazie,
2: ecco, diciamo.
0: Grazie,
2: io volevo,
0: grazie,
2: solamente dirti una cosa, non so se hai visto nei TG nazionali, ieri mi sembra, di quella ragazza iraniana che praticamente ha cantato insieme al suo musicista,
1: sì,
2: e hanno detto che adesso appunto il regime iraniano frusterà questa ragazza,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: si è presentata praticamente senza velo in testa, tutta, diciamo, praticamente un po' scollata, e adesso, cioè, ditemi se voi è normale una cosa così,
1: e soprattutto
2: 2020,
1: in presenza di uomini, e la legge iraniana non prevede questo, la legge, i soldati della rivoluzione, i guardiani della rivoluzione, guardano i guardiani della rivoluzione, beh, che dire.
0: Ma guarda, io in genere mi cerco di allontanarmi un po' da tutto questo mondo che sta diventando incredibilmente pericoloso, cioè, quindi non lo so, non voglio neanche immergermi in queste cose, ti ripeto. Quando vedo queste situazioni, donne di questo tipo che vengono maltrattate, insomma, è un mondo ormai la parola, tradizionale,
1: posso dire,
0: tutti,
1: non è una battuta, la ragazza è andata bene, rischiava di essere impiccata, verranno combinate 75 frustate. Non so.
0: Una ragazza.
1: Perché non doveva esibirsi, cioè, a parte essere senza velo, che Allah era, quando su ha visto che la ragazza senza velo è diventato matto, no? Ha dato di matto Allah, e soprattutto lei si è esibita davanti a degli uomini, e non è, cioè, sai, hai capito. Allora, pronto, buongiorno. Non c'è. Allora, pubblicità. Vabbè, reclama, dai, pubblicità, però attenzione, cioè attenzione anche sulle palle, perché con tanta attenzione, però Vittorio qualcosa ci ha detto. Prima di dimenticarmi, un sandoriano, quando ha sentito la tua risposta, ha detto sì, però la scalinatella, tutto sommato, è una scala comoda. Beh, la scalinatella è lunga,
0: lenta,
1: lunga.
0: È lenta, soprattutto.
1: Però, scalinatella... ecco, cioè, ho capito, però...
0: Però, e vabbè, non questa, è, questa sai, è una buona interpretazione, noi, come vedi...
1: Non si scherza con le palle di Siriani.
0: Ma uno dà una sua interpretazione.
1: E c'è, cioè, una bella
0: anche quella è molto bella, però...
1: La scalinatella.

0: Allora, tra poco continuate a chiamare se avete appunto domande con le palle, oggi riusciamo appunto a rispondere. Prego.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Pronto?
1: Allora, a mezzogiorno ti saluta Antonio Spiga, che con te ha passato degli straordinari anni, soprattutto Italia 90. Lui era uno dei brillanti organizzatori, con te ha vissuto tante cose belle. Antonio Spiga.
2: Scusa, ti interrompo, anche sul mio telefono arrivano telefonate, perché dice che non riesce a dare il numero. Ti do questo numero, scusami.
1: 800
2: 800
1: 640
2: 640
1: 771
2: 640. Ah, è sempre occupato. Vabbè, ma no.
1: Adesso è libero.
2: Adesso è libero, prova. Ciao.
1: Vedi, questo è un uso altre persone.
2: Non so cosa.
1: Il tuo cellulare è del...
2: Questo è l'ultima.
1: Ecco, lascio l'ultimo.
2: L'ultima sì. Uscita della prima uscita del 2000, nel 92, insomma, nel 92. Quando uscì il cellulare. Questo fu uno delle prime.
1: Sì, è un Nokia?
2: Sì, è il primo, uno proprio. È uno storico, insomma, è un oggetto storico, che però è l'unico che funziona benissimo.
1: Ma immagino. Quindi. Però non puoi mandare le foto.
2: Non posso fare niente.
1: Non mandate le foto.
2: No, niente. Io questo, infatti, io sono un analogico.
1: Sì, analogico. Sì.
2: Mi dispiace, ma rifiuto.
1: Sentiamo la telefonata.
2: Sono legato alla carta.
1: Sentiamo adesso la persona che ti ha chiamato. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Mario della Vicenza e volevo solo dire una cosa riguardo quella povera ragazza di Ceriale, una mia nipota la conosceva anche.
1: Sì.
3: E niente, tutte le polemiche che sono state sui social riguardo quel tipo che...
1: Sì, quel giovanotto.
3: Sì, quello dei video, via.
1: Sì.
3: Hanno fatto tante polemiche, però... Quello che manca è l'intervento del magistrato, l'intervento dell'autorità. Cioè, lì hanno lasciato tutto così, questo qua libero di andare, cioè io ha preso l'aereo, se n'è andato, io per molto meno anni fa avevo fatto un incidente, proprio di mettere in galera. Ti dico, cioè, un minimo di prescrizione, perché poi le indagini non sono finite, no?
1: Sì,
3: dovrà
1: vedere
3: la macchina, che casino facevano dentro sta macchina. Certo. Perché se facevano il diavolo a quattro dentro la macchina, magari questa poveretta che guidava, la mia patentata, si è distratta un attimo, ha fatto patatrac.
1: Sì.
3: E tutti sono liberi solo dire, ma non guidava lui. Cosa c'entra? Erano in macchina insieme nel fatto,
1: sì.
3: Come se io e te assistiamo a un fatto di, non dico l'omicidio, ma un fatto, un reato, magari lo vediamo insieme. E noi dobbiamo essere a disposizione dell'autorità,
1: sì.
3: Non che possiamo andarcene via, certo. Così, ti capisci? È solo quella cosa lì volevo dire, e sarebbe da tu che sei bravo, da spingere un pochettino, perché chiaramente le fiaccolate, le cose vanno bene, però purtroppo umanamente sì, ma però nel concreto, cioè, chi ha preso il fascicolo in mano, la polizia, i carabinieri, i magistrati, dire, ma chi sono questi altri tre passeggeri? Cioè, rimanete a disposizione dell'autorità, minimo sindacale credo che sia. Ciao Enrico,
1: grazie. Allora, il problema è che non c'è nessun reato, oltretutto, perdonatemi, essendo morta la povera Sofia sul colpo, non c'è neanche l'omissione di soccorso. Questo

0: poverino, questo poverino, poverino perché è un deficiente, cioè una medusa, penso che una medusa abbia una sua intelligenza particolare, anche se è trasparente, che sto ragazzo non ha. Mi immedesimo nei suoi genitori che si sono vergognati da morire, dicendo sono due ambulanti integrati in Italia da 40 anni, dice è la vergogna, nostro figlio è la vergogna, l'abbiamo buttato fuori di casa, non lo vogliamo più vedere. Non c'è un reato, sto deficiente non ha fatto nulla, due scapaccioni, qualcuno poteva anche darglieli, non ridava vita a questa povera Sofia. E lui si è filmato, non bastava poi essersi filmato, prima di partire sull'ennesimo aereo che lo portava o in Marocco dai suoi parenti o in Olanda, pensate, da altri suoi parenti, lui ha detto, volevo fare il re in Italia, questo ventenne, no? Pensavo di passarmela in Italia da re, che schifo, devo andarmene da un'altra parte. Cioè, lì siamo proprio in mancanza di elementi cerebrali, non è un reato, e purtroppo non è un reato. Non è un reato. Allora, Vittorio.
1: Va bene.
0: Andiamo con i WhatsApp.
1: Guarda
0: allora, il telefono torna libero. Ciao Enrico. Certo. Vabbè, Roberto da Via Caffaro dice, ma quella tua chioma, questa criniera, Roberto da Via Caffaro.
1: La tua o la mia?
0: No, la tua, dice la quantità di capelli, Henry, cioè Vittorio. Che devo fare?
1: No, l'importante è che non è una parrucca, ecco, vorrei dire.
0: Vittorio, ogni volta che ti guardo il tempo sembra essersi fermato. Mio marito continua a essere geloso anche dopo 40 anni di matrimonio, Nunzia da Breccanecca. E io ho il telefono qua di Nunzia,
1: Da dove?
0: Breccanecca.
1: Ma dove? A Bolzano, Breccanecca.
0: No, deve essere nel circondario.
1: Cosa dice questa?
0: Dice che ti dopo 40 anni, cioè, insomma lei è esterna per te.
1: È una ammiratrice.
0: Direi, Vittorio, ti do il cellulare.
1: Ma mi dica qualcosa di più.
0: Chiami Nunzia.
1: No, Nunzia. Perché Breccanecca è un bellissimo nome, è molto suggestivo, molto romantico.
0: È sopra la Bagna, deve essere dalle tue parti.
1: Ah, ecco.
0: Quindi puoi andare,
1: ma dovrei
0: puoi
1: parlare,
0: mostrarti.
1: Ma vorrei parlare con questa, perché
0: Nunzia
1: mi affascina.
0: 800.
1: Mi affascina.
0: Certo, lo so, che ti affascina.
1: Vediamo.
0: Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Sì, Cirone.
0: Sì, Cirone Sirianni.
2: Sono da Sturla, posso dire una parola?
0: Da Sturla, certo, anche due. Abbassi il televisore però, o lo spenga.
2: Allora. Volevo dire a Sirianni, pronto?
0: Sì,
1: pronto.
2: Sono Roberto da Sturla.
0: Sì.
2: Che ricorda i sabati studenteschi al Lido, dove c'era l'orchestra di Zanti, e anche se ricorda il Giardino d'Italia lì a Corvetto, che si andava in salita, parliamo di molti anni fa, e io l'ho trovato lì, però ora volevo, dato che anch'io sono 90 anni, volevo un po' verificare.
1: Sì, ma io dunque il Giardino d'Italia lo ricordo, anche se è molto. Io sono un bloomer, ma
0: sì?
1: Sono un pre-bloomer.
0: Ah, ho capito. No?
1: Quindi cioè,
0: non che sapevo avessi
1: pre
0: quella...
1: è la nuova generazione.
0: New generation.
1: La old generation.
0: Oltre.
1: Cioè pre-bloomer. Per cui il Giardino d'Italia era alla fine della guerra, ed era in dove poi c'era in fondo di Galleria Mazzini, insomma in quell'area lì, ed era una cosa, ma io non l'ho frequentato. Io ho frequentato invece, ha detto, oltre al Giardino d'Italia c'era il Lido.
0: Il Lido.
1: E il Lido abbiamo vissuto tantissime stagioni, perché il Lido era un punto di riferimento della gioventù, belle ragazze, iniziative, c'era il giardino cosiddetto d'estate, il maestro Zanti, ma poi vennero altri maestri, lì al Lido arrivavano le più grandi star della musica, anche Mina è arrivata, insomma era un punto di riferimento per la nostra nostra, c'erano i grandi playboy genovesi che poi si spostarono a conquistare le francesi.
0: Che facevano?
1: E c'era Gigi Rizzi, Repetti, quindi tutta gente, i famosi Les Italiens che a Parigi vissero e

0: conquistavano le francesi, sì, odiati dai francesi,
1: bello,
0: però nacquero tutte al Lido, al Lido e al Baretto, il famoso Baretto di Corso Italia.
1: In Francia quindi, dicono trombeur de femme.
0: Trombeur, ma insomma, da Gigi Rizzi, che noi abbiamo avuto fra l'altro grande protagonista del nostro controsalotto qui a, qui a, a Primo Canale, quindi insomma il Lido era un grande punto di riferimento. Miss Italia si faceva alcuni anni a al Lido, vinsero nomi importanti, insomma, quindi era veramente un grande punto di riferimento ed era il grande momento di divertimento, di sorriso della, dell'estate, ma anche parte della, dell'autunno.
1: Senti, insomma. Sabrina, c'è una telefonata. Sabrina mi chiede quanti anni hai, ma posso dare...
0: 90.
1: Ah, posso dare...
0: Sono del 35-29 di novembre.
1: Posso dare l'età a Sabrina?
0: Sì, certo.
1: Vabbè, Sabrina, ok, apprezza.
0: Pensava,
1: apprezza.
0: Che, pensava di potermi conquistare.
1: No, ha chiesto, dice, ma quanti anni ha? Dice, sempre bello, sempre abbronzato.
0: Sì, esatto, sì,
1: le
0: sì.
1: sue estate in Corso Italia, le ricordo, ma dice, quante primavere... devo chiedertelo per privacy.
0: Le mie primavere sono tante, ma ci sono anche molte estati che sono
1: molte estati, allora, la stagione più bella.
0: 90.
1: Pronto, buongiorno.
0: 90.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Dica.
2: Pronto, sono Giancarlo da Quinto.
1: Ah, Giancarlo da Quinto, sì.
2: Sono del 1937, quindi sono quasi coetaneo.
1: Eccola.
2: Di Vittorio. Proprio nei giorni, sono felicissimo di averlo visto in TV. Proprio nei giorni scorsi pensavo a lui e dico, chissà che fine ha fatto questi anni
1: se...
2: che non si è più visto. E mi ricordo sui anni quando ha iniziato a scrivere sullo sprint, io giocavo e lui scriveva, c'ho ancora tutti i numeri dello sprint di quei tempi quando commentava le mie partite.
0: Quella, ma lei
2: diceva,
0: come si...
1: Giancarlo
2: dell'avversario, e sono felicissimo veramente di vederlo.
1: Il cognome è Giancarlo, se può, vuole.
2: Carosio.
0: In che squadra giocava Carosio?
2: Giocavo nella Croceverde Quarto, giocavo nella Fin, così.
0: Mi ricordo tutte quelle, perché lo sprint, l'abbiamo detto anche altre volte, lo sprint è stato uno dei primi giornali che ha dato spazio a tutto quel grande mondo dilettantistico, insomma. Che ruolo giocava Carosio?
2: Giocavo avevo un piccolo velocissimo. Certe volte il mio allenatore mi diceva, corri tanto che sei davanti al pallone.
0: Appunto, infatti. Ma volevo dire, io so, ricordo ancora delle persone, penso anche Carosio. Ma lei, Carosio, come dire, radiocronache non ne ha mai fatte, no?
2: Vittorio.
0: Dunque, no, comunque mi fa molto piacere risentire voci di quegli anni, ecco, perché...
2: No, ma proprio mi ha fatto piacere vederti così bello, così in salute. E ti faccio auguri di mille anni.
0: Grazie anche a te, ovviamente, perché siamo lì, siamo lì.
1: Ricambiamo.
0: Ricordiamo che la nostra è stata una buona generazione. Va bene.
1: Grande.
0: No, dicevo, a proposito dello sprint.
1: Dello sprint, dai.
0: Incontro persone, anche questo, che ritagliano, hanno ancora i ritagli ingialliti della cronaca dove loro giocavano, e ogni tanto me lo fanno, dice, guarda,
1: sul giornale,
0: fuori il portafoglio,
1: beh,
0: e prendono
1: certo,
0: questa
1: tempi,
0: striscetta
1: finire sul giornale, avere l'attenzione di un
0: allora
1: giornale.
0: C'era un mondo che del calcio era veramente innamorato,
1: creato apposta, no, per quello, per dare voce. Certo. L'altra volta ti chiamarono da Pegli, sempre per lo sprint, per il giornale sprint. Allora, a proposito, dunque, ricordo bene, da ragazzina si andava al Baretto in Corso Italia, Lido, a volte passava Fabrizio De André, Gigi Rizzi, Carlo Barbero, non conosco, e tanti altri, questa ragazza. Sentiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone, sono Mario. Faccio
1: sì, Mario, buongiorno Mario.
3: Al nostro amico Siriani, che la vita, a Pio.
0: Salve.
3: E tanto l'ho visto, la panchina cabaret.
1: Panchina cabaret.
0: Ah, beh, sì.
1: Vabbè, sì.
3: Io cabaret. Sono un po' fan. Venivo spesso in televisione, c'era la Brignola.
0: Certo.
1: Mario.
3: La gente, peccato che non le fanno più.

0: delle belle trasmissioni.
1: Era belle, sono belle, erano belle, perché era presente. Cioè, allora avevamo capito nel nostro piccolo qual era il taglio che bisognava dare ad una televisione locale. Tant'è vero che i primi anni della televisione, noi abbiamo allora l'idea di quello che poi diventò la Domenica In, cioè la prima definizione da stadio a studio, l'avevamo data noi proprio con un po' di spettacolo, sì, di studio e collegamenti con lo stadio.
2: Certo.
1: Cioè avevamo capito, così come avevamo capito che era molto importante il cosiddetto talk show, cioè il che talk poi è una trasmissione di parole, no?
2: Certo,
1: talk show.
2: Certo,
1: quindi
2: certo.
1: Avevamo capito che questo poteva essere una forma interessante di intrattenimento.
2: Ma poi fa parte del tuo carattere, se non avessi un,
1: sì,
2: certo carattere,
1: no, vabbè,
2: non avresti
1: però
2: pensato anche all'alleggerimento, a tirare fuori il personaggio, esatto, a scoprire il personaggio, cioè
1: allora,
2: fa parte poi del tuo gusto, no? Del tuo carattere.
1: Ma allora c'era la gran voglia di sentire, di parlare, di discutere, e poi l'idea nostra fu, qui proprio con Primo,
2: sì,
1: Canale, di riuscire a portare in televisione personaggi della città con delle responsabilità, persone che avevano in mano il nostro destino cittadino, eccetera, e farle conoscere. I primi a portare personaggi importanti fummo proprio noi,
2: certo,
1: che poi piano piano ormai arrivano a fiotti. Insomma, così.
2: Allora, guarda, c'è una cosa bellissima. Intanto abbiamo, ed è pazzesco,
1: sì,
2: tu su Breccanecca sei stato un po' con Nunzia, hai detto, ma c'è anche Raffaella che scrive da Breccanecca, alle spalle del Golfo del Tigullio, sulla collina. Cioè abbiamo conquistato Breccanecca, Vittorio.
1: Ma dobbiamo fare qualcosa.
2: Dobbiamo muoverci, fare qualche cosa.
1: Fare una Miss Italia.
2: Sopra Chiavari e la Lavagna.
1: Una Miss Breccanecca.
2: Cioè Breccanecca.
1: Cosa dice questa qui? Cos'è?
2: Dobbiamo partire a Breccanecca, c'è anche Raffaella. E ti faccio vedere.
1: Fammi vedere qualcosa.
2: No, la cara Maria Grazia che ci manda,
1: sì,
2: un articolo di fondo,
1: sì,
2: dello Sprint.
1: Ancora.
2: Salva come? Aspetta che devo salvare tutta un'operazione. Allora, sì, WhatsApp. No, parla di Breccanecca, devo salvare.
1: Ma Breccanecca avrà avuto una squadra di calcio, il Breccanecca, il Breccanecca Sport, non lo so.
2: Sprint. Allora,
1: Sprint.
2: Articolo di fondo Sprint, questa è Maria Grazia.
1: Sì.
2: La nostra Maria Grazia Barile.
1: Ah.
2: La signora dello sport. E è arrivata la foto? Allora, ne salviamo un'altra. Salva come? Un attimo, eccolo qua.
1: Eccolo.
2: C'è anche la telefonata, eccolo qua, guarda.
1: Il mio vecchio titolo, che bello.
2: Altra foto, Sprint 1 l'ho chiamata.
1: Bello.
2: Grazie Maria Grazia. C'è ancora la telefonata, sì. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Cirone, sono Romeo.
2: Sì, sì, sì, Romeo, buongiorno.
3: Sono Romeo, l'uomo del calzino.
2: Ah, sì, sì, sì, Romeo. Come va?
3: Va bene, va bene.
2: Romeo,
3: volevo invitarti te e Vittorio a fare un bel giro col calzino in un bel pomeriggio.
2: Sì.
3: Sarebbe molto bello.
2: Allora, lo spiego. Vittorio mi sta guardando interdetto. Romeo ha attrezzato un'ape Piaggio,
1: sì,
2: da Gran Turismo, cioè porta i turisti in giro, è decappottata, decappottata.
1: Dove è questo? Dove?
2: E gira per Genova, mi ha già portato a casa.
1: A Genova?
2: Sì. Quindi
1: andiamo.
2: come i campioni quando vincono lo scudetto, sai che sono sul,
1: sì,
2: Puma,
1: sì,
2: noi possiamo andare sull'ape Piaggio, noi due, per
1: ci vieni anche tu,
2: sì, salutare la folla.
1: Senti, ma c'è anche Giulietta?
2: Giulietta e Romeo.
1: Non c'è Giulietta, no?
2: Romeo, ci mettiamo d'accordo?
1: Volentieri, volentieri.
3: Va bene. Un'altra cosa, Vittorio, c'è un'altra cosa volevo dire, Enrico.
2: Sì.
3: Io ieri sono andato alla manifestazione, diciamo, in San Lorenzo, alla processione.
2: Sì.
1: Sì.
3: E per arrivare lì, perché io abito a Certosa, mi sono preso la metropolitana.
2: Sì.
3: Io nella metropolitana avevo una piccola attività, quindi lì sotto, nel sottopassaggio, sono vissuto per tanti anni. Ragazzi, una cosa allucinante ieri pomeriggio.
2: Sì.
3: Io sono uscito dalla parte verso la Camera di Commercio. Una,
2: sì,
3: cosa allucinante.
2: Sì.
3: Gente sbragati, donne sbragate.

0: avvenuto lì sotto.
1: Ma c'era 40
2: il caldo, insomma. Romeo, diciamo il caldo, insomma, mettiamola così. Lui è sceso ad Efe, metropolitana, quindi è sceso ad Efe, l'alto, sì, Camera di Commercio, l'alto Ducato.
1: Ma sai, ieri Genova, a parte il caldo, c'era Genova, ormai è piena di gente,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: è una città ormai
2: poi
1: diventata europea.
2: Poi c'è la fontana,
1: europea,
2: magari la gente si è un po' più denudata.
1: E poi con questo caldo, figurati.
2: Ok, grazie Romeo. Ecco, fermo, vedi che la regia ha staccato sulle palle, c'è questo... Questa dice sintonia, dicevi, con la NASA, no? Che ha studiato il fenomeno.
1: Sì,
2: sì, sì.
1: Tempo addietro, e ha ritenuto
2: si chiamava Cape Canaveral al tempo.
1: Sì, perché là furono importanti.
2: Studiano
1: perché determinavano veramente un po' il futuro, hai capito?
2: Certo,
1: cioè,
2: certo,
1: accanto agli aspetti tecnici c'erano gli aspetti, tra virgolette, magici, cioè di sensazioni, per vedere se si poteva arrivare o meno a certe altezze.
2: Cerchio magico, no? Cerchio magico. Andiamo in regia, ma abbiamo ancora 10 minuti per noi, quindi state lì, dai, a tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Salutiamo quindi Gio e Maria Grazia, perché l'articolo di fondo di Sprint risale al 57.
1: Eh sì, esatto.
2: Al 57. Questa, signori, che vi presentiamo è la storia. Guarda un po'. Bella anche la grafica, adesso si adoperano questi titoli stretti.
1: Ma sai, dallo Sprint poi vennero fuori anche ottimi giornalisti. Io ricordo, non lo so, Riccardo Carovino, che poi sul Corriere del Pomeriggio, la Gazzetta del Lunedì, Giuseppe Castelnovi, che andò alla Gazzetta dello Sport, Carlo Bruzzone, grande esperto di rugby. Cioè di lì nacquero, crebbero, insomma, Michele, perché era un ragazzo, il papà Gianluigi Corti. Insomma, ci fu una serie di giornalisti che poi crebbero.
2: Questo è il tuo fondo, firmato Vittorio Siriani, 5 reti del CS1 Pegli.
1: Vedi?
2: Alla Ventimigliese.
1: Vedi?
2: E che... quel che conta, un gioco piacevole, hai capito?
1: Vedi?
2: Sentiamo la telefonata, poi anch'io una domanda per te, non so se le palle sono pronte. Pronto, buongiorno.
1: Le palle.
7: Sì, buongiorno, pronto? Sono
2: buongiorno.
7: Roberto di Sturla.
1: Roberto.
7: Ecco, volevo chiedere a Siriani,
1: sì,
7: al di là delle feste del Lido di cui lui mi ha parlato, se si ricorda la sua presenza, che io ricordo, ai sabati studenteschi, pieni di gente, di studenti del sabato pomeriggio. Questa è una domanda.
2: Sì.
1: Ma questo
7: lo ricordi, Vittorio, che venivi, sì, e parlavi un po' con tutti, facevi un po' da un tavolo all'altro, facevi un po' di animazione.
1: Ma eravamo al Lido?
7: Al Lido.
1: Perché io
7: sabati studenti con l'orchestra di Zanti.
1: Sì, sì, cioè i sabati studenteschi erano veramente una bella iniziativa, perché era l'occasione di trovare, eravamo a livello liceale.
2: Sì, ma non dirmi che andavate al Lido a studiare, cioè.
1: No, andavamo al Lido.
2: Studentesco.
1: No, andavamo.
2: È andato al Lido, dai, Vittorio.
1: Andavamo a studiare come prendere,
2: sì,
1: le ragazze.
2: Ah,
1: questo era un
2: cioè,
1: studio.
2: Dai. Ho capito, è stato studentesco.
1: Sabati studenteschi,
2: certo,
1: era veramente
2: Platone
1: un mondo.
2: Socrate.
1: Ti assicuro che era un bellissimo mondo, non era il mondo

0: di gente come che va per anche con certi tratti volgari, tratti aggressivi,
1: no?
0: Era un mondo divertente, sorridente, che si divertiva veramente, lasciava alle spalle i libri, le pandette, queste cose, per divertirsi e soprattutto per far nascere flirt di altissimo livello.
1: Di altissimo livello. Ti farò una domanda sull'Italia, sugli azzurri. Pensi che le palle possano, vuoi concentrarti?
0: No, non credo.
1: Non
0: sono molto arrabbiate. E su questo tema credo, poi lo potremo verificare, ha detto lasciamo stare.
1: Prepariamo una...
0: Siamo andate e siamo rimaste.
1: Abbiamo 5 minuti, scaldale un po'.
0: Ma perché ancora vuoi fare le delle palle? Cosa facciamo sulle palle?
1: Allora ti chiedo, Vittorio, tale quale i tempi dell'antica vetreria del Molo, pure questa.
0: Sì, è l'antica vetreria del Molo era un bellissimo
1: Maurizio.
0: Locale notturno.
1: Ah,
0: cioè, non ho locale notturno, una taverna dove si facevano piccoli concerti, si mangiava molto bene, si alternava. Tornavano incontri piacevoli, come sempre, fino a tarda, a tarda notte, dove anche lì c'era l'occasione per ritrovarsi,
1: allora,
0: cioè, per stare insieme, perché
1: sì.
0: Lo stare insieme era molto importante.
1: Paolo, piace di Paolo, aspetta che ho perso, la tua pacatezza, ecco, aspetta. Ah, ecco, no, che non sei la pacatezza, non sei altezzoso. Infatti non...
0: Ma no, perché no? Sono 1,70.
1: Non è altezzoso. Sentiamo il telefono. Sarebbe bello avere tutte le mattine... ho capito, io però... tutte le mattine Vittorio per un'ora. Tutte le mattine ti vogliamo.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Vedremo.
1: Telefonata, però sull'Italia qualcosa ti devo chiedere. Pronto?
0: Sì, qualcosa.
2: Sono Lucia.
1: Ecco, Lucia veloce.
2: Aspetta. Volevo chiedergli, meglio essere giornalista del passato o giornalista di oggi?
1: Urca, ma è una domanda di Marzullo
0: una
1: questa qua.
0: Una domanda profonda.
1: Bella, ma giornalista allora o giornalista oggi?
0: Non lo so.
1: Meglio allora, oggi devi essere schierato.
0: No. Intanto io dico sempre una cosa, mi dispiacerebbe sempre dire ai miei tempi, non è vero. Erano tempi diversi, il giornalismo di allora era diverso dal giornalismo di oggi. Allora il giornalismo era più, almeno io parlo di un giornalista come sono io, che era in fondo un giornalismo, oltre che sportivo, di varia umanità, cioè non era di cronaca, non facevo la giudiziaria, non facevo la cronaca nera, facevo la cosiddetta varia umanità, ed era un giornalismo più attento ad essere presente sulla notizia, cioè succedeva qualche fatto e si andava a vederlo questo fatto, si andava a valutarlo, si guardava, si vedeva, si giudicava e si scriveva. Ed era un giornalismo quindi molto più legato alla realtà, insomma, all'informazione sincera. Oggi ho l'impressione che sia un giornalismo un po' alterato dal fatto che questi nuovi strumenti tecnologici, che da una parte certamente sono utili per accrescere le proprie conoscenze, ma dall'altra ti frenano un po' dal punto di vista vero del giornalista, che sapete la norma del giornalismo è guardo, vedo, scrivo e commento. Quindi, cioè, oggi questo non avviene tanto e questo compromette un po', secondo me, la pulizia, la sincerità della notizia.
1: Allora,
0: ecco, si usano un po' troppo questi strumenti eccezionali, per certi versi, tecnologici.
1: Allora, io siamo in conclusione, direi, no? Perché io ho la domanda per te. Prossima volta racconteremo, chiede Paolo, della sciarpa che ti regalò Mantovani.
0: Ah, sì.
1: Però non c'è tempo, la prossima volta.
0: Ma parleremo
1: allora,
0: di Mantovani.
1: Ti stupirai della mia competenza nel calcio. Guarda un po' cosa puoi fare. La domanda è questa: che mondiale avrebbe fatto l'Italia al posto della Bosnia, che chiude terza nel girone dietro Svizzera e Canada? È una domanda mica...
0: No, secondo me avrebbe perso puntualmente, assolutamente, ancora. Eravamo una squadra impreparata, eravamo una squadra raffazzonata, una squadra ancora in crescita, per cui eravamo in uno stato... Adesso c'è il nuovo presidente che è il nuovo presidente della Lega, anche, cioè della
1: sì,
0: della federazione,
1: di Silvia Salis.
0: Quindi speriamo che cambi molto, ma eravamo

0: In un momento critico della nostra, io ti dico, per certi versi quasi quasi ho preferito che l'Italia non ci fosse, perché sentivo che sarebbe stata, visto anche i precedenti delle eliminazioni, sarebbe stata una, non una bella figura, ecco. Quindi secondo me è andata così. Vediamo adesso se si spera di recuperare nei
1: Ok,
0: prossimi anni.
1: beh, avremo ancora tante cose da dire. Addirittura pensate che oggi, a proposito di Malagò, nel listino i giornalisti, quelli un po' più, sperano che non ritorni Mancini per come si è comportato. Ma addirittura si chiama De Rossi, no?
0: L'allenatore del
1: L'allenatore del
0: Milan.
1: Genoa,
0: Sì, ma
1: in un listino che è uscito oggi sul Corriere della Sera, il terzo nome pensa riguardava anche lui. Hai capito? Sul
0: ma
1: Corriere,
0: insomma,
1: Vittorio.
0: siamo, vabbè.
1: Vabbè, un listino, dai.
0: Un listino.
1: Allora, Siani torna con le palle?
0: Beh, vediamo, sì,
1: Ho capito,
0: vediamo. No,
1: vediamo.
0: no,
1: I
0: vediamo.
1: telespettatori, che li
0: Ma
1: possiamo
0: no,
1: tenere
0: guarda, te
1: lì?
0: le
1: Brecca
0: lascio,
1: Recca oggi.
0: No, vorrei, scusa, vorrei portarle alla nostra Chiara che le
1: Ok, chiaro.
0: valuti e le
1: Okay. Le
0: consigli.
1: lasciamo qua così si
0: Le lasciamo
1: ambientano.
0: qui, vediamo anche lei come le valuta.
1: Così si
0: Cari amici,
1: ambientano, quindi rimangono qui.
0: cari amici,
1: Grazie Vittorio, cari
0: cari amici, caro,
1: Sì, vabbè.
0: caro
1: Henry,
0: Cirone, abbiamo finito
1: abbiamo
0: questa
1: finito, abbiamo
0: nuova
1: finito.
0: chiacchierata, speriamo di rivederci presto. Ovviamente a voi, buon proseguimento e reclam.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ondata di calore anche in Liguria che continua, prosegue con oggi una giornata da bollino arancione, domani una giornata da bollino rosso e sarà bollino rosso anche nella giornata di sabato, proprio per l'ondata di calore e il livello massimo di livello di allerta per quanto riguarda il caldo è deciso dal Ministero della Salute. Temperature intorno ai 38-39 gradi poi in tutta la Liguria con temperature percepite

0: però che sono superiori a causa del mix con l'umidità. Un disagio fisiologico per caldo che sarà elevato e soprattutto anche durante la notte le temperature non è stata una notte super tropicale con temperature che non sono state più basse dei 25 gradi. Vi ricordo che in vista del bollino rosso della stagione per la giornata di domani, l'azienda ospedaliera metropolitana, l'azienda metropolitana ospedaliera che San Martino, il Villa Scassi, e anche l'Evangelico da qualche giorno ha previsto cinque pazienti fragili, un punto dove si troverà condizionata, acqua e la misurazione. L'assessore regionale alla sanità Massimo è importante in questo i consigli, qualcuno dirà, però per persone che escono nelle ore più alle 2 del pomeriggio. E allora andiamo alla
1: ovvero sia bere che fanno malissimo, ma bere acqua. Quindi anche l'alimentazione, soprattutto di ortaggi e di frutta che porta che sali minerali, tessuti devono essere tessuti, quindi tessuti, fibre naturali, il lino e il cotone, che attirano meno di aria durante la notte, serrare durante il giorno. Climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
0: Certo.
1: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
0: E l'altra attenzione che le persone over 65 o comunque persone che seguono una particolare terapia farmacologica devono fare è, con queste temperature molto alte, quelle di parlare con il proprio medico o lo specialista per ritardare la terapia, in particolare per chi prende farmaci per la pressione alta oppure diuretici. Sentiamo.
2: Prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente, con l'aiuto del medico, a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione aumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
0: E riguarda anche per esempio i diuretici.
2: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte diciamo, la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici, risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.

0: comunicazione.
1: E poi c'è il numero verde Informa Anziani, attivo tutto l'anno, tutti i giorni dalle 8 alle 20, ma che in particolare in queste giornate di caldo può essere d'aiuto. Vi ricordo e lo sottolineo, non c'è un sanitario a rispondere, quindi non per domande mediche, ma per esempio avete bisogno di andare a prendere dell'acqua, dovete fare una commissione, avete bisogno di chiedere qualche consiglio, allora ci spiega tutto Andrea Rivà.
2: Verde, come dicevamo, è l'800 593235, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, quindi è possibile chiamare sia dal numero fisso che da cellulare da tutta la regione, quindi è a disposizione informazione, orientamento. Noi ricordiamo che non rispondono sanitari, questo è importante perché magari rischiamo di perdere tempo a fare una telefonata inutile da questo punto di vista. Invece tutto il resto è sicuramente a disposizione. A livello invece della rete di persone a disposizione sul territorio che lavorano per le altre persone, abbiamo circa 250 operatori tra custodi e maggiordomi di quartiere sparsi su tutta la regione, quindi ripeto, attivi su tutta la regione sia nella zona costiera che nell'entroterra, quindi siamo davvero molto, molto presenti. Abbiamo oltre 300 volontari che sui vari territori svolgono attività, iniziative, azioni, incontri, quindi momenti anche proprio a supporto, chiaramente rispettando le fasce orarie necessarie, così come sono le raccomandazioni rispetto alle fasce orarie più calde. E abbiamo in questo momento circa un migliaio di anziani seguiti direttamente dai custodi sociali, quindi presi proprio in carico, che però sono, come dire, destinati ad aumentare. Nel periodo estivo normalmente arriviamo intorno ai 1200-1300 persone, proprio perché facciamo un periodo transitorio di supporto specifico, perché appunto situazioni che normalmente sono ordinarie magari nel periodo estivo si complicano leggermente. I maggiordomi non abbiamo numeri di persone in carico, però vi posso dire che mensilmente noi abbiamo, rispetto ai vari sportelli, circa 3000-3500 richieste che ci arrivano, e facciamo circa 4000-4500 interventi nell'arco dell'attività. Ne facciamo circa 70.000 in un anno, la statistica dello scorso anno, del 2025, completa dell'anno, che comprende anche il periodo estivo.
1: E qual è la quotidianità dei lavoratori, ma non solo, durante l'ondata di calore? Chi deve lavorare all'aperto, oppure chi deve lavorare anche a contatto di cucine e di forni? È così, Elisabetta Biancalani da Chiavari, buongiorno.
3: La Liguria si appresta ad affrontare questa emergenza caldo destinata ad aumentare nelle giornate di venerdì e sabato con l'allerta rossa. Io mi trovo a Chiavari, sotto i portici si trova un po' più di conforto rispetto ad altre zone, circola un po' di aria, ma sono soprattutto i cuochi a pagare il prezzo più alto di questo allarme caldo, già abituati insomma a lavorare nelle cucine a temperature altissime. Buongiorno Luca Mangiante.
4: Buongiorno.
3: Fuoco vivo per cucinare la farina.
4: Olivo.
3: Accidenti, fa quasi un po' fare legna dentro un...
4: Allora Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Sempre del caldo. Cucina, c'è anche da dire.
3: Pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso, con questo allarme caldo.
4: Sì, perché, beh, vedi, questo davanti al fuoco, ma è un caldo che, diciamo, si fa anche caldo differente in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del...
3: Veramente un plauso a tutti i cuochi. Caso vapore. Su vapore, sì. Cosa c'è dentro questa pentolona?
4: La genovese.
3: Mamma mia, che caldo.
4: Minestrone, come vedi anche lui fa il suo bel... cucina, anche questo cotto nel...
3: Con questo
4: sono due
3: caldo...
4: caldi differenti. Sì.
3: Anche caldo?
4: Sì, a me piace...
3: temperatura ambiente, no?
4: Tanti
3: proprio.
4: Ce lo... sì.
3: Allora, chiudiamo con questa immagine che ci fa venire...
5: ripiene impanate.
3: Buon lavoro a voi.

0: e a tutti grazie, i Elisabetta. Cuochi che devono sopportare questi climi. Non c'è l'aria condizionata in cucina?
1: Ma allora, nelle cucine modernissime sì, qui c'è un sistema, come in tutte le cucine, di aspirazione e dimissione per cercare di creare un equilibrio, però quando hai 4-5 pignatte che con l'acqua che bolle è impossibile.
0: Va bene, grazie, linea allo studio.
1: Ciao.
2: Grazie, grazie Beta, intanto vista l'ora ci hai fatto venire anche un po' di fame guardando insomma le preparazioni della cucina. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Eccoci ancora insieme e allora ci spostiamo da Aurora Bottino per andare a fare il punto con la Guardia di Finanza. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, da pochi passi dalla caserma di Vianizza della Guardia di Finanza, dove questa mattina sono stati festeggiati i 252 anni dalla fondazione del Corpo. È stata l'occasione per fare il punto in Liguria sulle operazioni svolte nell'ultimo anno. Si parla di illeciti in ambito lavorativo, lavoro nero, si parla del PNRR, si parla poi della mafia e di tutto quello che è accaduto nella nostra regione. Sentiamo le parole del comandante della sezione Regione Liguria.
2: Celebriamo i 252 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Il corpo nasce come polizia di confine, per evolversi poi in una polizia tributaria e diventare adesso una moderna polizia economico-finanziaria. Il bilancio di quest'anno è un bilancio che si orienta naturalmente su quelli che sono i fenomeni illeciti più significativi che abbiamo intercettato qui nella Regione Liguria. La Regione Liguria è caratterizzata da un sistema logistico portuale significativo ed importante. Oltre il 20% delle merci che vengono destinate al nord Italia e al nord Europa passano dai bacini logistici della Liguria. Per cui il presidio della Guardia di Finanza è decisamente significativo proprio nel contrasto per i traffici illeciti. Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre una tonnellata e mezzo di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droga leggera tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere.
0: E oggi giornata di lutto cittadino a Ceriale per i funerali di Sofia. Ceriale si ferma per ricordare la giovane di 23 anni morta in seguito a un incidente stradale. Ferita gravemente l'amica di Sofia, Emma, che si è salvata per miracolo. Il sindaco Marinella Fasano ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi. Sofia era figlia dell'assessore alle politiche sociali del comune, Barbara De Stefano. Al via alle 14 fino alla conclusione della cerimonia funebre, che è fissata alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio e che rappresenta il segno della partecipazione

dell'intera comunità di Ceriale. L'ordinanza dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, l'estate a lutto nel Palazzo Comunale, la partecipazione dell'amministrazione tutta alle esequie con il gonfalone della città e inoltre nella prossima seduta del Consiglio Comunale sarà osservato un minuto di silenzio. Seguiremo anche noi la giornata e questa sera vedremo il servizio in Primo Giornale. La missione in

0: estremamente positivo, perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto a loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
1: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
2: E adesso facciamo un passo indietro a Viaggio in Liguria. Elisabetta Biancalani ci ha portato a San Saturnino sul Passo del Bracco e ci fa assaggiare, anche se a distanza, le acciughe fritte.
3: Acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Bracco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
4: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
3: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
5: Sì, per forza arachidi.
3: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
5: Certo.
3: Però rimangono un po' più pesanti, dice
5: ma
3: qualcuno.
5: Anche perché costa troppo poco.
3: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto. Sì.
6: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
3: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
2: E sempre da Viaggio Liguria ci spostiamo a Rio Maggiore, a Volastra, con Emanuela Cavallo, che ci racconta la storia di questo bellissimo borgo, dove la vista sulle Cinque Terre è davvero mozzafiato.
7: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
8: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che, siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere.

0: molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni, e risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso.
1: Ieri pomeriggio abbiamo seguito insieme la processione per la festa di San Giovanni Battista a Genova. Abbiamo parlato con l'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che a margine ha sottolineato come la situazione di crisi per i giovani, la situazione di sicurezza, la diffusione della droga, e in particolare ha detto ci vuole più comunicazione a tutti i livelli, o l'affrontiamo insieme oppure non si arrivare a nessuna parte. Sentiamo.
2: Il più bel servizio che possiamo fare tutti insieme è quello di dire: ma perché i ragazzi cercano questo? Perché? È davvero solo un segno di una vita sbandata, di trovare qualcosa di particolare? Forse sì, forse no. Oppure è il segno di una vita che non trovano un senso, non trovano uno scopo, non trovano un motivo. Quindi dire: vale la pena che oggi io mi alzi e vada a fare quello che sono chiamato a fare, che ho speranza per il mio futuro, che sogno di farmi una famiglia, che sogno di avere un lavoro stabile. Tutti i sogni di questi nostri ragazzi, forse l'uso di droghe, di stupefacenti o tutto quello che in qualche maniera non aiuta, è il segno di siamo chiamati a chiederci perché. Perché al di là poi delle soluzioni concrete, queste spettano ovviamente a chi di dovere, ma credo che come Chiesa noi siamo chiamati a aiutare i nostri ragazzi, che dice perché. Questo dobbiamo farlo noi adulti. Io sono convintissimo che i giovani stanno cercando delle risposte e credo che noi siamo chiamati a intercettare queste domande che hanno. Forse diamo noi come società civile, forse anche come Chiesa, diamo delle risposte a delle domande che forse i giovani non si fanno. Credo che sia questo oggi il più gran bel regalo che possiamo fare ai nostri giovani, di intercettare le loro domande vere, profonde, che richiedono una risposta seria, profonda, che li aiuti a guardare al futuro. E questo credo che siamo chiamati a fare noi adulti, sia a livello civile che a livello di Chiesa.
1: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, con tutte le informazioni legate anche all'ondata di calore che stiamo vivendo, e così anche sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni e specie del Levante, caldo che si farà sentire sia di notte che di giorno. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, sole assoluto protagonista e con temperature massime fino ai 33 gradi. Situazione pressoché analoga anche sul Savonese, con valori massimi infatti che localmente potranno anche sfiorare i 32-33 gradi, specialmente in città. I venti inoltre saranno deboli e con mar ligure calmo. Su Genova sarà una giornata in prevalenza soleggiata, un po' più di variabilità sui settori interni nel pomeriggio. Qui le punte massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole anche sul Tiguglio, con venti deboli.

0: Del tutto assenti, mar ligure infatti calmo. Sullo spezzino sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche possibile temporale sui settori interni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 32-33 gradi. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi, venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Stiamo vivendo una vera e propria ondata di calore anche in Liguria, così un po' in tutta Europa. Bollino rosso per venerdì e sabato. Facciamo il punto con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondate di calore della Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa significa vivere un'ondata di calore e apprestarci a due giorni di bollino rosso, arrivando da due giorni di bollino arancione, per il nostro corpo proprio?
1: Per il nostro corpo è una sfida, soprattutto chiaramente maggiore per le persone più fragili, anziane, ma anche, vedremo, anche per le persone robuste ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Chiaramente siamo ormai praticamente al quarto giorno di caldo significativo, anzi la giornata più calda è stata la prima di questa ondata, che è stata il 22. Oggi, anche oggi, siamo chiaramente sopra temperature percepite, di adesso l'ultima che abbiamo registrato era di 39 gradi, quindi temperature molto, molto elevate, che mettono chiaramente a disagio anche il nostro organismo, perché dopo quattro giorni comincia a essere abbastanza impegnativa.
0: Perché che cosa fa il caldo? Il nostro organismo che cosa deve fare?
1: Il nostro organismo deve mantenere soprattutto una temperatura costante, in modo che tutti i processi all'interno del nostro organismo possano funzionare al meglio. Chiaramente il caldo eccessivo tende a fare aumentare la temperatura, per cui il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di compenso, il più importante del quale è la sudorazione, che raffredda il corpo e quindi mantiene la temperatura costante, perché se la temperatura tende a aumentare si hanno dei quadri gravi di ipertermie maligne, che sono spesso mortali. Questo però comporta, per sudare bisogna buttare fuori acqua e sale, e quindi noi dobbiamo compensare questa perdita, e se il nostro riflesso della sete è meno valido, e questo avviene spesso nelle persone fragili, nelle persone anziane, in persone che assumono alcuni farmaci che riducono per esempio la sudorazione, si possono poi avere dei quadri importanti, per non parlare dei veri e propri colpi di calore, che sono situazioni gravi legate a un'esposizione prolungata al sole diretto e al caldo, che comporta scompensi molto gravi, per cui se non si interviene subito poi siamo in situazioni di vera emergenza.
0: Lei diceva lunedì è stata la

0: giornata più calda di questa ondata, di questo periodo, vero?
1: Il 22 giugno sì, è stata la giornata più calda, anzi come temperatura percepita secondo l'indice che noi utilizziamo, ne utilizziamo 4, ma ci riferiamo sempre all'Humidex che è l'indice canadese, abbiamo sfiorato i 43 gradi, che nella nostra serie storica credo sia la quarta temperatura più alta negli ultimi 22 anni, da quando seguiamo le temperature, quindi una cosa considerevole, certo.
0: Noi siamo abituati a dire, soprattutto quando c'è caldo, che in particolare le persone anziane e le persone più fragili devono stare attente, ma in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo tutte le persone devono prestare particolare attenzione.
1: Sì, ci sono delle persone che pur non essendo fragili devono rispettare, e su questo c'è una ordinanza del Presidente della Giunta regionale che impone laddove si verifichi un rischio alto, cosiddetto alto, il blocco delle attività lavorative all'esterno per quei lavoratori che fanno lavori fisicamente pesanti, che quindi sono i lavoratori dei cantieri stradali, dei cantieri navali, dell'edilizia, dell'agricoltura e altre attività affini, che di sospendere le attività lavorative dalle 12 alle 16:30. Questo, oggi noi abbiamo 92 comuni in Liguria che rientrano in questa categoria, che hanno il rischio alto. Noi abbiamo comunicato chiaramente ai sindaci dei comuni questa situazione, per cui poi mi auguro che facciano rispettare.
0: Ecco, Palumeri, ce la spiega come funziona questa rete, diciamo, osservativa, per la quale voi tutti i giorni potete dire quali sono i comuni in Liguria, diciamo, con un alert,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo.
0: Che oggi possono essere 92, domani possono essere 100, dopodomani essere 50.
1: Ieri cambiano, erano i vari 88, per
0: ecco,
1: esempio.
0: E anche, diciamo, molto lontani anche a,
1: sì,
0: volte, non,
1: sì,
0: è detto che siano vicini.
1: Sì.
0: Ci racconta, poi ci spiega bene come funziona.
1: Allora, questa è una rete osservativa che fa riferimento a due enti, soprattutto più alti, comunque i principali sono l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per i Lavoratori di Prevenzione degli Infortuni, e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sito è WorkClimate e per ogni comune dell'Italia loro registrano, rilevano la situazione e danno un giudizio di rischio che va da alto, che è il massimo, a nullo, che appunto è il minimo, quindi poi c'è in mezzo, c'è il rischio intermedio, il rischio moderato e poi il rischio alto. Nei comuni a rischio alto noi li avvertiamo, perché al mattino raccogliamo tutte queste previsioni di tutti i 234 comuni della regione Liguria, e per quelli che sono a rischio alto inviamo un avvertimento, possibilmente evidentemente prima delle 12.
0: Anche perché il bollino del Ministero della Salute indica Genova.
1: Il bollino indica Genova,
0: okay,
1: ed è un bollino che è destinato alla popolazione specifica residente nel comune di Genova. È chiaro che noi poi lo estendiamo in qualche modo a tutta la regione. Questo qui invece è specifico per,
0: ecco,
1: i lavoratori che fanno questi lavori particolarmente
0: però
1: usuranti.
0: Ovviamente vuol dire che in quei 92 comuni anche gli altri avranno,
1: c'è,
0: diciamo,
1: una situazione per cui se addirittura chi è robusto, perché di solito i lavoratori che lavorano nei cantieri edili così sono persone robuste e non anziani di 80 anni, è verosimile che si debba avere un.
0: Palumeri, lei che è un po' la memoria storica, insomma, delle ondate di calore nella nostra regione, anche andando in giro per strada, no? Tutti parlano di questo gran caldo e è facile sentire paragoni, ma è come il 2003, anche allora si era iniziato a giugno, che cosa possiamo dire?
1: C'è qualche somiglianza, nel senso che nel 2003 eravamo completamente impreparati, È un po' come è avvenuto nei primi mesi del Covid, che non si sapeva

0: viene dove. E nel 2003 sicuramente, siccome non era mai avvenuta una cosa del genere, eravamo impreparati. Analizzando l'andamento del 2003, effettivamente già nel mese di giugno del 2003 c'erano state delle puntate di caldo particolare. La differenza un po' rispetto al 2003 è direi forse peggiore, perché nel 2003 erano puntate, oggi parliamo di ondata, e quindi già a giugno un'ondata è abbastanza inusuale ed è precoce, sicuramente e le ondate precoci sono anche quelle più a rischio per il nostro organismo, perché l'organismo non si è ancora acclimatato alla variazione di stagione che avviene normalmente. È per questo che è importante rispettare certe regole fondamentali, perché veramente si riducono i rischi se si
1: rispettano. Quindi Palumeri ci ha dato il titolo, quindi il giugno del 2026 è un giugno peggiore rispetto a quello del 2003, perché c'è questa ondata, non solo una giornata, sì. Ma potremmo rischiare di avere un'estate come quella del 2003, questa volta più preparati ma con temperature simili?
0: Non lo possiamo dire sicuramente, però l'andamento complessivo che noi vediamo da questi 22 anni a questa parte è veramente di un aumento e di una maggiore frequenza di questi episodi che vengono chiamati ancora adesso anomali, ma che stanno diventando
1: sempre
0: direi
1: più
0: quasi la normalità, cioè li troviamo molto sempre più frequentemente.
1: Le faccio un'ultima domanda a Palumeri, riguarda il pronto soccorso, le RSA. Sappiamo che quando si vive un'ondata di calore poi iniziano, no, dopo qualche giorno ad arrivare i primi accessi, non solo di persone anziane e fragili, anche di persone che magari sconsiderate fanno certo jogging alle 2 del pomeriggio in Corso Italia. Così come per le RSA ci sono indicazioni particolari? Che cosa avete
0: quando c'è una situazione di questo genere, insieme al bollettino mandiamo anche degli avvisi con i consigli, che sono dedicati soprattutto alle strutture che ospitano queste persone. Devo dire che guardando un po' gli accessi al pronto soccorso fino a ieri sera, ieri pomeriggio tardi, non sembrava di vedere un aumento dell'affluenza. Devo dire che quest'anno anche l'offerta è cambiata ed è migliorata, perché anche gli ospedali dell'azienda ospedaliera metropolitana hanno organizzato dei punti di accoglienza destinati proprio alle persone anziane, dove le persone anziane possono andare lì, possono bere e quindi possono farsi misurare la pressione. Sono punti di accoglienza che sono riservati non ai ricoverati ma alle persone che magari hanno un piccolo malore o sentono una necessità. Quindi ci sono in più anche questi servizi, ci sono anche gli ospedali di comunità, quindi la rete si è arricchita anche di possibilità di interventi su situazioni emergenziali. Le strutture residenziali che ricordavi prima e gli ospedali ormai penso siano tutte attrezzate. Noi raccomandiamo la climatizzazione almeno nelle parti comuni, in modo che le persone possano trascorrere, noi consigliamo almeno 6 ore durante il giorno in un'area climatizzata.
1: Ma dal punto di vista medico, quanto deve essere l'aria condizionata?
0: L'aria condizionata, soprattutto per le persone anziane, deve essere regolata a temperature che possiamo considerare elevate. 24-25 gradi sono già sufficienti per star bene, perché ricordiamo che il climatizzatore abbassa anche l'umidità. Le temperature eccessivamente basse sono altrettanto pericolose per chi è anziano, quindi mettere il termostato a 20, 19, 21 è sconsigliato. Oltretutto agli anziani si lamentano se hanno
1: poi
0: una temperatura.
1: Si ammala anche.
0: Si ammala
1: abbiamo
0: anche
1: visto tutti, no? Sentiamo le persone che hanno magari cali di voce,
0: certo,
1: tossetta.
0: Il calo di voce è anche leggero.
1: Ecco, sì.
0: Potrebbe impedirmi di venire qui a parlare, ma
1: allora,
0: 24-25 gradi
1: va più che bene. Ho lasciato per ultima una domanda che tutti vorrebbero farle, anche se lei non è un meteorologo, ma per quelle che sono le informazioni che ha, quanto dovrebbe durare questa ondata di calore?

0: Ma in base alle previsioni, a quello che ci dicono i bollettini e altre elaborazioni, almeno i prossimi 2 o 3 giorni, si manterrà così caldo, anche se già oggi sta leggermente cedendo, però non lo possiamo dire, non possiamo
1: Non lo
0: sbilanciare.
1: sentiamo ancora, lo avvertiamo
0: Soprattutto non
1: ancora,
0: lo avvertiamo
1: però
0: ancora.
1: cerchiamo di tenerci questo
0: E
1: pezzettino di
0: comunque,
1: speranza.
0: per sicurezza, fino a domenica io sarei molto prudente. Comunque domani ci sarà l'altro bollettino e saremo più sicuri.
1: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri, responsabile della prevenzione danni da ondate di calore di Regione Liguria.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
11: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
12: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: In un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo, particolare attenzione è rivolta sicuramente alle persone anziane, alle persone fragili, ma anche a chi lavora all'aria aperta e all'aperto. E allora facciamo il punto con Fabio Marante, che è segretario generale Filea CGIL Genova e Liguria. Buongiorno.
13: Buongiorno.
1: Allora, come funziona, segretario, per i lavoratori all'aperto quando c'è un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo e in vista di 2 giornate del bollino rosso?
13: Sì, già nel mese di aprile la Filea CGIL, il sindacato delle costruzioni della CGIL appunto genovese ligure, era intervenuta incalzando la regione per far sì che questa emanasse un'ordinanza di disciplina del lavoro edile in presenza di ondate di caldo o di temperature particolarmente elevate. A fine maggio la Regione, su nostra spinta iniziativa, ha appunto emanato, disciplinato il lavoro che prevede questa ordinanza appunto che dalle 12.30 alle 16 i lavoratori edili dovrebbero, come dire, fermarsi dalle lavorazioni, o meglio non dovrebbero essere sottoposti a questo caldo incessante per le ovvie motivazioni di tutela della loro salute e sicurezza. Questa è l'ordinanza emanata in Liguria, che ricalca in buona sostanza le tante ordinanze che le diverse regioni d'Italia hanno emanato per appunto definire questa attività con questa particolare condizione meteo.
1: Ma sono tutti cantieri?
13: Purtroppo l'ordinanza ligure, come le altre ordinanze, esclude da questo stop delle attività lavorative tutti i cantieri che hanno a che fare con le concessioni autostradali

0: o con i cantieri di pubblica utilità. Così facendo è evidente che si esclude da questa tutela una fetta importante di lavoratori occupati, se vogliamo, nei principali cantieri della nostra regione.
1: Che cosa si può fare quindi? Che cosa cercate di fare per aiutare questi lavoratori che, ahimè, devono stare sotto il sole per lavorare in queste giornate?
0: Assolutamente. Noi, a prescindere dai contenuti d'ordinanza, noi ci stiamo muovendo già dagli scorsi giorni per tentare di fare alcune azioni. La prima: chiedere a tutti i datori di lavoro un anticipo dell'orario di lavoro, iniziare a lavorare dalle 5 di mattina per concludere a ridosso del mezzogiorno, per evitare ovviamente di lavorare sottoposti a delle temperature incredibili. In alternativa, oppure in aggiunta, noi chiediamo il ricorso e l'utilizzo della cassa integrazione per eventi meteo. Ricordo che in edilizia è prevista la cassa integrazione per pioggia, ed essendo prevista appunto la cassa integrazione per pioggia, noi chiediamo che questa sia applicata, utilizzata anche per caldo, in questo caso per caldo eccessivo. Apro e chiudo parentesi. In questi giorni la Protezione Civile giustamente ci dice di non uscire nelle ore più calde. Dobbiamo ricordarci che mentre da un canto qualcheduno ci dice non uscire nelle ore più calde, qualchedun altro sta con quel caldo lavorando sotto il sole. Quindi capiamo bene che c'è un tema anche di paradosso, che non è solo un fatto ligure, è un fatto nazionale, certo, che va risolto con una legge che allo Stato non c'è.
1: Anche perché mi viene da riflettere, l'edilizia e il caldo ha un ulteriore rischio di incidente, perché se è vero che lavorare in un ponteggio è già, diciamo, no, ma già a rischio, con queste temperature, un capogiro, la testa che gira, che si annebbia, un abbassamento di pressione, sono tutti dei rischi in più per il lavoratore.
0: Nella maniera più assoluta, tant'è vero che come filea CGIL ci siamo mossi e ci stiamo muovendo per fare in modo che sottolineare l'aspetto che l'attività lavorativa nell'ambito edile sia incompatibile con queste tornate di calore, che saranno via via più frequenti, che a differenza del passato sono preventivabili, perché sappiamo più o meno in linea di massima quando ci saranno questi picchi. Per conto noi chiediamo appunto che ci sia una dotazione di regole, di norme, ad oggi purtroppo zoppa, che sia in grado di tutelare non tanto l'attività lavorativa, ma il bene primario, peraltro sancito anche dalla nostra carta costituzionale, che è la salute e la sicurezza di chi si alza la mattina e va a lavorare.
1: In queste giornate di caldo ci sono delle interruzioni di lavoro previste maggiori, diciamo non negli orari in cui non si dovrebbe lavorare, ma negli altri? Perché comunque magari, insomma, anche questa mattina sarà una temperatura percepita, sentivamo prima, comunque di 38-39 gradi, e non siamo già in quella fascia, diciamo, pomeridiana.
0: Sì, noi chiediamo che si facciano delle pause più frequenti, bere tanta acqua e se possibile integrare con dei sali, ricoverarsi all'ombra qualora possibile, e noi stiamo facendo una cosa fondamentale in questi giorni, ma peraltro come sempre. Noi giriamo per cantieri dando assistenza, dando i numeri di telefono anche dei nostri responsabili per la sicurezza dell'edilizia, che possono offrire appunto un ulteriore sostegno, un'assistenza e appunto un supporto. Segnatamente noi, oltre al monitoraggio del sistema delle regole, noi diamo anche, qualora possibile, attraverso i nostri frighi delle grandi bottiglie d'acqua, ma gli edili, essendo anche particolarmente generosi, spesso è successo proprio stamattina a Multedo, hanno offerto loro a noi dell'acqua e questo ci consegna anche un aspetto, come dire, no,
1: di solidarietà
0: reciproca tra chi gira per cantieri, ma noi giriamo e loro appunto stanno lavorando. Chiudo con una considerazione: noi non abbiamo notizia di sanzioni rispetto a datori di lavoro che non osservano appunto lo stop delle lavorazioni. Noi chiediamo alla Regione

0: Da questo punto di vista un impegno maggiore rispetto all'attività di monitoraggio e verifica, perché come giriamo noi occorre che giri anche la macchina pubblica per verificare appunto l'osservanza dell'impianto normativo e segnatamente dell'ordinanza emanata da Regione Liguria.
1: Grazie, grazie a Fabio Marante, segretario generale filiera CGIL Genova e Liguria. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: E abbiamo parlato di lavoratori edili, lavoratori che lavorano all'aperto. Credo che Elisabetta Biancarani adesso ci possa raccontare un altro tipo di lavoro che è sempre all'aperto. È così, Elisabetta? Buongiorno. Taxi, credo, no, Betta?
2: Scene di ordinario, anzi straordinario per fortuna, caldo in questa Liguria che si appresta a vivere le prime due giornate di bollino rosso della stagione. Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno a posto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno. Le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un
3: Sì,
2: po'.
3: qualche grado te lo levano, io non lo uso, però i colleghi sì.
2: Ah,
3: Sì.
2: quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
3: Fortunatamente non ne ho idea.
2: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la
3: Sì,
2: protezione, eh?
3: ma è caldo lo stesso in macchina, la metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
2: Ecco, poi anche il volante brucia. E
3: Sì, diventa tutto incandescente.
2: quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti,
2: Con la
3: a volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche in tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
2: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
3: Sì, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto
2: Ad
3: sommato.
2: esempio le asfaltature, gli operai.
3: Lavoratori, tutti quelli sì, che se la patiscono, noi tutto sommato.
2: Come va il turismo? C'è movimento?
3: A momenti, per adesso non è stato un giugno eccezionale, però sì.
4: Rispetto agli altri anni.
3: Maggio secondo me è stato meglio di giugno, secondo me c'era parecchia più gente, però comunque io ho notato che secondo me Chiavari un pochino sta crescendo. È un paio
2: Bene.
3: d'anni che il trend è positivo.
2: Bene, il colore bianco dei taxi un po' aiuta, cioè.
3: Sì, tanto non possiamo fare altrimenti, nel senso il colore di legge, quindi deve essere bianco per forza, quindi aiuta sicuramente. Una macchina nera non ci si può neanche avvicinare.
2: Grazie, buon lavoro.
3: A lei.
1: Insomma, continueremo in questi giorni a raccontare altre tipologie di lavoro, come quelle per esempio dell'agricoltura, ma non solo, anche chi deve lavorare per esempio con una divisa e in mezzo alla strada, come le forze dell'ordine o i vigili del fuoco. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa perché voliamo a Londra.
5: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGIL. Info su incaliguria.it.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
1: Ciao, buongiorno. Grazie per avermi invitata.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
1: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e avendo questo anno libero di tempo decisi di venire a Londra per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente. E in realtà poi dopo qualche mese qua mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro, produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course e poi l'anno successivo al triennio di East 15 e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale e insomma basta, sono qua.
0: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese e anche direi forse le opportunità rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
1: Allora, la differenza principale per me è di genere, come noi donne veniamo, o almeno come io sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso io quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un... vabbè, intanto i registi erano tutti uomini e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino, e mentre qui Londra fin dall'inizio io mi sono sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare e mi guardarono e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
0: C'è anche una sensibilità maggiore secondo te? Si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
1: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama, per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari o extracurricolari, però tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione, quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
0: Come si vive a Londra?
1: Ah, io benissimo. Io sono felice a Londra, ovviamente con Brexit e Covid le cose sono cambiate, prima di Brexit c'erano molti più europei, molti

0: più immigrati, era proprio anche a livello artistico, era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo, e ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata la mia, ho la mia comunità, poi viaggio, ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara, oppure si riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
0: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di 900 pound per una camera in affitto in una casa condivisa.
1: Una camera?
0: Una camera, sì, sì, sì. Cioè, vivere da soli o se è in coppia o se uno ha un lavoro normale è difficilissimo.
1: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
0: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
1: Dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
0: Perché lui assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte, anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
1: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile, tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo. Il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizia oppure no?
0: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese dove studiavo inglese. Però parlavo ad un certo punto, dopo 3 mesi, parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese, perché a parte le lezioni. Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi. Cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con gli inglesi, poi studiando qua ovviamente io studiavo con inglesi, quindi da lì poi... Poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano, chi c'è c'è, cioè ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua dobbiamo parlare, tipo cosa parliamo, perché tutti parliamo più di 2 lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare e poi andiamo avanti su quella lingua. Comunque adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua

0: ferrate l'inglese, diciamo.
1: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
0: Sì. Da Savignone.
1: Sì. Triplo carpiato con avvitamento.
0: Allora, io sono stata, vabbè, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova e poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro storico di Genova e poi Londra, quindi piano piano, diciamo, non è stato proprio
1: quindi
0: da
1: Savignone. Quindi ci sei arrivata per gradi, diciamo.
0: Ci sono arrivata per gradi, esatto.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più, se c'è qualcosa di Genova, della Liguria?
0: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche, e poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che passa e riconoscerla, fermarmi, e, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
1: Sai che sei la prima che ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui se vuoi, i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
0: E il mio consiglio è quello di fare, beh, intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè, tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, tutto è difficile. Io amici banchieri che non trovano lavoro, e qua, che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono, quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare, perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa uh-huh. dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì.
1: Il tuo perché prossimo progetto?
0: Allora, adesso ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
1: Grazie, allora.
0: Grazie.
1: No, non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
0: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ho dimenticata.
1: Ah, oh, wow, però si dice niente.
0: Non si può dire.
1: Si dice niente. Silenzio. Grazie mille, Margherita. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Thank you very much. See you soon, everybody.
1: Ciao, grazie, Margherita.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Arrivederci. Ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Sabato sera al Teatro Carlo Felice ci sarà un concerto in ricordo di Luigi Secchi, musica e solidarietà, perché il ricavato andrà

0: alla comunità di Sant'Egidio. Ne parliamo con Laura Blangetti. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto che concerto sarà e poi ci puoi ricordare la figura di Luigi Sechi?
1: Allora sì, è un concerto che sicuramente è importante per la memoria di un grande maestro, infatti è stato organizzato da suo figlio che attualmente fa parte dell'orchestra del Carlo Felice, anche lui stesso faceva parte dell'orchestra. È un concerto con varie musiche, tra cui musiche di Vivaldi e Tchaikovsky, e non solo diciamo è importante perché appunto è un grande evento di musica, ma anche perché è un grande evento in realtà di solidarietà, e infatti il ricavato del concerto sarà devoluto alle attività estive di Sant'Egidio per i bambini e per gli anziani che seguiamo anche durante tutta l'estate.
0: Il figlio Roberto, che è violinista proprio come dicevi nell'orchestra del teatro Carlo Felice, e Sechi ha proprio dedicato, no, la sua vita alla trasmissione della cultura, della musica, l'attenzione anche dei più giovani.
1: Sì, esatto, infatti verrà ricordato anche per così la sua esperienza da docente, e è una figura anche molto importante per i musicisti più giovani che appunto hanno preso esempio e a cui sono state insegnate anche così molte delle sue esperienze musicali. Quindi sì.
0: Ci sono ancora biglietti disponibili che si possono trovare?
1: Nella biglietteria del Carlo Felice, e il costo del biglietto è di 10 euro, poi ovviamente essendo il ricavato devoluto a Sant'Egidio può essere fatta anche un'offerta per quelle che sono poi le attività nostre estive che organizzeremo.
0: Quali sono le attività estive della comunità di Sant'Egidio?
1: Allora, principalmente le attività estive riguardano tutti i nostri servizi, ma in particolare i bambini e gli anziani. Sappiamo che l'estate è un periodo molto bello, un periodo di vacanza, ma per tanti purtroppo può anche essere un periodo vuoto. Infatti i bambini che noi incontriamo in periferia durante tutto l'anno, spesso durante l'estate mancano anche invece di tutte quelle esperienze, quelle vacanze che solitamente si fanno, e quindi ad esempio a partire da giugno, quindi sono già iniziate le summer school dei centri estivi gratuiti per i bambini delle scuole della pace in vari quartieri della città, dal centro storico a Begato, Molassana, al CEP, San Pier d'Arena e Cornigliano, e cerchiamo appunto di così far fare ai bambini il più esperienze possibile, cercare di riempirgli un po' un'estate che purtroppo spesso può essere tanto vuota. E verranno coinvolti circa 450 bambini in tutta Genova e 150 giovani che invece appunto aiuteranno i bambini in queste attività, quindi visite ai musei, anche compiti, mare ovviamente, gite, quindi tante attività belle. E poi ci sono anche i soggiorni per gli anziani. Sappiamo che per loro appunto l'estate, soprattutto lo vediamo in questi giorni molto calda, può essere anche pericolosa, tanti vivono da soli, magari non riescono ad andare a fare la spesa, quindi il monitoraggio diciamo che Sant'Egidio fa già durante tutto l'anno in realtà d'estate si intensifica molto e continua, e oltretutto organizziamo anche per loro dei soggiorni, delle piccole vacanze in località di mare vicine come Arenzano, e cercheremo anche di così portare fuori gli anziani che possono, che vivono in istituto, con delle giornate organizzate per loro. Quindi queste sono le principali attività che appunto però hanno bisogno anche di tanto sostegno, tanto aiuto.
0: Tra l'altro, proprio come dicevi Laura, in queste giornate di forte caldo, di ondate di calore, ancora una volta ci rendiamo conto come il monitoraggio, l'amicizia continua lungo tutto l'anno sia fondamentale per questi anziani anche in queste giornate, perché possono chiedere una mano se devono fare la spesa, se devono fare una commissione, o se non altro c'è qualcuno che telefona a loro e dice: ma ti sei ricordato di bere? Cosa facciamo con la terapia? Perché molte di queste persone sono sole, e vivere un'ondata di calore come questa nel mezzo della solitudine fa sì che molti magari non sappiano neanche che cosa debbano fare proprio per la loro salute. Poi c'è sempre questa cosa molto bella che mi piace della quinta Egidio, anche del rapporto, no, fra i giovani, fra i nonni e i nipoti acquisiti.
1: Sì, assolutamente, anzi proprio ieri c'è stata una festa in centro storico con bambini e anziani. quartiere che si sono incontrati nonostante il caldo, però siamo riusciti a organizzarla naturalmente cercando uno spazio all'ombra, e è stato molto bello perché anche così, diciamo, si combatte la solitudine, si

0: degli anziani, ma anche di, come dicevo prima, tanti bambini che purtroppo spesso poi rimangono un po' chiusi nel proprio quartiere, soprattutto d'estate.
1: Allora, in conclusione, facciamo vedere ancora una volta la locandina di questo concerto che sabato sera si terrà al Teatro Carlo Felice. Ricordiamo quindi l'appuntamento in conclusione.
0: Alle ore 21, quindi sabato, ricordiamo che appunto speriamo ci sia tanta gente anche per

0: nella comunità di Sant'Egidio. Noi adesso ci spostiamo sempre al mare per parlare di caldo e andiamo con Elisabetta Biancarani, che credo sia arrivata in uno stabilimento balneare, se non ho capito bene. Elisabetta?
1: Mi trovo sulla spiaggia, su una delle spiagge libere di Chiavari, all'altezza della Marina Giulia, più o meno all'altezza della foce del Rubinaro. Tutti gli ombrelloni beige che vedete sono quelli ormai famosi, di cui abbiamo parlato non solo noi, se ne è parlato anche a livello nazionale, affittati per il primo anno dal comune di Chiavari, primo sicuramente in Liguria, forse anche in Italia, a prezzi calmierati: 5 euro un lettino per tutto il giorno dalle 9 alle 19, 5 euro un ombrellone, se si vuole anche la sedia da regista. Io sono con il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, per fare il punto della situazione. Le immagini direi che parlano da sole, lì nel contenitore non ce ne sono più, siamo peraltro in un giorno, diciamo così, neanche di weekend. Un successo?
2: Direi che abbiamo risposto a un'esigenza che era particolarmente sentita, e tra l'altro aggiungerei anche non solo nazionale ma anche internazionale, perché siamo stati contattati dalla Svizzera.
1: Ah sì, per i laghi?
2: Ma no, non lo so,
1: non
2: bene,
1: per il mare, direi.
2: Però anche loro hanno apprezzato questa idea. Io onestamente non pensavo di essere il primo in Italia, pensavo che qualcun altro in qualche altra modalità lo avesse fatto, ma questo a prescindere da ogni considerazione, visto il successo, parliamo di oltre 20.000 euro nelle prime due settimane di utilizzo, considerando che non siamo neanche in stagione piena, quindi luglio-agosto, e considerando anche che fa una base settimanale, quindi anche giorni in teoria feriali, direi che è stato veramente un successo oltre le aspettative.
1: Quanti ne avete tra lettini, ombrelloni, insomma, diverse decine? Tutti
2: no, centinaia. Abbiamo, mi sembra, nelle due postazioni abbiamo 150 lettini e 120 ombrelloni.
1: Ok.
2: Mi sembra. E sedie più o meno saremmo intorno a centinaia anche quelle.
1: Avete pensato anche di acquistarne delle nuove, visto il successo, se sul mercato sono a disposizione?
2: Ma l'idea di massima è di vedere come va l'andamento. Non lo escludo, ma non vogliamo entrare in competizione con gli stabilimenti balneari. La nostra idea è quella di permettere a tutti di avere un servizio aggiuntivo. Quindi non lo escludiamo, siamo pronti in una misura minima ovviamente, però stiamo valutando l'ipotesi.
1: Ecco, questo dà lavoro anche a qualcuno che poi li affitta, insomma, anche questo con Marina Chiavari, non so se erano già inseriti, però anche questo è da considerare.
2: Sì, nell'utilizzo concreto dei lettini noi diamo da lavorare anche ma non solo a Marina Chiavari, che è la società in house, ma a cascata alla cooperativa, che poi di fatto manda i ragazzi che poi assistono nella consegna dei pezzi precedentemente pagati e ordinati da parcometri.
1: Ecco, addirittura la mattina c'è un po' di coda ai parcometri per poter prenotare, perché si paga con il parcometro e quindi le persone appunto prenotano il servizio, se vogliono possono anche allontanarsi 2 ore mantenendo il diritto. Io provo a disturbare un attimo questo signore che ho visto che ha usato il lettino, buongiorno signora, il lettino quello a prezzo calmierato del comune. Una bella iniziativa?
2: Sono tre lettini nostri,
1: sì.
2: Là?
1: Anche perché i prezzi, se no, sono ben più alti.
2: No.
1: Voi siete della zona?
3: Sì, siamo in Chiave.
1: Quindi quest'anno novità.
3: Sì, comodissimo. Okay.
1: Io chiedo anche a questa ragazza, buongiorno, c'è molto movimento intorno a questi lettini.
4: Sì, sì, assolutamente. Già dalla mattina che c'è molto caos, diciamo.
1: È vero, perché lì c'è la colonnina. Andiamo a vedere insieme come si fa, perché intanto io posso anche congedare il sindaco, se vuole andare lo lascio libero perché c'è parecchio caldo. Allora, noleggio comunale, ombrelloni e lettini. Curioso, perché appunto si paga col parcometro.
4: Esattamente, semplicemente si tocca per iniziare, si seleziona l'elemento che si vuole noleggiare, anche quantità preferibili, insomma, e si può pagare sia con la moneta, con la carta, oppure con...
1: Si può tenere dalle 9 alle 19 e c'è il diritto di allontanarsi 2 ore.
4: Di allontanarsi 2 ore, sì, per mangiare o comunque qualsiasi necessità.
1: Lo sfruttano le persone?
4: Sì, assolutamente, sì.
1: Allora, il target del cliente qual è? Sono più attempati, ma anche giovani? Vedo che si affittano anche solo l'ombrellone.
4: Anche giovani, assolutamente.

0: Chiaramente le persone più anziane sono più gettonate per quanto riguarda i lettini,
1: Ok,
0: quindi
1: le sedie da regista forse hanno meno
0: sì,
1: successo?
0: hanno meno successo. Sì, diciamo che quando finiscono i lettini si buttano più sulle sedie, chiaramente.
1: Li pianti tu?
0: Allora,
1: Perché è difficile piantarli sulle nostre
0: ma
1: spiagge.
0: in realtà neanche troppo, nel senso che se ci sono delle persone anziane, chiaramente diamo una mano e
1: Ah,
0: aiutiamo. Però
1: riescono a piantarseli.
0: sì, si riesce, ma anche noi riusciamo, ecco, non è un problema
1: E avete
0: questo.
1: già assistito alla fine, dei pezzi da prenotare con qualcuno che è rimasto senza?
0: Sì,
1: Soprattutto nei weekend,
0: nei
1: immagino.
0: weekend soprattutto, sì, perché c'era proprio la fila già che partiva alle 8:30.
1: Ti faccio andare perché vedo che hai già
0: Sì.
1: una signora che ti sta aspettando. Grazie
0: Sì.
1: mille e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie a voi. E vedete, questa è la situazione che sicuramente verrà, immagino, copiata anche da altre città. Sindaco, grazie. Ha visto che c'è questa allerta caldo, che diventa rossa addirittura venerdì. Non so se i comuni debbano adottare delle direttive particolari, forse riguarda in particolare Genova, ma soliti consigli.
2: Soliti consigli di non uscire nelle ore più calde, di bere, tenersi idratati e poi vedremo con gli uffici predisposti se sarà il caso di fare qualcosa, ma di
1: Comunque c'è il
2: fatto.
1: comune lì, bello fresco, se qualcuno ha bisogno si viene a prendere un po' di fresco nell'atrio del
2: Fresco viene a certo
1: comune.
2: punto, però sì, diciamo di sì.
1: Grazie, grazie mille, dalla spiaggia di Chiavari è tutto.
3: Grazie, grazie Elisabetta. Intanto insomma ci hai fatto vedere un po' di spiaggia, anche se in queste giornate insomma di ondata di calore, di caldo estremo, è bene non andare in spiaggia a quest'ora. Vi ricordo che tutti i consigli che stiamo raccogliendo, le indicazioni per come superare l'ondata di calore che stiamo vivendo, le trovate sul sito primocanale.it. Oggi ancora bollino arancione, domani e dopo bollino rosso, livello 3 massimo emesso dal Ministero della Salute. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora al centro.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del festival letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova e in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Continuiamo a parlare di temi di attualità, del caldo, un caldo in aumento. Vado a salutare Andrea Rivano, che è il direttore cooperativa Agorà, responsabile del progetto Custodi Sociali, Maggiordomi di Quartiere. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, anche per voi inizia un momento caldo in tutti i sensi. Intanto ricordiamo quelle che sono le attività e quante persone aiutate.
6: Ma allora, intanto, come tutti gli anni, abbiamo attivo tutto il progetto Maggiordomo di Quartiere, Custode Sociale, il call center regionale Informa Anziani, che chiaramente

0: tastiera su tutto il territorio, oramai una rete molto ampia di operatori, ma anche di volontari che giornalmente quindi sono a disposizione poi delle persone. Abbiamo un monitoraggio proprio attivo con i vari sportelli, ne abbiamo 58 a livello regionale, dove possiamo trovare tutti i maggiordomi giornalmente operativi a cui chiedere informazione, chiedere un supporto, un aiuto, anche un'indicazione rispetto ad eventuali luoghi nel quali si svolgono attività o comunque sono climatizzati, quindi dove poter in qualche modo anche superare momenti magari di picco del caldo. Abbiamo sicuramente tutti i custodi sociali che in relazione con i servizi riescono a gestire attivamente, diciamo, le persone in situazioni più di fragilità con proprio delle prese in carica. Abbiamo oltre 1000 persone in questo momento che sono già state prese in carico, ma durante il periodo estivo ovviamente potranno essere anche aumentate, anche per momenti temporanei, perché nel caso in cui ci sia una necessità o si evidenzi una situazione andremo sicuramente ad intervenire.
1: Ma queste persone, scusi se la interrompo, queste persone vengono segnalate dai servizi sociali a voi? Da chi vengono segnalate?
0: Sulla parte dei custodi sociali sono persone che prendiamo proprio in carico, quindi ci raccordiamo con tutti i servizi del territorio a livello regionale, quindi con gli assistenti sociali, i comuni e quant'altro, proprio per andare a intercettare situazioni che sono considerate a rischio sono in situazioni di fragilità, e quindi le prendiamo proprio in carico, e quindi in modo continuativo una persona, quindi un custode sociale, si relaziona direttamente, fornisce il suo numero di telefono e quindi è a disposizione della persona per eventuali necessità, emergenze, consigli che in qualche modo possono essere necessari. Invece il maggiordomo è proprio sul territorio, quindi è a disposizione di tutta la cittadinanza, anche quelle situazioni che magari non siamo riusciti ancora a intercettare, ma il maggiordomo è lì apposta per poter intervenire laddove eventualmente ci fosse una richiesta o nel monitoraggio proprio del territorio si rendesse necessario. Ricordiamo che a tutto questo poi si aggiunge il numero verde, il numero verde che è attivo tutti i giorni, lo ricordiamo sempre, dalle 8 alle 20, 365 giorni l'anno, quindi non avrà momenti di chiusura anche durante il periodo estivo, quindi in caso di necessità ovviamente lo si può contattare per informazioni, per orientamento ai servizi, per supporto e per quindi necessità anche di informazioni, sempre anche delle attività che in qualche modo e delle iniziative che sono messe in campo insieme a Regione Liguria e a tutti i comuni e ai territori a livello regionale, diciamo, da questo punto di vista.
1: Il numero verde che è?
0: Il numero verde è l'800 59 3235. Ricordiamo che è un numero verde informativo, di orientamento, di supporto, non è un pronto soccorso, non rispondono degli operatori sanitari, quindi in caso di necessità sanitaria rimangono i numeri chiaramente di soccorso che conosciamo tutti.
1: Quindi, per esempio, quali sono i quesiti che ricevete più spesso al numero verde?
0: Ma le principali richieste riguardano sempre gli orari in cui, le fasce in cui è meglio uscire oppure rimanere in casa, oppure se possiamo attivare magari il volontario piuttosto che l'operatore o il maggiordomo sul territorio per fare qualche piccola spesa, essendo che magari c'è una difficoltà ad uscire, se ci sono, come dire, la possibilità eventualmente appunto di accedere a qualche servizio e in che modalità poter accedere senza incorrere chiaramente negli orari, nelle fasce orarie un pochino più critiche, quindi modalità di comportamento generale. Quindi queste sono le richieste principali. Qualche volta ovviamente andando nel caldo, dovendo rimanere un po' più in casa, c'è anche un po' di solitudine, quindi a volte facciamo anche qualche chiacchierata, qualche momento, come dire, conviviale, telefonico con le persone.
1: Il numero verde vale solo per la città di Genova?
0: No, il numero verde è regionale, quindi è a disposizione di tutta la regione Liguria, per cui si può chiamare da qualunque parte, sia dai numeri fissi che dal cellulare, quindi siamo sempre attivi.
1: Numeri molto alti mi sembrano, anche negli anni scorsi, e mi sembra che sia stato un servizio molto apprezzato, che è molto cresciuto dai primi anni, insomma, da quando anche ne abbiamo parlato le prime volte.
0: Sì, perché comunque manteniamo una continuità oramai durante tutto l'anno, quindi un progetto che è attivo sempre. Il periodo estivo è un periodo più delicato, un po' come il periodo invernale, no? Quando andiamo su temperature particolarmente rigide, quindi è un periodo nel quale attenzioniamo molto, con la flessibilità incrementiamo, potenziamo, quindi aumentiamo, andiamo incontro a quello che sono le esigenze e i bisogni delle persone, e quindi questa flessibilità ci permette chiaramente di davvero essere a disposizione delle persone rispetto ai bisogni che emergono in quel momento e su quel territorio, che a volte sono un po' differenziati da territorio a territorio, da comune a comune, a seconda chiaramente cambia tanto tra la costa e l'entroterra, tra le grandi città e i piccoli comuni, quindi ci sono delle differenze.
1: Ecco, sono le principali che avete notato? Perché apparentemente potrebbero essere un po' le stesse, no? Uno guarda lì e dice vabbè, ci sarà la persona che deve pagare la bolletta, ci sarà quella che deve andare a fare o portare qualche documento, invece lei mi dice che ci sono delle differenze.
0: Allora, queste ci sono trasversali, quindi sono esigenze trasversali che abbiamo.

0: Abbiamo anche l'acqua nel periodo estivo, certo. un altro punto veramente certo. importante, anche perché sia i custodi che i maggiordomi lo ricordano in modo continuativo che è necessario bere tanto, e quindi lo ricordiamo anche a tutti. Le differenze, come dicevo prima, ad esempio questa della solitudine, chiaramente sulle città un pochino più grosse è più facile anche logisticamente magari accedere al servizio, all'attività, al centro ricreativo. Magari nel piccolo comune le attività sono un pochino a volte più ridotte, e quindi magari nel periodo caldo, dove è sconsigliato uscire, quindi muoversi per un tragitto un pochino più lungo, magari si tende a rimanere in casa, e quindi questa magari problematica della solitudine aumenta un pochettino. Questa è una sicuramente dei punti un pochino più evidenti, ecco, rispetto ad altre situazioni.
1: Ci sono delle fragilità che siete riusciti a intercettare grazie ad una telefonata, che magari erano un po' sfuggiti, diciamo, ai servizi sociali e che poi sono stati indirizzati da voi?
0: Ma più che sfuggiti, ovviamente, essendo aperti, i bisogni sono tanti, ed essendo aperti sul territorio, ovviamente, essendo un accesso diretto, a volte da una telefonata nasce poi un bisogno che magari di per lì non era stato evidenziato, quindi magari si capisce che la necessità è che in quel momento, non essendo più potuti uscire, c'è una problematica di dover fare la spesa, magari c'è una impossibilità, una difficoltà nel muoversi, magari perché comunque il caldo ha appesantito ulteriormente la situazione, magari che era in equilibrio della persona. Allora in quel caso lì ci raccordiamo con i servizi, che magari fanno un'analisi più approfondita della situazione, o direttamente con la persona, o attraverso i familiari e i caregiver, e capiscono se effettivamente magari vale la pena attivare in modo più strutturato il custode sociale, che, come sappiamo, tra le due figure è quella che chiaramente prende più in carico, come dicevamo prima, e quindi dà una continuità magari nel periodo estivo.
1: In conclusione, facciamo un po' una scheda come se fossero i numeri, riassuntiva: quanti sono gli anziani al momento che già seguite, ma quanti sono anche i volontari, o meglio le persone anche che rispondono, chi sono al numero verde? E ricordiamo quindi il numero verde per tutta la Liguria.
0: Certo, allora il numero verde, come dicevamo, è l'800 593235, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, e quindi è possibile chiamare sia dal numero fisso che da cellulare da tutta la regione, quindi è a disposizione informazione, orientamento. Ricordiamo che non rispondono sanitari, questo è importante, perché magari rischiamo di perdere tempo a fare una telefonata inutile da questo punto di vista. Invece per tutto il resto è sicuramente a disposizione. A livello invece della rete di persone a disposizione sul territorio che lavorano per le altre persone, abbiamo circa 250 operatori tra custodi e maggiordomi di quartiere sparsi su tutta la regione, quindi ripeto, attivi su tutta la regione, sia nella zona costiera che nell'entroterra, quindi siamo davvero molto, molto presenti. Abbiamo oltre 300 volontari che sui vari territori svolgono attività, iniziative, azioni, incontri, quindi momenti anche proprio a supporto, chiaramente rispettando le fasce orarie necessarie, così come sono le raccomandazioni rispetto alle fasce orarie più calde. E abbiamo in questo momento circa un migliaio di anziani seguiti direttamente dai custodi sociali, quindi presi proprio in carico, che però sono, come dire, destinati ad aumentare nel periodo estivo. Normalmente arriviamo intorno ai 1200-1300 persone, proprio perché facciamo un periodo transitorio di supporto specifico, perché appunto situazioni che normalmente sono ordinarie magari nel periodo estivo si complicano leggermente. I maggiordomi non abbiamo numeri di persone in carico, però vi posso dire che mensilmente noi abbiamo, rispetto ai vari sportelli, circa 3000-3500 richieste che ci arrivano, e facciamo circa 4.000-4.500 interventi nell'arco dell'attività. Ne facciamo circa 70.000 in un anno, la statistica dello scorso anno, del 2025, completa dell'anno, che comprende anche il periodo estivo, quindi con oltre 15.000 contatti di persone che sono andati ai vari sportelli a chiedere informazioni, supporto, intervento, aiuto. Quindi, come dire, la dimensione, diciamo, della rete è molto importante a livello di persone, ma anche, come dire, di funzionamento del servizio, perché il servizio non solo è apprezzato, ma è oggettivamente utile, perché le richieste sono tante e ovviamente cerchiamo di dare risposta il più possibile a tutti. Ma la grande, diciamo, scommessa è il raccordo forte con sia Regione Liguria, ma poi con tutti i territori, con i servizi, e questo, diciamo, è il valore aggiunto che ci ha permesso ovviamente davvero di essere efficaci.
1: Grazie ad Andrea Rivano, grazie, direttore della cooperativa Agora, responsabile del progetto custodi sociali e maggiordomi di quartiere.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi.

che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Al centro gli argomenti di attualità, vado a salutare Alessandro Riccardi che è il presidente nazionale del SIMEO, Società Italiana di Medicina dell'Emergenza Urgenza, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Riccardi, quanti sono i medici che mancano oggi nei pronto soccorso d'Italia e della Liguria?
1: Ma in Italia mancano circa 3.000-3.600 medici, in Liguria dei 170 medici, tolto San Martino, di cui non abbiamo dati che saranno richiesti a San Martino se vorranno essere comunicati, su 170 medici che sono necessari a organico delle varie strutture, delle altre strutture di pronto soccorso, attualmente ne manca circa una settantina di strutturati. Al netto dei contratti di libero professionista, gettonisti interni, gettonisti delle cooperative, eccetera, grosso modo la mancanza di medici si assesta intorno ai 45-50. Quindi siamo tra una cifra dal 30 al 40% degli organici che sono necessari per far funzionare correttamente i nostri organici. Sono cifre sicuramente importanti che denotano come tutte le procedure che sono state messe in atto e di cui ringraziamo ovviamente la Regione, siamo ancora lontani da avere una piena adeguamento dei nostri organici per un funzionamento corretto di un servizio per i cittadini.
0: Riccardi, come affrontate l'estate da una parte per le ferie ovviamente dei medici, ma dall'altra anche per un afflusso che aumenta soprattutto non solo nella sua zona del Savonese, della Riviera, anche dell'Imperiese, ma anche voglio dire insomma a Levante. Come si riesce ad affrontare l'estate?
1: Ma si affronta con lo spirito che ci contraddistingue costantemente, ovvero con la capacità di rispondere alle situazioni. Sicuramente il caldo accelera i processi, rende maggiori gli accessi, soprattutto rende più gravi i pazienti fragili e anziani. Sicuramente ci sono una quota di accessi legati all'emergenza del caldo, ma sono comunque quelli ampiamente gestibili. Sicuramente nelle zone turistiche, soltanto per fare un esempio, nel Savonese gli accessi d'estate aumentano fino a 40% rispetto agli accessi invernali, soprattutto questo a Pietra Ligure che ha un picco maggiore di accessi, ma questo capita in tutte le zone turistiche. Indubbio che le carenze di organici legate al periodo di ferie tende a rendere un pochino più grave questa situazione di carenze, però la riorganizzazione, la capacità delle persone di comunque di rispondere con magari dei turni aggiuntivi, che sono sicuramente un problema perché tendono a comprare il tempo libero delle persone, ma in questo emergenza possono venire bene per garantire i turni, si riesce in qualche modo a superare questa carenza, ma è indubbio che un intervento debba essere fatto a livello nazionale, non soltanto regionale, perché questa carenza sta diventando davvero significativa. In realtà c'è un segnale di ripresa nelle scuole perché c'è stato un aumento degli accessi ed è questo un buon segnale, ma le carenze, soprattutto del turnover dei professionisti per i prossimi anni, imporranno delle scelte davvero importanti da parte dei decisori per tutelare quello che è una medicina di servizio per il cittadino.
0: Anche perché se no proprio voi che siete nell'emergenza continuate

0: a vivere un'emergenza che non si può più definire un'emergenza quando sono anni che ce lo raccontiamo.
1: Assolutamente, poi abbiamo il problema comunque del patto di fiducia con i cittadini che si è inclinato da tempo, gli episodi di violenza, insomma ci sono state delle posizioni da parte della regione di cui apprezziamo lo sforzo sicuramente e ringraziamo per l'interesse che c'è nella tutela dei professionisti. La parola militarizzazione delle nostre strutture sanitarie ci spaventa un po' perché tende ancora di più a isolare i professionisti dal cittadino e la presenza di presidi militari nei nostri ospedali non è sicuramente apprezzata dagli operatori. Quello che sarà apprezzato è una tutela maggiore da parte della forza pubblica. Quello che dobbiamo fare e chiedere è la presenza di un posto di polizia nelle strutture di pronto soccorso, perché questo rappresenta davvero una tutela del personale. E la cosa più importante per noi è la richiesta da parte delle forze pubbliche di un rispetto delle leggi in vigore, perché il decreto legge 137 del 2024 ha imposto fondamentalmente una sanzione d'ufficio per i reati in flagranza o in flagranza differita per chi interrompe l'attività del pronto soccorso, per chi in qualche modo arriva ad aggredire il personale, a danneggiare le strutture del pronto soccorso. In genere quello che vediamo, e sarebbe importante ragionare su dei dati, capire se questa procedura legale viene applicata, abbiamo la percezione che qualche volta venga minimizzato l'intervento della forza pubblica rispetto alla violenza che capita nelle nostre strutture per non procedere l'ufficio verso i cittadini, verso la persona che ha commesso qualche tipo di reato. Quindi vorremmo capire se questa legge viene applicata, perché molto spesso viene in qualche modo omesso l'intervento perché non si racconta tutta la situazione, non si interviene in modo completo. Questa è una richiesta che dobbiamo fare e che facciamo come società scientifica, perché più che arrivare a militarizzare vorremmo che venissero messi in atto tutti i procedimenti a tutela del personale secondo le normative vigenti. Ma è chiaro che la presenza di un posto di polizia, quindi sì, rispetto ai militari, quello potrebbe essere una tutela veramente importante, perché significa avere un raccordo costante e a livello del pronto soccorso fra le istituzioni e chi deve gestire la sanità in quel momento.
0: Quindi sia i posti di polizia che in alcuni pronto soccorso già ci sono, purtroppo sappiamo magari con un orario non così ampio o totale come si vorrebbe, ma no alla militarizzazione, quindi no anche alla richiesta, l'abbiamo letto insomma nelle ultime ore, che è arrivata da Regione Liguria al governo proprio per mettere l'esercito. Forse è quello che lei diceva poco fa, e cioè abbiamo perso, no, la fiducia con il paziente, forse bisognerebbe lavorare su questo più che trovare una soluzione con un militare che mi accoglie all'ingresso del pronto soccorso.
1: Sicuramente il patto di fiducia deve essere ripristinato. Il cittadino deve capire che nel momento in cui danneggia una struttura pubblica e in cui aggredisce anche verbalmente, perché in realtà la costante è di un'aggressione verbale da parte del cittadino sugli operatori, in quel momento sta danneggiando soltanto se stesso, perché sta danneggiando l'unica vera medicina di servizio probabilmente funzionante H24 che esista al momento in Italia. Quindi la possibilità di intervenire su questo rappresenta uno sforzo importante. È chiaro che dalla parte del gli organici devono essere adeguati perché il cittadino possa avere una risposta in tempi reali. Questo sicuramente allontanerà molte criticità e eliminare il problema del boarding. Insomma, il decreto attuativo della Regione Liguria è stato recentemente rilasciato, quindi questo è un elemento importante che riconosce il ruolo della medicina d'emergenza e urgenza del pronto soccorso nella gestione dei flussi del boarding, quindi un altro passo avanti che la Regione Liguria ha fatto nei nostri confronti in tutela del cittadino in primis, oltre che degli operatori dell'emergenza urgenza. Ma il patto di fiducia deve essere assolutamente ripristinato e gli organici devono essere necessari e adeguati per garantire che questo sistema possa funzionare nel modo migliore e continuo possibile per ogni intervento da fare nell'ambito dell'emergenza urgenza.
0: Ma come fate ad andare avanti? Andate avanti con i gettonisti? Come si fa?
1: Ma allora, si va avanti, qualche realtà utilizza i liberi professionisti, che sono dei contratti di professionisti, spesso specialisti o comunque con dei corsi del 118, quindi in grado di lavorare in emergenza urgenza, e quindi questo rappresenta una continuità di professionisti assolutamente capaci. Qualche realtà utilizza ancora le cooperative grazie a dei contratti in deroga che erano stati richiesti e autorizzati, e che quindi dovremo vedere come evolverà la situazione. situazione, buona parte degli organici va avanti grazie a prestazioni aggiuntive di gettoni.

0: interni da parte del personale o del pronto soccorso o dell'ospedale. Sicuramente un organico di specialisti significa avere un organico molto più funzionante e molto più funzionale. I contratti libero professionali, ovvero un professionista che contrae un contratto con l'azienda, rappresenta una soluzione ottimale, ma il problema è che non esiste un vincolo di obbligo rispetto a questo professionista, che se quel mese decide di non lavorare per motivi personali, per motivi di salute, per altri motivi, in quel momento l'azienda non può fare nessun tipo di intervento perché è un professionista che presta la sua attività in modo totalmente libero e senza nessun tipo di vincolo. E quindi questo può rappresentare un problema per la tenuta dei turni. È chiaro che un organico rappresentato da medici assunti e strutturati nel servizio sanitario rappresenta l'obiettivo a cui tendere perché in quel modo si riuscirà a
1: Certo.
0: garantire una continuità assoluta del servizio.
1: Riccardi, sa che ai giornalisti piacciono i numeri oppure piacciono i titoli? E le chiedo, si rischia quindi in alcuni pronto soccorso della Liguria, quelli che, come lei citava, hanno anche un aumento percentuale molto alto con i turisti, un caos pronto soccorso nell'estate per la carenza di medici?
0: Beh, sicuramente sì, nel senso che alcuni pronto soccorso, soprattutto quelli più lontani dal centro universitario, mi riferisco quindi a Spezia, ma soprattutto a Sanremo, sono quelli che hanno oggettivamente più carenze. A Sanremo, per esempio, mancano 12 medici e 5 sono soltanto gli strutturati presenti, quindi siamo nell'ambito di un totale sovvertimento dell'organico funzionante necessario per un servizio completo. È indubbio che la distanza renda più difficile trovare dei medici che vadano a lavorare a Sanremo. Quindi da questo punto di vista è necessario in qualche modo contemplare un riadattamento degli stipendi anche per chi lavora in posizioni più decentrate, perché altrimenti difficilmente si potranno trovare dei professionisti in grado di accettare posti lontani magari dalla città o dall'area
1: Certo, perché poi lì
0: metropolitana
1: c'è
0: come
1: tutto il
0: Spezia.
1: discorso anche trovare una casa in affitto, i costi, cioè non è scontato. Le faccio un'ultima domanda perché sembra iniziata questa estate rovente e quindi qual è l'appello che arriva dal pronto soccorso non solo nei confronti degli anziani ma anche delle altre persone? Perché poi le cronache ci raccontano, no, lungo l'estate persone che arrivano da voi con uno svenimento, un colpo di calore perché magari facevano jogging alle 2 del pomeriggio oppure anziani per situazioni insomma di disidratazione, un peggioramento delle condizioni. Qual è l'appello che arriva dalla Simeo?
0: Ma l'appello è quello di usare sempre giudizio, quindi evitare le situazioni di estremo caldo, di estremo calore, evitare le ore più calde, evitare comunque l'esposizione di anziani, soprattutto bambini, a orari veramente torridi, il ricorso all'idratazione costante e continua, perché finché si assumono liquidi e si ha un ambiente tutto sommato adeguato, il colpo di calore non avviene. Quindi ovviamente usare la testa è il primo elemento di sicurezza. L'altro è quello di evitare comunque bevande alcoliche, bevande zuccherate, bevande energetiche che hanno anche spesso una blandazione diuretica, quindi possono peggiorare la disidratazione, e quello di utilizzare comunque il giudizio. Il problema semmai è chi lavora in questi ambienti veramente torridi, e questo ci uniamo all'appello del Ministero per quanto riguarda un adeguamento degli orari di lavoro, perché comunque chi lavora per esempio su strada e lo fa per motivi professionali rischia molto di più, perché in quel caso anche il ricorso all'accesso ai liquidi può essere limitato e quindi il calore può diventare una costante. Diciamo che l'educazione civica in questo momento ha funzionato, gli accessi per il colpo di calore non sono aumentati in modo significativo, ma quello che vediamo in questa stagione è comunque un peggioramento della fragilità e della cronicità degli anziani o dei malati cronici, perché con queste temperature l'accesso alle cure tende ad essere insufficiente perché peggiora la condizione di base e quindi può essere necessario un supporto. E quindi l'intervento,
1: Certo.
0: l'istituzione di quelli di ospedali comunitari rappresenterà una svolta quando saranno pienamente operativi, perché potranno essere veramente un supporto all'ospedale per quanto riguarda l'assistenza di queste persone.
1: E anche questi benedetti accessi impropri da voi in pronto soccorso. Grazie, grazie alla dottoressa Sandra Riccardi, presidente nazionale
0: Grazie
1: Simeo. Buona giornata e buon lavoro.
0: a voi. Grazie. Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Continuiamo ad affrontare temi di attualità, lo facciamo con Don Andrea De Crescenzo, che è sacerdote genovese della missione interdiocesana a Cuba.
5: Buongiorno, grazie.
4: Buongiorno. Allora, ci eravamo visti con un po' di difficoltà in collegamento, ora per qualche giorno è in Liguria e allora parto proprio da qui. Qual è la situazione? È così come le informazioni riescono a filtrare o è forse paradossalmente ancora peggio?
5: La situazione di Cuba è una situazione che peggiora di giorno in giorno e quindi quello che i mezzi di informazione riescono, come dire, a raccontare sicuramente, dicono uno spaccato veritiero, però in realtà la situazione è peggiore, la situazione è molto difficile, molto critica, sempre più difficile da questo punto di vista.
4: Quali sono le principali difficoltà e criticità?
5: Sono tante le difficoltà, tra le tante difficoltà forse una delle principali, quella che sta creando da un po' di tempo a questa parte molti problemi, è la mancanza di corrente, questi blackout di corrente che nel linguaggio, diciamo, dei cubani, questi blackout hanno il nome di apagones, di spegnimento sarebbe, questi apagones che sono sempre più lunghi. Quando io sono arrivato a ottobre, tutto sommato avevamo la possibilità ancora di quelle 5, 6, 7, a volte anche 8 ore di corrente, adesso in questi ultimi giorni addirittura 3 ore, 2 ore, 20 minuti, 1 ora al massimo, e questo sicuramente comporta tutta una serie di difficoltà per la vita quotidiana dei cubani, perché non è solo il problema della corrente, ma è poi proprio la vita di tutti i giorni che è connessa alla possibilità di avere corrente.
4: Per esempio, concretamente, perché è difficile per chi vive con tutti i comfort, no? Capire che cosa comporta questo e come questo modifichi la vita quotidiana delle persone?
5: Comporta tante difficoltà, penso ad esempio alle dinamiche domestiche, alle dinamiche di casa, no? Capita tante volte che quando hai quella finestra in cui arriva la corrente, la gente deve, come in qualche modo, approvecciare, come si dice in spagnolo, cioè approfittare di questo momento per poter sbrigare tutte le faccende domestiche, come può essere cucinare il pranzo, la cena, quando si ha la possibilità di avere i generi alimentari in casa, o avviare una lavatrice, o ricaricare un telefono, o tutte le cose che per noi possono sembrare così scontato, così normale, ecco, a Cuba diventano, come dire, una fatica particolare da dover affrontare ogni giorno.
4: Noi siamo abituati a sentire il racconto, no, del popolo cubano come un popolo comunque che affronta emergenze, crisi, difficoltà, povertà da decenni. Oggi qual è il sentimento che lei incontra tra le persone? Che cosa provano? Che cosa le dicono? Che cosa si respira tra la gente?
5: Tra la gente si respira tanta paura per un futuro incerto, c'è questa incertezza che aleggia sulla testa dei cubani, e c'è anche appunto questa rassegnazione, è un popolo che tante volte mi dà la sensazione, almeno per quello che ho percepito io in questi mesi, appunto di questo atteggiamento rassegnato, come dire, siamo in una situazione critica, una situazione difficile, ma non sappiamo neanche cosa possiamo fare. E un altro sentimento che prevale tanto tra i cubani è la paura, c'è tanta paura, ma la paura proprio interna per quello che può succedere nel momento in cui qualcheduno può alzare un po' la voce, può contestare, può fare in qualche modo un atto, diciamo, di ribellione, perché comunque a Cuba vige un regime dittatoriale.

0: Questo è sotto la luce di tutti, non è chiaro, sotto gli occhi di tutti, e quindi diventa difficile anche in qualche modo contestare il sistema attuale. E quindi c'è questa paura anche proprio di in qualche modo di dire qualcosa di diverso da quella che è la propaganda ufficiale, che costantemente e quotidianamente smentisce poi invece questa situazione tragica che Cuba sta attraversando.
1: In questa situazione di crisi, di difficoltà totale, che ruolo ha la Chiesa e l'aiuto anche della missione interdiocesana per le persone?
0: La presenza della Chiesa a Cuba è una presenza significativa, perché io credo davvero che noi lì siamo un piccolo segno di speranza, piccolo segno di fiducia, siamo davvero in qualche modo l'espressione che qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di giusto, qualcosa di vero, ecco, si può realizzare attraverso le attività che portiamo avanti, attraverso anche proprio la pastorale ordinaria, ecco, dare veramente la possibilità ai cubani di vivere in un modo diverso rispetto al modo che tante volte invece hanno sperimentato.
1: C'è una difficoltà anche nella sanità.
0: Sì, c'è la mancanza di medicinali. Questo è un problema davvero pesante. Noi abbiamo quotidianamente persone che vengono in chiesa chiedendo medicinali. Noi svolgiamo questo servizio di laddove possiamo e come possiamo di fornire alle persone che ce lo chiedono medicinali totalmente gratuito, ovviamente, perché la gente non può permettersi di pagare le medicine. Noi forniamo quello che abbiamo. Proprio perché le farmacie sono completamente vuote, gli ospedali sono completamente vuoti, mancano di tutti quelli che sono i mezzi anche proprio per intervenire. Una persona che deve affrontare un intervento chirurgico deve portarsi tutto il necessario. Il paziente stesso deve arrivare lì in ospedale con tutto lo necessario, anche i guanti lattici, anche le bende, le garze, altrimenti la persona in questione non può essere operata.
1: E dal punto di vista proprio del mettere insieme proprio il cibo, immagino che tante persone vengano a chiedere, no? Sempre di più.
0: Sì,
1: perché anche il lavoro è tutto collegato, è una catena.
0: Sicuramente sì, è una catena.
1: E poi
0: che sta incidendo.
1: I giovani, se possono, vanno,
0: giovani,
1: e lì rimangono tanti anziani.
0: Sì, infatti a Cuba si incontrano due fasce prevalentemente: la fascia delle persone, diciamo, anziane o comunque di una certa età, e la fascia dei bambini. Manca quella parte centrale, quella fascia centrale di persone giovani o relativamente giovani che hanno avuto la possibilità o i mezzi o anche la fortuna, si potrebbe dire, di lasciare il paese e di andare altrove. Si racconta, si dice, ho letto che negli ultimi 2 anni Cuba abbia visto un calo della sua popolazione di quasi 1,5 milioni o 2 milioni di abitanti, quindi un calo vistoso. Si parlava di cibo, tante persone bussano alla porta della chiesa chiedendo qualcosa da mangiare. Mi è capitato in questi mesi persone che venissero a dirmi che non mangiavano da 2 giorni, che non riuscivano proprio a mangiare, erano 2 giorni senza cibo. Noi, come appunto attività che svolgiamo lì sul territorio cubano, abbiamo queste 2 mense, anzi sono 3 mense, due diciamo all'interno della parrocchia dove io sono parroco, e l'altra invece dove è parroco Don Claudio, che è il sacerdote della diocesi di Chiavari. Quindi abbiamo queste 3 mense che quotidianamente preparano un pasto che le persone, soprattutto quelle più bisognose, soprattutto quelle più indigenti, soprattutto quelle che non hanno alcun sostegno, ecco, possono ricevere. Attualmente, parlo per la mia parrocchia, ogni giorno sono 200 i pasti all'incirca che riusciamo a garantire. Però le persone che fanno richiesta sono molto più di 200. Però la nostra capacità e le nostre possibilità in questo momento arrivano a 200, e quindi a volte ci si trova anche a dover purtroppo negare un pasto alle persone che ne fanno richiesta.
1: In conclusione, Don Andrea, se chi ci sta guardando volesse aiutare la missione, qual è il riferimento che possiamo dare?
0: Il riferimento è la diocesi di Genova, perché appunto tramite la diocesi di Genova si può aiutare la missione che portiamo avanti. È una missione, ecco, questa anche proprio per dare un dettaglio storico, è una missione che l'ottobre scorso...
1: Tranquillo, la rimettiamo in diretta. Che l'ottobre scorso ha compiuto
0: 20 anni di presenza dei sacerdoti liguri in territorio cubano. Tutto era partito nel 2005 con 2 sacerdoti, uno di Genova e uno di Chiavari, e da 21 anni siamo appunto a Cuba e continuiamo questa missione.
1: Lei quando tornerà?

0: No, quando tornerò
1: a Cuba.
0: Ah, quando tornerò a Cuba i primi di luglio. No, quando tornerò in Italia, questa è una domanda nel senso che
1: a Cuba
0: sì, il 4 di luglio i cubani mi stanno aspettando, anzi non vedono l'ora di potermi riavere, perché comunque per loro la presenza del sacerdote in qualche modo è fondamentale, non perché io sia bravo, bello, simpatico o il migliore degli altri, ma davvero capisco certo. Che la presenza
1: forse per i cubani, anche di non essere dimenticati, no?
0: Esatto, che qualcheduno ha questa attenzione,
1: esatto. Vedremo, ci proveremo di nuovo a collegarci con lei, magari ci potrà mandare qualche video, potremmo fare così, invece che fare il collegamento in diretta potremmo mandarci qualche video in quella finestra senza blackout, per raccontare anche la realtà, no, di quelle zone più remote della vostra zona. Grazie a Don Andrea.
0: Grazie a lei, grazie.
1: E ci fermiamo, direi, per una piccola pausa e tra poco andiamo e voliamo negli Stati Uniti.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
8: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
9: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
8: Certo,
9: no?
8: Certo. Ecco.
9: È vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
8: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
9: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista Italiano, sottolineo italiano
8: certamente,
9: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana, e questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a

0: Frattocchi.
1: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
0: Le mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito. E io ero lì per l'intercezione, certo, diciamo, di Eliseo di San Quirico, sì, che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo, guarda, studiare.
1: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
0: Anna Proclemer.
1: Un ricordo magnifico.
0: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
1: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro edito da Erga, sì, ha dei contenuti anche multimediali, cioè, sì, tu scrivi, racconti, ricordi, e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale, si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia diretto da Conolon, insomma c'è veramente di tutto, e questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti: il nipote come l'ha presa?
0: Direi bene,
1: è stato utile,
0: però devo capire se è un bene che viene dall'affetto, sì, sicuramente viene dall'affetto,
1: una parte sicura,
0: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti, certo, del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti,
1: no, certo,
0: siamo molto legati,
1: in sintonia,
0: siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla, io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
0: Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Gilberto Salmoni, insomma, sono giorni che si ricordano in questo momento, quegli anni drammatici, quei mesi drammatici. Tutti gli anni, naturalmente, il ricordo va a quello che è successo. La sua è una storia molto particolare, che lei ricorda anche in maniera molto lucida, con tanti particolari. Ricostruiamo un po' anche quegli anni così brutti, no? che lei ha vissuto.
1: Noi eravamo scappati di casa, cioè noi stavamo in via Ippolito d'Astrica dalla Galleria Colombo e abbiamo saputo che dopo che l'Italia era stata occupata praticamente, o perlomeno Genova era stata occupata dai nazisti, che andavano a cercare gli ebrei per portarli la soluzione.

0: più comune era di portarli a Auschwitz, dove c'erano delle camere a gas che eliminavano la maggior parte, cioè quelli che non erano in grado di lavorare, che non erano abbastanza giovani, erano subito inviati alla camera a gas e uccisi e poi bruciati.
1: Ecco, voi lo sapevate questo?
0: Sì, c'era Radio Londra, era al corrente di queste cose.
1: E di qui la decisione di provare
0: Di
1: a
0: qui la
1: scappare
0: decisione,
1: in
0: perché
1: Svizzera.
0: eravamo da amici che ci hanno nascosto per un po' di tempo, poi hanno detto che dovevano trasferirsi, poi quando siamo tornati hanno detto peccato, potevamo dirvi di venire con noi, che avevamo una campagna in Toscana, e invece non ci hanno detto niente e noi abbiamo tentato questo passaggio in Svizzera, che è andato male anche per stupidità delle guide e nostra.
1: Perché?
0: E perché? Perché noi eravamo arrivati al punto dove si incominciava a scendere per andare in Svizzera, e le guide hanno detto ma prima magari mangiate qualcosa, c'è qui una casetta, entriamo qui dentro, c'è caldo, c'è meno freddo, diciamo, e quello c'è, quello che ci ha fregato. Eravamo arrivati già alla frontiera, c'era da scendere nel ghiaccio probabilmente, doveva essere una discesa non facile, ma eravamo abbastanza abituati alla montagna tutti, mio fratello soprattutto, ma
1: Ecco, il gruppo come era formato? C'era lei?
0: il gruppo era formato da tutta la famiglia, mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello maggiore e
1: Quindi decidete di fermarvi in questa casetta per prendere un po' di caldo, per
0: io.
1: mangiare
0: Decidiamo
1: qualcosa?
0: di fermare in questa casetta, di mangiare qualche cosa e ci hanno detto mani in alto, abbiamo sentito, si è aperta la porta, mani in alto e quella era la fine praticamente. Siamo scesi giù a Bormio, poi a Tirano siamo stati una notte sempre in prigione, e poi a Como siamo stati un certo numero di giorni e poi siamo andati a San Vittore. A San Vittore c'era un funzionario della Gestapo, un uomo cattivo proprio, ecco, che cercava le scuse per tirare delle sberle, dei pugni, insomma, noi naturalmente non potevamo reagire sicuramente.
1: E poi?
0: E poi siamo andati da Milano a Fossoli. A Fossoli noi eravamo classificati misti perché noi avevamo una nonna cattolica, ma forse i miei avevano fatto anche qualche aggiunta in più, diciamo falsificata, ecco. E quindi eravamo classificati misti, levato con esclusione di mio padre. E poi a un certo momento gli americani avanzavano e avevano deciso di vuotare Fossoli e quindi di spedirci. E quindi noi siamo, i miei e mia sorella che era rimasta ferita da un mitragliamento aereo, sono andati a Auschwitz, sono stati ammazzati appena arrivati, come era la normalità, diciamo, per chi non era giovane, per adatto al lavoro. E noi siamo stati inviati in questo posto che non avevamo mai sentito nominare,
1: Buchenwald.
0: Buchenwald, che era un un campo per

prevalentemente per prigionieri politici. Noi, come ebrei misti, poi chi classificava erano internati, quindi se potevano darti una mano te la davano. Allora, come ebrei misti, siamo stati classificati politici, quindi avevamo il triangolo rosso, era

0: e poi si andava a lavorare. Dipendeva insomma dai posti dove si era sistemati per lavorare, certi posti si era sorvegliati a tempo pieno e quindi era brutto, in altri posti invece siamo stati spostati in un posto dove la sorveglianza era meno stretta e quindi riuscivamo a lavorare meno, a stancarci meno. La liberazione, io mi ricordo che la mattina mi sono svegliato, sono andato a vedere verso la pianura cosa stava succedendo e ho visto un signore con i calzoni con la riga seduto su una Jeep e quindi è chiaro che gli altri erano scappati. Certo numero sono stati presi e a loro volta messi in un recinto come prigionieri. Ma
1: E del
0: noi.
1: viaggio verso l'Italia, oggi cosa ricorda? Cioè,
0: Ma il viaggio
1: che
0: verso
1: cosa aveva nella
0: l'Italia.
1: testa quando tornava a casa?
0: Ma non era facile perché. Tanto. Eravamo sicuri che i nostri erano stati ammazzati e quello purtroppo.
1: Lei l'avevate già capito?
0: Vabbè,
1: L'avevate già capito?
0: abbiamo visto il vagone con scritto Auschwitz,
1: Alla,
0: a
1: a Milano.
0: Milano, no? A Milano. Chi è andato a Mauthausen, chi è andato a Dachau, chi come noi siamo andati a Buchenwald. Che non erano i campi di sterminio totale come Auschwitz. Auschwitz era un campo di sterminio. Praticamente la maggior parte, o perché erano troppo giovani o perché erano troppo vecchi, venivano mandati alle camere a gas. No, soltanto i più giovani erano messi da parte a lavorare, insomma, fin quando ce reggevano, ecco.
1: Ha mai avuto veramente paura di morire?
0: Non era più neanche paura perché eravamo, con quello che succede, succede, eravamo abituati a sperare anche, ma insomma, a sapere che non era una situazione
1: Quindi
0: facile.
1: avevate superato anche la paura, cioè
0: Ma sì.
1: quasi pronti in qualche modo, se mi permette il
0: Sì,
1: termine.
0: sì, sì.
1: Rassegnati.
0: Pronti però si ascoltava la radio che era. Cioè, c'era qualcuno riusciva a prendere che aveva ancora la radio, ma pochissimi, in francese. Si era saputo che c'era stato lo sbarco in Normandia e quindi insomma cominciavamo a vedere che la Germania, da essere la nazione che occupava posti, era la nazione che faceva marcia indietro.
1: Quindi aveva in qualche modo anche due stati d'animo, no? Diversi. Da una parte era la gioia comunque per
0: Ah,
1: essere tornato a casa, per essere libero e vivo soprattutto, dall'altra quella di
0: sì.
1: avere la certezza in qualche modo, la tristezza di non avere più una parte della sua famiglia. Ecco,
0: Poi c'erano le difficoltà
1: poi quando è
0: proprio.
1: tornato proprio a Genova, cos'è stato, qual era stata Genova?
0: La vita era iniziata comunque, mio fratello era medico, perciò. A casa era grande, quindi poteva tenere anche lo studio lì e pian piano ho ricominciato a lavorare. Io avevo ripreso al Doria, avevo fatto un esame, che c'era un esame per deportati o per insomma chi non avevo potuto seguire e sono rientrato a metà della seconda liceo. Quindi ho fatto la seconda, poi ho fatto la terza, poi mi sono iscritto a ingegneria.

0: Oh, beh, sì, ho fatto l'ingegnere per parecchi anni, no?
1: È un vantaggio o uno svantaggio ricordare anche quei momenti brutti?
0: No, no, uno non ci torna
1: tutti i giorni.
0: Sì, sto bene, sono, ho una compagna di vita che è una persona meravigliosa, quindi io sto benissimo, ho dei figli, un figlio e una figlia, che sono molto bravi, hanno un negozio insieme di ricambi moto che avevo avviato io.
1: Qual è il messaggio che vorrebbe dare?
0: Il messaggio è che quello che è stato un passato molto, molto duro, anche per me, ma non tanto per me quanto per la parte di famiglia che non è più tornata. Io vivo giorno per giorno la vita che vivo, che è anche piacevole, quindi non è che stia a tornare indietro. Se mi intervistano rispondo, ma se non mi intervistano parlo d'altro, ecco.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare, ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti. Con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta e

Buon pomeriggio, eccoci ancora una volta insieme, giovedì e oggi un'altra giornata di quelle caldissime, anzi molto molto calda, ne parleremo tanto all'interno di Pomeriggio Live sino alle ore 18, una settimana davvero rovente. Pensate che oggi siamo in bollino arancione e a partire da domani e anche sabato saranno due giornate veramente da attenzionare perché si passa in codice rosso, ok? Quindi un'allerta rossa per caldo, poi tutto il discorso legato naturalmente anche quello che si percepisce, non soltanto i gradi, quelli effettivi. Insomma, saranno tre giorni veramente molto molto roventi, quindi il solito discorso, avremo molti servizi oggi all'interno della puntata per parlare naturalmente di questo caldo anomalo che sta colpendo davvero tutta Europa, in modo particolare, come avete visto, la Francia, che ha attaccato delle cifre incredibili, addirittura con punte di quasi 45 gradi all'ombra. Insomma, tanta roba, come si dice. Sono le 15.01, quindi ben ritrovati con Pomeriggio Live. E allora tanto vi dico il numero verde, lo vedete, 800 640 771, per interagire con sottoscritto, oppure il nostro WhatsApp che ormai avete imparato a conoscere, per non solo giocare e divertirci insieme con la nostra parte dedicata all'intrattenimento, ma soprattutto anche per segnalare un po' come state vivendo queste giornate di caldo. 347 67 66 291. Ci farebbe piacere che ognuno di voi, magari qualcuno che sta seguendo la trasmissione, che ne so, ci chiama e ci scrive la Maria da Sestri Ponente, l'altra da San Pier d'Arena, un'altra da Molassana. Ecco, diteci un po' come state vivendo e com'è nel vostro quartiere, se è più caldo o meno caldo, ma penso che oggi il caldo sia un po' veramente ovunque. Quindi ben ritrovati anche oggi, tanto spazio dedicato all'informazione. Tra qualche istante poi ci collegheremo subito con la nostra Giorgia Fabiocchi, pertanto mi vado a sedere, vediamo un po' di immagini della nostra bella regione Liguria, perché come sapete oggi si tengono a Ceriale i funerali di Sofia Barberi, la ragazza morta nell'incidente stradale, pensate, di appena 23 anni, e ci sarà il nostro Filippo Serio, insomma, che ci racconterà un po' anche come sta vivendo la piccola comunità nel Savonese, ancora evidentemente sotto shock per questo incidente stradale di venerdì scorso, del quale appunto ha perso la vita questa ragazza di appena 23 anni, Sofia Barberi. Quindi sentiremo con lei, poi avremo tanti consigli da parte ovviamente degli esperti per come affrontare questa ondata di calore, avremo dei servizi su quanto bisogna bere, a che ora bisogna uscire. Lo so che possono sembrare le solite cose trita e ritrita, però vanno dette. È anche vero che noi continuiamo comunque a vedere persone anche molto molto anziane, magari anche fragili, che escono fuori in orari che non vanno assolutamente bene. Non si può uscire a mezzogiorno, l'una, questi orari qua che sono veramente infuocati, magari senza nemmeno un cappello in testa. Quindi insomma, fate molta molta attenzione, perché insomma non si scherza con questo caldo, e l'abbiamo visto anche in Francia quanti morti già ci sono stati per quanto riguarda anche il discorso di alcuni affogamenti. Comunque tutto questo sino alle ore 18 con Franco Nativo, ma soprattutto con voi. Avremo modo anche oggi, insomma, comunque di dove abbiamo la possibilità di farvi giocare con i nostri giochini, lo faremo, quindi avrete anche l'opportunità di divertirvi anche un po' oggi. Dunque ci hanno mandato delle immagini, peraltro, che io, ragazzi, non vorrei nemmeno commentarle. È ovvio che non le possiamo poi magari mandare in onda, perché ovviamente sono, però abbiamo insomma una persona che ci ha mandato un filmato di una persona di colore a Pegli, che praticamente si è spogliata praticamente nuda e ha iniziato fondamentalmente a masturbarsi davanti a tutti quanti, peraltro anche

bambini e quant'altro, quindi è ovvio che noi non ve lo possiamo mandare in onda, però ci hanno mandato questo filmato e vi dico, è una cosa che ormai, boh, non lo so, quando dici il caldo fa partire la testa, boh, speriamo che sia soltanto la testa, perché qui c'è di più. Comunque poi salutiamo anche Marilena ed Elisabetta, buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, grazie per essere con noi. Frank, qui siamo a San Pier d'Arena e si boccheggia dal caldo, lo so, c'è tantissimo caldo, ragazzi, ecco perché vi dico tanta acqua, vedete come al solito di non mangiare tantissima roba, né a pranzo ma nemmeno alla sera, roba molto fresca, frutta, verdura, lo so che diciamo un po' sempre le stesse cose, ma ragazzi non si può poi affrontare un calore del genere se ti butti dentro poi troppi carboidrati. Poi andiamo avanti, un saluto anche a Rogerone, ciao, buon pomeriggio Rogerone, come stai? Un saluto anche a te, caro Frank, anche qui a Molassana, oggi si muore dal caldo, lo so, un po' in tutta la nostra città si muore dal caldo. Allora, a proposito di caldo, Andrea, se riusciamo a farvi vedere adesso un filmato, ve lo facciamo vedere, che è stato realizzato dalla nostra Tiziano Berti, Palumeri, se poi ce l'hai. Sì, ma perché lo possiamo mandare un paio di volte, perché sono proprio delle pillole di informazione. Quando ce l'hai me lo dici tu. Allora, sì, ma però è importante perché dà tutte le informazioni su come affrontare questo caldo. Quindi quando vuoi, non ti preoccupare. Allora, 15.06, nel frattempo volevo solo ricordare che abbiamo poi la possibilità di seguire anche tutto il discorso legato a quanto bisogna stare anche in spiaggia. Insomma, non è che si possa stare sotto il sole, soprattutto in queste giornate. Quindi adesso ascoltiamo i consigli di questo esperto Palumeri, che ha intervistato la nostra Tiziano Berti, perché ci spiega davvero come affrontare queste giornate davvero di estremo caldo. Andiamo a vedere il servizio, ci vediamo tra una decina di minuti.

0: sfortuna.
1: Stiamo vivendo una vera e propria ondata di calore anche in Liguria, così un po' in tutta Europa. Bollino rosso per venerdì e sabato. Facciamo il punto con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondate di calore della Regione Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, che cosa significa vivere un'ondata di calore e apprestarci a due giorni di bollino rosso, arrivando da due giorni di bollino arancione, per il nostro corpo proprio?
2: Per il nostro corpo è una sfida, soprattutto chiaramente maggiore per le persone più fragili, anziane, ma anche, vedremo, anche per le persone robuste ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Chiaramente siamo ormai praticamente al quarto giorno di caldo significativo, anzi la giornata più calda è stata la prima di questa ondata, che è stata il 22. Oggi, anche oggi, siamo chiaramente sopra temperature percepite, adesso l'ultima che abbiamo registrato era di 39 gradi, quindi temperature molto, molto elevate, che mettono chiaramente a disagio anche il nostro organismo, perché dopo quattro giorni comincia a essere abbastanza impegnativa.
1: Perché che cosa fa il caldo? Il nostro organismo che cosa deve fare?
2: Il nostro organismo deve mantenere soprattutto una temperatura costante, in modo che tutti i processi all'interno del nostro organismo possano funzionare al meglio. Chiaramente il caldo eccessivo tende a fare aumentare la temperatura, per cui il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di compenso, il più importante del quale è la sudorazione, che raffredda il corpo e quindi mantiene la temperatura costante, perché se la temperatura

0: tende a aumentare, si hanno dei quadri gravi di ipertermie maligne che sono spesso mortali. Questo però comporta, per sudare bisogna buttare fuori acqua e sale, e quindi noi dobbiamo compensare questa perdita, e se il nostro riflesso della sete è meno valido, e questo avviene spesso nelle persone fragili, nelle persone anziane, in persone che assumono alcuni farmaci che riducono per esempio la sudorazione, si possono poi avere dei quadri importanti, per non parlare dei veri e propri colpi di calore, che sono situazioni gravi legate a un'esposizione prolungata al sole diretto e al caldo, che comporta scompensi molto gravi, per cui se non si interviene subito poi siamo in situazioni di vera emergenza.
1: Lei diceva lunedì è stata la giornata più calda di questa ondata e di questo periodo, vero?
0: Il 22 giugno sì, è stata la giornata più calda, anzi come temperatura percepita secondo l'indice che noi utilizziamo, ne utilizziamo 4, ma ci riferiamo sempre all'Humidex, che è l'indice canadese, abbiamo sfiorato i 43 gradi, che nella nostra serie storica credo sia la quarta temperatura più alta negli ultimi 22 anni, da quando seguiamo le temperature, quindi una cosa considerevole, certo.
1: Noi siamo abituati a dire, soprattutto quando c'è caldo, che in particolare le persone anziane e le persone più fragili devono stare attente, ma in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo tutte le persone devono prestare particolare attenzione.
0: Sì, ci sono delle persone che, pur non essendo fragili, devono rispettare, e su questo c'è una ordinanza del Presidente della Giunta regionale che impone, laddove si verifichi un rischio alto, cosiddetto alto, il blocco delle attività lavorative all'esterno per quei lavoratori che fanno lavori fisicamente pesanti, che quindi sono i lavoratori dei cantieri stradali, dei cantieri navali, dell'edilizia, dell'agricoltura e altre attività affini, che di sospendere le attività lavorative dalle 12 alle 16:30. Questo, oggi noi abbiamo 92 comuni in Liguria che rientrano in questa categoria, che hanno il rischio alto. Noi abbiamo comunicato chiaramente ai sindaci dei comuni questa situazione, per cui poi mi auguro che facciano rispettare.
1: Ecco, Palumeri, ce la spiega come funziona questa rete, diciamo, osservativa, per la quale voi tutti i giorni potete dire quali sono i comuni in Liguria, diciamo, con un alert,
0: certo,
1: giusto?
0: Certo.
1: Che oggi possono essere 92, domani possono essere 100, dopodomani essere 50.
0: Ieri
1: cambiano
0: erano
1: i vari.
0: 88.
1: Ecco. E anche, diciamo, molto lontani anche a,
0: sì,
1: volte, non,
0: sì,
1: è detto che siano vicini.
0: Sì.
1: Ci racconta, poi ci spiega bene come funziona.
0: Allora, questa è una rete osservativa che fa riferimento a due enti soprattutto più alti, comunque i principali sono l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per i Lavoratori di Prevenzione degli Infortuni, e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sito è WorkClimate, e per ogni comune dell'Italia loro registrano, rilevano la situazione e danno un giudizio di rischio che va da alto, che è il massimo, a nullo, che appunto è il minimo, quindi poi c'è in mezzo, c'è il rischio intermedio, il rischio moderato e poi il rischio alto. Nei comuni a rischio alto noi li avvertiamo, perché al mattino raccogliamo tutte queste previsioni di tutti i 234 comuni della Regione Liguria. Per quelli che sono a rischio alto inviamo un avvertimento, possibilmente evidentemente prima delle 12.
1: Anche perché il bollino del Ministero della Salute indica Genova.
0: Il bollino indica Genova, ed è un bollino che è destinato alla popolazione specifica residente nel comune di Genova. È chiaro che noi poi

0: lo estendiamo in qualche modo a tutta la regione. Questo qui invece è specifico per i lavoratori che fanno questi lavori particolarmente
1: usuranti. Però ovviamente vuol dire che in quei 92 comuni anche gli altri avranno,
0: c'è una situazione per cui se addirittura chi è robusto, perché di solito i lavoratori che lavorano nei cantieri edili così sono persone robuste e non anziani di 80 anni, è verosimile che si debba avere un
1: Palumeri, lei che è un po' la memoria storica, insomma, delle ondate di calore nella nostra regione, anche andando in giro per strada, no? Tutti parlano di questo gran caldo e è facile sentire paragoni, ma è come il 2003, anche allora si era iniziato a giugno, che cosa possiamo dire?
0: C'è qualche somiglianza, nel senso che nel 2003 eravamo completamente impreparati, è un po' come è avvenuto nei primi mesi del Covid, che non si sapeva bene dove, e nel 2003 sicuramente, siccome non era mai avvenuta una cosa del genere, eravamo impreparati. Analizzando l'andamento del 2003, effettivamente già nel mese di giugno del 2003 c'erano state delle puntate di caldo particolare. La differenza un po' rispetto al 2003 è direi forse peggiore, perché nel 2003 erano puntate, oggi parliamo di ondata, e quindi già a giugno un'ondata è abbastanza inusuale ed è precoce, sicuramente e le ondate precoci sono anche quelle più a rischio per il nostro organismo, perché l'organismo non si è ancora acclimatato alla variazione di stagione che avviene normalmente. È per questo che è importante rispettare certe regole fondamentali, perché si riducono i rischi se si
1: rispettano. Quindi Palumeri ci ha dato il titolo, quindi il giugno del 2026 è un giugno peggiore rispetto a quello del 2003, perché c'è questa ondata, non solo una giornata, ma rischiamo, quindi potremmo rischiare di avere un'estate come quella del 2003, questa volta più preparati ma con temperature simili?
0: Non lo possiamo dire sicuramente, però l'andamento complessivo che noi vediamo da questi 22 anni a questa parte è veramente di un aumento e di una maggiore frequenza di questi episodi che vengono chiamati ancora adesso anomali, ma che stanno diventando quasi la normalità, cioè li troviamo molto sempre più frequentemente.
1: Le faccio un'ultima domanda a Palumeri, riguarda il pronto soccorso, le RSA. Sappiamo che quando si vive un'ondata di calore poi iniziano, no, dopo qualche giorno ad arrivare i primi accessi, non solo di persone anziane e fragili, anche di persone che magari sconsiderate fanno jogging alle 2 del pomeriggio in Corso Italia. Così come per le RSA ci sono indicazioni particolari? Che cosa avete
0: Quando c'è una situazione di questo genere, insieme al bollettino mandiamo anche degli avvisi con i consigli, che sono dedicati soprattutto alle strutture che ospitano queste persone. Devo dire che, guardando un po' gli accessi al pronto soccorso, fino a ieri sera, ieri pomeriggio tardi, non sembrava di vedere un aumento dell'affluenza. Devo dire che quest'anno anche l'offerta è cambiata ed è migliorata, perché anche gli ospedali dell'azienda ospedaliera metropolitana hanno organizzato dei punti di accoglienza destinati proprio alle persone anziane, dove le persone anziane possono andare lì, possono bere e quindi possono farsi misurare la pressione. Sono punti di accoglienza che sono riservati non ai ricoverati, ma alle persone che magari hanno un piccolo malore o sentono una necessità. Quindi ci sono in più anche questi servizi, ci sono anche gli ospedali di comunità, quindi la rete si è arricchita anche di possibilità di interventi su situazioni emergenziali. Le strutture residenziali che ricordavi prima e gli ospedali ormai penso siano tutte attrezzate. Noi raccomandiamo la climatizzazione almeno nelle parti comuni, in modo che le persone possano trascorrere, noi consigliamo almeno 6 ore durante il giorno in un'area climatizzata.
1: Ma dal punto di vista medico

0: Dico, quanto deve essere l'aria condizionata?
1: L'aria condizionata, soprattutto per le persone anziane, deve essere regolata a temperature, che possiamo considerare elevate. 24-25 gradi sono già sufficienti per star bene, perché ricordiamo che il climatizzatore abbassa anche l'umidità. Le temperature eccessivamente basse sono altrettanto pericolose per chi è anziano, quindi mettere il termostato a 20, 19, 21 è sconsigliato. Oltretutto, gli anziani si lamentano se
0: No, perché
1: hanno
0: poi
1: una
0: uno si ammala
1: temperatura,
0: anche,
1: si
0: no?
1: ammala
0: Abbiamo visto
1: anche.
0: tutti, no? Sentiamo le persone che hanno magari cali di voce
1: Certo,
0: o
1: quel calo di
0: tossetta.
1: voce è anche leggero,
0: Ecco, sì.
1: potrebbe impedirmi di venire qui a parlare, ma
0: Allora, ho lasciato,
1: 24-25 gradi.
0: va più che bene. Ho lasciato per ultima una domanda che tutti vorrebbero farle, anche se lei non è un meteorologo, ma per quelle che sono le informazioni che ha, quanto dovrebbe durare questa ondata di calore?
1: Ma in base alle previsioni, a quello che ci dicono i bollettini e altre elaborazioni, almeno i prossimi 2 o 3 giorni si manterrà così caldo, anche se già oggi sta leggermente cedendo, però non lo possiamo ancora dire, non possiamo
0: Non lo
1: sbilanciare,
0: sentiamo ancora, non lo avvertiamo ancora,
1: soprattutto non lo avvertiamo
0: però
1: ancora.
0: cerchiamo di tenerci questo
1: E
0: pezzettino di
1: comunque,
0: speranza.
1: per sicurezza, fino a domenica io sarei molto prudente. Comunque domani ci sarà l'altro bollettino e saremo più sicuri.
0: Grazie ad Ernesto Palumeri, responsabile della prevenzione danni da ondate di calore di Regione Liguria.

0: Pomeriggio live, nuovamente in diretta, 347-6766-291, come avete sentito anche dalle parole di Palumeri, insomma ci hanno dato un po' di consigli per affrontare al meglio queste giornate davvero di caldo, torrido, torrido, e lo ricordiamo ancora una volta, domani e dopodomani previsto bollino rosso, quindi fare molta, molta, molta attenzione e seguire fondamentalmente tutte le indicazioni che vi abbiamo dato. E nel frattempo io attendo la nostra Giorgia Fabiocchi, perché tra qualche istante ci collegheremo direttamente in diretta con il nostro Filippo Serio, che è presente per noi con le nostre telecamere a Ceriale, perché oggi si svolge proprio il funerale di Sofia Barberi, morta in questo incidente stradale. Quindi lutto cittadino a Ceriale, ma per avere davvero tutte le informazioni del caso io tanto do prima la linea a Giorgia Fabiocchi. Tanto Giorgia, eccoci, buon pomeriggio, e poi naturalmente con te andremo direttamente a Ceriale. Prego.
1: Grazie, grazie a Franco Nativo, un pomeriggio di lutto cittadino a Ceriale quest'oggi per ricordare Sofia Barberi, la giovane di appena 23 anni morta in un incidente venerdì notte, tra venerdì e sabato, incidente proprio a pochi passi da Ceriale, che stava tornando da là, probabilmente una serata, con la sua migliore amica Emma Brasca, che si trova ricoverata in ospedale, che è riuscita a superare il grande trauma che ha subito fisicamente. Le è stato amputato un piede, però fortunatamente si è salvata. Questo pomeriggio siamo a Ceriale con Filippo Serio e Francesco Righi. Allora andiamo subito a capire intanto se i funerali erano previsti all'inizio intorno alle 15, il lutto cittadino partito alle 14 con la chiusura dei negozi Bandiera Mezzasta per ricordare Sofia Barberi, che tra l'altro era figlia di un assessore del comune di Ceriale. Allora vado da Filippo Serio. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi da Ceriale, davanti alla chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio, dove a partire dalle 15 sono cominciati i funerali di Sofia Barberi. Lo dicevate voi, la 23enne che ha perso tragicamente la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno, uno scontro fatale. Lei si trovava a bordo di un motorino, uno scontro fatale con un'autovettura sulla strada Aurelia. Nel punto dove è avvenuto l'incidente sono stati depositati fiori, qualche messaggio, qualche peluche in ricordo di Sofia, mentre tutta la cittadinanza di Ceriale si è stretta in un grandissimo abbraccio, si sta stringendo in realtà perché i funerali sono in corso.

0: verso appunto alla famiglia di Sofia. La bara che con il corpo di Sofia è arrivata intorno alle 15:10, 14:50 e poi alle 15 sono iniziate le esequie della giovanissima di 23 anni. C'è una chiesa gremita qui vicino al comune, a due passi c'è la chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio, ma anche fuori tantissime persone si sono radunate per l'ultimo abbraccio, perché non è soltanto il dolore di una famiglia ma il dolore di una comunità intera. La mamma di Sofia, Barbara De Stefano, è scesa dalla macchina che trasportava il feretro con la foto della figlia Sofia e con una rosa bianca in mano. Sono tantissimi i fiori che sono stati depositati e sono stati portati in chiesa prima dell'inizio dei funerali, tra cui proprio rose bianche e di colore rosa per adornare la chiesa in questo giorno di grande tristezza per tutta la comunità. Lutto cittadino, abbiamo detto, all'interno della chiesa c'è anche il gonfalone della città di Ceriale. Scusateci, ci sono passati davanti e abbiamo visto anche tante saracinesche chiuse, perché abbiamo detto è lutto cittadino dalle 14 fino alla fine di questa cerimonia in ricordo di Sofia. C'è anche qualche messaggio che abbiamo visto arrivando da queste parti. Proprio qui vicino c'è uno striscione con scritto "Per sempre Sofia con noi", ma e ci sono anche tanti messaggi da parte di chi ha conosciuto, di chi conosceva solo di vista la giovane Sofia. Non c'è oggi pomeriggio ai funerali la migliore amica di Sofia, perché la giovane Emma, perché è ricoverata in ospedale, è stata coinvolta nell'incidente di venerdì notte ed è ricoverata all'ospedale a seguito di questo brutto incidente. Questa è la giornata per ricordare Sofia e stringersi attorno alla sua famiglia. A voi.
1: Grazie a Filippo Serio, grazie per il tuo racconto. Appunto, le immagini che arrivano di fronte alla chiesa di Ceriale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, con la commozione che è mista anche a rabbia per quanto è accaduto. Lo sappiamo, anche quel video postato da un ragazzo che si trovava nell'auto, poi la fuga all'estero e quindi anche l'attacco proprio nei confronti di un video che non rispettava quello che stava accadendo, il dolore di una famiglia e di una ragazza che stava lottando tra la vita e la morte. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico anche nella giornata di domenica, splendida.

15.30 ancora in diretta dopo questo collegamento con Filippo Serio, che ci ha raccontato appunto di questa giornata molto molto molto triste per tutto quello che sappiamo. Fondamentalmente sono tante le persone che hanno perso la vita negli ultimi 20 giorni anche per proprio problemi legati a incidenti autostradali. Ci ricollegheremo nuovamente con Filippo Serio, con la nostra Giorgia Fabiocchi, per cercare di capire naturalmente anche insomma come stanno vivendo questo momento, e non solo ovviamente i parenti stretti, ma avete visto è un'intera comunità che si sta stringendo intorno alla famiglia. E poi parleremo ancora di questo caldo. A proposito, mi vado a sedere perché sono arrivati un po' di messaggi che mi dicono: Frank, insomma oggi è una giornata molto molto calda. C'è la nostra Daria che dice: consiglio di bere yogurt bianco con frutti di bosco e ottimo pranzo e minestrone freddo. Mica tutti se lo possono permettere, eh? Comunque è vero. Poi andiamo avanti. Ciao Frank, Molassana, oggi si muore dal caldo. Fanciullo, cosa ci dobbiamo fare? Così l'abbiamo detto, bere tanta acqua per andare poi a fare plin. Poi salutiamo anche Ivan, buongiorno. Domani e dopo è previsto calore e come? Domani bollino rosso e bollino rosso anche sabato, quindi prestare molta attenzione soprattutto nelle ore. Allora andiamo a vedere un po' i nostri giochini. Ok, eccoli qui, momento di intrattenimento. Come al solito proviamo a indovinare subito. Abbiamo una bambina forse oggi, se non sbaglio, vediamo un po' di chi si tratta, poi avremo anche il titolo del film da indovinare. Insomma, allora la bambina, questa bella bambina è lei, eh sì, è lei, si vede benissimo che è lei. Quindi chi sarà il primo o la prima che indovinerà chi è questa bella bambina, o meglio chi è diventata? E poi abbiamo anche il titolo di un film, che è questo qua, che adesso vi facciamo vedere anche pieno schermo. Di che film si tratta? Qui o l'hai visto o non l'hai visto, questo film. Che cos'è che guardano tutti questi, insomma, queste persone? Chi c'è per terra? Boh, non lo so. Comunque vedremo. 13.33, siamo ancora in diretta. Vi ricordo che poi oggi parleremo anche, lo faremo nello spazio dedicato alla musica, al cinema, al teatro, con Dario Vassallo, che oggi ci parlerà, insomma, del maestro del cinema giallo. Chi era il grande maestro del cinema giallo? Uno solo, sì, ma lo diamo un po' dopo, Andrea, grazie. Allora, Andrea, ti chiedo solo, come siamo messi sulle autostrade? C'è qualcosa che tu sappia, dobbiamo farlo vedere, o è tutto tranquillo oggi? Più che altro mi dicevano di nuovo un po' di rallentamenti sulla A10 direzione Ventimiglia. Se vedete qualcosa, va bene, lo facciamo. Invece per quanto riguarda la circolazione nella nostra città è abbastanza tranquilla. Vediamo un po' cosa dice la nostra sopraelevata Aldo Moro, che è un po' il termometro, no? Il nostro termometro. Oggi è una giornata, peraltro, visto che adesso cos'è, si è un po' non rannuvolato, cos'è, il sole, mamma mia, talmente tanto caldo che si è adesso un po' spento quella luce che c'era fino a pochi istanti fa. Adesso ve la facciamo vedere. Allora 347 6766 291, un saluto anche alla nostra ciao Cristina, buon pomeriggio anche a te, grazie per averci chiamato. Tanto vediamo la sopraelevata Aldo Moro, eccola qua. Come vedete il sole, probabilmente c'è qualche nuvolone che è arrivato magari, però ha fatto capolinea, però farà sempre un caldo tremendo, eh? Non so se, ditemi un po' com'è da voi. Per esempio Margherita, che non è la Marghi, è un'altra Margherita che mi scrive da Voltri, dice: Frank, qui il termometro marca 32 gradi, è così, d'altra parte l'abbiamo detto. Poi andiamo avanti ancora, un saluto anche alla nostra Eugenia. Vedete che anche verso il Levante un po' di nuvolette sono arrivate, un po' di nuvolette che stanno un po' coprendo, non tantissimo.

0: per la verità, però insomma. Poi, ecco, guardate, questo è importante, il numero verde delle informazioni è questo qua, 800-593-235, dalle 8 alle 20 tutti i giorni, qualsiasi tipo di problema doveste avere, ricordatevi, molto molto importante, ok? Allora, andiamo ancora avanti. Ciao Frank, a Ponte X, proprio in questo momento, Ponte X ovviamente sarebbe Ponte Decimo, tuonava ma niente pioggia, siamo a 31 gradi, la bambina non saprei, ma dico Lorella Cucarini. Il film invece è L'aereo più pazzo del mondo. Un saluto da Andrea, ciao Andrea, grazie. Va, lo vedremo, intorno alle 17 come sempre sveleremo il tutto. Comunque, insomma, anche a Ponte X 31 gradi e soprattutto non è tanto i 31 e i 32 che sono alti, per l'amor di Dio, ma è il tasso d'umidità, è il tasso d'umidità. Allora, poi chi è che mi dice? Sì, verso 20 miglia un po' di rallentamenti, ok? Poi li vedremo, poi li andremo a vedere. Ah, invece, insomma, Andrea, possiamo invece dare una notizia di calcio, ok? Perché la Samp, si sapeva già, per l'amor di Dio, tutto quello che vuoi, però è uscito ufficiale sul sito della società, Corradi sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Nasce a Siena il 30 marzo del 1976, Corradi porta alla Sampdoria un bagaglio professionale di esperienze di primissimo piano, accanto sia come calciatore che come allenatore. Ha vestito tra le altre le maglie di Chievo Verona, Lazio, Valencia, Manchester City, Parma e Reggiana, oltre ad aver collezionato 13 presenze e segnato 2 gol con la nazionale italiana. Ha allenato ed è stato responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e addirittura Under 20, esperienze che gli hanno comunque permesso di sviluppare competenze. Poi magari avremo anche la foto, Andrea, così se la facciamo vedere. Comunque basta Corradi e lo trovi, comunque non è un problema. Bernardo Corradi sarà il nuovo allenatore della Samp. Non penso che i tifosi siano così molto contenti, l'hanno anche testimoniato l'altro giorno andando proprio sotto la sede a Bogliasco, e se aspettavamo le parole naturalmente della presidenza e dei vertici dicendo arriverà un nome insomma di respiro internazionale, con tutto il massimo rispetto per Corradi, che spero e gli auguro che faccia un buon lavoro con la Samp, non mi sembra però quell'aspetto, quel nome internazionale che i tifosi si aspettavano. Chi vivrà vedrà, chi vivrà vedrà. Allora, avevamo una telefonata? Pronto, buongiorno, eccoci, anzi ormai buon pomeriggio.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Daria, eccoci.
1: Ecco, bravissimo.
0: Eccomi, come stai? Caldo.
1: Mamma mia, fa la pressione sotto i piedi, ho misurato adesso 87,53. Sto provando.
0: Alla faccia.
1: No, ma io sto qua adesso, davanti al ventilatore. E buon, basta, non mi alzo, vi faccio venire a sedere piatto, non me ne frega niente. Ascolta, qua il tempo, che sono da lunedì,
0: sì?
1: Che avevamo perso anche la corrente, e che tutti i pomeriggi viene temporale, lontano, però due gocce, da dire, manco ti rinfrescano, no?
0: No, anzi, due gocce, se sono solo due o tre gocce, se sono due o tre gocce crea ancora più calore, perché poi tira su tutto.
1: E mi hanno detto che
0: mi hanno detto che a Ponte Decimo un amico, Andrea, stava forse tuonando da quelle parti lì, però per adesso sembra che non stia ancora piovendo. Per la verità però a Genova abbiamo visto che il tempo è cambiato, l'abbiamo visto anche dalle immagini della nostra terrazza. Comunque, allora dimmi tutto, Daria.
1: Niente, qua ti dicevo, verso, penso, Busalla, Valereggia, Casella, sì, quei posti lì, però fa sempre tuoni per la felicità della mia cagnetta, che c'ha sempre paura, bene, da lunedì che poverina patisce, e niente, però poi alla fine solo aria calda. Comunque qui a Piemonte, diciamo, è così.
0: Vabbè, dai. Senti, stasera di fresco cosa mangerai di buono? Quello che mi hai scritto?
1: Guarda, no, l'ho mangiato ieri. Io, perché a pranzo una bella tazza di yogurt bianco con i cosi congelati, i frutti di bosco congelati.
0: Ok.
1: come mangiare un ghiacciolo. E alla sera ho mangiato il minestrone. Quindi la verdura ci sta bene, no?

0: ci sta, e come?
1: E stasera non lo so ancora, forse una pasta con, ne so, pomodoro, un po' di aglietto,
0: roba fresca, fritto. Roba fresca.
1: Ma per forza, per forza.
0: Senti un po', Daria, prima di salutarci, chi è questa bambina?
1: Allora,
0: vediamo un po' la bambina, grazie Andrea.
1: Ma a me mi è venuto subito in mente, che ne so, la regina Elisabetta.
0: La regina Elisabetta? Sarà mica lei.
1: Dai, quel faccino, quegli occhietti, quel faccino un po' rotto. Tondo così, quello un po'.
0: Non lo sappiamo, alle ore 17 te lo
1: fa. Guarda, gli occhi sono i suoi.
0: Potrebbe. Ti dico la verità, non lo so nemmeno io, quindi.
1: E invece col film anche a me mi è venuto subito in mente l'aereo più pazzo del mondo.
0: L'aereo più pazzo del mondo, il film,
1: sì,
0: questo qua.
1: Perché
0: anche
1: c'ha
0: lì.
1: Il soffitto. D'aereo.
0: Magari, magari le hai indovinate tutte e due, magari non ne hai azzeccato nemmeno uno.
1: Ma tanto non è che dico niente, cioè, venite a prendere, gli abbracci, li accetterei veramente volentieri, però.
0: Tanto non vinci nulla se non il piacere di aver giocato con noi.
1: Infatti, quello lì, non ci sono, però, anche a me mi è venuto in mente quello dell'aereo, però non ci sono personaggi che riconosco.
0: Ma è ovvio, perché...
1: Sì, è venuto...
0: ma sai, quello. L'aiuto non posso darne perché è abbastanza facile.
1: No, perché avessi visto, che ne so, quello là con i capelli bianchi.
0: Certo, grazie. Leslie Nielsen.
1: Invece no, vabbè.
0: Va bene, dai. Daria, ti mando un grande bacio, ti auguro un buon weekend. Tanto ci vediamo comunque ancora domani, ok? E mi raccomando, non uscite nelle ore troppo calde. Un abbraccio. Salutiamo la Daria, ciao cara, saluto a te, saluto a tuo marito, tanto un po' di gente ancora continua a mandare messaggini, ad esempio c'è chi ha scritto: spero e mi auguro che il tipo che si è spogliato nudo a Pegli l'abbiano già ingabbiato, però anche lì, per l'amor di Dio, tanto che cosa pensate che possano fare poi questa persona? Una denuncia per atti osceni? Saprà anche che cos'è atti osceni? Non lo so, comunque la cosa scandalosa, non perché, è che veramente c'erano dei bambini e ci sono persone che hanno fatto tutti il video invece che chiamare magari le forze dell'ordine o andare un attimo lì a dirgli: oh, ma cosa stai facendo? Ti è partito veramente il cervello? No, tutti lì ormai col telefonino, perché ovviamente poi lo metti sul tuo social, prendi like e pensi di essere diventato importante, facendo che cosa? Niente. Comunque va bene. Allora, peraltro ce l'avete mandati anche a noi, ma come potete immaginare non possiamo mandarli in onda. Allora, buongiorno, scusate, ma ho acceso solo ora. Si sa niente sulla decisione delle scuole, chiusura asilo per domani, ti facciamo sapere tutto assolutamente perché è una cosa molto interessante. Poi, buongiorno, sono Paolo da Genova, mi consolo sapendo che prima o poi pioverà, per ora solo acqua da bere, e va bene, e mi raccomando, bevetene tanta. Poi andiamo avanti, sono perfettamente, cos'è che mi dice qua? Aspetta, fammi vedere qua un po' di gente. Sono perfettamente d'accordo col dottor Matteo Bassetti, Marina di Granarola. Ah sì, su Bassetti che ha fatto l'intervista con la Tiziana su tutto il discorso legato anche alla pulizia e quant'altro, le solite cose che continuiamo a dire anche lì. Cerchiamo sempre, anche in un momento come questo, di avere anche un'igiene sempre importante. Buon pomeriggio, sapete qualcosa? Sì, l'avevano già detto oggi, la rapina alle poste di Vico Schiaffino a Sestri Ponente, vi faremo sapere perché tra poco ci colleghiamo con la redazione giornalistica di Primo Canale. Allora, sono le 15.44, tra poco la nostra Giorgia Fabiocchi si collegherà nuovamente poi con Filippo Serio, che sta seguendo per noi il funerale della ragazza a Ceriale. Dimmi. Sì, prima della pubblicità, Andrea, volevo fare la dedica con la prima canzone, se posso. Allora, se tu mi trovi delle belle immagini di Genova o della Liguria in generale, ce l'hai, dimmi tu se ce l'hai. Sì, anche, bravo. Possiamo mettere una quarantina di secondi, cinquantina di secondi, perché questo è solo audio, non c'è altro. Ci hanno chiesto: Frank, mi fai ascoltare Bruno Lauzi quando cantava Ma se che penso? E allora, noi siamo pronti con una versione veramente molto molto toccante. Non è molto facile ascoltarla, è la versione di Bruno Lauzi. E pensate che le immagini di Bruno Lauzi saranno impreziosite e dalla voce di Bruno Lauzi con le nostre immagini di terrazza che ci fa vedere un po' Genova dall'alto. Dimmi Andrea quando sei pronto. Lo dedichiamo tantissimo alla Caterina che ci ha chiesto questa canzone. Caterina, tutta per te, Ma se che penso.

Molto suggestiva questa canzone di Bruno Lauzi e ancor di più con le nostre immagini di Terrazza Colombo. Caterina, era dedicata tutta a te, spero ti abbia fatto davvero piacere. Avremo altri spazi dedicati alla musica, abbiamo altre dediche da fare, ma le faremo dopo. Adesso ci fermiamo giusto per un minuto di pubblicità, rientriamo tra pochissimo, non andate via perché saremo insieme fino alle ore 18. Continuate a mandare i vostri messaggi, a indovinare ovviamente chi è la bambina, il titolo del film e ovviamente raccontateci come state vivendo questa ondata di caldo che, ahimè, andrà avanti ancora per un paio di giorni. Prego, pubblicità.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali di Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

In tanti ci avete appunto chiesto il discorso legato a questa rapina che si è verificata a Sestri Ponente, quindi paura, troverete tutto sul sito ufficiale di Primo Canale, paura Sestri Ponente, uomo armato di pistola, ha rapinato le poste, poi ha rubato un taxi e scappato, quindi è fuggito a piedi dall'ufficio postale, quello posizionato in via Ciro Menotti, tanto per intenderci quello vicino alla stazione, ha minacciato un tassista con un coltello, per poi rubargli anche il taxi, quindi insomma paura proprio in Vico Schiaffino con tutte le persone, insomma vedremo poi se avremo altre informazioni. Altre persone, continuiamo a mandare tanti messaggi, allora eccolo qua, Belin Frank, proprio così mi scrive, eh?

Il caldo lo combatto dopo una giornata di lavoro, dalle 4 alle 14, poi a casa e dalle 15 in poi in letto con il mio cagnolone e primo canale. Cosa si può volere di meglio? Buona giornata, Andrea Pontedecimo. Ciao Andrea, ma mi permetto di dire, con il tuo bel cagnolone non è troppo caldo, perché caldo lui, caldo te. Comunque va bene, questo è l'amore per gli animali, giustamente Andrea. Grazie, un caro saluto. Allora, la bambina, ve la facciamo vedere di nuovo.

0: La facciamo vedere di nuovo. Allora, qualcuno ha detto potrebbe essere la regina Elisabetta. Potrebbe. Poi il titolo del film, anche lì, balle spaziali, c'è di tutto. Insomma, cosa guardano queste persone per terra? Non si sa. Vedremo. Alle ore 17 sveleremo il tutto, come sempre, in diretta. Sono le 15:51, poi abbiamo ancora un po' di dediche da fare. Dunque, io, caro Andrea, se tu sei pronto, ti chiederei adesso invece un altro servizio che ha realizzato sempre la Tiziana con Marante, perché giustamente si... È pronto? Ah, allora va bene, ok. Perché poi vorrei far ascoltare anche questi consigli dedicati però ai cantieri edili, tutte le persone che lavorano ovviamente sotto questo caldo. Avete visto che tante aziende hanno posticipato gli orari, addirittura si lavora di sera, dove si può, certo, ovvio. Comunque vedremo, anche perché questo è un problema di nuovo importante, ok? Poi salutiamo ancora un po' di persone. Ciao la nostra Giulia, buon pomeriggio alla nostra Giulia da Bolzaneto. Frank, anche qui si boccheggia. Sempre il solito discorso legato a troppo cemento nelle città. Ho capito, lo so, non è facile, anche perché poi fondamentalmente, insomma, non si può cambiare una città da un giorno all'altro, bisognava pensarla oppure ripensarla in maniera diversa, come hanno fatto tanti altri paesi. Vedi l'Olanda, che hanno rigenerato interi quartieri togliendo tantissimo cemento e mettendo ovviamente tanto verde, tanti alberi. Comunque, insomma, speriamo, ci auguriamo che possa un po' cambiare il trend, perché soprattutto il cemento lo senti quando fa così caldo, perché ovviamente poi ritorna tutto su e ce lo prendiamo tutti noi. Allora, poi un saluto anche a Gianni. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Come stai, Frank? Io, insomma, qua almeno con l'aria condizionata fuori si sta un po' peggio. Si sta un po' peggio. Anzi, vedo che tutti quanti poi scrivono e mi dicono anche la temperatura. Ditemi il quartiere, ditemi anche la temperatura, così cerchiamo un po' di capire anche. Allora, qui a San Pier d'Arena si secca dal caldo. Mi fate sapere se domani le scuole materne sono chiuse, Ivan? Assolutamente sì. Adesso poi guarda, eventualmente lo proviamo poi anche a chiedere alla Giorgia, quando poi dopo si ricollegherà col nostro. Ma quanto manca però, ragazzi, al collegamento con. No. No, l'ho capito questo, però dato che mi avete detto aspetta a mandare il filmato, era per questo. Va bene. Certo. Allora, al di là di tutto, poi ecco, poi di nuovo un'altra persona che scrive, insomma, condoglianze per la ragazza, tutto quello che è successo, che stiamo seguendo a Ceriale. E nel frattempo, aspetta ancora un secondo, eccola qua. Elisabetta, ciao cara, un saluto. Allora, Giorgia Fabiocchi, sei pronta? Ti ridò la linea. Grazie.
1: Sì, grazie Franco. Andiamo subito a Ceriale perché le vedete intanto le immagini. L'ultimo saluto a Sofia Barberi con l'uscita del feretro dalla chiesa del piccolo comune nel Savonese. Stiamo parlando di una comunità che si conosce, che conosce molto bene ogni creatura del comune Savonese. Tra l'altro Sofia era figlia di Barbara De Stefano, che è un assessore ai politiche sociali. Eccola, allora vado subito da Filippo Serio a te.
2: Guarda, nel momento in cui mi sono collegato con voi, è partito l'applauso dalla comunità editoriale e poi è uscita la parola di Sofia. Se possiamo ascoltare, poi vi parlo.
1: Sentite l'applauso al feretro che contiene all'interno il corpo di Sofia Barberi, tantissime persone, direi centinaia di persone. Questa è la mamma che chiede ancora un applauso per la figlia Sofia, assessora alle politiche sociali del comune di Ceriale, un comune che è in lutto cittadino dalle 14 fino a fine celebrazione.

0: fine funerale proprio per stare vicino alla famiglia di Sofia Barberi. Come diceva giustamente Filippo Sterio, non c'è la sua migliore amica Emma Brasca, che si trova ancora ricoverata in ospedale dopo il grave incidente. La ragazza si sta riprendendo, ha lasciato anche attraverso Instagram il proprio ricordo, le parole di quello che rappresentava Sofia per lei, con una frase che colpisce: da una parte la vita è stata ingiusta, dall'altra senza di te non saprò più sorridere, poi infine un ricordo. Quindi la ragazza è tornata, comunque si è risvegliata, è lucida, però è chiaro è che anche con l'amputazione del piede quest'oggi non poteva essere al funerale della sua amica. Intanto queste sono le immagini del saluto alla mamma di Sofia Barberi. La vedete proprio vicino, la bara di colore bianco come scelta, perché ha perso la vita una ragazza giovane, aveva solo 23 anni, anzi domani doveva compierne 24, direi. Proprio il 26 giugno, tra l'altro, la mamma doveva organizzare questo compleanno, invece ha dovuto organizzare il funerale di sua figlia Sofia. Vediamo ancora le immagini, sono centinaia, direi, le persone che si sono ritrovate proprio davanti e dentro la chiesa di Ceriale. Allora vado da Filippo Sterio.
1: Sì, Giorgia, perché un lungo applauso è stato accompagnato l'uscita del feretro bianco di Sofia Barberi. E poi la mamma Barbara ne ha chiesto uno ancora più forte, e la comunità di Ceriale e tutti i cittadini hanno risposto portando in omaggio a Sofia un applauso ancora più forte, mentre la bara veniva depositata sul carro funebre. Sono momenti in cui si cerca di dare un conforto, un abbraccio alla famiglia, e ovviamente è difficile in questo commentare in questi momenti di grande dolore, grande sofferenza. Prima dell'uscita del feretro, però, ti posso raccontare quelle che sono state le parole della zia di Sofia, Enza, che ha preso la parola dal pulpito della chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio. La zia Enza, che ha detto: ti conoscevo da quando avevi 9 anni, eri molto educata, ha aggiunto tra le qualità che sono già state dette su Sofia, e non avevano un rapporto molto stretto, ma recentemente mi tenevi aggiornata su esperienze universitarie, sul tuo percorso universitario e sui voti, e poi mi parlavi della tesi, ha detto la zia Enza, mi dicevi sarà una tesi che spacca. Desideravi, poi ci ha svelato un aneddoto: Sofia desiderava un tatuaggio di colore rosso, di un peperoncino che diciamo attirasse l'attenzione, ma anche testimoniasse la grande passione ed energia vitale di Sofia. E poi le ultime parole della zia Enza: che la tua luce, Sofia, possa irridare chi ti ama ora e sempre. Cero e tante lacrime in questo pomeriggio a Ceriale, in cui una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia di Sofia, Papa Francesco, la mamma Barbara, la sorellina Aurora e tutti i zii, i parenti, i nonni, i parenti della famiglia di Sofia, mentre facciamo vedere queste immagini. Fra poco il carro funebre porterà per l'ultima volta il corpo di Sofia e io ti restituisco la linea.
0: Grazie a Filippo Sterio. Momenti ovviamente di grande commozione, ma anche di rispetto, di silenzio rispetto a una morte che è stata improvvisa. Sofia aveva 22 anni, domani avrebbe compiuto 23 anni, quindi non 24, proprio nella giornata di domani, quindi avrebbe compiuto appena 23 anni. Erano tra l'altro momenti anche di piacevolezza, perché si andava in contro all'estate, quindi per chi abitava a Ceriale, aveva anche vicino poi il mare, aveva la possibilità di uscire, divertirsi quando non era impegnata col lavoro e con lo studio, cosa che in realtà era scaduta anche quella sera. Stava tornando in sella al suo motorino con la sua migliore amica Emma Brasca, che vi dicevo si trova ricoverata al

0: a Santa Colonna di Pietralivole con un piede amputato, e quindi oggi, come potete immaginare, non potrà essere, quindi il dolore nel dolore nel non poter salutare la sua più cara amica. Questi sono i momenti ovviamente di silenzio e commozione, mi sembra di capire, e quindi è ancora più emozionante vedere come ci sia molta, anche molta contenimento del proprio dolore da parte della famiglia, della mamma, del papà, della sorella, degli zii, sono persone ancora tutte molto, molto giovani, e quindi questa compostezza nell'espressione della propria sofferenza, del proprio dolore, come raccontava Filippo Serio, infatti, la richiesta da parte della mamma di applaudire ancora più forte, quindi più applausi che possano coprire anche il dolore di questa morte così ingiusta. Direi che poi, come sempre accade in questi casi, lo abbiamo già raccontato purtroppo in tante occasioni, ultimamente soprattutto ce ne sono state di occasioni di questo tipo dove hanno perso la vita persone così giovani, non ci sono le parole anche da parte di chi è presente, ma solo tanta commozione e silenzio proprio per riuscire a reggere anche il peso di quanto accaduto. La zia però, appunto, raccontava Filippo Serio, ha parlato dal pulpito, parole molto, molto forti ovviamente, pronunciate in questo momento anche il bisogno di stringersi tutti intorno alla famiglia Barberi e De Stefano, che è la mamma di Sofia, assessore tra l'altro alle politiche sociali del comune di Ceriale, il comune che è rimasto scioccato dalla notizia. Venerdì notte è iniziata a circolare già la notte, poi la mattina successiva, perché in realtà Sofia poi è spiata in ospedale dopo qualche ora, e quindi la decisione di stare vicino ovviamente alla comunità, la decisione di stare vicino alla famiglia, alla mamma che è assessore, e la richiesta di sostenere in queste ore, anche di osservare questo lutto cittadino che perdurerà appunto per questo pomeriggio, poi in realtà poi con le bandiere a mezz'asta, e quindi la richiesta proprio di stare vicino alla famiglia, una famiglia che tra l'altro era anche molto conosciuta a Ceriale, quindi questo chiaro va ad alimentare ancora di più il dolore per quanto accaduto. Vediamo se riusciamo a tornare da Filippo. Sono centinaia le persone che sono presenti proprio davanti alla chiesa di Ceriale. Stiamo parlando davvero di un comune con non tanti abitanti. Ok, allora torno da Filippo Serio.
1: Sì Giorgia, ancora dal punto in cui tutta la cittadinanza di Ceriale davvero, che è riunita oggi davanti alla chiesa di San Giovanni Battista Eugenio per l'ultimissimo saluto a Sofia Barberi, chi dà un bacio, chi dà una carezza alla bara, chi cerca di dare conforto alla famiglia, anche se in questi casi dare conforto è davvero, davvero molto complicato. Adesso proprio in questi istanti credo che stia per partire proprio il carro funebre in direzione del cimitero di Ceriale, dove verrà depositata la bara di Sofia Barberi. Ti volevo solamente leggere, tornando alla messa ai funerali che si sono appena conclusi qui a Ceriale, all'inizio della celebrazione funebre è stato letto un messaggio da parte del vescovo di Albenga, Guglielmo Borghetti, che ha detto: sono vicino a voi con il silenzio della preghiera, ogni parola umana rischia di risuonare vuota e insufficiente, c'è spazio solo per le lacrime che raccogliamo con profondo rispetto. Nel suo messaggio il vescovo Borghetti ha poi rivolto un pensiero all'amica di Sofia che abbiamo menzionato, Emma, che è rimasta gravemente ferita in seguito a questo incidente tragico, aggiungendo: preghiamo per la sua guarigione. Ovviamente ci uniamo al messaggio del vescovo di Albenga. Sta con qualche difficoltà, adesso cerco di farmi strada, ma sta andando avanti la processione con l'accompagnamento da parte della comunità di Ceriale del feretro bianco di Sofia Barberi. Siamo davanti al municipio che, siccome oggi abbiamo detto è stato indetto il lutto cittadino,

0: fino alla fine di questa cerimonia ha esposto la bandiera le bandiere del municipio a mezz'asta in segno di lutto, in segno di insomma omaggio per questa giovane vita spezzata così tragicamente. Vi lasciamo con queste immagini e con il dolore di tutta la cittadinanza, ovviamente, e non solo. A te, Giorgio.
1: Grazie allora a Filippo Serio, grazie a Francesco Righi per il contributo tecnico. Avete visto, quindi stiamo parlando di un comune molto piccolo, quindi la bara, il feretro sul carofone viene accompagnato a piedi, supponiamo poi nel cimitero di Ceriale, per poi l'ultimo saluto davvero che verrà dato a Sofia Barberi con il comune con le bandiere a mezz'asta, proprio per il lutto di oggi e le parole molto composte di chi ha partecipato a questo funerale, con centinaia di persone presenti, molti giovani, avete visto anche ragazzi davvero molto giovani, amici di Sofia, ma anche magari amici della famiglia, amici della sorella più piccola. Tutto quello che poi dobbiamo raccontare, lo abbiamo raccontato questo pomeriggio, poi lo ripercorreremo questa sera a partire dalle 18 nel nostro primo giornale, nello spazio dedicato all'informazione, e quindi con anche Primo Canale, ovviamente, il lutto di quanto accaduto e, come diceva il vescovo di Albenga, la vicinanza a chi è riuscita a non strapparsi la vita, ovvero l'amica Emma Brasca, che sta adesso piano piano riniziando a vivere. Certo, dovrà fare i conti con quanto accaduto e soprattutto con la perdita della sua migliore amica. Noi direi ci salutiamo qua, qualsiasi altra informazione dovesse arrivare ci risentiamo dopo.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi e ovviamente grazie anche al nostro Serio per il servizio, che ti lascia veramente senza parole. Hanno detto un po' tutto loro e abbiamo visto anche insomma questo toccante pomeriggio che stiamo seguendo in diretta da Ceriale per la morte di questa ragazza, come ricordava Giorgia, di appena 23 anni, Sofia Barberi. Noi ahimè dobbiamo andare avanti perché, come si dice, insomma, lo sapete, lo spettacolo ahimè deve continuare. Noi adesso ci fermiamo solo per un paio di minuti in pubblicità, poi come avevamo detto prima vi propongo un altro servizio realizzato dalla nostra Tiziana. Questa volta parleremo ancora di caldo, ma parleremo anche di chi lavora al caldo e deve lavorare comunque tutti i giorni. Parleremo ovviamente con Marante di quello che è poi il discorso legato ai cantieri edili. Ma vogliamo andare in pubblicità? Vabbè, allora, e adesso andiamo con questo servizio, poi rientriamo così lo commentiamo insieme, poi alle 16.30 arriva Dario Vassallo, insomma stiamo ancora insieme in questo pomeriggio.
3: In un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo, particolare attenzione è rivolta sicuramente alle persone anziane, alle persone fragili, ma anche a chi lavora all'aria aperta e all'aperto. E allora facciamo il punto con Fabio Marante, che è segretario generale Filea CGIL Genova e Liguria. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, come funziona, segretario, per i lavoratori all'aperto quando c'è un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo e in vista di due giornate del bollino rosso?
4: Sì, già nel mese di aprile la Filea CGIL, il sindacato delle costruzioni della CGIL appunto genovese ligure, era intervenuta incalzando la regione per far sì che questa emanasse un'ordinanza di disciplina del lavoro edile in presenza di ondate di caldo o di temperature particolarmente elevate. A fine maggio la Regione, su nostra spinta iniziativa, ha appunto emanato, disciplinato il lavoro, che prevede questa ordinanza appunto che dalle 12.30 alle 16 i lavoratori edili dovrebbero, come dire, fermarsi dalle lavorazioni, o meglio non dovrebbero essere sottoposti a questo caldo incessante per le ovvie motivazioni di tutela della loro salute e sicurezza. Questa è l'ordinanza emanata in Liguria, che ricalca in buona sostanza le tante ordinanze che le diverse regioni d'Italia hanno emanato per appunto definire questa attività con questa particolare condizione meteo.
3: Ma sono tutti i cantieri?
4: Purtroppo l'ordinanza ligure, come le altre ordinanze, esclude da questo stop

0: delle attività lavorative, tutti i cantieri che hanno a che fare con le concessioni autostradali o con i cantieri di pubblica utilità. Così facendo è evidente che esclude da questa tutela una fetta importante di lavoratori occupati, se vogliamo, nei principali cantieri della nostra regione. Regione.
1: Che cosa si può fare quindi? Che cosa cercate di fare per aiutare questi lavoratori che, ahimè, devono stare sotto il sole per lavorare in queste giornate?
0: Assolutamente, noi a prescindere dai contenuti d'ordinanza, noi ci stiamo muovendo già dagli scorsi giorni per tentare di fare alcune azioni. La prima, chiedere a tutti i datori di lavoro un anticipo dell'orario di lavoro, iniziare a lavorare dalle 5 di mattina per concludere a ridosso del mezzogiorno, per evitare ovviamente di lavorare sottoposti a delle temperature incredibili. In alternativa, oppure in aggiunta, noi chiediamo il ricorso e l'utilizzo della cassa integrazione per eventi meteo. Ricordo che in edilizia è prevista la cassa integrazione per pioggia, ed essendo prevista appunto la cassa integrazione per pioggia, noi chiediamo che questa sia applicata, utilizzata anche
1: per caldo,
0: in questo caso per caldo eccessivo. Apro e chiudo parentesi. In questi giorni la Protezione Civile giustamente ci dice di non uscire nelle ore più calde. Dobbiamo ricordarci che mentre da un canto qualcheduno ci dice non uscire nelle ore più caldo, nelle più calde, qualchedun altro sta con quel caldo lavorando sotto il sole. Quindi capiamo bene che c'è un tema anche di paradosso, che non è solo un fatto ligure, è un fatto nazionale, certo, che va risolto con una legge che allo Stato non c'è.
1: Anche perché mi viene da riflettere, l'edilizia e il caldo ha un ulteriore rischio di incidente, perché se è vero che lavorare in un ponteggio è già, diciamo, no, ma già a rischio, con queste temperature, un capogiro, la testa che gira, che si annebbia, un abbassamento di pressione, sono tutti dei rischi in più per il lavoratore.
0: Nella maniera più assoluta, tant'è vero che come filea CGL ci siamo mossi e ci stiamo muovendo per fare in modo di sottolineare l'aspetto che l'attività lavorativa nell'ambito edile sia incompatibile con queste tornate di calore, che saranno via via più frequenti, che a differenza del passato sono preventivabili, perché sappiamo più o meno in linea di massima quando ci saranno questi picchi. Per conto noi chiediamo appunto che ci sia una dotazione di regole, di norme, ad oggi purtroppo zoppa, che sia in grado di tutelare non tanto l'attività lavorativa, ma il bene primario, peraltro sancito anche dalla nostra carta costituzionale, che è la salute e la sicurezza di chi si alza la mattina e va a lavorare.
1: In queste giornate di caldo ci sono delle interruzioni di lavoro previste maggiori, diciamo non negli orari in cui non si dovrebbe lavorare, ma negli altri? Perché comunque magari, insomma, anche questa mattina sarà una temperatura percepita, sentivamo prima, comunque di 38-39 gradi, e non siamo già in quella fascia, diciamo, pomeridiana.
0: Sì, noi chiediamo che si facciano delle pause più frequenti, bere tanta acqua se possibile integrare con dei sali, ricoverarsi all'ombra qualora possibile, e noi stiamo facendo una cosa fondamentale in questi giorni, ma peraltro come sempre. Noi giriamo per cantieri dando assistenza, dando i numeri di telefono anche dei nostri responsabili per la sicurezza dell'edilizia, che possono offrire appunto un ulteriore sostegno, un'assistenza e appunto un supporto. Segnatamente noi, oltre al monitoraggio del sistema delle regole, noi diamo anche, qualora possibile, attraverso i nostri frighi, delle grandi bottiglie d'acqua, ma gli edili, essendo anche particolarmente generosi, spesso è successo proprio stamattina a Multedo, hanno offerto loro a noi dell'acqua e questo ci consegna anche un aspetto, come dire, no,
1: di solidarietà
0: reciproca tra chi gira per cantieri, ma noi giriamo e loro appunto stanno lavorando. Chiudo con una considerazione: noi non abbiamo notizia di sanzioni rispetto a datori di lavoro che non osservano

0: appunto lo stop delle lavorazioni. Noi chiediamo alla Regione da questo punto di vista un impegno maggiore rispetto all'attività di monitoraggio e verifica, perché come giriamo noi occorre che giri anche la macchina pubblica per verificare appunto l'osservanza dell'impianto normativo e segnatamente dell'ordinanza emanata da Regione Liguria.
1: Grazie, grazie a Fabio Marante, segretario generale Filiera CGIL Genova e Liguria. Buon lavoro. Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Alù, alù, alù, come si dice in genovese, eccoci in qui, sono le 16:19, tanti messaggi, ad esempio il primo. Allora, ciao Frank, qui a Ruta di Camogli non si boccheggia, fortunatamente si sta alla grande, beato te, veniamo tutti ai su alla Ruta di Camogli. Ciao Frank, sono Luigi, la bambina della foto è senza dubbio la regina Elisabetta, la regina, save the queen, save the queen. Poi andiamo avanti. Questa c'era una notizia bella però su un evento, fammi un po' vedere. Allora, buongiorno, forse non sarà una notizia esplosiva, ma cosa c'entra, non è che deve essere una notizia esplosiva, questa mi sembra invece una cosa interessante per chi vuole, ma io ci provo. Sono di Rapallo, nelle giornate del primo, dell'1, 2, 3 luglio si celebra la festa della Madonna della città, la tradizione vuole che si festeggi oltre che con la processione anche con lo sparo di mortaretti eccetera eccetera. Vabbè, ecco qui il problema: vi è un parco chiamato dei Partigiani dove ogni anno hanno modificato due aironi e hanno i piccoli, ok, i quali moriranno che spareranno proprio nel parco, nel senso che possono trovarsi paure, possono anche insomma, spero di no, sotto il loro albero, perché dice che questi mortaretti sono molto molto forti. È possibile dare risalto a questa notizia? Te la sto leggendo. Tra l'altro, l'anno scorso questa stessa amministrazione aveva deciso di abbattere un pino secolare in mattinata prestissimo, dove vi erano altri aironi. Allora, io spero e mi auguro insomma che questa festa, che mi sembra una festa molto molto sentita, che si celebra la Madonna della città lì a Rapallo, insomma, poi si prenda un po' coscienza di questo discorso legato anche ai mortaretti, agli spari e tutto, perché ci sono comunque degli animali che soffrono. Infatti adesso fanno gli spettacoli con i droni, sono nati in Cina, poi in Giappone, poi ovunque, li stanno portando ovunque, sono meravigliosi, sono bellissimi. Pensate solo a quando l'hanno fatto qui a Genova, che sono arrivati ed erano appena 1200, dico appena 1200, che sembrano tantissimi, ma insomma so che in Cina e delle altre parti fanno roba con 10.000-12.000 droni, 7.500 l'ultimo che ho visto, incredibile. E quindi insomma fanno spettacoli meravigliosi e non disturbano nessuno, perché sono completamente silenziosi e riescono veramente

0: a far disegnare quello che vogliono nel cielo stellato. Poi andiamo avanti, saluto anche la nostra Barbara, buon pomeriggio, ciao Frank, a Voltri oggi giornata pesantissima come al solito e viva la maleducazione. Però non so a che cosa ti riferisci, magari se mi scrivi anche qual è l'oggetto della maleducazione magari lo scriviamo. Siete in tanti che ci avete scritto di questa persona che si è denudata a Pegli, sembra il solito discorso che abbiamo già detto, insomma spero e mi auguro che le forze dell'ordine abbiano fatto quello che dovevano fare, ok? Tanto ripeto, non penserete mica che insomma gli danno l'ergastolo a questa persona, nel giro di un paio di ore lo dovranno già lasciare, quindi figurate. Allora, il film che avete fatto vedere e che noi adesso ti rifacciamo vedere è L'aereo più pazzo del mondo e la scena è quella dove una donna in preda al panico viene schiaffeggiata da tutti. Ma che cattivi! Sarà lei? Sarà questo film? Non lo sappiamo. Vedremo. Vabbè, vedremo. E no, perché deve rimanere difficile, perché qui ci sono quasi in palio 11 miliardi di abbracci. Allora, poi, chi è che mi scrive? Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria, l'abbiamo già detto una ventina di minuti fa, fino al 2028, cioè due stagioni. Ragazzi, cosa dobbiamo fare? Eccolo qua, è lui. È stato confermato anche sul sito ufficiale dell'Unione Calcio Sampdoria e adesso, ovviamente, la parola ai tifosi che non mi sembrano per niente contenti, anzi, assolutamente. Poi, ripeto, tanta fortuna a Bernardo Corradi e speriamo che possa fare bene, quindi ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Sì, infatti. Allora, quello che peraltro abbiamo anche seguito anche personalmente, c'è stato il Festival della Maiolica, meraviglioso, anzi ne parleremo anche la prossima settimana perché ci sarà una puntata di Viaggio in Liguria dedicata ai mestieri e alle tradizioni e quando si parla di Maiolica, quando si parla di luoghi come Albissola e quant'altro, insomma, siamo la patria. Allora andiamo a vedere questo bel servizio realizzato dalla redazione, noi ci rivediamo tra un paio di minuti, non scappate, guardate che meraviglia. Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
1: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie, insomma la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
0: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti

0: Monti Balneari, di Albisola Superiore e di Albisola Marina partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
1: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
0: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: 16.30, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con voi sino alle ore 18 e consueto appuntamento, lo sapete, nel pomeriggio quando si parla di cinema, di teatro e quant'altro. Ecco perché do subito il buon pomeriggio al nostro Dario. Eccoci Dario.
1: Eccoci.
0: Eccoci Dario. Allora, oggi insomma hai esaudito un po' le richieste di tanti telespettatori che un paio di volte ci avevano detto: perché il nostro Dario non ci parla e non ci recensisce, come dice lui, il nostro grande Alfred Hitchcock? Ebbene, allora Dario vi ha accontentato con un grande, l'hanno sempre definito, Dario ovviamente lo sai meglio di me, il maestro del giallo, ma secondo me è molto molto di più. Allora, chi era Alfred Hitchcock? Prego Dario.
1: Chi era, insomma, diciamo che è stato un regista straordinario e nello stesso tempo anche uno dei grandi dimenticati del, quantomeno per quello che riguarda gli Oscar. Non ha mai vinto un Oscar nella sua carriera, ora per la verità questo è un, diciamo così, un titolo, se vogliamo chiamarlo così, che condivide con altre gente importante come per esempio Stanley Kubrick, tanto per dirne uno. In realtà Rebecca, la prima moglie, vinse come miglior film, ma lui non vinse come regista quell'anno, che nel 1940 l'Oscar andò per la regia, andò a John Ford per Furore. Non gli è stato dato nemmeno un Oscar alla carriera, soltanto un Golden Globe alla carriera nel 1978. È stato indubbiamente lui, che era nato nel 1899 e morto nel 1980, il più grande creatore di thriller nella storia del cinema, anche numericamente se vogliamo. 54 lungometraggi in 53 anni di carriera, dal 1925 con The Pleasure Garden, che tra l'altro ha girato in parte qualche scena anche qua a Genova alla stazione marittima, l'ultimo nel 1976 che era Complotto di famiglia, famosissimo anche per una serie televisiva, Alfred Hitchcock presente, che ha avuto un grande successo anche, anche da noi. C'è un libro fondamentale per conoscere Alfred Hitchcock, che in realtà è una lunga intervista che gli fece François Truffaut, che è un altro grande regista e soprattutto un grande amante e studioso del cinema. Il libro si intitola Il cinema secondo Hitchcock, una lunghissima serie di interviste in cui lui prende diciamo così, a spiegare ogni singolo film. Ebbene, secondo Truffaut, l'immagine hitchcockiana per eccellenza è quella di un uomo innocente scambiato per un altro, inseguito, e che ritroviamo mentre sta cadendo da un tetto o aggrappato ad una grondaia che è sul punto di spezzarsi. Questa in effetti è un po' l'immagine degli eroi, degli antieroi hitchcockiani. In Hitchcock non c'è mai, come nel giallo classico, la volontà e l'interesse di panare un intreccio, né come accade per esempio per il noir, a descrivere un mondo e le sue leggi. Quello che gli preme è mettere in scena le paure dell'uomo comune e fare in modo che lo spettatore diciamo così, le vive in prima persona mentre le osserva, le vertigini, la perdita di identità, il tradimento, l'essere accusati ingiustamente, la claustrofobia, l'essere braccati. Il cinema di Hitchcock suscita tutte queste sensazioni che tutto sommato sono le varie facce dello stesso sentimento, che è la paura. Una paura che non è lontana e soprannaturale come quella dell'horror, ma una paura con cui ogni spettatore potrebbe trovarsi a fare i conti un giorno o l'altro. Poi sì, ovviamente si possono dire, ecco, queste sono le immagini di Hitchcock che riceve un premio onorario, uno dei pochissimi della sua carriera, che gli è stato consegnato, avete visto, da Cary Grant, che è uno dei suoi attori preferiti. Dicevo, si potrebbe continuare a parlare ancora ovviamente molto di Hitchcock, ma preferisco farlo attraverso due suoi film. Il primo è Psycho del 1980, un film tra i suoi più noti, interpretato da Janet Leigh con Anthony Perkins, Vera Miles, e liberamente ispirato a un evento di cronaca nera, e sicuramente tra i più grandi successi di pubblico di

con la storia di una giovane donna che fugge con i soldi del suo principale, si ferma in un motel dove viene uccisa a cercare l'assassino dopo la scomparsa dell'investigatore che, che avevano assunto, sono la sorella e fidanzato. Vedremo quella che è tra l'altro una delle scene più famose dell'intera storia del cinema, quella della doccia di Janet Leigh che viene appunto uccisa nella doccia, una scena straordinaria anche dal punto di vista del montaggio, 78 stacchi di macchina da presa in 45 secondi che però vedrete sembrano un'eternità, 35 inquadrature che sono moltissime per un intervallo di tempo così breve, alcune durano meno di un secondo ed è proprio comunque questo ritmo che fa sì che quella scena fu assolutamente innovativa. Tra l'altro fu complicato girarla, ci vollero 7 giorni per fare questa scena. Inizialmente non prevedevano una colonna sonora, poi Bernard Herrmann, le cui musiche hanno accompagnato per lungo tempo i film del regista, gli fece cambiare idea facendogli sentire quello che aveva pensato ed è venuto fuori la scena capolavoro che direi, Franco, adesso possiamo vedere insieme.

Questa dunque era Psycho, veramente una delle scene più note dell'intera storia del cinema. Il prossimo film è un film altrettanto noto ed è Gli uccelli. Anche Gli uccelli, così come Psycho, è un film tratto da un romanzo di Daphne du Maurier, che vede protagonisti Rod Taylor e T.P. Edren, che è la mamma di Melanie Griffith, ancora una bionda protagonista di un film, e le bionde erano le predilette da Hitchcock. È il film più spettacolare, che racconta una serie di attacchi di uccelli, prima limitati, poi sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti di una piccola cittadina vicino San Francisco, un comportamento tra l'altro che nel corso del film non verrà mai spiegato. È un capolavoro inquietante, un capolavoro oscuro, il film di Hitchcock probabilmente più vicino

vicino al genere horror, che ci dice che una minaccia può annidarsi dovunque, tanto più terribile quanto nascosta nelle pieghe della vita quotidiana, tra le cose, gli ambienti e gli esseri umani e non umani che più ci rassicurano. Sebbene dal punto di vista tecnico il risultato non sia minimamente comparabile con quello che si può vedere oggi con la computer grafica, comunque le immagini sono molto efficaci, come vediamo in questa scena, una scena molto molto drammatica, perché gli uccelli in questo caso se la prendono addirittura con gli alunni di una scuola. Vediamola insieme.

0: bambini, ora mettete via i libri e restate tutti in piedi accanto ai banchi. Appena sarete pronti andremo fuori per la ricreazione. Ma dovete far silenzio, altrimenti non vi porto a giocare.
1: Chiudi quella porta, presto.
2: Cosa?
1: Presto. Ma cosa c'è?
3: Guarda.
1: Dobbiamo portare i bambini via di qui.
0: Su, bambini, ora zitti, zitti. Miss Daniels vuol vedere come siete bravi a fare l'esercitazione antincendio. Voglio farle vedere che siete dei bambini obbedienti. Ora usciremo dalla scuola. Quelli che abitano qui vicino andranno direttamente a casa. Voglio che tutti gli altri vadano giù verso l'albergo. È tutto chiaro?
4: Sì, va bene.
0: Melania. Voglio che non facciate il più piccolo rumore. Restate in silenzio finché non vi dirò di correre. Allora correte più che potete. Avete capito tutti?
4: Sì, signore.
0: John, tu comanda il gruppo.

0: Insomma, per una, usare un termine, una battuta, dare un po' dispettosi insomma, a questi uccelli. Comunque grazie perché oggi ci hai parlato di questo grandissimo personaggio e avevo due curiosità, ma una l'hai fondamentalmente già, me l'hai spiegata all'inizio, insomma come mai fosse davvero diventata così iconica questa inquadratura della doccia, però giustamente l'avevi spiegato, l'avevo letto, ma ho avuto la conferma da te, insomma veramente ci hanno messo una vita per girare poi veramente una roba di un minuto, due minuti, però che maestro. E mi piace anche il titolo che hai trovato perché davvero quando la paura diventa arte, Hitchcock ce l'aveva fatta. L'unica cosa che veramente dubbio mi rimane è questo qui, tu anche lì hai risposto un po' o forse no, ma perché davvero non è mai stato premiato come doveva essere, perché questo era veramente un grandissimo.
1: Succede, non è, ripeto, non è l'unico caso, ci sono tantissimi altri registi, anche attori che non hanno ricevuto l'Oscar, sono stati grandi dimenticati, ho citato prima Kubrick, Stanley Kubrick, ma poi tra l'altro ci sono anche dei casi curiosi, casi limiti come quello di Paul Newman. A Paul Newman non era mai stato dato un Oscar neppure alla carriera, gli venne dato un Oscar alla carriera, gli venne finalmente dato, e uno, adesso non mi ricordo se uno o due anni dopo, vinse veramente un Oscar per Il colore dei soldi dopo aver vinto un Oscar alla carriera. Non so, l'Academy è strana, certe scelte non si capiscono. In alcuni casi come quello di, abbiamo parlato qualche settimana fa, di Chaplin, poteva essere compreso perché era in qualche modo legato al periodo del maccartismo, certo. Ma in altri veramente no. Certo, Hitchcock è un inglese, ma non credo che, non è un americano, ma non credo che questo possa aver influito, perché sono un sacco di attori e registi inglesi che hanno vinto gli Oscar.
0: Dario, grazie, io personalmente ho amato La donna che visse due volte, Vertigo, insomma, con Kim Novak, che secondo me era una tra le donne più belle all'epoca per quanto riguarda Hollywood. Dario, ci vediamo domani, non so cosa mi regalerai, ma vedremo.
1: D'accordo? Vediamo.
0: Grazie, buon lavoro Dario.
1: Grazie.
0: Bene, esaurito il capitolo Alfred Hitchcock, adesso siamo arrivati alle 16:48, ci dobbiamo solo fermare un attimo perché tra qualche istante ci ricolleghiamo con la nostra Giorgia Fabiocchi Newsroom, perché dovremo dare un po' di notizie assolutamente importante circa ovviamente il discorso scuole aperte, asili aperti, ovviamente tutto legato sempre a questa grande ondata di caldo, con questo bollino rosso che verrà confermato sia per la giornata di domani che dopodomani. Ci fermiamo solo un minuto e rientriamo in studio con la nostra Giorgia Fabiocchi, rimanete insieme a noi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova

Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo.

0: editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 16.52 ancora in diretta con Pomeriggio Live, dopo aver parlato tanto anche di cinema, di teatro, cultura, adesso invece ritorniamo a parlare di news e di info, anche perché questa ondata di caldo che insomma sta colpendo la nostra città e la nostra regione proseguirà anche per la giornata di domani e di sabato per quanto riguarda il bollino rosso, quindi prestare molta attenzione. Siete in tanti che ci avete chiesto le scuole, gli asili, quant'altro, e allora noi ci facciamo dire tutto dalla nostra Giorgia Fabiocchi, che è già pronta in Newsroom 28. Allora, per la giornata di domani, quali sono le novità, Giorgia?
1: Sì, ciao Franco, ben ritrovati ancora, buon pomeriggio. Cosa sta accadendo? Intanto siamo in bollino arancione, diventerà rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, quindi 26 giugno, 27 giugno. Poi vedremo come andrà nei giorni successivi, però chiaro è che già l'ondata di calore di maggio con quel bollino giallo, poi arancione e poi a giugno con i bollini giallo, arancione, addirittura rosso, chiaro è che è un'estate che si preannuncia molto molto calda. Cosa è successo durante la giornata? Che sono girati molti messaggi WhatsApp con post social dove si veicolava la notizia che gli asili domani d'infanzia sarebbero stati chiusi a causa del calcio, del caldo, scusa, adesso stavo pensando al calcio, puoi immaginare a che cosa, Franco, e al nuovo allenatore della Samp, e quindi a causa del caldo sarebbero stati chiusi. Non è così, non siamo in allerta rossa, siamo in bollino rosso per caldo, quindi l'amministrazione comunale, il comune di Genova, ha precisato che non vi è alcuna chiusura nella giornata di domani. Gli asili nido e le materne resteranno regolarmente aperte nonostante l'ondata di calore e il bollino rosso. Si raccomanda quindi di non confondere il bollino rosso per ondata di calore con l'allerta rossa, perché sono due cose completamente diverse. Poi chiaramente chi ha il bimbo da mandare all'asilo può decidere di non mandarlo se ha una condizione magari più di refrigerio in casa o comunque in altre condizioni, però non c'è nessuna decisione che guardi alla chiusura degli asilo, quindi questo è giusto dirlo anche per chi magari ci sta seguendo. Le famiglie quindi sono invitate ognuna a prendere la propria decisione in merito a questo. Poi oramai siamo alla chiusura anche dell'asilo proprio perché si sta concludendo anche il mese di giugno. Vedremo che giornata ci aspetta domani, che giornata ci aspetta sabato, e poi racconteremo anche il rischio ondate di calore. Ci sono poi le solite regole: bere molta acqua, non bere alcol o bevande gassate, mangiare leggero, non mangiare cibi troppo grassi, non uscire nelle ore più calde per chi può, ovviamente, perché poi c'è anche chi magari è obbligato a farlo. E poi ovviamente attenzione quando si fa sport, perché con il caldo, l'umidità e questo caldo afoso non conviene fare sport all'aperto. Quindi queste sono le regole da seguire. Comunque trovate tutto sul sito primocanale.it, ci sono tanti articoli, sezioni che parlano proprio dell'allarme caldo in questi giorni.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi, così abbiamo dato anche tutte queste ultime informazioni per quanto riguarda le persone che avevano chiesto se domani fossero aperte sia le scuole che gli asili. Appunto, avete sentito la risposta, siamo in bollino rosso e non in allerta rossa, state attenti perché sono due cose assolutamente ben diverse. Ancora un po' di persone che continuano a mandare ancora messaggi, e adesso è venuto invece il momento, prima di lanciare poi il prossimo servizio dedicato al mondo. Quindi questa volta andremo in Inghilterra, se non sbaglio, giusto? Ancora un po' di persone. Saluto la Maria, buon pomeriggio, ciao Frank. Anche qui a Voltri oggi un caldo devastante. Mia amore, l'abbiamo detto, bisogna cercare ancora, insomma, di pazientare un paio di giorni.

0: e sperando che poi da domenica o da lunedì almeno le temperature, ma più che le temperature che sono importanti, anche il grado, il tasso di umidità si possa un po' abbassare, perché per adesso è altissimo, ok? Poi andiamo avanti, saluto anche la nostra, ciao Elisabetta, che non è la nostra Elisabetta Biancalani, ciao, un saluto anche a te. A proposito, la prossima settimana la puntata di Viaggio in Liguria sarà dedicata ai mestieri insomma forse anche un po' desueti, no? Quelli che non esistono nemmeno più. Allora cercheremo di raccontare se ce ne sono ancora, chi li fa ancora, chi per esempio non esiste quasi più, se non in casi veramente, il maestro d'ascia. Chi è il maestro d'ascia? Era fantastico, era un personaggio che davvero creava tutta la parte sotto dell'imbarcazione, insomma quelle soprattutto genovesi dei gozzi, però ormai sono sempre meno. Dunque andiamo a svelare la bambina, e poi avremo da svelare anche il titolo del film, perché insomma siete in tanti che avete un po' risposto, eh? Ok? Allora, la bambina, adesso ve la facciamo vedere, che vi abbiamo proposto da indovinare, era codesta. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, questa bella bambina, e qualcuno di voi aveva detto, secondo me è la principessa o la regina, meglio ancora, la regina Elisabetta. E allora, God Save the Queen, è proprio lei. Ormai, vabbè, ci ha lasciato su questa terra, ormai però è stato un grandissimo personaggio, è diventata anche un'icona, insomma, la trovavate ovunque, sui vestiti, sulle tazze, era ovunque. La regina Elisabetta, ciao Elisabetta, per tutti coloro che hanno detto, loro hanno indovinato. E poi vi avevamo sottoposto un altro quesito. Indovinate il titolo del film attraverso un fermo immagine? Ebbene sì, tutti coloro che hanno detto l'aereo più pazzo del mondo hanno proprio indovinato, perché in questo caso era proprio l'immagine che stanno prendendo a schiaffi la signora per terra. Sì, è l'aereo più pazzo del mondo. E pensate che... No, perché c'è il nostro Alessio Calcinai che aveva detto un altro titolo, è vero Alessio? Dillo. Dillo. Allora, lui dice Spider-Man 2. Allora, il gioco qual è adesso? Manca un minuto, però mi deve arrivare adesso la telefonata, perché poi... La telefonata, scusate, il messaggio, se no devo andare via. È veramente Spider-Man 2? Quindi non so che anno è Alessio? 2001? 2000, sì, 2002, 2003, una roba del genere. Non supera il 2004. O è l'aereo più pazzo del mondo? Vediamo se mi arriva l'ultima. Perché secondo me siete in due. No. Aspetta, no, perché voglio vedere però chi mi arriva, perché secondo me mi arriva. Vediamo un po'. Nel frattempo vi do veramente meno di un minuto, perché poi devo lanciare il film, il pezzo di Tiziano Berti, che ha registrato ovviamente con, se non vado errato, è un uomo o una donna, forse un uomo se non sbaglio, e andiamo a Londra, quindi con Il Mondo, che sapete, questa bella rubrica che ci fa scoprire le persone che sono nate in Liguria, comunque a Genova, ma non vivono più qua per mille motivi. E allora Marco, in effetti è Spider-Man 2005, però mi dicono, può darsi, va bene. Allora, senti Marco, cosa ti devo dire? Non hai vinto nulla, però grazie e complimenti per aver subito mandato il messaggio, però se mi fido, se mi dici 2005, può essere 2005, probabilmente, comunque 2004 o 2005. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, grazie a Dario che ci fa vedere sempre delle cose bellissime, saluto da Tiziana, grazie Tiziana, saluteremo anche Dario. Allora, grazie ad Andrea Beneggiamo, in regia Alessio Calcinai per quanto riguarda la parte audio. Adesso andiamo e voliamo col nostro aereo a Londra, poi subito dopo ci rivedremo tra un secondo, 10 minuti, 12 minuti, solo per darvi in un secondo anche il lancio di... se non sbaglio abbiamo il medico risponde, giusto Andrea?
1: Sì,
0: perfetto, quindi ho qui. No, lo diamo dopo, prima andiamo con il mondo. Noi ci rivediamo tra 10 minuti, non scappate, perché adesso stanno scrivendo di nuovo anche un'altra persona.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
1: Ciao, buongiorno. Grazie per avermi invitata.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
1: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e avendo questo anno libero di tempo decisi di venire a Londra per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente. E in realtà poi dopo qualche mese qua mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro, produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course e poi l'anno successivo al triennio di East 15 e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale e insomma basta, sono qua.
0: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese e anche direi forse le opportunità rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
1: Allora, la differenza principale per me è di genere, come noi donne veniamo, o almeno come io sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso io quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un... vabbè, intanto i registi erano tutti uomini e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino, e mentre qui Londra fin dall'inizio io mi sono sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare e mi guardarono e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
0: C'è anche una sensibilità maggiore secondo te? Si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
1: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama, per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari o extracurricolari, però tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione, quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
0: Come si vive a Londra?
1: Ah, io benissimo. Io sono felice a Londra, ovviamente con Brexit e

0: Covid le cose sono cambiate. Prima di Brexit c'erano molti più europei, molti più immigrati, era proprio anche a livello artistico, era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo. E ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata la mia, ho la mia comunità, poi viaggio, ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara oppure si riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
0: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di 900 pound per una camera in affitto in una casa condivisa.
1: Una camera?
0: Una camera, sì, sì, sì. Cioè, vivere da soli o se è in coppia o se uno ha un lavoro normale è difficilissimo.
1: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
0: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
1: Allora, dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
0: Perché lui assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte, anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
1: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile? Tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo. Il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizia oppure no?
0: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese dove studiavo inglese. Però parlavo ad un certo punto, dopo 3 mesi, parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese, perché a parte le lezioni. Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi. Cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con gli inglesi, poi studiando qua ovviamente io studiavo con inglesi, quindi da lì poi... Poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano, chi c'è c'è, cioè ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua dobbiamo parlare,
1: che bello.
0: Tipo cosa parliamo? amo, perché tutti parliamo più di due lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare.

0: parlare, poi andiamo avanti su quella lingua. Comunque adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua parlata è l'inglese, diciamo.
1: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
0: Sì. Da Savignone.
1: Sì. Triplo carpiato con avvitamento.
0: Allora, io sono stata, vabbè, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova e poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro storico di Genova e poi Londra, quindi piano piano, diciamo, non è stato proprio
1: quindi
0: da
1: Savignone.
0: Quindi
1: ci sei arrivata per gradi, diciamo.
0: Ci sono arrivata per gradi, esatto.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più, se c'è qualcosa, di Genova, della Liguria?
0: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche, e poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che passa e riconoscerla, fermarmi, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
1: Sai che sei la prima che ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui se vuoi i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
0: Il mio consiglio è quello di fare, beh, intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, tutto è difficile. Io ho amici banchieri che non trovano lavoro e qua, che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono, quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare, perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa uh-huh. dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì.
1: Il tuo perché prossimo progetto?
0: Allora, adesso ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
1: Grazie, allora.
0: Grazie.
1: No, non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
0: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ho dimenticata.
1: Ah, wow, però si dice niente.
0: Non si può dire.
1: Non si dice niente. Silenzio. Grazie mille, Margherita. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Thank you very much. See you soon, everybody.
1: Ciao, grazie, Margherita.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Arrivederci. Ciao.

ben ritrovati, davvero siamo ai saluti finali e le ultime immagini che ci raccontano insomma di una Genova sempre molto molto calda, ma il sole ci ha un po' abbandonato, speriamo che invece questo non generi ulteriore calore. Noi adesso ci salutiamo davvero, l'appuntamento lo rinnoviamo a domani a partire dalle ore 15, mi raccomando, avete sentito, bevete tantissimo, saremo ancora insieme per parlare non solo di questa ondata di caldo ma di tante tante altre cose. Adesso vi lascio col medico risponde, mi raccomando, non scappate, noi ci vediamo domani, solito appuntamento, un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Cerro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che viene chiamato

Santo Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontarvi.

uno degli uomini più importanti nella vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo de' Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete, il pezzo è di piccole dimensioni, eppure Maria già troneggia, ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino, e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro, che tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato, e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi. Uno, il più famoso, è il Tondodoni, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture iconiche, e ci colpisce subito una cosa: Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio, era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia, ed ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale, le mette questo vestito molto ampio in modo che il volume si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi: il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare.

e l'altro perché questa è una mostra fortemente didattica, quindi grazie ai disegni originali riesce poi a spiegare le grandi creazioni di Michelangelo. Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero, è un Della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II, è il grande committente di Michelangelo, intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina legata a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui Della Rovere, e poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del Papa, oggi notissima per la scultura del Mosè. E qui, per la prima volta in mostra, vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo. Non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della Sacrestia Nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo straordinario modellino. Un'altra chicca di questa mostra, un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme, poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal dio fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del corpo umano, nella sua versione più monumentale e concreta.

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra

mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla. Ed eccola qui, tra i leggeri segni di matita, riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. . 1563, Michelangelo ha ormai 90 anni e riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo. Il risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato, Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito, e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Jean Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca, che lo ritrae in maniera molto verosimile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte, quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che

Questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali per la nostra pelle?
1: Sì, allora partiamo con una brutta notizia purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare al mare, al sole, per cui evitare le ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lasciapassare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi. Non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe ridata ogni 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema. Ecco, come dicevo, la crema non deve essere vista come un modo per potersi esporre in maniera scriteriata al sole. Certo. Bisogna sempre moderarsi.
0: Come si fa a scegliere il fattore di protezione più giusto?
1: Ecco, diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle, che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda

0: domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50+, perché effettivamente, ripeto, è un 50+ in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50+ nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50+ teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà, per cui partiamo da quello. Se partiamo già da più in basso, abbiamo una protezione che non è sufficiente.
1: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
0: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo, perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. E per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
1: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana all'anno e cerca in qualche modo o giusto di stare in spiaggia magari sotto l'ombrellone oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta, secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per questo voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
0: Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati. Quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
1: Grazie.
0: Ecco, allora, questa è una bella
1: se
0: domanda.
1: Se si va in Oriente, diciamo, se ne vede anche di più alte, ma
0: allora, diciamo che bisogna fare chiarezza su, molto spesso le persone quando vedono protezione 100 si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari, per farla semplice, così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza limiti, perché comunque una parte della radiazione solare arriva comunque sulla pelle.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per
0: allora,
1: i bambini.
0: Sì, allora, diciamo, vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti, come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica, lì vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano, è bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare, però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le

0: creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove, invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
1: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo, e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
0: Sì, è assolutamente così. Questa è una cosa molto interessante da dire. Effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni. Quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco. E ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari dice: ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia, ho 68 anni, significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Allora, no, purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta giornalmente, e quindi queste persone in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a possono sviluppare comunque delle forme di danno solare anche tumorale da cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di sole, protezione per la nostra pelle, 800-640-771 oppure 347-6766-291. Mi hanno consigliato di stare al sole per assumere la vitamina D, ma se i dermatologi consigliano di non esporsi al sole, come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D in risposta al sole che è bassa. Quindi dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei. Quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole, perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione o con l'integrazione.

0: interazione anche farmacologica.
1: Sentiamo che linea con noi l'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'AIDS il sole la fa peggiorare o migliorare, grazie.
1: Grazie. Con il lupus?
0: Ah, ecco, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esperienza.

0: quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.
1: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
0: È un po' quello che dicevo prima, la scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle che si chiama epidermide, ma noi facciamo un danno anche alla parte profonda che si chiama derma, che è il danno invece cronico, quindi quello che viene a svilupparsi nel tempo, che si accumula nel tempo. Quindi diciamo che la scottatura è una espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.
1: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio, non mi succede niente. Come rispondiamo?
0: Rispondiamo dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque il danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il
1: Certo.
0: pescatore, l'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi. Ci sono i carcinomi cutanei che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita. E quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare sarebbe meglio anche indumenti. No? Adesso la protezione che viene consigliata è quella di non rimuovere la maglietta e il berretto, per esempio. Però, insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore e chiederle se per la psoriasi manoplantare si può guarire. È una ragazza che è in cura con le Blime, cioè LX, 160 due punture al mese, fa nella pancia.
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
1: Si può guarire o si tiene sotto controllo?
0: Si può anche guarire in alcuni casi.
1: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di prestare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono note, che ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni, magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo, nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio

0: messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
1: Buongiorno dottore, ma le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto come fanno?
0: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi di nuovo protezione solare in crema, indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una fotoprotezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questo
1: perché
0: è una cosa
1: quando c'è più freddo.
0: Ma certo, allora in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni dopo 30 anni diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni due ore.
1: Il melanoma è ereditario?
0: Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

altro incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore. Domani e sabato emerge

emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale. Illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria. Le sue prime parole: felice e orgoglioso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi. Tragedia sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi, sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali. In caso di emergenza è possibile contattare anche un numero verde. Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
2: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti i 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale, nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Questo quindi il numero è verde. Poi c'è il tema che riguarda gli asili d'infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il Comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella era una scelta familiare. Però domani sono aperti, ovviamente.

0: Non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Cereale, avrebbe compiuto tra l'altro domani 23 anni. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata, presente ovviamente anche la mamma che è assessore comunale di Cereale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
1: L'abbraccio di una comunità intera a Cereale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Cereale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Cereale, anche l'esterno della piazzetta per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che la lui ha concluso, la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Cereale che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
0: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio sul posto, intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Tra.
0: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
3: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato? Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
4: La richiesta è rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara: fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamate e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
3: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessari adeguarle.
4: Ai Giardini Luzzatti il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico. Tanti gli aspetti da approfondire.
5: Di come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità

0: di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: E adesso parliamo della giornata di oggi, la Guardia di Finanza della Liguria che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
2: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687 interventi e 1.538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
3: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre una tonnellata e mezzo di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra attenzione è massima. Soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
1: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
4: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
5: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
4: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
6: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre e questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
4: A trainare il settore che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
7: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
1: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, Svediporto, ha inaugurato a Hong Kong una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISH di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
8: Estremamente positivo perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema.

0: E questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e ha aperto loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
1: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
2: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
3: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano, non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
2: Un'estate lunga 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età, e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali, il lungomare, Villa Tiguglio, Valle Cris, e poi ancora i protagonisti Benji e Fede, con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blu cerchiati, la tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco, sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco. È prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa, quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato. Si è detto ovviamente contento, non promette niente, soltanto se non il massimo impegno. Come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un

0: derby, un famoso derby con Scoglio in panchina, segna un gol in 2-0, l'altro gol viene segnato da Stropa, ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria, è arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti, dello stesso Corradi, come sempre poi dichiarazioni che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corradi, che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male, viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori, Pecchia, Costanzini, Zanetti, che insomma avevano più esperienza in categoria, quindi questo chiaramente scatena anche un po' il dubbio complessivo sulle garanzie tecniche a disposizione. Vedremo quale sarà poi il mercato del nuovo allenatore della Samp. Anche le parole di Fredberg, il CEO dell'Area Football, che dice Corradi ci ha convinto con le sue idee, ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, il nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee, con le sue idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio in una società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli, ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli, che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto o comunque l'unico aspetto da sottolineare, comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dalla Serie A alla Serie B.
0: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa, che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi, con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare, e si cerca in questo momento un possibile sostituto sulla fascia sinistra per Martin, che è destinato a lasciare la maglia rosso-blu. Il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e c'è già un possibile sostituto in pole position, ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. A 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. Potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
0: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore, domani e sabato è emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale, illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria, le sue prime parole: felice e orgoglioso.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi, tragedia.

0: sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo. È stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare. È deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi, sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali. In caso di emergenza è possibile contattare anche un numero verde. Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
2: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale, nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Questo quindi il numero è verde. Poi c'è il tema che riguarda gli asili d'infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella era una scelta familiare. Però domani sono aperti, ovviamente non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Cereale. Avrebbe compiuto tra l'altro domani 23 anni. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata. Presente ovviamente anche la mamma, che è assessore comunale di Cereale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
3: L'abbraccio di una comunità intera a Cereale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente.

0: nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Cereale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Cereale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente, una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Cereale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
1: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio sul posto, intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Tra.
1: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
3: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato. Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
4: La richiesta rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara: fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamata e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
3: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessarie adeguarle.
4: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
5: Come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: E adesso parliamo della giornata di oggi. La Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
2: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687.

0: 47 interventi e 1538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
1: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre 1,5 tonnellate di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra sezione massima, soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
2: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
3: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
4: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
3: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
5: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre, e questa resilienza noi la andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
3: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
6: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
2: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, sede di porto inaugurato a Hong Kong, una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISH di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
7: Estremamente positivo perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto a loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
8: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro

0: territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
1: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
2: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano, non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
1: Un'estate lunga 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età, e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali, il lungomare, Villa Tiguglio, Valle Crisi, e poi ancora i protagonisti Benji e Fede con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi. Mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blu cerchiati. La tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco, sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco. È prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa. Quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato, si è detto ovviamente contento, non promette niente, se non il massimo impegno. Come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un derby, in un famoso derby con Scoglio in panchina, segnò un gol in un 2-0, l'altro gol venne segnato da Stropa. Ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria. È arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti dello stesso Corradi. Come sempre poi dichiarazioni che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio, con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corrado.

che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male, viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club, dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori,

0: del nuovo allenatore della Samp, anche le parole di Fredberg, il CEO dell'Area Football, che dice Corradi ci ha convinto con le sue idee, ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee, con le sue idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio in una società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli, ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli, che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto o comunque l'unico aspetto da sottolineare, comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dalla Serie A alla Serie B.
1: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa, che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi, con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare, e si cerca in questo momento un possibile sostituto sulla fascia sinistra per Martin, che è destinato a lasciare la maglia rosso-blu. Il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e c'è già un possibile sostituto in pole position. Ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. A 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. All'estero, i greci dell'Olympiakos potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
1: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Dico, l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore, domani e sabato è emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale, illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria, le sue prime parole: felice e orgoglioso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi. Tragedia sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi, sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PSAL.

0: che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
1: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali. In caso di emergenza è possibile contattare anche un numero verde. Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
2: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale, nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città: San Martino, Galliera, Villascasi ed Evangelico Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
1: Questo quindi il numero è verde. Poi c'è il tema che riguarda gli asili di infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella era una scelta familiare. Però domani sono aperti, ovviamente non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Cereale, avrebbe compiuto bianchi. Un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata, presente ovviamente anche la mamma che è assessore comunale di Cereale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
3: L'abbraccio di una comunità intera a Cereale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Cereale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Cereale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra

0: fra le due, che la ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Ceriale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
1: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio sul posto, intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Travi.
1: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
3: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato? Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
4: La richiesta rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara: fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamate e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
3: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, e in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessari adeguarle.
4: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
5: Come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: Adesso parliamo della giornata di oggi, la Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
2: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687 interventi e 1.538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
6: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre 1,5 tonnellate di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra sezione massima soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro.

0: euro di fondi comunitari anche destinati al piano nazionale di ripresa e resilienza che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
1: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
2: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
3: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
2: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
4: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade. Cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre. E questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
2: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
5: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
1: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, sede di porto, è inaugurato a Hong Kong, una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISH di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
6: Estremamente positivo perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
7: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
1: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
8: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva

0: più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano, non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
1: Un'estate lunga 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età, e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali, il lungomare, Villa Tiguglio, Valle Cris, e poi ancora i protagonisti Benji e Fede, con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blucerchiati, la tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco, sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco. È prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa. Quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato, si è detto ovviamente contento, non promette niente, se non il massimo impegno. Come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un derby, in un famoso derby con Scoglio in panchina, segnò un gol in un 2-0, l'altro gol venne segnato da Stropa. Ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria. È arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti, dello stesso Corradi, come sempre poi dichiarazioni che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio, con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corradi, che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori, Pecchia, Costanzini, Zanetti, che insomma avevano più esperienza in categoria. Quindi questo chiaramente scatena anche un po' il dubbio complessivo sulle garanzie tecniche a disposizione. Vedremo quale sarà poi il mercato del nuovo allenatore della Samp. Anche le parole di Fredberg, il CEO dell'Area Football, che dice: Corradi ci ha convinto con le sue idee. Ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee, con le sue

0: idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio in una società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli, ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli, che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto, o comunque l'unico aspetto da sottolineare, comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dalla Serie A alla Serie B.
1: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi, con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare, e si cerca in questo momento un possibile sostituto sulla fascia sinistra per Martin, che è destinato a lasciare la maglia rossoblu. Il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e c'è già un possibile sostituto in pole position. Ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. A 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. All'estero, i greci dell'Olympiakos potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
1: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di

Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

altro incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore, domani e sabato è emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale, illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria, le sue prime parole: felice e orgoglioso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi. Tragedia sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi, sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali in caso di

0: emergenza è possibile contattare anche un numero verde? Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
1: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria, nelle ore centrali, ma anche di notte, lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città, San Martino, Galliera, Villascassi ed Evangelico Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Questo quindi il numero è verde, poi c'è il tema che riguarda gli asili di infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella era una scelta familiare. Però domani sono aperti, ovviamente non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Cereale, avrebbe compiuto tra l'altro domani 23 anni. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata, presente ovviamente anche la mamma che è assessore comunale di Cereale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
2: L'abbraccio di una comunità intera a Cereale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Cereale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Cereale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Cereale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
0: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio sul posto, intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
3: Terrore nell'ufficio.

0: Postale di Vico Schiaffino nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie, fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Travi.
1: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
2: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato? Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
3: La richiesta è rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara. Fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamate e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
2: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessarie adeguarle.
3: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
4: Di come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi, ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: Adesso parliamo della giornata di oggi. La Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
0: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687 interventi e 1.538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
5: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre 1,5 tonnellate di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra sezione massima, soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
1: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
6: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese

0: sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale, presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
1: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
0: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile, e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
2: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre, e questa resilienza noi la andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
0: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
3: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nell'attività.
4: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, Svediporto, è inaugurato a Hong Kong, una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISCE di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
5: Estremamente positivo perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
6: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
4: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
7: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano. Non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.

0: Un'estate lunga, 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età, e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali, il Lungomare, Villa Tiguglio, Valle Crisi, e poi ancora i protagonisti Benji e Fede, con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blu cerchiati, la tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco. Sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco, è prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa. Quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato, si è detto ovviamente contento, non promette niente, soltanto se non il massimo impegno. Come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un derby, in un famoso derby con Scoglio in panchina, segnò un gol in un 2-0, l'altro gol venne segnato da Stropa. Ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria. È arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti dello stesso Corradi. Come sempre poi dichiarazioni che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio, con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corradi, che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori, Pecchia, Possanzini, Zanetti, che insomma avevano più esperienza in categoria. Quindi questo chiaramente scatena anche un po' il dubbio complessivo sulle garanzie tecniche a disposizione. Vedremo quale sarà poi il mercato del nuovo allenatore della Samp. Anche le parole di Fredberg, il CEO dell'area football, che dice: Corradi ci ha convinto con le sue idee, ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee, con le sue idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio in una società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli. Ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli, che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto, o comunque l'unico aspetto da sottolineare. Comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dal

0: la Serie A alla Serie B.
1: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare.

0: maglia rosso-blu, il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e sì, c'è già un possibile sostituto in pole position. Ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, a 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. All'estero, i greci dell'Olympiakos potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
0: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
2: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano all'estero, ci spostiamo oggi in Cina. Andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, ci racconta un po'
1: il primo canale.
0: La sua storia?
1: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino, ora lavoro qui presso uno studio legale cinese e ci occupiamo del supporto delle imprese italiane qui nel mercato cinese e in particolare nella Greater Bay Area, quindi Shenzhen, Hong Kong e Macao. E,
0: come si vive a Shenzhen e che città è?
1: Insomma, Shenzhen è una città estremamente viva, dinamica, lab dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente, tra cui appunto un'iniziativa importante è quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
0: Il vivere in Cina, la quotidianità, le differenze, sono, cioè è difficile?

0: difficile ambientarsi.
1: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente molto più, è una città molto più dinamica, la lingua naturalmente, il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto, secondo me.
0: Quali
1: Ci vuole
0: sono
1: un po' di
0: le
1: tempo, ci vuole un po' di
0: principali,
1: adattamento, ma.
0: diciamo, ecco, un po' di adattamento ci vuole. Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
1: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui viviamo, passiamo da un contesto come l'Italia, qui a Shenzhen ci sono
0: Sì.
1: le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa.
0: Cioè, Martinengo, lei mi sta
1: Sei vicino della
0: dicendo che i
1: metro.
0: droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
1: Sì, insomma, qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi appunto è un ambiente interessante dove stare. Sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che invito ad esplorare questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
0: C'è quindi interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende europee verso il mondo Cina?
1: Eh sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina è in forte ripresa dopo il Covid. L'ambiente della Greta Vere in particolare è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera come appunto dall'AI, dalla robotica, al biotech. Per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma, nomi che adesso si incominciano a sentire, BYD, DJI,
0: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, di cui adesso, no, tutti, parlano in qualsiasi settore, lì qual è diciamo, come è anche nato, no, in questi anni, e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
1: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo, in
0: Che bella immagine che
1: particolare
0: ha
1: non solo
0: usato,
1: da parte.
0: abbracciato.
1: No, è dire che appunto è una cosa che colpisce che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
0: Sì?
1: qui invece si vede proprio. Sia i bambini, appunto già in Cina verrà resa obbligatoria l'insegnamento dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari,
0: Ah,
1: ma soprattutto
0: veramente?
1: tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi, tutti sono interessati e tutti lo utilizzano nel quotidiano.
0: E questo è interessante, dai bambini dalle elementari, diciamo, c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
1: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale,
0: Ok,
1: del
0: senta.
1: capire come utilizzare questi strumenti.
0: Senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
1: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Un biglietto, ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio a 1,8, quindi facciamo i conti.

0: Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5, 10 euro, non di più. Il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou, a Canton,
1: sì?
0: L'alta velocità, sono 300 km, io spendo 10 euro. Il taxi ne spendo 20, è lo stesso identico prezzo che a Milano spendo per andare in centrale in ufficio.
1: Beh, sì, è vero. Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: È casa.
1: È casa.
0: Casa manca sempre, soprattutto quando si è lontani. Poi ci si abitua, manca come si dice, mancano i panorami, manca l'aria di casa, mancano gli amici. E infatti io dico sempre, insomma, quando qui le persone mi chiedono di dove sei, io sono di Imperia, io sono di Oneglia, nonostante sia per loro difficile capire, però io dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei di Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la lascio, la ringrazio molto, perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille. 感谢你们 谢谢大家下次见
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie, grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Grazie a lei.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti.

0: Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico, non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: In un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo, particolare attenzione è rivolta sicuramente alle persone anziane, alle persone fragili, ma anche a chi lavora all'aria aperta e all'aperto. E allora facciamo il punto con Fabio Marante, che è segretario generale Filea CGIL Genova e Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come funziona, segretario, per i lavoratori all'aperto quando c'è un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo e in vista di due giornate del bollino rosso?
1: Sì, già nel mese di aprile la Filea CGIL, il sindacato delle costruzioni della CGIL appunto genovese ligure, era intervenuta incalzando la regione per far sì che questa emanasse un'ordinanza di disciplina del lavoro edile in presenza di ondate di caldo o di temperature particolarmente elevate. A fine maggio la Regione, su nostra spinta iniziativa, ha appunto emanato, disciplinato il lavoro, che prevede questa ordinanza appunto che dalle 12.30 alle 16 i lavoratori edili dovrebbero, come dire, fermarsi dalle lavorazioni, o meglio non dovrebbero essere sottoposti a questo caldo incessante per le ovvie motivazioni di tutela della loro salute e sicurezza. Questa è l'ordinanza emanata in Liguria, che ricalca in buona sostanza le tante ordinanze che le diverse regioni d'Italia hanno emanato per appunto definire questa attività con questa particolare condimeteo.
0: Ma sono tutti cantieri?
1: Purtroppo l'ordinanza ligure, come le altre ordinanze, esclude da questo stop delle attività lavorative tutti i cantieri che hanno a che fare con le concessioni autostradali o con i cantieri di pubblica utilità. Così facendo è evidente che esclude da questa tutela una fetta importante di lavoratori occupati, se vogliamo, nei principali cantieri della nostra
0: certo.
1: Regione.
0: Che cosa si può fare quindi? Che cosa cercate di fare per aiutare questi lavoratori che, ahimè, devono stare sotto il sole per lavorare in queste giornate?
1: Assolutamente. Noi, a prescindere dai contenuti d'ordinanza, noi ci stiamo muovendo già dagli scorsi giorni per tentare di fare alcune azioni. La prima: chiedere a tutti i datori di lavoro un anticipo dell'orario di lavoro, iniziare a lavorare dalle 5 di mattina per concludere a ridosso del mezzogiorno, per evitare ovviamente di lavorare sottoposti a delle temperature incredibili. In alternativa, oppure in aggiunta, noi chiediamo il ricorso e l'utilizzo della cassa integrazione per eventi meteo. Ricordo che in edilizia è prevista la cassa integrazione per pioggia, ed essendo prevista appunto la cassa integrazione per pioggia, noi chiediamo che questa sia applicata, utilizzata anche per caldo, in questo caso per caldo eccessivo. Apro e chiudo parentesi. In questi giorni la Protezione Civile giustamente ci dice di non uscire nelle ore più calde. Dobbiamo ricordarci che mentre da un canto qualcheduno ci dice non uscire nelle ore più calde, qualchedun altro sta con quel caldo.

0: lavorando sotto il sole, quindi capiamo bene che c'è un tema anche di paradosso che non è solo un fatto ligure, è un fatto nazionale, certo, che va risolto con una legge che allo Stato non c'è.
1: Anche perché mi viene da riflettere, l'edilizia e il caldo ha un ulteriore rischio di incidente. Perché se è vero che lavorare in un ponteggio è già, diciamo, no, ma già a rischio, con queste temperature, un capogiro, la testa che gira, che si annebbia, un abbassamento di pressione, sono tutti dei rischi in più per il lavoratore.
0: Nella maniera più assoluta, tant'è vero che come filea CGIL ci siamo mossi e ci stiamo muovendo per fare in modo che sottolineare l'aspetto che l'attività lavorativa nell'ambito edile sia incompatibile con queste tornate di calore, che saranno via via più frequenti, che a differenza del passato sono preventivabili, perché sappiamo più o meno in linea di massima quando ci saranno questi picchi. Per conto noi chiediamo appunto che ci sia una dotazione di regole, di norme, ad oggi purtroppo zoppa, che sia in grado di tutelare non tanto l'attività lavorativa, ma il bene primario, peraltro sancito anche dalla nostra carta costituzionale, che è la salute e la sicurezza di chi si alza la mattina e va a lavorare.
1: In queste giornate di caldo ci sono delle interruzioni di lavoro previste maggiori, diciamo non negli orari in cui non si dovrebbe lavorare, ma negli altri, perché comunque magari insomma anche questa mattina sarà una temperatura percepita, sentivamo prima, comunque di 38-39 gradi e non siamo già in quella fascia, diciamo, pomeridiana.
0: Sì, noi chiediamo che si facciano delle pause più frequenti, bere tanta acqua se possibile integrare con dei sali, ricoverarsi all'ombra qualora possibile, e noi stiamo facendo una cosa fondamentale in questi giorni, ma peraltro come sempre. Noi giriamo per cantieri dando assistenza, dando i numeri di telefono anche dei nostri responsabili per la sicurezza dell'edilizia, che possono offrire appunto un ulteriore sostegno, un'assistenza e appunto un supporto. Segnatamente noi, oltre al monitoraggio del sistema delle regole, noi diamo anche, qualora possibile, attraverso i nostri frighi delle grandi bottiglie d'acqua, ma gli edili, essendo anche particolarmente generosi, spesso è successo proprio stamattina a Multedo, hanno offerto loro a noi dell'acqua e questo ci consegna anche un aspetto, come dire, no?
1: di solidarietà.
0: Solidarietà reciproca tra chi gira per cantieri, ma noi giriamo e loro appunto stanno lavorando. Chiudo con una considerazione: noi non abbiamo notizia di sanzioni rispetto a datori di lavoro che non osservano appunto lo stop delle lavorazioni. Noi chiediamo alla Regione, da questo punto di vista, un impegno maggiore rispetto all'attività di monitoraggio e verifica, perché come giriamo noi occorre che giri anche la macchina pubblica per verificare appunto l'osservanza dell'impianto normativo e segnatamente dell'ordinanza emanata da Regione Liguria.
1: Grazie a Fabio Marante, segretario generale filea CGIL Genova e Liguria. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di

Sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Ecco,
1: è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
0: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
1: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
0: certo,
1: Italiano, sottolineo italiano
0: certamente,
1: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana, e questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
0: Alle mitiche Frattocchi.
1: Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
0: E
1: io ero lì per l'intercezione,
0: certo,
1: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
0: sì,
1: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
0: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
1: Anna Proclemer.
0: Un ricordo magnifico.
1: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un artista, pittrice, aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
0: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro, edito da Erga,
1: sì,
0: ha dei contenuti anche multimediali. Cioè,
1: sì,
0: tu scrivi, racconti, ricordi, e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale. Si può sentire il coro del teatro La Fenice di

0: di Venezia, diretto da Conolò, insomma, ci sono, c'è veramente di tutto. E questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote, come l'ha presa?
1: Direi bene. Direi
0: è stato utile.
1: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto, sì, sicuramente viene
0: questo
1: dall'affetto,
0: ci sei una parte
1: o
0: sicura.
1: Se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti, certo, del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
0: Due nipoti, no, certo.
1: Siamo molto legati.
0: In sintonia.
1: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla, io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
0: Hai guidato la Lega per tanti anni.
1: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
0: Che è una bellissima cosa.
1: Che è una bellissima cosa, mi sento mazzignano, capitale lavoro nelle stesse mani. No.
0: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Pontedecimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro,

0: che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se è del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè. Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi se ne...
0: Michele? Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
0: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella, sono
0: qui vita. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
0: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack, che cosa?
1: Oh, c'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche dal gioco d'azzardo?
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina, non sempre.
0: Quanti anni
1: però
0: hai? Però
1: 32.
0: Non bevo. 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pelli.
0: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
0: Di qua?
1: Sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Stranieri. Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, sono stato.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca?
1: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
0: Ah.
1: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
0: Adesso con chi sta?
1: No, adesso sta con i miei.
0: Con i tuoi?
1: No.
0: Almeno quello.
1: Eh beh.
0: Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
0: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
1: Ho capito, ma da anche 7 anni...
0: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
1: Non era col pannolino, no, aveva 7 anni. Io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
0: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
1: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
0: Ma tu sei uno di questi?
1: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
0: Racconta la tua giornata, come inizia?
1: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo.

0: vorremmo una via. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società, è per questo.
0: Io ho capito, ma perso tutto.
1: Quante
0: e
1: volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io spero. Io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine o e dolore. Io spero di andarmene giovane, da lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella sei in un posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: dipende. Cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè, facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscito fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita. Cioè, io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: quante volte te lo fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono una, cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: allora, va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono certi che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi non ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diplomato.
1: Il liceo? Una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
0: alla... Ma anche c'è tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride
0: tutti
1: perché...
0: i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odia sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale
1: stai
0: senso buttando? Della vita?
1: Ti godi l'attimo
0: io me la
1: così?
0: Godo, sì, la vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende.
1: Che cerca di...

0: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso,
0: mi offre, allora prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine, già dall'inizio, se lui vuole incularmi me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche, cioè, ci do una mano, amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè, alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: E cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita... Ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sei un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. È anche gente disperata e può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo? Fra, a me me l'ha data quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
0: io mi... ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: Fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, una situazione divertente, anzi,
1: la situazione
0: come
1: divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato quel...
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, ma promettendo, sì, cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti
0: no,
1: sei venduta? Ci...
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, credimi. Io non, no, non è quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: fa schifo. È ancora una dignità, allora?
0: Non ci riesco. C'ho un, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una
1: famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, sì, sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto.
0: Ma certo.
1: Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso.
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte. No, è successo 3-4 volte, ma. Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'. Cioè. Mi ha fatto. Cioè, come se. Le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è, guarda che la vita è bella, eh.

0: Porca miseria,
1: farsi
0: la vita
1: un bagno al mare,
0: troia.
1: Mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto? O
0: la vita è ingiusta, la vita allora c'è, cioè, le cose che hanno meno valore hanno al prezzo.
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche ma, quello è un atto di coraggio.
1: Sì, ma
0: non
1: loro
0: è un atto di
1: loro stanno soffrendo, però.
0: Ma qua, allora, sì, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, si dà in buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: no, non chiedevo che...
0: Ma anche, no, no, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velina, cioè, minchia, no, no, no, no.
1: Però
0: qua mi com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
0: ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, non c'è una nuova droga?
0: Fentanyl.
1: Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che c'è?
0: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina.
1: Sono tre.
0: E va bene, se sento il metadone te li mando. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito.
0: Ok,
1: Sofia.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Stiamo vivendo una vera e propria ondata di calore anche in Liguria, così un po' in tutta Europa. Bollino rosso per venerdì e sabato. Facciamo il punto con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondate di calore della Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa significa vivere un'ondata di calore e apprestarci a due giorni di bollino rosso, arrivando da due giorni di bollino arancione, per il nostro corpo proprio?
1: Per il nostro corpo è una sfida, soprattutto chiaramente maggiore per le persone più fragili, anziane, ma anche, vedremo, anche per le persone robuste ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Chiaramente siamo ormai praticamente al quarto giorno di caldo significativo, anzi la giornata più calda è stata la prima di questa ondata, che è stata il 22. Oggi, anche oggi, siamo chiaramente sopra temperature percepite, di adesso l'ultima che abbiamo registrato era di 39 gradi, quindi temperature molto, molto elevate, che mettono chiaramente a disagio anche il nostro organismo, perché dopo quattro giorni comincia a essere abbastanza impegnativa.
0: Perché che cosa fa il caldo? Il nostro organismo che cosa deve fare?
1: Il nostro organismo deve mantenere

0: soprattutto una temperatura costante, in modo che tutti i processi all'interno del nostro organismo possano funzionare al meglio. Chiaramente il caldo eccessivo tende a fare aumentare la temperatura, per cui il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di compenso, il più importante del quale è la sudorazione, che raffredda il corpo e quindi mantiene la temperatura costante, perché se la temperatura tende a aumentare si hanno dei quadri gravi di ipertermie maligne che sono spesso mortali. Questo però comporta, per sudare bisogna buttare fuori acqua e sale, e quindi noi dobbiamo compensare questa perdita, e se il nostro riflesso della sete è meno valido, e questo avviene spesso nelle persone fragili, nelle persone anziane, in persone che assumono alcuni farmaci che riducono per esempio la sudorazione, si possono poi avere dei quadri importanti, per non parlare dei veri e propri colpi di calore, che sono situazioni gravi legate a un'esposizione prolungata al sole diretto e al caldo, che comporta scompensi molto gravi, per cui se non si interviene subito poi siamo in situazioni di vera emergenza.
1: Lei diceva lunedì è stata la giornata più calda di questa ondata e di questo periodo, vero?
0: Il 22 giugno sì, è stata la giornata più calda, anzi come temperatura percepita secondo l'indice che noi utilizziamo, ne utilizziamo 4, ma ci riferiamo sempre all'Humidex, che è l'indice canadese, abbiamo sfiorato i 43 gradi, che nella nostra serie storica credo sia la quarta temperatura più alta negli ultimi 22 anni, da quando seguiamo le temperature, quindi una cosa considerevole. Certo.
1: Noi siamo abituati a dire, soprattutto quando c'è caldo, che in particolare le persone anziane e le persone più fragili devono stare attente, ma in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo tutte le persone devono prestare particolare attenzione.
0: Sì, ci sono delle persone che pur non essendo fragili devono rispettare, e su questo c'è una ordinanza del Presidente della Giunta regionale che impone laddove si verifichi un rischio alto, cosiddetto alto, il blocco delle attività lavorative all'esterno per quei lavoratori che fanno lavori fisicamente pesanti, che quindi sono i lavoratori dei cantieri stradali, dei cantieri navali, dell'edilizia, dell'agricoltura e altre attività affini, che di sospendere le attività lavorative dalle 12 alle 16:30. Questo, oggi noi abbiamo 92 comuni in Liguria che rientrano in questa categoria, che hanno il rischio alto. Noi abbiamo comunicato chiaramente ai sindaci dei comuni questa situazione, per cui poi mi auguro che facciano rispettare.
1: Ecco, Palumeri, ce la spiega come funziona questa rete, diciamo, osservativa, per la quale voi tutti i giorni potete dire quali sono i comuni in Liguria, diciamo, con un alert,
0: certo,
1: giusto?
0: Certo.
1: Che oggi possono essere 92, domani possono essere 100, dopodomani essere 50.
0: Ieri cambiano, erano i 88.
1: Ecco. E anche, diciamo, molto lontani anche a volte, non è detto che siano vicini.
0: Sì.
1: Ci racconta, poi ci spiega bene come funziona.
0: Allora, questa è una rete osservativa che fa riferimento a due enti soprattutto più alte, comunque i principali sono l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per i Lavoratori di Prevenzione degli Infortuni, e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sito è WorkClimate, e per ogni comune dell'Italia loro registrano, rilevano la situazione e danno un giudizio di rischio che va da alto, che è il massimo, a nullo, che appunto è il minimo, quindi poi c'è in mezzo, c'è il rischio intermedio, il rischio moderato e poi il rischio alto. Nei comuni a rischio alto noi li avvertiamo

0: perché al mattino raccogliamo tutte queste previsioni di tutti i 234 comuni della regione Liguria, e per quelli che sono a rischio alto inviamo un avvertimento, possibilmente evidentemente prima delle 12.
1: Anche perché il bollino del Ministro della Salute indica Genova.
0: Il bollino indica Genova, okay. ed è un bollino che è destinato alla popolazione

0: per i lavoratori che fanno questi lavori particolarmente
1: però usuranti. Ovviamente vuol dire che in quei 92 comuni anche gli altri avranno,
0: c'è una situazione per cui se addirittura chi è robusto, perché di solito i lavoratori che lavorano nei cantieri edili così sono persone robuste e non anziani di 80 anni, è verosimile che si debba avere un
1: Palumeri, lei che è un po' la memoria storica insomma delle ondate di calore nella nostra regione, anche andando in giro per strada, no? Tutti parlano di questo gran caldo e è facile sentire paragoni, ma è come il 2003, anche allora si era iniziato a giugno, che cosa possiamo dire?
0: C'è qualche somiglianza, nel senso che nel 2003 eravamo completamente impreparati, è un po' come è avvenuto nei primi mesi del Covid, che non si sapeva bene dove, e nel 2003 sicuramente, siccome non era mai avvenuta una cosa del genere, eravamo impreparati. Analizzando l'andamento del 2003, effettivamente già nel mese di giugno del 2003 c'erano state delle puntate di caldo particolare. La differenza un po' rispetto al 2003 è direi forse peggiore, perché nel 2003 erano puntate, oggi parliamo di ondata e quindi già a giugno un'ondata è abbastanza inusuale ed è precoce, sicuramente e le ondate precoci sono anche quelle più a rischio per il nostro organismo, perché l'organismo non si è ancora acclimatato alla variazione di stagione che avviene normalmente. È per questo che è importante rispettare certe regole fondamentali, perché si riducono i rischi se si
1: quindi rispettano. Palumeri ci ha dato il titolo, quindi il giugno del 2026 è un giugno peggiore rispetto a quello del 2003, perché c'è questa ondata, non solo diciamo così una giornata, ma rischiamo, quindi potremmo rischiare di avere un'estate come quella del 2003, questa volta più preparati ma con temperature simili?
0: Non lo possiamo dire sicuramente, però l'andamento complessivo che noi vediamo da questi 22 anni a questa parte è veramente di un aumento e di una maggiore frequenza di questi episodi che vengono chiamati ancora adesso anomali, ma che stanno diventando
1: sempre più
0: quasi la normalità, cioè li troviamo molto sempre più frequentemente.
1: Le faccio un'ultima domanda a Palumeri, riguarda il pronto soccorso, le RSA. Sappiamo che quando si vive un'ondata di calore poi iniziano, no, dopo qualche giorno ad arrivare i primi accessi, non solo di persone anziane fragili, anche di persone che magari sconsiderate fanno jogging alle 2 del pomeriggio in Corso Italia. Così come per le RSA ci sono indicazioni particolari? Che cosa avete
0: Quando c'è una situazione di questo genere, insieme al bollettino mandiamo anche degli avvisi con i consigli, che sono dedicati soprattutto alle strutture che ospitano queste persone. Devo dire che, guardando un po' gli accessi al pronto soccorso, fino a ieri sera, ieri pomeriggio tardi, non sembrava di vedere un aumento dell'affluenza. Devo dire che quest'anno anche l'offerta è cambiata ed è migliorata, perché anche gli ospedali dell'azienda ospedaliera metropolitana hanno organizzato dei punti di accoglienza dove le persone anziane possono andare, li possono bere e quindi possono farsi misurare la pressione. Sono punti di accoglienza che sono riservati non ai ricoverati, ma alle persone che magari hanno un piccolo malore o sentono una necessità. Quindi ci sono in più anche questi servizi, ci sono anche gli ospedali di comunità, quindi la rete si è arricchita anche di possibilità di interventi su situazioni emergenziali. Le strutture residenziali che ricordavi prima e gli ospedali ormai penso siano tutte attrezzate. Noi raccomandiamo la climatizzazione almeno nelle parti comuni, in modo che le persone possano trascorrere, noi consigliamo almeno 6 ore durante il giorno in un'area climatizzata.
1: Ma dal punto di vista medico, quanto deve essere l'aria condizionata?
0: L'aria condizionata, soprattutto per le persone

0: anziane deve essere regolata a temperature che possiamo considerare elevate. 24-25 gradi sono già sufficienti per star bene, perché ricordiamo che il climatizzatore abbassa anche l'umidità. Le temperature eccessivamente basse sono altrettanto pericolose per chi è anziano, quindi mettere il termostato a 20, 19, 21 è sconsigliato. Oltretutto gli anziani si lamentano se hanno una temperatura.
1: Si ammala anche.
0: Si ammala
1: abbiamo
0: anche.
1: Visto tutti, no? Sentiamo le persone che hanno magari cali di voce.
0: Certo.
1: Quel
0: calo di voce è anche leggero.
1: Ecco, sì.
0: Potrebbe impedirmi di venire qui a parlare, ma...
1: Allora,
0: 25 gradi
1: va più che bene. Ho lasciato per ultima una domanda che tutti vorrebbero farle, anche se lei non è un meteorologo, ma per quelle che sono le informazioni che ha, quanto dovrebbe durare questa ondata di calore?
0: Ma in base alle previsioni, a quello che ci dicono i bollettini e altre elaborazioni, almeno i prossimi 2-3 giorni si manterrà così caldo, anche se già oggi sta leggermente cedendo, però non lo possiamo ancora dire, non possiamo sbilanciare.
1: Non lo sentiamo ancora, non lo avvertiamo ancora. Però cerchiamo di tenerci questo pezzettino
0: comunque,
1: di speranza.
0: Per sicurezza fino a domenica io sarei molto prudente. Comunque domani ci sarà l'altro bollettino e saremo più sicuri.
1: Grazie ad Ernesto Palumeri, responsabile della prevenzione danni da ondate di calore di Regione Liguria.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo experience museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. La notizia del giorno è quella che Bernardo Conradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Un casting lunghissimo, quello fatto dai dirigenti blucerchiati, e poi la scelta è arrivata su questo ragazzo centravanti che si è messo in luce nel Chievo, nella Lazio, nel Manchester, nel Valencia, e adesso è la sua prima esperienza, diciamo così, nel campionato di Serie B. Ma non c'è solo questo, perché la piazza aveva già reagito con una contestazione, ricordo martedì sera a Bogliasco, e non aveva certamente apprezzato tutto quello che stava succedendo in casa blucerchiata. In casa Genoa invece aumento di capitale perfetto, quindi Dan Sciuco ha avuto ragione e quindi possiamo parlare di un trionfo in casa rossoblu. Ma poi ci sono tante notizie di mercato, perché i nomi accostati al Genoa in questo momento, perché la Sampdoria non ha nessun nome in questo momento accostato, solamente il riscatto di Begic. E poi al Golfo dei Poeti è arrivato il nuovo direttore sportivo Angelozzi e ha messo in chiaro tante cose. Non c'è solo affetto, ma c'è anche una programmazione di un certo tipo. In casa Virtus Entella invece firma Marconi, si dice contento perché l'obiettivo è la salvezza, quindi il presidente Gozzi, Chiappella e tutti i dirigenti sono uniti insieme per raggiungere quello contraguardo eccezionale per la formazione bianco-blu. Comincio con i miei ospiti e vado subito alla mia destra, perché mi ha detto sono molto arrabbiato Andrea Lazzara.
1: Ho usato un'altra parola. Buonasera a tutti,
0: insomma ragazzi,
1: ma perché ne fanno una al giorno, sono peggio

0: ne fanno più di Carlo in Francia. Sì, ce la chiedo ad Andrea Rivellini, che è molto più
1: confermo, confermo.
2: Andrea Rivellini, buonasera.
1: Buonasera, invece... buonasera. Ma perché devi essere arrabbiato? Avete trovato finalmente un allenatore. Scusa,
2: non cominciamo a provocare.
1: No, mi limitavo.
0: Forse solo l'allenatore, ci sono anche i disegnini, i loghi.
2: Vai, anche il logo.
1: Vabbè.
2: Il logo, beh, questo poi ne parliamo, perché anche a me non è piaciuto moltissimo quel logo. Ci sono dei colori meravigliosi, non ce n'è uno. Vado dalla parte opposta e do il benvenuto a Federico Dodero, che è sorridente, in rigorosa maglietta rossa e giacca blu.
3: Sì, no, veramente, quella della giacca.
1: Come,
3: non
1: sei,
3: vedevo l'ora.
1: Come sei bello stasera, sì, con la giacca. Con la giacca.
3: No.
1: Ti dona.
4: Ma, guarda, starei qua ad ascoltarvi solo perché ho la giacca qua in silenzio ad ascoltare voi. Sarebbe già una bella serata così. Grazie dell'invito e della giacca. Buonasera.
2: È vicino a lui, Marco Bisacchi. Eccoci. Che ha già cominciato.
4: Eccoci.
2: Prima di adesso.
4: Ma infatti avete registrato il pre-partita, ma andate in onda quello, no?
2: No, perché
4: non eravamo in onda.
2: No, devi dire in diretta. Deve dire in diretta. Allora.
4: Corradi, è arrivato Corradi. È arrivato Corradi. No, ma io oggi, dando un'occhiata a questo comunicato, ora aspettando poi quella che sarà la conferenza stampa,
2: intanto ti faccio vedere, noi siamo,
4: sarà.
2: Lo sai che noi siamo sempre quando siamo
4: in
2: siamo
4: bocca al lupo,
2: siamo molto ospitali noi a Genova, quindi Bernardo, che io conosco da un po' di tempo, insomma lo conosco anche molto molto bene, vi devo dire che la ricostruzione che oggi ho letto, quella sia di Feldbeck che di Branco, è una ricostruzione che va bene come persona, assolutamente, ha grandi,
4: sì,
2: grandi caratteristiche, grande carattere.
4: Graziano, ma tu mi scrivi.
2: Poi io mi fermo qua.
4: No, ma Graziano, abbi pazienza. Fredberg che mi dice ci ha convinto con le sue idee, quando sappiamo benissimo che Fredberg prima è andato da Postanzini, da Pecchia, da Zanetti, da altri allenatori, perché evidentemente come scelta ulteriore poi è andato su chi poteva arrivare, evidentemente su chi ha accettato, cioè Corradi. E poi anche Branco che dice il suo gioco moderno. Allora, questo gioco non lo conosciamo perché è la prima volta che allena Corradi, quindi non possiamo conoscere il gioco di Corradi. Ha allenato le nazionali giovanili, ma è un altro mestiere. Ha fatto la parte offensiva del Milan di Allegri, che peraltro ha finito male la stagione. Non è giudicabile. Ma sì, gliel'ho detto.
2: Gliel'ho detto anch'io
4: oggi.
2: Bernardo, glielo auguro io in bocca al lupo.
1: Ma scusa, ma poi voglio dire, questa cosa che si parla di Corradi e mi viene in mente Sidio Corradi,
2: no,
1: e si parla di Branco e mi viene in mente grande giocatore del Genova, questa cosa qua mi piace già. Mi piace, mi fa
4: c'è
1: simpatia.
4: Anche Mutarelli, se vuoi.
1: Simpatia.
4: C'è anche Mutarelli, se vuoi. Comunque
0: nel comunicato, per esempio, c'è questo riferimento a un allenatore emergente, giovane, Corradi è giovane, sicuramente più giovane di me, ha 6 anni meno di me, ne ha 50 anni giovane, ha la prima esperienza su una panchina di club, e allora questo è un bambino, ha fatto 2 anni di Serie A col Parma a 30 anni, Abate 39, Aquilani 41, quello che ha vinto 3 campionati in Serie B, Pecchia a 52 anni, appena 2 anni più di lui, cioè...
4: No, ma il discorso è, tu puoi andare su un allenatore giovane, ci sta anche che una società individui un profilo e dica sì, per me Corradi è l'uomo giusto, ci credo, ha delle caratteristiche, anche se non ha mai allenato ci credo. Ci può anche stare che una società faccia questa scelta, però dopo che ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata, che sei andato da Tizio, Caio e Sempronio e ti hanno detto no, e qualcuno addirittura ha rifiutato anche di sedersi al tavolo, Zanetti, non faccio nomi ma faccio cognomi. Cioè, questa è chiaramente una scelta, è un'alternativa. Ti prendi il rischio di una scommessa, di un salto nel buio, con lui ci metto anche Branco, che comunque ha il primo anno in Italia. Quindi la Sampdoria è una nave scuola, praticamente la Sampdoria è una nave scuola per allenatori, per direttori sportivi, per CEO dell'area football, che è rimasto poi Fredberg dopo i suoi meravigliosi algoritmi e sarà ancora lì a fare il mercato. Oltretutto, chi è stato acclamato, Mancini, Vernizzi, è stato esonerato, chi è stato contestato rimane lì, Walker e Fredberg. Mi pare che facciano tutto il possibile per farsi contestare, sono solo contento che almeno i tifosi già a fine di giugno hanno già iniziato
0: anche
4: a contestare.
0: Perché avevano parlato di un nome di caratura internazionale, posto che secondo me in Serie B non serve un allenatore di caratura internazionale, però è arrivato un allenatore che non ha mai allenato in un club. Se tu prometti e dici delle cose ai tifosi, le devi mantenere. Evidentemente questi signori sono

0: fatemi passare la parola, impuniti, nel senso che tanto sanno che lo fanno e lo potranno fare, non se ne fregano delle contestazioni dei tifosi, però credo che a questo punto il livello della contestazione si debba un po' alzare, perché la manifestazione di martedì è stata...
1: Guardate qua, il vostro progetto, falsità, tutte queste cose, capito? Quindi lì c'è contestazione, c'è stata,
0: Graziano, bisogna... Allora, quello che ha parlato con uno di quelli che ha parlato con i tifosi, che aveva incontrato qualche tifoso, era Walker. Bisogna capire chi diavolo è questo signor Walker, che ruolo ha, se i soldi sono, arrivano da Singapore, arrivano da Tay, perché questo signor Walker non ha un ruolo in società, perché decide tutto lui, perché lui viene allo stadio con i suoi occhialini che registrano anche tutto, c'è la contestazione, lo striscione contro lui sorridente, firma tutto e poi va dai tifosi e dice io prendo un
2: Walker allenatore. È il proprietario della Sampdoria,
3: Walker, il giocattolo è nelle sue mani, appunto. E lui nella stanza dei bottoni dall'isola di Man in Inghilterra, lui vede questa manifestazione, probabilmente sorride anche di fronte a queste contestazioni.
0: Ma certo,
3: loro sono
0: è
3: lontani,
0: quello che penso anch'io.
3: Loro hanno evidentemente dei soldi che arrivano, che vengono investiti dalla Sampdoria, ma attenzione, questi signori hanno investito 155 milioni.
1: Guardate, io ho messo così, come andiamo noi, e davanti chiaramente ho messo Walker, no? Poi dietro Tay e poi dietro ancora Fredberg.
3: Ma sai, Fredberg di fatto è un dirigente, no? È un direttore, ma è un dipendente. I primi due sono, se vogliamo, i soci. I soldi che arrivano, tra l'altro, è vero che ne arrivano tanti, ma ci sono anche i debiti, ci sono anche i bilanci in passivo. È un giochino questo che inizia a diventare anche pericoloso per il futuro della Sampdoria. Questi chiaramente ci hanno fatto capire che a loro di andare in Serie A mi pare che non interessi, perché non è tra le loro priorità.
1: Come non interessa andare in Serie A?
3: So, mi pare che i risultati vengano.
4: Questa mi sembra una dichiarazione un pochino forte.
3: Sono tre anni che ci provano, non ci riescono.
4: È vero, un altro paio di maniche.
3: Ma un conto è provarci.
1: Scusate,
3: loro...
1: ma scusate, voi giustamente tu mi dici a loro non interessa. Ma se mi permettete, la tradizione, quello che vale la Sampdoria, tutto quello che i tifosi fanno.
3: Infatti nessun allenatore viene, ragazzi, ma perché? Perché sono tutte chiacchiere queste. Ma basta parlare di piazza, blasone, storia, tifosi, sono cose che ci possiamo raccontare tra di noi. Questa Sampdoria non ha PIL, continua a fare disastri.
0: Ma non è solo quello,
3: allenatori non ci vengono. Gli allenatori non ci vengono, Pecchia non ci viene. E non stiamo parlando di Mourinho, Pecchia, uno che è due anni che è a spasso, non ci viene. Possanzini, uno che è stato esonerato dal Mantova, non ci viene. Zanetti, uno che è retrocesso col Verona, non ci viene. Non stiamo dicendo Mourinho, Conte, Allegri, Gasperini, no, non sto dicendo nomi di questo tipo, stiamo dicendo allenatori normali, per piazze normali, posso dire potrei dire anche mediocri, ebbene non vengono neanche loro, e tu prendi un esordiente perché è l'unico che dice sì, e questa è la storia.
0: Tra l'altro in quel famoso comunicato si parlava di ritorno in Serie A 2028, sono altri due campionati,
3: Se ci arrivi,
1: abbiamo sentito,
3: se ci arrivi vivo a livello finanziario,
0: questo doverci mettere tanti soldi.
1: Ma io quando sento il direttore generale, che è il CEO, chiamiamolo così, che mi dice sarà un mercato ambizioso. L'anno scorso aveva detto, vi ricordate quando ha preso Narro, ha preso Kurk, non sappiamo cosa fare, quindi per prendere, tanto per prendere non prendo nessuno. Quest'anno ha detto lui sarà un mercato ambizioso. Cioè cosa significa sarà un mercato ambizioso? Che voglio venire in Serie A, se no non lo dico una cosa del genere.
0: L'ambizione è prendere un allenatore che a 50 anni non ha mai allenato un club? L'ambizione è questa? Probabilmente, io mi immagino che costruiranno una Sampdoria fatta, adesso magari cercheranno di riprendere Martinelli,
1: perché magari conosci i giovani,
0: prendere i giovani, prendere una serie di giovani, che bisogna vedere se saranno però giovani prime scelte, perché non è detto, perché le prime scelte magari in una, proprio per la situazione della Sampdoria, alla Sampdoria è difficile magari che ci vengano, e costruirai una squadra così, ma con un allenatore, ripeto, che ha la prima esperienza a 50 anni.
3: Oggi Branco ha parlato di percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Io mi soffermo soprattutto sulla parola sostenibile, che è una parola magica, che tra l'altro viene anche sposata dal Genoa, non vogliamo
4: la
3: nascondere.
4: Sostenibilità è un concetto chiave,
3: è un grande valore,
4: è come la resilienza,
3: la
4: sta bene con
3: tutto è bello.
4: Tu cosa ti metti? Una giacca
3: quello
4: sostenibile.
3: Che è sostenibile,
4: vuoi
3: però,
4: una maglietta resiliente,
3: però
4: mettiti
3: se vuoi andare in Serie A devi essere ancora più ambizioso che sostenibile, perché se cominci a fare di nuovo il gioco delle tre carte, metto questo, tolgo questo, poi tra l'altro poi andiamo anche sullo staff era una balla colossale.
1: Dimmelo, stanno mandando via
3: dove vuoi, allora rimane

0: Van der Lock, che è l'uomo dei dati della Sampdoria, che è così con Fredberg. Thomasen, che è tanto così con Fredberg, va al Watford con Dionisi. Attilio Lombardo rimane, al momento rimane Attilio Lombardo, che ha avuto 2 anni di contratto già da prima, perché aveva avuto un triennale quando era arrivato. Poi Bressan va al Modena, preparatore dei portieri, dovrebbe arrivare Raffaele Clemente, sarebbe un ritorno. Ferrini potrebbe restare con Berselli. In questo momento sono in dubbio anche le figure, ancora devono rinnovare il contratto di Ferri nella match analyst, e insomma un ulteriore passo a mio avviso poco chiaro anche in questo aspetto. E poi ti dico di più: Bertelli, l'ex preparatore atletico, tutto sommato non è così lontano dalla Sampdoria, sai perché? Potrebbe andare al Genoa.
1: Ah, beh,
0: così lo dico. Ed è un buon preparatore atletico, no, e se va al Genoa è una buona notizia per il Genoa.
2: Due passi da casa.
0: Quindi no, qui va già deciso.
1: Dunque,
0: quindi
1: avete riscritto uno scenario,
0: è tutta una
1: che
0: balla questa
1: apocalittico
0: dello staff.
1: Io oggi ho sentito le parole di Bernardo Corradi, dice: non vedo l'ora di cominciare perché ha la grande occasione della sua vita. E secondo voi?
0: Sì. E viene Mutarelli.
3: Ma sì.
1: Ecco, vabbè,
0: viene Mutarelli.
3: Ma perché siete così?
0: Ma
3: negativi?
0: No, ma io con Mutarelli non
3: ma
0: ce l'ho con Mutarelli.
3: Ma perché siete così negativi? Ma
4: io non è il problema Mutarelli, il problema è proprio il tipo
0: problema
4: di impostazione di il casting. Hanno fatto il casting. Ragazzi, ma ha ragione Marco, cioè hanno fatto un casting con tutti che gli dicevano no, grazie, ma quando io volevo uscire con una mi dicevano e poi prendevi quella che
3: e vedi che anche tu facevi il casting,
1: allora.
3: Ma Fede, ma anche a Boccadasso fate il casting? Cioè, ma voglio dire, ma che problema c'è? No, è normale se si fa un attimo di verifica.
0: Vabbè, Andrea,
3: di quello
0: Andrea,
3: che passa.
0: Se vogliamo scherzare, tipo bar, scherziamo. No. Magari anche a Boccadasso andiamo a trovare Federico.
3: No, adesso non te la prendo.
0: Un'ottima bibita.
3: Sei talmente negativo. Che mi viene dal cuore di essere un po' positivo per la Sampdoria. Voglio dire,
0: ma in bocca al lupo a Corradi,
3: più basso di così. Dove vuoi andare?
0: Più basso di così vai in Serie C.
3: Ma non ci puoi andare, dai.
5: Scusate, vorrei io provare ad essere positivo. Scusatemi, ma seriamente. Corradi, è vero, in questi anni ha fatto le nazionali giovanili, 17, 18, 20. Magari il programma potrebbe anche essere quello: conosce il calcio giovanile. Conosce il calcio giovanile, possiamo ragionare su quello. Magari c'è Corradi, che è stato l'allenatore in quel periodo della nazionale, dove il ragazzo che era under 17, adesso magari
3: si prende 4-5 under 17 e via.
5: No, si prende dei giovanotti che vengono fuori da questa situazione, magari li conosce e magari è in grado di poter portare avanti un progetto. Lo dico
3: a malincuore,
5: no, lo dico seriamente. Questa cosa la dico, non la dico per scherzare. Io penso che potrebbe essere un ragionamento serio, perché altrimenti davvero non c'è una spiegazione. Sono d'accordo con voi. L'unica che secondo me potrebbe essere
4: ma quello che pensiamo
5: motivata
4: tutti,
5: potrebbe essere
0: però
5: questa,
0: Federico,
5: ma non
0: se
5: sarebbe
0: tu ti presenti
5: niente
0: in Serie B con una Sampdoria che vuole, che dovrebbe puntare a un campionato di vertice, devi andare con un allenatore che abbia un certo tipo di esperienza. Se domani vuoi provare a vincere lo scudetto, probabilmente non vai a prendere un esordiente. È vero che l'Inter ce l'ha fatta con Chivu al secondo anno, però è comunque una cosa abbastanza rara. L'allenatore di maggiore esperienza, vedi che poi i campionati li vincono Stroppa, li vincono sempre gli stessi.
1: Io però vi faccio un esempio. Allora, a parte nella Juve Stabia, tra mille problemi, ha fatto un capolavoro.
0: Aquilani anche al secondo anno.
1: Con giocatori in prestito.
0: Il primo anno a Pisa
1: ha fatto
0: male però.
1: Chivo ha vinto lo scudetto dopo 14 partite allenate nel Parma. Questa nel Parma, che non conosceva nessuno, di 30 anni ha fatto tutto quello che doveva fare.
4: Stai parlando di piazze diverse.
1: Sto parlando di piazze diverse. Qui c'è sempre da tenere presente che c'è il dualismo nella piazza.
4: Ma non solo, No. Questa è la Sampdoria, con tutto il rispetto, non è la Jugoslavia.
1: Certo, assolutamente sì. Su questo non lo metti in dubbio.
0: No, però questa cosa qua della Sampdoria, cioè possiamo anche smetterla di dirla questa cosa.
4: Ho capito,
0: questa
4: Marco.
0: Questa è una Sampdoria in cui gli allenatori non vengono.
4: Ho capito.
0: Non ha appeal.
4: Ma un conto è la società che ha in mano la Sampdoria in questo momento. Un conto è quello che rappresenta la Sampdoria. Che rappresenta la Sampdoria per il calcio italiano, per la sua tifoseria e anche in città. è una cosa diversa. La, la proprietà è un altro discorso. Se questi sono quelli che si fanno prendere a pesci in faccia da tutti,
1: guarda, la proprietà, il problema, vogliamo liberarvi da voi.
4: È un problema dei, soprattutto dei tifosi.

0: Sono... Ivelana da voi, esatto. Cioè, questo è quello che pensano, allora, i tifosi. Il nostro progetto, quello dei tifosi, che sono stati a Bogliasco per contestare e contesteranno, penso, dal primo momento questa società, è liberarla da voi. Cioè non sì, ci sono altre
1: hanno,
0: parole.
1: Però hanno si... anche detto che comunque saranno dalla parte della squadra, dei giocatori,
0: che andranno a fare gli abbonamenti.
1: Che farà gli abbonamenti,
0: certo.
1: Quindi...
2: cosa devono dire?
3: No, sì, sul fare gli abbonamenti voglio vedere il dato. Io qualche dubbio ce l'ho.
1: No, beh, io ti
3: di rivedere 20.000 abbonamenti per me sarebbe una roba incredibile. Mi sembrerebbe di vivere su Marte. Con questo, poi per carità, magari ne vedremo di più ancora, perché poi è l'amore, non si può calcolare. Questi non si meritano uno stadio pieno, ragazzi, questi non se lo meritano. Cioè, se poi i tifosi vanno perché sono innamorati della maglia, per carità, evviva, sono ben contento, è la cosa più bella, però questi non se lo meritano, questi non se lo meritano, questi non se lo meritano.
2: Cos'è Walker che lo fanno? Fredberg, non se lo meritano, non ho capito.
3: Si meriterebbero, insomma, qualcos'altro.
0: No, dai. La contestazione, quello che diciamo sempre, la contestazione assolutamente sì, se la meritano perché stanno, hanno fatto... ragazzi, ha fatto 3 anni che non si può fare così, non si può spendere tutti questi soldi e spenderli così male, perché è assolutamente impossibile avere risultati assolutamente negativi, ma soprattutto in un patrimonio calciatore che non è nessuno da vendere. Chi vendi? Voi mi parlate di sostenibilità, perfetto, ma chi vendi? Ma chi vendi?
3: Che vuoi vendere?
0: Cioè,
3: nessuno.
0: Tirano fuori dei soldi per prendere i giocatori.
3: Ma nessuno,
0: basta,
3: ma nessuno, ma nessuno. Ma questi hanno speso un sacco di soldi di procuratori. Di procuratori, qua, su, giù.
0: Di allenatori.
3: Di allenatori.
0: 8 allenatori
3: gli stessi.
0: Negli ultimi 2 anni, una cosa improponibile.
3: Allora, io spero di sbagliarmi. Spero che Corradi, magari Corradi si rivelerà un bravissimo allenatore, scoverà i giusti giovani e Branco sarà un fenomeno come direttore sportivo. Tanto Branco mi pare che sia forse l'unico direttore sportivo non italiano nel nostro campionato
0: di Serie
3: B.
0: Cosa significa questo? Dai.
3: Cosa significa? Vuol dire che tutti gli altri sono scemi e solo la Sampdoria è intelligente? Non lo so, non lo so. Sai com'è? A volte mi viene il dubbio che forse l'errore viene fatto qui. L'allenatore esordiente, la squadra è completamente da rifare, i tifosi già a fine giugno contestano, mi pare l'unico fattore positivo, l'ultimo che ho detto, che i tifosi almeno sono svegli, hanno capito com'è la storia.
4: Beh, anche la
3: che non aspettino l'ottava giornata. Ecco.
4: Come si dice, anche il logo gli ha dato un bel booster.
0: Vai,
4: ne parliamo dopo.
3: Lì però un errore della parte marketing.
4: Però vabbè, in questo momento
0: allora è sempre
4: Marco.
0: Un errore.
3: Sì, capito,
0: anche la parte marketing è un errore.
3: Sì, vabbè,
0: cioè, qualche tu
3: cosa...
0: non gliel'aveva detto. Quando te lo fanno vedere dici, ma dov'è? Scusa, non c'è una cosa che sei blucerchiato, non c'è una... cioè, questa cosa.
3: L'anno scorso la campagna abbonamenti fu bellissima, secondo me, quella di
4: carità.
3: Luca Ponti.
4: Sì.
3: Noi siamo noi. È
4: però
3: stata
4: è il
3: bella.
4: Momento, è il momento che purtroppo ha esacerbato gli animi. Se tu vai sotto la pagina social della Sampdoria da ieri.
3: Ti posso dire una cosa, se prendevi Pecchia, quella campagna per gli 80 anni era un po' più bella, perché beh certo, la cosa principale è la squadra, Pecchia, ma poi magari Pecchia faceva malissimo perché 2 anni che è a spasso, ma se prendevi Pecchia avevi un allenatore che ha vinto dei campionati di B,
4: questa,
3: 23.
4: Questa cosa della che la campagna, il punto è solo questo, la Sampdoria è riconoscibile per i suoi colori e tu fai una campagna per i tuoi 80 anni senza i colori.
3: Oggi è riconoscibile per le sue
4: ho capito, però
3: scivolate,
4: nel mondo la gente conosce la Sampdoria per questo. Faccio una piccola digressione, anche il posto dove lavoro io, cioè Spediporto fa 80 anni, il logo degli 80 anni l'ha disegnato una collega sampdorianissima, Amanda, con i colori che richiamano il Pantone dei nostri
0: certo,
4: colori.
0: Cioè,
3: poi dai,
4: è normale.
0: Ma è normale 46, che sia così.
3: 1946-2026, ma sembra il Requiem, dai. La prima data e la seconda data. Onestamente, cioè, si poteva trovare una maniera migliore
2: ma
3: di festeggiare.
2: Ma ce l'abbiamo, due popcorn, qualcosa.
0: Guardate, no. Questo qua. Cioè,
1: no.
0: Io voglio dire...
2: Effettivamente non ci avevo pensato, però accostare le due date così...
3: Oltretutto, allora, perché c'è, voglio dire, con questi al governo societario, tu hai sempre da dire: ma sarà l'80esimo, ce ne sarà uno, ce ne sarà l'81esimo. No, perché qua insomma voglio dire.
0: Adesso, non andate così, non mi fermo un attimo per la pubblicità.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: E adesso abbiamo la pagina del Genoa, perché era quello del Genoa, e ora abbiamo il nostro Inter, abbiamo sintetizzato così, perché è stato veramente un trionfo in tribunale. Alla vostra sinistra Blaschez, alla vostra destra Dan Shukl, il presidente, perché questo aumento di capitale è una vittoria di questi signori.
1: È assolutamente una vittoria.
0: Oltre
1: di questi
0: al
1: due signori.
0: Genuano, chiaramente.
1: Certo.
0: No,
1: è una vittoria di questi due signori. Diamo a questi due signori quello che è giusto riconoscere, perché Andrés Blaschez, in un momento di grandissima difficoltà per il Genoa, si rende conto che la necessità era quella di procedere con un aumento di capitale. Lo comunica agli americani, gli dice: oh, venite qua che c'è da aumentare il capitale. Questi nicchiano
0: e allora
1: procede con un tecnicismo: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Questi non capiscono bene di che cosa si tratta, perché fanno i supponenti.
0: Veramente non l'ho capito bene neanch'io.
1: Che si occupa di finanza e di società lo dovrebbe capire. Fanno i supponenti e viene deliberato, quindi si rendono conto che aumentando il capitale, deliberando l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si può consentire a un terzo, nella fattispecie Dan Shukl, di entrare nel capitale sociale del Genoa, cosa che viene puntualmente fatta con 40 milioni di euro veri messi in capitale, che valgono il 77,18% del capitale sociale del Genoa. A quel punto lì si rendono conto che gli hanno sfilato da sotto il sedere la sedia. E allora cercano in tutte le maniere di recuperare. Fanno una causa in tribunale che non ha né capo né coda.
0: Quando è il terzo giudizio, questo, vero?
1: No, il giudizio è uno. Il giudizio di merito è uno che è arrivato a sentenza e ha detto: tutte le domande formulate da ECAP, ACM, ma ECAP, sono infondate. Quindi l'aumento di capitale è valido, perfettamente valido e legittimo. Precedentemente,
0: ma perché ti
1: due
0: così?
1: Perché questa cosa qua mi dà una gioia che mi scoppia il cuore. Perché se tu pensi
2: stai
1: che
2: attento,
1: ci sono
2: stai
1: state,
2: che è caldo.
1: Se ci
2: perché?
1: Sono state, tu
2: stai
1: pensi ai Berardo Corradi tuoi.
2: Attento,
1: ma voglio dire, se tu pensi che da più parte.

0: parti, in più occasioni, taluni hanno sostenuto la bontà della posizione degli americani di ECAP. Quando, se uno basta capire un po' di questi meccanismi e capire un po' di come funzionano, ci si rende abbastanza facilmente conto che erano posizioni infondate, irrealizzabili, irrealistiche. Quindi non posso che essere infervorato, perché questa è una grande notizia. Significa tantissimo per il Genoa, significa tantissimo per il futuro del Genoa, significa tantissimo per il programma che stanno mattoncino su mattoncino portando avanti questi signori, che non dimentichiamo hanno messo anche un bel sequestro sul 22,88% in capo a ECAP, c'è un bel sequestro conservativo. E quindi il futuro del Genoa poco a poco si sta rasserenando.
1: Calmati adesso, rilassati, che vado da Federico, che è molto più calmo, perché anche Federico ha pensato questa disamina assolutamente corretta che ha fatto l'avvocato Rivellini e ha detto sì, perfetto, è molto molto buona questa situazione, perché mi rende più tranquillo, vero Federico?
2: Mi rende più tranquillo e con la voglia anche di, così, di aspettare buone notizie, quelle famose notizie di cui abbiamo sempre parlato, specialmente qua in trasmissione, con i possibili soci che aspettavano,
1: sì,
2: aspettavano un po' di notizie dal tribunale, perché no, giustamente forse non sarebbero mischiati quando la situazione adesso, secondo me, nella bravura del presidente, io ci vedo anche questa cosa, portare magari dentro qualche suo collaboratore, qualche imprenditore rumeno che vengano a dare una mano col Genoa. Quindi.
0: Però voglio dirti, aggiungo una chiosa a questa cosa qua. La prima chiosa che faccio è: non deve essere letta solo ed esclusivamente in questo modo, perché se tu fai un tipo di ragionamento in questo modo non dai giustizia ha il ruolo di Dan Shuku, che è un ruolo importante, non è un ruolo di traghettatore, non è un ruolo
1: che
0: prepara la strada a qualcun altro.
1: No.
0: Poi però vi ricordo, anzi vi dico, perché è una questione tecnica che deve essere presa in grossa attenzione, che nello statuto del Genoa c'è una clausola di preferenza di prelazione. Quindi tu, per fare entrare un socio nuovo, devi prima offrire la quota all'altro socio.
1: Ho capito.
0: E qua ci sono tutte le varie problematiche che sono in qualche maniera attutite dalla sussistenza del sequestro, ma che bisogna prima sistemare. Bisogna sistemare, portare a termine il lavoro. Abbiamo fatto 30, bisogna fare 31.
1: Perfetto,
0: bisogna definire.
1: Federico diceva, adesso è ancora più appetibile, cioè, questa società.
0: Certamente, è appetibile perché c'è fatta chiarezza. Si è fatta chiarezza,
1: è
0: la giustizia, la giustizia italiana, tanto bistrattata, in poco più di un anno è arrivata a emettere due provvedimenti cautelari e una sentenza in primo grado. Quindi, voglio dire, i tempi non sono stati rapidissimi, ma sono stati giusti.
1: Corretti, giusti, non sono stati rapidissimi, perché era anche difficile, no? Molti telespettatori noi chiedevano attraverso i messaggi quando arriva la sentenza.
0: No.
1: È stata una cosa fatta
0: difficile,
1: in un modo,
0: no? Ci vuole giustamente il tempo per meditare le varie posizioni e per giustificare, dare una giustificazione. Io ho letto la sentenza, più di 50 pagine di sentenza, molto ben argomentata. Cioè è un lavoro fatto da un collegio di giudici, tre giudici, il presidente e anche il presidente del Tribunale di Genova, quindi un collegio importante dove si sono delineate con riferimenti puntuali alla giurisprudenza e alla dottrina le risposte alle questioni che erano state messe in campo dalle parti.
3: Non possiamo parlare solo di tecnicismi, io vado assolutamente nel Caruso.
0: Scusa, ma che tecnicismi?
3: No.
0: Ma perdonami, ma prima tu mi dici che io parlo da bar,
3: no,
0: e adesso che ti parlo in maniera tecnica,
3: no,
0: dici tecnicismi.
3: No.
0: I tecnicismi sono i tuoi, quando tiri fuori i tuoi vari...
3: Parliamo di quello che succede adesso. Io vado nel Caruggio, anzi vado nella
0: bocca
3: d'asse di Federico, perché lui dice giusto. Allora il discorso è adesso.
0: Ma chi sei tu per dire che dice giusto?
3: Vabbè, allora,
1: si chiama Marco Bisacco.
3: Se vuoi posso anche star zitto, hai tutto te, c'hai in mano la saggezza del mondo intero.
0: Voglio capire perché tu dici che è giusto.

0: Guarda, mi spengo il microfono, parla.
1: No, no, no,
2: no. Adesso, come sei plateale, come sei plateale. Come sei...
3: Accendi questo microfono.
0: Allora, il discorso è un altro. Il discorso è, adesso il Genoa, dopo questa operazione, ha finalmente le mani libere, piene, quindi Sciuco in primis, per dire, ok, facciamo il salto di qualità, la famosa asticella ad alzare, sì, lui mi diceva, adesso ci potrebbero essere anche nuovi soci, quindi questo a livello sportivo cosa rappresenta? Che il Genoa oggi non ha più scuse, non ha più scuse per dire no,
2: stai facendo
0: per alzare il
2: No, questa è una semplificazione.
0: Quello che succede in campo, a me interessa questa... vedere come la squadra sarà rafforzata, okay, perché
2: allora
0: poi quello
2: sono due cose,
0: se no andiamo in tribunale,
3: adesso
0: facciamo un giorno in pretura.
3: Faccio vedere io perché se sarà rafforzata o no. È chiaro che c'è un giocatore che interessa tantissimo, perché ogni giorno viene accostato a grandi squadre e si chiama semplicemente, lo sapete anche voi,
2: Leo,
3: si chiama Leo Ostiga ed è richiestissimo, non c'è nulla da fare. È chiaro che se arriva questo giocatore qua, è stata una manovra perfetta, dobbiamo dire, perché è stato pagato con i soldi di Tosby. Di Tosby! Cioè, pensate, hai preso i soldi di Tosby alla Cremonese e cosa hai fatto? Li hai dati in prestito, li hai girati. Allora, questo è un giocatore fondamentale, fermati, perché è un giocatore fondamentale per la difesa. Io prima parlavo con Federico e mi ha detto, speriamo che nessuno mi tocchi la difesa, vero?
4: Certo, certo,
3: ma hai detto
4: certo,
3: così,
4: certo.
3: Fede. Però se arriva un'offerta irrinunciabile, è irrinunciabile.
4: Normale, normale, ci mancherebbe, non possiamo fare diversamente. È vero, purtroppo siamo una società giustamente di questo livello, nonostante il grande lavoro per mettere a posto e i mattoncini, per mettere a posto i conti, e sono d'accordo con l'avvocato. Però se ti capita una cosina del genere, certe offerte a cui non puoi dire di no, a me dispiace se qualche duro della difesa va via, chiunque sia, sono sincero. Però se per caso ci fosse un'offerta di quelle irrinunciabili, alla fine...
2: Ma sai qual è la differenza? La differenza che deve essere molto ben chiara anche a casa è che un giocatore come Leo Ostigar, se la Roma viene a Villa Rostand e suona e dice c'ho 8 milioni di euro... Non gli rispondono neanche.
3: Abbiamo parlato di offerte rinunciabili.
2: Quindi,
3: ecco,
2: l'idea è Leo Ostigar,
3: no,
2: Vasquez.
3: Parlami di Leo Ostigar.
2: Leo Ostigar è un giocatore che, come hai ricordato tu, Diego Lopez ha fatto un capolavoro. Ha anticipato il riscatto risparmiando sul prezzo finale, pagandolo 2 milioni e mezzo e legandolo al Genoa fino al 2030. Leo Ostigar ha detto, io qua al Genoa ci sto divinamente, è diventato padre ancora da poco tempo e sta benissimo qua al Genoa. Quindi non ci sono le condizioni perché Leo Ostigar parta, né a mia conoscenza la società ha interesse a cederlo. Sono altri profili sui quali si vuole eventualmente fare la plusvalenza. Leo Ostigar, quindi, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, anche l'Atalanta quando ha fatto l'operazione,
0: staccagli la spina,
3: mi spiego il microfono,
2: ha fatto l'operazione
0: parli solo te, ma parli
2: la palestra,
0: allora, ti dico vabbè,
2: parli solo te. Come
0: Andrea
2: il merlo che
0: il
2: dice al corvo guarda come sei nero,
0: cosa significa? Rivellini.
3: Che è un'offerta irrinunciabile, lo sappiamo benissimo che Inter, Juventus, Roma, ti do anche altri nomi, do Nottingham Forest, vuoi un altro nome? Addirittura per il Saint Germain.
2: E se vengono con tanti soldi ne parliamo.
3: Ve ne dico i nomi. È chiaro che se
2: devono essere
3: qua,
2: più di 20.
3: Qua
0: Graziano,
3: con una caterva, una carretta di soldi.
0: Vado controcorrente. Ora vi stupisco. Federico, tieni.
2: E fai il salmone, dai.
0: Per quanto mi riguarda, Ostigar il Genoa potrebbe anche venderlo. Perché? Perché lui ha questi gol segnati, è vero, che hanno alzato il livello, certo, sicuramente della sua, del suo valore. Ma in difesa, guardate che Ostiga, andatevi a vedere i gol che ha preso il Genoa quest'anno, non è stato sempre perfetto. Per me il giocatore da non vendere mai è Vázquez in difesa del Genoa. Comunque, okay? Ostigard, se allora, arriva una buona Ostigard, offerta, il Genoa può venderlo. Perfetto. Cioè, Ostigard è enorme.

0: Con Caffi, secondo me,
1: quando,
0: sono vendibili.
1: Quando è entrato dentro Marcandalli, Ostica e Vasquez, insomma,
2: e quando
1: sappiamo come è finito il campionato 0-7 domenica.
2: Hai dimenticato l'elemento fondamentale della tenuta della difesa, Justin Bilow. Quando è entrato Justin Bilow la situazione è molto migliorata. Comunque io ritengo invece, in controtendenza rispetto a quello che ha detto Marco Bisacchi, che sia un giocatore molto, molto valido anche in difesa e che solo ed esclusivamente di fronte a offerte irrinunciabili, ma per, intendo dai 20 in su, allora uno può ragionare. Meno, francamente, non è con questi giocatori che, cioè, devi anche dare un segnale all'ambiente, secondo me. Io la ritengo così.
1: No, no, ma
2: mio pensiero è di fronte a un'offerta da 20 milioni.
1: Diceva anche Federico prima: arriva l'offerta irrinunciabile, come faccio a dire di no? Ti ha detto subito: le prime parole che ha detto Federico sono state: non cambierei nessuno della difesa. Sì. È vero?
0: È vero.
1: Cioè, difesa comprende portiere e i tre.
2: Ma infatti, la società, la difesa la vuole tenere.
1: E allora? Poi arriva un'offerta irrinunciabile e anche Palestra è andato là. Quindi significa tutto questo, significa tante cose. Però guardate, mi date i tre nomi di quei giocatori che in questo momento sta cercando il Genoa. Sono tre giocatori che sono tutti molto molto giovani. Eccoli qua, questi nomi caldi. Allora, alla vostra sinistra, io non so se li pronuncio bene perché li conosco poco. Il primo è Mick Tri, che gioca nel Thun.
2: Esatto.
1: È quello con la maglia rossa,
2: centrocampista,
1: è un centrocampista
2: 2005.
1: È del 2005. Quello in mezzo è un gigante, è 1,93, gioca nel Salisburgo, è un danese ed è di piede sinistro. L'ultimo lo conosciamo perché ha giocato nel Pisa, è Debischer, che è il più anziano, quindi quello che insomma ha più esperienza anche nel campionato italiano. Sono tre giocatori che vogliono in tanti, qui il Genoa forse c'è dietro, forse qualche cosa potrebbe cercare, no? Si parla sempre di esterni, al di là di quello che penso io che Traoré secondo me è già fatto col Marsiglia. Quindi sono nomi interessanti, quindi c'è anche la voglia di migliorarsi, no, Federico?
0: No, ma difatti però per fare queste operazioni e per concludere anche la parte che hai dovuto spendere adesso per recuperare giocatori, per riscattare giocatori che avevi.
1: A Colombo, chiaramente, a Baldanzi, c'era da pagare con gli anni.
0: Sono soldi da tirare fuori, quindi per l'amor di Dio. Quindi credo che poi una bella operazione, ha ragione lui, quando si presenta alla Roma con 8 milioni non gli rispondi nemmeno al campanello.
1: Non la faccio neanche sedere.
0: Non la fai neanche sedere.
1: Esatto, questo è il concetto.
0: Però se le offerte sono interessanti,
1: questo è il concetto. Quello che noi vogliamo sottolineare.
2: Anche se aggiungere Stroud in quella
1: non è che devi aggiungere, perché Stroud ce l'abbiamo da un po'.
0: Però
1: te lo faccio vedere.
0: Non puoi dare ragione sempre a Andrea.
3: No,
0: adesso.
3: Cioè, non puoi dare ragione, sennò è noioso.
0: Adesso dico una cosa su Østergaard. Se fai una squadra che deve giocare a calcio, di tutta la difesa, quello che mi dispiace di meno vendere è Østergaard. Perché Mercandalli mi dispiace, perché Vasquez mi dispiace, lui secondo me è più difensore.
3: Vedi?
0: È
3: bene nel mio Caruggio.
0: Magari anche la squadra forte, lo squadrone che deve fare gioco, forse il difensore non ce lo prende, anche se fa qualche gol, perché è quello che partecipa di meno al gioco di tutta la squadra.
1: Sì, benissimo, ragazzi.
2: Io spero che non arrivi nessuno con questa fantomatica offerta da 20 milioni.
0: No,
2: perché questo è un giocatore che ti fa la differenza. Nel Genoa ti fa la differenza. Perché ha una carica. È un profilo da Genoa.
1: Allora,
2: è un classico giocatore.
1: Rivelini ha chiamato Stroud, no? Hai detto tu.
2: Esatto.
1: Allora abbiamo già fatto questo impact qua, perché da un po' che lo impariamo.
2: Allora,
1: che c'è scritto arriva o no?
2: Iliot.
1: Iliot
2: Stroud.
1: Che è un nazionale.
2: Molleby.
1: Bravo. Bravissimo. Ecco, vedi, da quant'è che ce l'abbiamo questo cartello qua?
2: È da un po'. Questo è stato
1: Questo è stato molto adattato, sì. Sembra anche molto vicino. Ti
2: esatto,
1: dico.
2: Il tema vero è che il Molby deve fare i preliminari di Champions.
1: Bravissimo.
2: E dovendo fare i preliminari di Champions, loro vorrebbero tenere questo che è il giocatore di punta del miracolo Molby, no? Che è questo paesino di pescatori. Tipo Pegli?
3: Il Molde.
2: Tipo Pegli dove c'è
3: allora,
2: il nostro.
3: Pegli non è un paese, ma fa parte di Genova. Cioè, proprio, non sai neanche.

0: che la geografia della città.
1: Non sei pegliese?
0: Sono pegliese.
1: E allora io lo facevo per darti merito.
0: È un reato? È una colpa?
2: No, no, anzi, no,
0: adesso
2: anzi,
0: qua
2: anzi,
0: scateniamo il dibattito. Anzi, pegli contro nervi. Vuoi sempre fare il derby? Vuoi sempre fare il derby? A me piace, per esempio, Bocca d'Asse, piace tantissimo.
1: Sì, sì.
0: Sei contro Federico e tu sei testimone. Federico, ci incontriamo volentieri.
2: Certo.
0: Bocca d'Asse è meraviglioso. Nervi è stupenda.
2: Tu competizione.
0: Tu sempre dire meglio questo.
1: Isacchi è un'arma di distrazione di massa.
0: Sei un frustrato, Andrea. Sei un frustrato. Cerchi sempre la rogna, la guerra, la lotta.
3: Pensate che una volta comandavamo noi che eravamo la Manchester.
0: E ricordati che c'è troppo caldo, stai attento.
4: Allora, ferma tutto,
1: diamo in pubblicità. Reclama, ci riprendiamo dopo.
4: Beh, sì,
1: adesso ci beviamo un chinotto.

0: maestra è da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo experience museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
7: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
8: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
11: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
9: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
12: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
13: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
14: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: mi ha sorpreso moltissimo, ve lo dico cari telespettatori e cari telespettatrici da casa, perché quando ho sentito le dichiarazioni del direttore sportivo Diego Lopez del Genoa, lui mi ha detto, e io l'ho messa rigorosamente tra le virgolette, quello che ha detto: algoritmi sì, puntini, io pensavo che gli algoritmi fosse tabù, perché avete sempre detto l'Andrea, Marco, algoritmi no, non si fanno, quei giocatori bisogna trovarli, bisogna fare,
1: ma dipende quanti soldi, uno per volta.
2: No, dipende quanti soldi, tanto quanti soldi ci metti, perché se tu scrivi qual è il giocatore più forte del mondo,
0: ho capito.
1: Secondo
0: te c'è un algoritmo?
2: No,
0: perché
2: però,
0: che prenderai Messi anche a 55 anni?
3: Sapete cosa ha detto Diego Lopez? Nella sua semplicità ha detto una cosa da applausi, tant'è vero che lo hanno applaudito nella trasmissione che ha partecipato, ha detto: io credo negli algoritmi, ma credo negli algoritmi delle persone che conoscono il contesto. Cosa significa? Significa che tu devi sapere dove ti trovi, devi capire l'ambiente in cui sei, e poi i giocatori

0: valori li puoi anche valutare sulla base degli algoritmi, ma devi vedere se si calano nella realtà, realtà dove li devi far giocare.
1: L'algoritmo è una cosa che non si è inventato nessuno, perché quando c'era la vecchia Udinese che aveva quelle sale con 200 televisori e 7000 cassette che andavano a vedere. C'era Barbadillo che guardava. Era un algoritmo ante litteram.
2: Andavano a vedere i giocatori singolarmente. Poi c'era la scelta, il giocatore, la famiglia, qual è il suo ambiente. Perché
3: poi andava Geolini. Lo dico anche come. Poi andava Geolini.
1: È quello il punto.
3: Andava là, lo guardava da lontano e poi diceva: sì, questo lo prendiamo e pagava.
1: Ma Graziano, è questo il punto, mi riallaccio a quello che diceva Andrea e Diego Lopez. È il contesto. Quello che ha fallito nella Sampdoria dell'anno scorso è stato che è stato fatto un mercato, prendendo giocatori di quel tipo, completamente decontestualizzati rispetto alla realtà della Sampdoria e al campionato di Serie B italiano. Narro, ti sei presentato con uno che tu l'hai visto quando è venuto a fare le visite mediche, l'immagine diceva: oddio, dove sono capitato, ma come mai ho avuto sta botta di fortuna?
2: Narro l'ho visto qualche mese fa via 20 settembre, sembrava un turista che guardava Genova, che bello.
1: No, questo per dire, ha fatto 60 minuti, 70
2: ha regalato
1: minuti.
2: Dei biglietti aerei con tanto di viaggio e soggiorno a Bogliasco, che tra l'altro insomma
0: è ridente cittadina.
2: Puoi preferire Boccadassi, ma Bogliasco si sta molto bene.
3: Adesso non c'è
2: Bogliasco, voglio dire, hai fatto fare del turismo a Jordan Ferri. Questo Narro,
1: che dato Ferri sapevi già che voleva fare un altro tipo di carriera.
2: Portiere che insomma ha fatto due partite. Mi pare che insomma quel gol preso col Monza,
3: Kobis. Roba...
2: Ah, Kobis,
3: no, già Kobis poi,
1: chi del Milan l'ha mai
2: futuro.
1: Visto?
2: Marvin Cuni, Ciuni, sì, ha fatto un gol a Empoli, anche lui poi da Tabari retrocesso. Questa è la storia. Questa è la storia.
0: E non conosceva il contesto.
2: Il contesto.
0: Bisogna conoscere il contesto. Ma Diego Lopez ha detto una cosa talmente semplice che mi pare di come dire, perché non ci avete pensato? Scusate, anche
3: Bernardo Corradi, per esempio, non so se socio titolare,
1: sì, era legato, comunque aveva credo una partecipazione, aveva iniziato un'avventura di questo tipo.
3: Esatto, poi non so se c'è ancora, per l'amor di Dio.
1: Ma non sono il diavolo queste cose, però ripeto, bisogna capire come utilizzarlo, perché utilizzato come l'ha fatto la Sampdoria l'anno scorso, poi consentitemi anche una digressione su questa esterofilia a tutti i costi. Tutti i costi, direttore sportivo straniero, responsabile della comunicazione belga, ma perché gli italiani no?
0: Ma perché sono stranieri i proprietari,
1: c'erano
0: e quindi per loro è esattamente la stessa cosa.
1: Ma se io sono un italiano, non lo so, io ragiono in una maniera diversa. Io se vado in un'altra realtà cerco di capire soprattutto la realtà dove mi vado a insediare, non che voglio a tutti i costi forzare la mano e infilare quelli che dico io, è quella che è la mia concettualità di progetto, fatta soltanto da tecnici, dirigenti di tutti i livelli, stranieri. No, non funziona così.
0: Comunque,
1: in Italia
0: il tema degli algoritmi, che è il tema che ci pone Graziano, è non da demonizzare. Non bisogna demonizzare l'algoritmo.
3: Ho proposto questo tema perché
0: esatto.
3: L'anno
2: e infatti al Milan ha fatto molto bene con gli algoritmi. Al Milan ha fatto un campionato straordinario, dal primo al quinto posto.
0: No, il tema.
2: Tra l'altro poi con Corradi che allenava l'attacco le ultime 10 partite, manco un tiro in porta ha fatto il Milan. No,
0: se tu dai l'attacco a Bernardo Corradi che nella sua carriera ha fatto 5 gol, è ovvio che comunque voglio dire
3: siccome abbiamo sempre detto che il centravanti deve anche fare reparto insieme agli altri, e vi posso garantire che era un non un centravanti sontuoso, non era un capocannoniere fenomenale, ma davanti davano belle
2: il primo gol nazionale Marassi, Italia Portogallo,
0: i big data, gli algoritmi detti anche i big data.
2: Io
0: non
2: c'ero
0: sono
2: in tribuna quella sera, tu c'eri Federico?
0: Scusi lei Bisacchi,
2: ma io parlo con lui perché tu almeno lui mi risponde.
0: Bisacchi, volevo chiederle una cosa, ma lei
2: stavo parlando con Federico,
0: volevo chiederle, ma lei nei big data ci crede?

0: Ci crede nell'algoritmo o no?
1: No.
0: Cioè,
1: no,
0: neanche
1: no,
0: l'algoritmo
1: no, mi sembra
0: della
1: un grande...
0: persona che li contestualizza.
1: Mi sembra...
0: Secondo me invece
1: mi
0: questo
1: sembra,
0: è un ragionamento da...
1: Come tutte le cose che arrivano dalla tecnologia, bisogna saper utilizzarle, ecco, con intelligenza, ma non ti puoi fermare soltanto a quello che ti dice un programma, un algoritmo, un computer, anche sofisticato, anche fatto bene. Ci vuole la parte...

0: abbi pazienza, che sono magari che non hanno una grande letteratura scolastica alle spalle, magari sbagliano il congiuntivo, ma il giocatore non sbagliano mai. Cioè io quando vedo uno come Corvino, ma ben venga Corvino, oggi tra i giovani c'è questo Polito, capito, che è straordinario.
1: Ma ho capito.
0: Poi magari
2: è quella la scuola che mi piace. Un direttore sportivo che ha accettato la Serie C perché c'è un programma importante. Sentite cosa dice Angelozzi a Spezia per questa nuova stagione che vede impegnati i ragazzi in maglia bianca. Sentitelo un pochettino.
3: Tornare allo Spezia dalla Serie A alla Serie C.
4: Ma Spezia, anche se sta in C, per me è una squadra di Serie A, una società di Serie A, una città di Serie A, per cui non ho avuto al minimo dubbio, avevo solamente un dubbio, avevo un contratto in essere, ho dovuto annullare il contratto, c'è stata una trattativa col Cagliari che vi ringrazio, che poi è finita bene, per cui sono venuto, c'avevo altre situazioni, però quando mi ha chiamato il presidente Stigliano abbiamo fatto una trattativa e sono venuto contento e felice di essere qui.
3: Sostenibilità economica ma anche obiettivi che Spezia dobbiamo attenderci in questo campionato di Serie C?
4: Sì, la cosa principale è cercare di mettere in salvo la società e di fare un calcio sostenibile, però anche fare risultati, non è che sono venuto qua per vivacchiare, per cui ci vuole un po' di pazienza. Io sono convinto che si faranno delle belle cose per i tifosi spezzini, le aquile che aspettano tanto da noi.
3: Il prossimo tassello ovviamente è l'allenatore, profilo esperto, giovane emergente stile italiano e pisacane che lei ha lanciato in questi anni.
4: Ma io penso è un allenatore che è propositivo principalmente, e poi se è giovane meglio ancora, però anche se diciamo che ha fatto qualche campionato va bene lo stesso, l'importante è che facciamo un gioco propositivo.
2: Ecco, avete sentito? Sostenibile sì, ma ci vogliono i risultati, ci vogliono i risultati, quindi come vedete ci sono sicuramente, però questo signore qua che ha una carriera alle spalle.
0: Fammi dire una cosa, in bocca al lupo al Cagliari che hanno andato via Angelozzi per prendere Accardi, in bocca al lupo, bocca al lupo, amici sardi, in bocca al lupo.
2: Gliel'hai già tirata.
0: In bocca al lupo.
2: Va bene, in bocca al lupo anche a lui.
0: Ne hanno bisogno.
5: Dai Angelozzi, buon per lo Spezia, eh?
2: Certo, perché non vedete, sentite, ma non serve la categoria, perché ci penso subito.
5: Però evidentemente se anche lui parla di sostenibilità è un problema.
2: È un problema
5: comune
2: di tutti, sicuramente.
5: Perché
1: è un problema di tutto il calcio, ma è un problema di tutta l'attività di imprese in generale. Cioè, è chiaro che abbiamo vissuto sopra i nostri limiti e adesso bisogna cercare di rientrare.
0: Un direttore sportivo non deve essere un professore di fisica nucleare, e deve essere uno che capisce di calcio. Il calcio poi alla fine è una cosa anche abbastanza semplice. Devi capire i giocatori. Per chi sa di calcio è semplice capire i giocatori
1: ma
0: da prendere.
1: Tutte le cose.
0: Se invece è tutta una scienza infusa per trovare qualcosa di. No. Terra, io preferisco un po' più terra
2: adesso,
0: terra
2: adesso
0: un po' più terra terra.
2: Allora, chi sa di calcio, voglio dire, la Sampdoria prende 8 allenatori. 8. Tolgo Lombardo e sono 7. E nessuno sapeva di calcio?
0: No. Parlo del Genoa, ma il Genoa ancora oggi vive di rendita grazie a Sbravati. Che è un fenomeno.
1: Ma
0: è un fenomeno.
1: Ma stai dicendo
0: se
1: delle
0: hai
1: cose...
0: uno bravo a trovare
1: non
0: i giocatori
1: niente, non c'entra
0: il
1: niente.
0: Calcio lo
1: non
0: fai alla grande sempre.
1: Non c'entra niente. Non c'entra, il riferimento poi a Sbravati non c'entra niente rispetto a quello di cui stiamo discutendo. Adesso stiamo discutendo degli algoritmi. L'algoritmo sì, algoritmo no. Io dico l'algoritmo sì, ma dipende sempre dalla testa dell'uomo che valuta il risultato dell'algoritmo e lo contestualizza, capisce se il contesto in cui si trova è tale per cui quel nome che è uscito dall'algoritmo si attecchisce nella realtà in cui si trova. Certo. Perché è ovvio che se tu prendi un giocatore come ne abbiamo avuti anche l'anno scorso, che magari tecnicamente bravissimi, ma fuori dal contesto, non giocheranno mai ad alti livelli. E mi riferisco al danese, mi riferisco all'argentino.
0: Ha già dimenticato i nomi. Grombeck e Carboni. Esatto, c'era anche

0: stanzio.
1: Esatto. Voglio dire, se grazie per essermi venuto in soccorso. No, certo, ma voglio dire, questo
2: dicevo, hanno fatto dei nomi del genere, ma li abbiamo detti prima quelli della Sampdoria. La Sampdoria è stata veramente un caso, credo, limite per quello, sì, quello che riguarda l'algoritmo, perché non soltanto hai preso un certo tipo di giocatori, ma non ne hai presi altri, vantandotene quasi. Perché io non me la dimenticherò mai la frase di Fredberg quando disse, piuttosto che vi ricordate le ultime ore del mercato estivo, sperando di arrivare Belotti, poi no, Belotti non arriva,
0: De Luca,
2: non arriva nessuno, meglio non fare un acquisto piuttosto che farlo e poi sbagliarlo. Ti sei ritrovato che ti sei salvato, perché Codan a girone d'andata ha fatto 9 gol, perché se no non ti salvavi nemmeno quest'anno.
1: E chi ve l'ha dato Coda?
3: Io l'avrei confermato.
1: No, volevo capire chi è che vi ha dato Coda.
2: Anche io.
3: Io avrei tenuto il centravanti. Anche. Poi ci avrei messo in giro una riga di giovani che corrono come matti.
2: L'avrei tenuto comunque.
3: Ma Coda l'avrei tenuto.
2: Offerta in qualche modo gliel'avrei fatta.
3: Sì,
2: però,
3: sì, assolutamente.
2: Federico, sarebbe, non sappiamo chi ci sarà nella Sampdoria dell'anno
3: sarebbe
2: prossimo.
3: Rimasto,
2: tranne,
3: sarebbe cioè, rimasto. Sarebbe rimasto
4: l'anno prossimo. Ad oggi è una squadra, questa qua attualmente disponibile, retrocessa, ultima per dispersione.
5: No, non fatemi vedere. Mi sono stancato di farla vedere.
4: Devono cambiarla. No, se non la cambiano, questa retrocede.
5: Mi sono stancato di farla vedere.
4: Oggi no, mi auguro che faranno gli acquisti, degli innesti.
5: Non la prendiamo
4: questa,
5: più in esame
4: questa qui
5: lì.
4: Non ti salvi neanche con un miracolo, qualcuno che arriva camminando sulle acque di bocca d'asse, perché mi spiace questa squadra va cambiata se ti vuoi salvare, e oggi secondo me l'obiettivo della Sampdoria oggi è salvarsi
5: di nuovo.
4: Ma certo, ma certo,
1: non può essere l'obiettivo della Sampdoria.
4: Devo raccontare delle favole,
5: ragazzi, noi non possiamo, cioè non c'è neanche un po' di stimolo, un po' di obiettivi, un po' di motivazioni, cioè dobbiamo dire va in campo,
4: l'obiettivo è evitare la C, ragazzi, l'obiettivo è evitare la C e mandare a casa questi padroni della Sampdoria che hanno stancato.
5: Vabbè, su questo qua sono più obiettivi,
1: ma quello è il tuo obiettivo, cioè l'obiettivo del tifoso, ma
4: se vuoi la Sampdoria che torni in un livello accettabile,
1: non può essere salvato.
5: Non ci vai. Il vostro
2: con
5: progetto
2: non ci vai.
5: Punti
2: basta.
5: Falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto, quello dei tifosi, due punti, liberarla da voi.
2: Io falsità e disorganizzazione, dicono, metterei anche un'altra parola, che è quello di parola, espressione, tabula rasa, perché hanno fatto tabula rasa di tutti quelli, e non voglio parlare della sandorianità, lasciate perdere la sandorianità, è semplicemente il sapere dove sei, dove lavori,
1: il contesto.
5: E allora scusate, allora vi faccio una domanda che mi hanno posta tantissime: perché hai tenuto Attilio Lombardo? La domanda è questa.
4: No, te lo dico su Lombardo. Perché, te lo dico su Lombardo, ti dico la mia su Lombardo, ti dico la mia su Lombardo. Per me Lombardo avrebbe fatto bene a non restare. Evidentemente ha un contratto che vuole rispettare ed è questa una cosa legittima. Secondo me Lombardo in questo momento, se davvero aspetta che arrivi la sua occasione, per carità, loro gli hanno detto subito fai parte dello staff tecnico, poi è stato allenatore, poi è tornato nelle retrovie. In questo momento lui restando ha fatto una scelta, posso dire anche un po' di campo, che poteva anche non fare. Però evidentemente il contratto è suo e fa benissimo, poi se dovesse esserci il Lombardo bis magari sarà anche una buona soluzione. Però rimanere così senza Mancini, senza Vernizzi, senza gli altri, diciamo che lui in questo momento ha fatto un po' una scelta di campo.
2: Anche se credo che sia forse il suo modo di esprimere l'attaccamento alla Sampdoria, come dire, io posso essere utile e se ci fosse bisogno io sono qui e cerco di dare una mano dal di dentro. Anch'io sono rimasto un po' perplesso, però ragionando come lui penso che possa aver fatto questo di pensiero. Io resto perché se ci sarà bisogno, e mi viene il sospetto che potrebbe esserci bisogno, io sono già dentro.
1: No. Qua c'è la botta di ottimismo, di ottimismo.
4: La cosa interessante è che adesso finalmente a fine giugno, cioè il campionato non è manco iniziato, devo andare ancora in ritiro, è già anche partito il processo, e questa è la cosa interessante, perché questa volta
5: questo vuole
4: essere un processo, c'è un avvocato, un processo, lui difende la Sampdoria adesso, tra l'altro sta difendendo la Sampdoria,
5: di qualche cosa che sta accadendo, non è un processo, perché noi non siamo assolutamente.
4: Ma perché è il quarto anno di B consecutivo?
5: Ma è possibile? È 3 anni che ci trattate così e non fate niente per cambiare, e non fate nulla per cambiare qualche
2: Graziano,
5: cosa, e ci riempite anche di parole, e questi tre qua ti prendono anche in giro.
2: Lo sai,
5: la verità è questa,
2: ma lo sai perché?
5: Ti prendono in giro.
2: Ma lo sai perché Marco dice questa cosa? Perché due stati fa, dopo i playoff persi, comunque

0: fu l'estate, in questo periodo arrivava Coda, arrivava Tutino, arrivava, facevi un certo tipo di mercato. L'anno scorso, di questi tempi, giocavi le partite con la Salernitana. Quindi poi, dopo lo spareggio con la Salernitana, sì, hai avuto pochissimo tempo per iniziare. Quindi non c'è stato nemmeno il tempo per polemizzare, contestare, fare. Adesso, quest'anno, avevi tutto il tempo per scegliere l'allenatore, ci hai messo un mese per fare tutto quello che hai fatto, però adesso si beccano anche le contestazioni.
1: Giusto. Ma il problema è che siamo prevenuti nei confronti di Walker e Fredberg, sì.
2: Sì,
1: certo, ma certo, perché non sono mica arrivati oggi, sono arrivati l'altro ieri. Eh sì, siamo stancati, siamo stanchi di Walker e Fredberg, sì, siamo stanchi di questa società, sì. Non è i tifosi, poi io mi auguro che la contestazione rimanga in toni pacifici.
2: Fatemi sentire quello che dicono i tifosi. Stop, ecco, mi basta questo. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo.
1: Io poi mi auguro che la contestazione, ma certo, sia sempre, attenzione, con, ma buon certo, senso. Non, ovviamente non posso fomentare un qualcosa di violento.
2: Beh, perché
1: per carità,
2: con buon senso,
1: per carità, così va bene. Una contestazione intelligente, una contestazione. Ma questi
2: civile.
1: Signori, questi signori hanno stancato.
2: E certo.
1: Visto che qualcuno ogni tanto bussa alla loro porta, qualcuno bussa alla loro porta. Questa è la Norvegia. Qualcuno ha bussato.
2: Ma tu te ne vai,
1: qualcuno ha bussato. Qualcuno ha bussato. Non dalla Norvegia. Qualcuno ha bussato. Qualche gruppo straniero ha bussato. Loro però.
3: Ha fatto in Parlamento.
1: Loro però continuano a rispondere. No, figurati. No, perché loro vogliono ancora monetizzare molto. Loro vogliono monetizzare e hanno 70 milioni di debiti procrastinati fino al 2043. 2043. Non so neanche, tra l'altro, se saremo ancora
2: assolutamente
1: qui.
2: Assolutamente sì.
1: No, voglio dire.
2: Posso cambiare argomento?
3: Cambiamolo.
2: Sempre da un giocatore che secondo me è importantissimo. E nelle statistiche, quelle che danno a fine campionato, è un giocatore che recupera più palloni, non si fa mai male, è sempre presente, corre.
3: È danese.
2: Federico l'ha visto a Bocca d'Asse al mare.
3: È danese.
2: Benissimo, che fisico che
4: fisico,
2: c'ha.
4: Fisico incredibile. Ha un fisico pazzesco.
3: È un danese.
2: È un danese, sì.
4: Ha un fisico incredibile. Sto Fender, veramente.
1: Era dalla bandiera rosso-blu.
4: No, era lì a prendere far colazione, non gliel'abbiamo menato. Nessuno. L'abbiamo lasciato quettare. E veramente. Sono rimasto.
2: Questo interessamento.
3: Ci sono delle sirene turche.
4: Ma, boh, io cosa vuoi che ti dica?
3: Se arrivano e ci danno 20 milioni,
4: siamo sempre lì.
2: Allora siamo
4: sempre lì. Però, secondo me, io credo che sia, non ce lo cercheranno in tante. Se sono squadre forti, sono squadre che vogliono giocare, perché è un centrocampista che tira poco, fa pochi gol, quindi magari quelle che vogliono giocare cercano altri tipi di giocatori e forse ci rimane al Genoa. E io sarei felicissimo se mi rimanesse al Genoa.
3: Sì, però qualcuno dobbiamo pur mettere...
4: Certo.
3: Voglio dire...
2: No, Don Caffi cosa ne sapete? No, Don Caffi.
4: Speriamo che se lo vendano.
3: No, Don Caffi è quello più indiziato. Quello più indiziato a fare le valigie.
4: Me ne farò una ragione.
3: Io pensavo Norton Caffi.
2: Dai, dimmi il pezzo di Norton Caffi. Dimmi il pezzo. Quanto?
3: Norton Caffi sui 18. Bisogna pensare.
2: Tu pensi di fare 18?
3: Io penso di sì. Spero di sì. E poi Frendrup.
4: Io sono
3: pessimista.
4: Poi
3: Fini.
2: Frendrup pochi 15.
3: Allora, Frendrup già l'anno scorso era arrivata un'offerta da 15 ed
2: quindi
3: lì bisognerebbe almeno 20. E poi Norton Caffi, Fini e Venturino. Queste secondo me sono le quattro pedine che possono essere sacrificate nell'altare della plusvalenza. Questo secondo me è realistico e ipotizzabile. E a mio avviso su questi quattro c'è unità di intenti anche a livello tecnico, cioè c'è la disponibilità a pensare di farne a meno, andando a verificare di alzare comunque l'asticella, andando a prendere dei giocatori che possano avere altre caratteristiche, perché Frendrup è eccezionale, però come si diceva è un po' carente da un punto
2: come
3: di vista
2: diceva, come diceva nell'inserimento, diceva
3: nell'inserimento. Se si riuscisse a trovare un giocatore un po' più box to box, che abbia caratteristiche anche un po' più difficili,
1: però ragazzi, questo box to box, ragazzi, Frendrup per me è un giocatore intoccabile. Intoccabili del Genoa secondo me sono tre almeno, cioè

0: intoccabili che non puoi vendere, no, no, non devi vendere.
1: No, sono
0: no,
1: cose
0: perché
1: che...
0: se devi alzare l'asticella.
2: Aspetta, aspetta, ragazzi, ho capito, ragazzi. Ma tu dici delle cose, tu fai passare dei concetti.
0: No. Io ti dico le mie opinioni.
1: Allora devi dire, secondo
0: me Frendrup non è assolutamente da vendere perché è un giocatore centrale, determinante. Vasquez non si può vendere perché è un leader. Altro giocatore che non si deve vendere per il Genoa, Ekator, che è determinante, davanti ha solo prospettive di crescita. Ricordati, caro Andrea, che il Genoa ha perso un giocatore molto importante, che è Malinowski. Malinowski è un giocatore che comunque, ora è vero che Messias è rimasto bene, anche se è un po' a gettone anche Messias, no? Quindi è un giocatore che farà i 20-30 minuti ed è comunque il più bravo che hai. Ma Malinowski... secondo me è una mancanza importante.
2: Perché pensi che Baldanzi non possa in qualche modo...
0: Secondo me Baldanzi non è ancora Malinowski.
3: Secondo me...
0: Io lo posso augurare, ma secondo me è un'altra cosa.
3: Malinowski con tutte le problematiche che ha avuto in precedenza e col fatto che è un anno in più, se ha voluto fare una scelta di vita... lasciamogliela fare.
0: Ha fatto una scelta anche di portafoglio,
3: parliamo
0: chiaro. Ha fatto
3: una scelta di vita, lasciamogliela fare.
0: Ma non
3: facciamoci la testa perché Malinowski è andato via. Troveremo un altro profilo che potrà sostituire Malinowski egregiamente, perché non dobbiamo mai ragionare nell'ottica che i giocatori non siano sostituibili. Sono tutti sostituibili.
2: Assolutamente.
3: E io ti dirò di più. Se... sì. Ci sarà un'offerta congrua e questa offerta andrà a riguardare Frendrup, a malincuore lo sacrificheremo perché ci sarà la possibilità di trovare un nuovo Frendrup magari ancora più forte.
0: Sì, però se vendi migliori come fai a poi alzare?
3: Ma non è assolutamente vero, perché ci sono dei giocatori che possono essere ceduti, nella riorganizzazione del centrocampo del Genoa possono essere...
2: Infatti, mi sentivo un attimo Federico, vi stava sentendo molto
4: sai
2: bene.
4: Che io stasera passo una serata ad ascoltare perché veramente però per esempio invece di cercare di trovare un accordo con Messias, io avrei cercato più con Malinowski l'accordo. Mi hai parlato della...
3: Malinowski gli hanno offerto 3 anni di contratto da 1 milione di euro l'uno.
4: Io parlo di un'altra cosa, perché se no, se parliamo di quello, io ti dico che a Malinowski non ha fatto nessuna offerta.
3: Ma gliel'ha fatta anche quegli altri.
4: Ho capito. E dal Genoa invece nessuna offerta. Io invece dico che avrei preferito l'offerta del Genoa piuttosto che a Messias o a Ekuban, che non l'ha accettata, a Malinowski.
3: Ma allora
4: avrei
3: sono scelte
4: una cosa del genere.
3: Ma sì, però, perfetto, è legittimo il tuo pensiero è legittimo, è altrettanto legittimo a mio avviso. È un giocatore che ringraziamo, che comunque ha fatto molto bene, ma che se ha trovato una società che gli fa un triennale da 1 milione di euro a stagione, lasciamolo andare. Magari nell'ambito della programmazione, della progettualità, hanno in testa di fare giocare Amorim, hanno in testa di fare giocare Masini, hanno in testa di fare giocare Baldanzi, e forse in questo centrocampo si può fare a meno delle caratteristiche di Malinowski, perché magari verrà implementato con altri,
2: giustamente,
3: con altre,
2: Federico, facevo un paragone.
4: No, io facevo un paragone,
2: piuttosto...
4: dato che quei nomi che tu hai detto adesso. Poi Masini abbiamo dovuto andare da Sant'Antonio a vedere se per caso ci faceva un miracolo perché lo vedessimo in campo. E adesso lo so, io sono d'accordo con te, però alla fine poi non lo vedevo giocare.
3: Adesso lo vedremo.
4: Perché? Allora io dico, ma non ci crediamo? Ci crediamo? No, mi faccio la domanda senza conoscere la realtà.
3: No, ma la domanda retorica che ti poni è più che legittima, ma devi anche ragionare nell'ottica che in rosa c'era un giocatore come Frendrup che magari gli rubava un po' di spazio.
4: Sì,
3: quindi forse lasciato più libero, perché ipotizziamo sempre, facciamo questo ragionamento, che Frendrup trovi un'altra sistemazione, magari se va in Turchia, ecco che il posto di Frendrup, uno dei più indiziati, è proprio Patrizio Masini.
4: Io sono felicissimo di questa soluzione.
2: Allora io saluto tutti i miei ospiti in studio, perché avete visto quanto ne abbiamo oggi? 25 giugno e non è ancora cominciato il calciomercato, non è ancora cominciata la Coppa Italia. A proposito, avete visto il calendario della Coppa Italia?

0: L'avete visto le prime 5 giornate di Serie A, gli orari
1: anticipi
0: del Genoa?
1: Genoa contro Potenza o Ascoli, Sampdoria Cremona,
0: perfetto,
1: contro Giampaolo.
0: Benissimo, avete visto l'inizio del campionato di Serie A con tutte le prime 5 giornate?
1: Genoa 18:30 del 16 agosto sarà bello fresco. Ma
0: aspettiamo che dovrebbe arrivare poi con la presentazione Ascoli anche del calendario di Serie B, quindi ci sono tante tante situazioni. Ringrazio collettivo, un ringraziamento collettivo questo per gli ospiti di studio. In regia c'era Filippo e Gianluca, se non sbaglio, vero? Assolutamente sì. Allora, come sapete sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
5: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
4: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
5: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
4: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
5: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
4: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro primavera.

0: si è parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamolo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare di un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
0: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
1: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
0: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
1: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
0: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
1: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
0: Fine mese vuol dire ora?
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State sbaraccando.
1: Sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati

0: sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive la città sarà possibile prendere la metropolitana e se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria, l'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario
0: Molteni. Grazie, grazie a te.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova

0: Procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
8: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
9: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
10: Ma ci proviamo.
9: Ci proviamo, dobbiamo provare.
10: Siamo curiosissimi di quello che
9: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
8: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
9: Benissimo, arrivederci. Vai. Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
11: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi. Aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E, è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
10: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
11: c'è
10: questa
11: la domanda cultura di riserva?
10: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
11: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
10: mentre prima?
11: E prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
10: credo 800 parole.
11: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
10: spoilerato
11: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
9: Il taser però è una parola nuova.
11: Sì. Pistola elettrica.
9: Pistola elettrica mi piace di più.
11: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
10: il cancelletto.
11: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
10: E la punteggiatura?
11: Oh, la punteggiatura anche, però

0: io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di teatro, abituato a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
0: Sì, ma
2: lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata.
1: Era un frate povero.
0: Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in
1: discussione. Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente un La lingua è

0: sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono
1: Certo.
0: ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che d'ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana,
3: Sì.
2: che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi, accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.

0: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
2: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Un passato da calciatore vincente e un presente da procuratore di campioni. Oscar Damiani ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Inter per vestire poi la maglia di Napoli, Lanerossi Vicenza, Milan, Parma, Lazio e Genoa. Con la Juventus ha vinto due scudetti. Soprannominato Flipper per una finta di gioco inventata proprio da lui, Damiani, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, si è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti del calcio.
7: È stato un grande calciatore, un grande campione, un curriculum invidiabile. Adesso è uno dei più procuratori più ricercati, più apprezzati. Andiamo a conoscerlo, venite con me. Andiamo a svelare il mistero. Eccolo, è lui, campione famosissimo. Ciao Oscar.
8: Ciao, ciao Graziano.
7: No, cominciamo subito questa intervista, questa chiacchierata. Spesso si dice calciatori, che gente. E tu invece come li definiresti?
8: Ma io li definirei chiaramente dei privilegiati, però dei ragazzi assolutamente normali. Più o meno un calciatore, tra l'altro, non è magari di grande estrazione, diciamo, culturale, magari viene dalle famiglie povere, gente che ha voglia di soffrire, che quindi deve fare il calciatore anche per guadagnarsi la vita. E poi dopo è chiaro che poi dopo, se diventano campioni, è una grande attività, è una grande fortuna.
7: Senti, ci vuoi togliere una curiosità? Mi vuoi togliere una curiosità? Tu sei sempre elegantissimo. Esiste un rapporto tra eleganza e sport?
8: Beh, direi di sì, insomma, io credo che chi fa sport in fondo è elegante dentro, e quindi poi dopo, quando si deve vestire, gli piace, cerca di essere, insomma, diverso dagli altri, quindi ha un suo gusto, una sua personalità. Quindi io credo che esista, e quindi tutti quelli che giocano a calcio, fanno sport, sono molto attratti dalla moda.
7: Ecco, proprio la moda è un tuo pallino particolare, è una concezione di vita, è qualcosa di diverso.
8: Sì, direi di sì, io amo le cose un po' particolari, un po' diverse, amo vestire anche molto colorato, avrei avuto mettere un negozio di abbigliamento, è una mia passione veramente, seguo moltissimo la moda, però poi dopo mi piace farmela da me, non farmi condizionare dagli stilisti.
7: Ecco, proprio moda, allora parliamo anche di stadio, dello spettacolo, c'è questo connubio, calciatori, veline, ragazze bellissime. È possibile, lo ritieni possibile, oppure è qualcosa che col calcio, specialmente col calciatore, non ha nulla a che fare?
8: No, rispetto ai tempi miei, insomma, le cose sono cambiate. È chiaro che noi magari ci fidanzavamo da ragazzini con la ragazza del paese, ci sposavamo giovani e quindi era una vita diversa. Adesso con la televisione, con i media, chiaramente è tutto cambiato, e quindi il calciatore ha la possibilità di conoscere molta gente, di andare alle trasmissioni, quindi conoscere anche delle belle ragazze giovani, e perché no, anche avere un rapporto e sposarsi, insomma, mi sembra che non ci sia assolutamente nulla di male. E se è una bella ragazza, tanto meglio.
7: Ecco, proprio le belle ragazze, ma col calcio sono poi compatibili, non si rischia di perdere la testa?
8: Ma io credo che poi dopo l'importante è sapere che tipo di ragazza sia, se ha la testa sulle spalle, sa vivere tra virgolette vicino a un calciatore, perché le esigenze ci sono, non è facile, bisogna sapersi anche sacrificare, però io credo che comunque, se le persone sono poi intelligenti, riescono a convivere.
7: Allora parliamo anche di forma fisica, tu sei perfettamente in forma, cosa stai facendo? Ti alleni sempre, non hai mai smesso di allenarti, riguardi diete o non diete, oppure è un segreto così, sei fisicamente così di natura e il Signore soprattutto ti ha dotato di questo fisico?
8: No, diciamo che qualcosa faccio, troppo poco, perché dovrei fare un po' di più, però gioco a tennis, faccio un po' di attività, corro, così, insomma, poi dopo un'attività la mia, che non è che sono, adesso mi trovate in ufficio, siamo qui, stiamo bene, però io mi muovo molto, sono sempre in giro a vedere partite, quindi sono dinamico, e quindi credo che questo sia importante per mantenere una buona forma fisica e anche stando attento un po' all'alimentazione.
7: Finita la tua carriera da calciatore, tu ti sei inventato una scommessa, hai inventato un nuovo mestiere, un procuratore, tu sei stato uno dei primi forse a occuparti poi dei calciatori. È una scommessa.

0: scommessa, una ragione, qualche cosa che non era preventivato? È una tua idea?
1: No, quasi sono stato costretto, perché io devo dire la verità, avrei preferito fare il direttore sportivo. Poi un mio carissimo amico Riccardo Soliano mi ha detto: il tempo del direttore sportivo è finito, d'ora in poi ci saranno i procuratori, gli agenti. Gli ho dato retta e credo che di aver fatto bene, perché in fondo ormai sono 20 anni che faccio questa attività e sono molto contento e ho molte belle soddisfazioni.
0: Ecco, 20 anni di questa attività, differenze tra il passato da calciatore e il presente attuale?
1: Ma fare il calciatore è la cosa più bella del mondo, perché si sta sul campo, è finita l'allenamento, si fa la doccia, si sta in compagnia, si gira il mondo, si guadagna bene, non è che adesso mi lamenti, per la verità, no? E quindi da calciatore secondo me è ancora più bello. Però se avessi dovuto scegliere qualcosa al di là della moda, che mi piace molto, io penso che questo è il lavoro che forse veramente mi si confà nel modo migliore, perché ho la possibilità di contattare ragazzi, andare a vedere le partite, girare il mondo, e quindi è un lavoro molto così di attività, di movimento, che mi piace, quindi sono molto contento. Il nostro è un lavoro, io da ex calciatore chiaramente posso dare anche dei consigli per quello che ho, le esperienze che ho avuto io, però i ragazzi oggi sono molto più stressati, molto più come dicevo prima, la televisione, i giornali, quindi bisogna saperli stare vicino, aiutarli a crescere e dire qualche volta anche le verità, anche quelle un po' più scomode, perché devono sapere capire l'importanza e le difficoltà che ci possono essere durante la carriera.
0: Hai mai ripreso un tuo assistito per una marachella? Cioè, se escono la sera, cosa gli dici?
1: No, sì, anche se non entro nella loro vita privata, perché non mi sembra giusto. Io credo che quando bisogna dirgli qualche cosa per un'espulsione, per un comportamento non corretto sul campo, io se c'è bisogno glielo dico anche in un modo molto deciso, perché credo che in fondo sia per il loro bene.
0: Allora, io so del tuo grande dialogo, della tua grande battaglia, specialmente con Casarino, no? Sul regolamento del gioco del calcio. Ti è sempre interessato questo argomento, perché spesso se ne parla poco e si dice: i calciatori non conoscono il regolamento. Questo sono sicuramente il tuo caso.
1: No, io sono sempre stato un po' fissato, voglio dire, quindi con gli arbitri ho sempre avuto un buon dialogo, ho avuto solo un'espulsione nella mia vita che mi ha dato lo bello per un gioco violento, così involontario, forse con Cabrini, però non ho mai avuto grandi problemi, ho sempre avuto un buon rapporto, però sul piano regolamentare più spesso e volentieri ho discusso e mi informavo, cercavo di sapere le cose. Credo che lo dovrebbero fare anche i calciatori, credo che un rapporto tra gli arbitri, i calciatori un pochettino più frequente, un pochettino più assiduo, e spiegare loro bene i regolamenti forse farebbe bene, anche perché darebbe il modo anche al pubblico di capire le cose, perché a volte magari l'atteggiamento di un calciatore mette in condizione il pubblico di non capire e magari poi vengono fuori i problemi.
0: No, fatemi andare in un posto bellissimo, perché io ho visto una cosa fantastica, devo andare per forza a chiedere a Oscar informazioni. Oscar, palloni, scarpette, mi spieghi di chi sono?
1: questo è il mio lavoro, questa è un pallone della Roma con la quale ho ottimi rapporti, visto che c'ho Panucci e Kufur lì, e quindi è firmato e autografato da tutti i giocatori. Queste sono le scarpette storiche di Beppe Signori, quindi uno che ha vinto 3 classifiche dei cannonieri. Sonny Anderson, giocatore della nazionale brasiliana, quindi con i colori delle proprie nazionali. Poi George Weah, rossa la Liberia, grande George, che è stato uno dei grandi campioni che sono venuti, e una delle prime scarpe bianche sono quelle di Marco Simone, che ha giocato nella finale di Coppa dei Campioni. Poi quello è un pallone che mi ricorda, insomma, la fine della mia carriera, quando io ho avuto un'esperienza ai Cosmos a New York, e quindi il pallone dei Cosmos con la firma di tutti i calciatori che giocavano con me.
0: Senti, sono molto curioso, vieni, perché ho visto una foto bellissima, sei giovanissimo e qui tantissimi campioni, mi descrivi, mi dici chi sono? Io me li ricordo, ma voglio vedere se te li ricordi anche tu.
1: Io me li ricordo, sì, chiaramente. Cucureddu, Morini, Alessandrelli, Zoff, Piloni, Bettega giovanissimo con i capelli scuri e poi Spinosi, Parola, il nostro allenatore, Altafini, grande José, Causio, Longobucco, Furino, Gentile, nazionale Under 21, adesso il povero Scirea, che veramente quello ci manca molto, poi anche a me Maggiore, Anastasi, Nando Viola, anche lui purtroppo che è mancato, e l'allenatore della Juve Fabio Capello. Insomma, veramente una bella squadra, abbiamo vinto il campionato, quindi un bel ricordo.
0: Un bellissimo ricordo, sicuramente. Vinto solo il campionato con questa squadra, non ti sembra un po' poco?
1: No, si poteva vincere di più, francamente, però in Coppa ci siamo fermati alle semifinali, però sono state belle soddisfazioni, quindi è una Juve che mi ha dato

0: molto molto.
1: Ecco, poi qua ci sono dei tuoi assistiti, Dida, Buffon, sì, sì, no, ne manca uno che lo vedo in un'altra foto, poi andiamo a scoprire chi è.
0: No, Dida sì, Buffon non è un mio assistito, però è una foto pubblicitaria, questa dove due grandi numero uno hanno fatto questo spot, questa fotografia, e quindi sono in bella compagnia.
1: Andiamo, io sono molto curioso perché ho visto, c'è una foto bellissima anche nel tuo ufficio, e ci sono due personaggi che sicuramente non hanno bisogno di presentazioni perché sono due campionisti.

0: È un abbraccio veramente straordinario tra Dida e Sheva, che penso che siano delle cose più belle come manager, di avere la fortuna di avere due grandi campioni e due grandi uomini, soprattutto perché sono due ragazzi straordinari.
1: Ecco, manager, procuratore, ci sono delle società con cui tu lavori molto volentieri, con cui invece hai difficoltà ad imporre il tuo lavoro?
0: No, direi di no, un buon rapporto. Ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre, quindi di essere un ex un po' dappertutto, però i miei rapporti con le società, con i presidenti, i direttori sono molto buoni, sia a livello di C che a livello di Serie A e anche all'estero. Io lavoro molto con l'estero e quindi sono in ottimi rapporti un po' con tutte le società.
1: All'estero quali campionati segui con maggiore insistenza?
0: Ma direi sicuramente il campionato francese. Io sono di lingua francese, ho fatto le scuole in francese, quindi mi è molto più facile andare a vedere in Francia, e poi dopo con la Francia ho fatto anche molti trasferimenti, quindi mi hanno dato grandi soddisfazioni.
1: Guardate che bello, non l'ho ancora visto, ho visto un Damiani giovanissimo, un premio, che alza un premio, qui è Napoli, quindi una piazza importantissima. Oscar.
0: Sì, questo è il premio per il miglior capocannoniere, che però ho meritato quando ho giocato nel Genoa. Ho avuto anche qualche anno in Serie B, vinsi il capocannoniere in Serie B, l'anno dopo fui premiato a Napoli, quindi un bel ricordo di Genova e con uno stadio pieno a Napoli, veramente anni molto belli.
1: Altra cosa interessantissima, perché sono molto curioso, Oscar. Pallone d'oro, il tuo o quello di Sheva?
0: No, né il mio né quello di Sheva, è solo un pallone d'oro, qui per bellezza. Io non ho avuto la fortuna di essere un grande campione come Sheva per vincere il pallone d'oro. Ho fatto una bella carriera, ma non da pallone d'oro.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche a Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore, domani e sabato emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale, illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria, le sue prime parole: felice e orgoglioso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi. Tragedia sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare, deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi. Sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PSAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto

0: dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
1: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali. In caso di emergenza è possibile contattare anche un numero verde. Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
2: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale, nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
1: Questo quindi il numero verde. Poi c'è il tema che riguarda gli asili di infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella era una scelta familiare. Però domani sono aperti, ovviamente non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Ceriale, avrebbe compiuto tra l'altro domani 23 anni. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata, presente ovviamente anche la mamma che è assessore comunale di Ceriale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
3: L'abbraccio di una comunità intera a Ceriale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Ceriale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Ceriale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che la ha concluso la zia di

0: di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Ceriale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
1: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio. Sul posto intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Tra.
1: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
3: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato? Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
4: La richiesta rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara: fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamata e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
3: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessarie adeguarle.
4: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
5: Come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: E adesso parliamo della giornata di oggi. La Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
2: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687 interventi e 1.538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
6: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre 1,5 tonnellate di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra sezione massima soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale

0: di ripresa e resilienza che erano state utilizzate in maniera non corretta, in maniera illecita.
1: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
2: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
3: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
2: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
4: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre, e questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
2: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
5: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
1: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, Svediporto, è inaugurato a Hong Kong, una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISH di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
6: Estremamente positivo perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate proprio dalla nostra portualità, ma meglio dal nostro ecosistema.
7: I vantaggi concreti sono legati alla nostra volontà di dare alle piccole e medie aziende del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
1: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
8: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi.

0: C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano. Non entrano gli aiuti e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto e ricordiamo anche che 2 giorni fa la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
1: Un'estate lunga 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive trasformate in palcoscenici naturali, il lungomare, Villa Tiguglio, Valle Cris e poi ancora i protagonisti Benji e Fede con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blu cerchiati, la tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità di questo e tanto altro. Ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco, sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco, è prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa, quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato, si è detto ovviamente contento, non promette niente, soltanto se non il massimo impegno, come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un derby, in un famoso derby con Scoglio in panchina, segnò un gol in un 2-0, l'altro gol venne segnato da Stropa, ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria, è arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti dello stesso Corradi, come sempre poi dichiarazioni che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corradi, che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori, Pecchia, Possanzini, Zanetti, che insomma avevano più esperienza in categoria, quindi questo chiaramente scatena anche un po' il dubbio complessivo sulle garanzie tecniche a disposizione. Vedremo quale sarà poi il mercato del nuovo allenatore della Samp. Anche le parole di Fredberg, il CEO dell'Area Football, che dice Corradi ci ha convinto con le sue idee, ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio.

0: la società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli, ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto, o comunque l'unico aspetto da sottolineare. Comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dalla Serie A alla Serie B.
1: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi, con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare, e si cerca in questo momento un possibile sostituto sulla fascia sinistra per Martin, che è destinato a lasciare la maglia rossoblu. Il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e c'è già un possibile sostituto in pole position. Ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. A 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. All'estero, i greci dell'Olympiakos potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
1: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata solata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi.

0: Meteo.
1: Tecnod, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
1: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06, con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
0: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albisola Superiore, Albisola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albisola Superiore e di Albisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità.

0: le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere. Bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali. Il vestito, i tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
2: Chi prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna insomma cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione riaumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
1: E riguarda anche per esempio i diuretici.
2: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
3: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore, con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza, che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
4: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
5: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
6: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi.

0: È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
1: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione, questo è un altro valore enorme, a tutte le ore sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
2: La vera novità, come dico sempre, è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
0: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle...
3: In Africa... il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente, si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune, da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa, quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e, per dire, non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
4: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle

0: dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso cerebrale centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni.
1: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi e con questa combinazione, diciamo, l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio, che possa, diciamo, andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al, diciamo, agli studi, ai innumerevoli studi e al utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
2: Un'ernia lombare, innanzitutto, è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce, determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai

sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. La notizia del giorno è quella che Bernardo Conradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Un casting lunghissimo, quello fatto dai dirigenti blucerchiati, e poi la scelta è arrivata su questo ragazzo centravanti che si è messo in luce nel Chievo, nella Lazio, nel Manchester, nel Valencia, e adesso è la sua prima esperienza, diciamo così, nel campionato di Serie B. Ma non c'è solo questo, perché la piazza aveva già reagito con una contestazione, ricordo martedì sera a Bogliasco, e non aveva certamente apprezzato tutto quello che stava succedendo in casa blucerchiata. In casa Genoa invece aumento di capitale perfetto, quindi Dan Sciuco ha avuto ragione e quindi possiamo parlare di un trionfo in casa rossoblu. Ma poi ci sono tante notizie di mercato, perché i nomi accostati al Genoa in questo momento, perché la Sampdoria non ha nessun nome in questo momento accostato, solamente il riscatto di Begic. E poi al Golfo dei Poeti è arrivato il nuovo direttore sportivo Angelozzi e ha messo in chiaro tante cose. Non c'è solo affetto, ma c'è anche una programmazione di un certo tipo. In casa Virtus Entella invece firma Marconi, si dice contento perché l'obiettivo è la salvezza, quindi il presidente Gozzi, Chiappella e tutti i dirigenti sono uniti insieme per raggiungere quello con traguardo eccezionale per la formazione bianco-blu. Comincio con i miei ospiti e vado subito alla mia destra, perché mi ha detto sono molto arrabbiato Andrea Lazzara.
1: Ho usato un'altra parola. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti.
0: Insomma, ragazzi,
1: ma perché ne fanno una al giorno? Sono peggio, ne fanno più di Carlo in Francia. Si diceva, chiedo ad Andrea Rivellini, che è molto più
2: confermo. Ma perché devi essere arrabbiato? Avete trovato finalmente un allenatore. Scusa.
0: Non cominciamo a provocare.
2: No, mi limitavo.
1: Forse solo l'allenatore, ci sono anche i disegnini, i loghi.
0: Vai, anche il logo.
2: Vabbè.
0: Il logo, questo poi ne parliamo, perché anche a me non è piaciuto moltissimo quel logo. Ci sono dei colori meravigliosi, non ce n'è uno. Vado dalla parte opposta e do il benvenuto a Federico Dodero, che è sorridente. Rigorosa maglietta rossa e giacca blu.
3: Sì, veramente, quella della giacca.
2: Come sei bello stasera, sì, con la giacca. Con la giacca.
3: No.
2: Ti dona.
4: Ma guarda, starei qua ad ascoltarvi solo perché ho la giacca qua in silenzio ad ascoltare voi. Sarebbe già una bella serata così. Grazie dell'invito e della giacca.
0: Buonasera. È vicino a lui Marco Bisacchi, che ha già cominciato prima di adesso.
5: Ma infatti avete registrato il pre-partita, ma andate in onda quello, no?
0: Non eravamo
5: in onda.
0: No, devi dirlo in diretta.
5: Che peccato.
0: Deve dirlo in diretta.
5: Allora. È arrivato Corradi. No, ma io oggi, dando un'occhiata a questo comunicato, ora aspettando poi quella che sarà la conferenza stampa,
0: intanto ti faccio vedere. Noi siamo,
5: sarà.
0: Lo sai che noi siamo sempre quando siamo
5: in
0: siamo
5: bocca al lupo.
0: Siamo molto ospitali noi a Genova. Quindi Bernardo, che io conosco da un po' di tempo, insomma lo conosco anche molto molto bene. Vi devo dire che la ricostruzione che oggi ho letto, quella sia di Feldbeck che di Banco, è una ricostruzione che va bene come persona, assolutamente, ha grande caratteristiche, grande carattere. Io mi fermo qua.
5: No, ma Graziano, abbi pazienza. Fredberg che mi dice ci ha convinto con le sue idee, quando sappiamo benissimo che Fredberg prima è andato da Postanzini, da Pecchia, da Zanetti, da altri allenatori, perché evidentemente come scelta ulteriore poi è andato su chi poteva arrivare, evidentemente su chi ha accettato, cioè Corradi. E poi anche Branco che dice il suo gioco moderno. Allora, questo gioco non lo conosciamo, perché è la prima volta che allena Corradi, quindi non possiamo conoscere il gioco di Corradi. Ha allenato le nazionali giovanili, ma è un altro mestiere. Ha fatto la parte offensiva del Milan di Allegri, che peraltro ha finito male la stagione. Non è giudicabile.
0: Io in bocca al lupo.
5: Ma sì, gliel'ho detto.
0: Anch'io oggi. Bernardo, glielo auguro io in bocca al lupo.
2: Ma scusa, ma poi voglio dire, questa cosa che si parla di Corradi e mi viene in mente Silvio Corradi.
0: No.
2: E si parla di Branco e mi viene in mente grande giocatore del Genoa, questa cosa qua mi piace già. Mi piace, mi fa
5: c'è
2: simpatia.
5: Anche Mutarelli, se vuoi.
2: Mi fa simpatia.
5: C'è anche Mutarelli.

0: Se vuoi. Comunque,
1: ma nel comunicato, per esempio, c'è questo riferimento a un allenatore emergente, giovane. Corradi è giovane, sicuramente più giovane di me, ha 6 anni meno di me, ne ha 50. 50 anni giovane, ha la prima esperienza su una panchina di club? E allora questo è un bambino. Ha fatto 2 anni di Serie A col Parma, ha 30 anni. Abate 39, Aquilani 41. Quello che ha vinto 3 campionati in Serie B, Pecchia, ha 52 anni, appena 2 anni più di lui. Cioè,
0: no, considerando un emergente. Tu puoi andare su un allenatore giovane, ci sta anche che una società individui un profilo e dica sì, per me Corradi è l'uomo giusto, ci credo, ha delle caratteristiche, anche se non ha mai allenato ci credo. Ci può anche stare che una società faccia questa scelta, però dopo che ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata, che sei andato da Tizio, Caio e Sempronio e ti hanno detto no, no, no, no, e qualcuno addirittura ha rifiutato anche di sedersi al tavolo, Zanetti, non faccio nomi ma faccio cognomi, cioè questa è chiaramente una scelta, è un'alternativa. Ti prendi il rischio di una scommessa, di un salto nel buio, con lui ci metto anche Branco che comunque ha il primo anno in Italia, quindi la Sampdoria è una nave scuola, praticamente la Sampdoria è una nave scuola per allenatori, per direttori sportivi, per CEO dell'area football che è rimasto poi Fredberg dopo i suoi meravigliosi algoritmi e sarà ancora lì a fare il mercato. Oltretutto chi è stato acclamato, Mancini, Vernizzi, è stato esonerato, chi è stato contestato rimane lì, Walker e Fredberg, mi pare che facciano tutto il possibile per farsi contestare, sono solo contento che almeno i tifosi già a fine di giugno hanno già iniziato
1: anche
0: a contestare.
1: Perché avevano parlato di un nome di caratura internazionale, posto che secondo me in Serie B non serve un allenatore di caratura internazionale, però è arrivato un allenatore che non ha mai allenato in un club. Se tu prometti e dici delle cose ai tifosi, le devi mantenere. Evidentemente questi signori sono, fatemi passare la parola, impuniti, nel senso che tanto sanno che lo fanno e lo potranno fare, non se ne fregano delle contestazioni dei tifosi, però credo che a questo punto il livello della contestazione si debba un po' alzare, perché la manifestazione di martedì è stata
2: guardate qua, il vostro progetto, falsità, tutte queste cose, capito? Quindi lì c'è contestazione, c'è stata
1: Graziano, bisogna allora quello che ha parlato con uno di quelli che ha parlato con i tifosi, che aveva incontrato qualche tifoso, era Walker. Bisogna capire chi diavolo è questo signor Walker, che ruolo ha, se i soldi arrivano da Singapore, arrivano da te, perché questo signor Walker non ha un ruolo in società, perché decide tutto lui, perché lui viene allo stadio con i suoi occhialini che registrano anche tutto, c'è la contestazione, lo striscione contro lui sorridente, firma tutto e poi va dai tifosi e dice io prendo un
0: Walker è il proprietario della Sampdoria, Walker il giocattolo è nelle sue mani, appunto. E lui nella stanza dei bottoni dall'isola di Man in Inghilterra, lui vede questa manifestazione, probabilmente sorride anche di fronte a queste contestazioni.
1: Ma certo,
0: loro sono lontani,
1: quello che penso anch'io.
0: Loro hanno evidentemente dei soldi che arrivano, che vengono investiti dalla Sampdoria, ma attenzione, questi signori hanno investito 155 milioni.
2: Così. Comandiamo noi, e davanti chiaramente ho messo Walker, no? Poi dietro te e poi dietro ancora Fredberg.
0: Ma sai, Fredberg di fatto è un dirigente, no, no. È un direttore, ma è un dipendente. I primi due sono, se vogliamo, i soci. I soldi che arrivano, tra l'altro, è vero che ne arrivano tanti, ma ci sono anche i debiti, ci sono anche i bilanci in passivo. È un giochino questo che inizia a diventare anche pericoloso per il futuro della Sampdoria. Questi chiaramente ci hanno fatto capire che a loro di andare in Serie A mi pare che non gli interessi, perché non è tra le loro priorità.
2: Come non interessa andare in Serie A?
0: Non lo so, mi pare che i risultati vengano.
3: Questa mi sembra una dichiarazione un pochino forte.
0: Sono 3 anni che ci provano, non ci riescono.
3: Un
0: conto è provarci.
2: Scusate,
0: loro...
2: voi giustamente tu mi dici a loro non interessa, ma se mi permettete la tradizione, quello che vale la Sampdoria, tutto quello che i tifosi fanno.
0: Infatti nessun allenatore viene, ragazzi, perché sono tutte chiacchiere queste, ma basta parlare di piazza, blasone, storia, tifosi, sono cose che ci possiamo raccontare tra di noi. Questa Sampdoria non ha PIL,
1: ma
0: continua a fare disastri,
1: ma non è solo quello,
0: gli allenatori non ci vengono, Pecchia non ci viene, e non stiamo parlando di Mourinho. Pecchia, uno che 2 anni che è a spasso, non ci viene. Postanzini, uno che è stato esonerato dal Mantova, non ci viene. Zanetti, uno che è retrocesso col Verona, non ci viene. Non stiamo dicendo Mourinho, Conte, Allegri, Gasperini, no, non sto dicendo nomi di questo tipo, stiamo dicendo allenatori normali, per piazze normali, posso dire medi, potrei dire anche mediocri,

0: Ebbene, non vengono neanche loro. E tu prendi un esordiente perché è l'unico che dice sì. E questa è la storia.
1: Tra l'altro, in quel famoso comunicato si parlava di ritorno in Serie A entro il 2028. Sono altri due campionati, eh? Sono sì, altri due campionati.
0: Se ci arrivi, sì, però, se ci arrivi.
2: Però abbiamo sentito,
0: se ci arrivi vivi,
1: cosa vuol dire questo?
0: Se ci arrivi vivo, scusa, a livello finanziario.
1: Questo dove

0: detto, vi ricordate quando ha preso Narro, ha preso Kurk, non sappiamo cosa fare, quindi per prendere, tanto per prendere non prendo nessuno. Quest'anno ha detto lui, sarà un mercato ambizioso. Cioè, cosa significa sarà un mercato ambizioso? Che voglio venire in Serie A, se no non lo dico una cosa del genere.
1: L'ambizione è prendere un allenatore che a 50 anni non ha mai allenato un club? L'ambizione è questa? Probabilmente, io mi immagino che costruiranno una Sampdoria fatta, adesso magari cercheranno di riprendere Martinelli.
0: Perché Vitti, magari conosci i giovani.
1: Prendere i giovani, prendere una serie di giovani, che bisogna vedere se saranno però giovani prime scelte, perché non è detto, perché le prime scelte magari, in una, proprio per la situazione della Sampdoria, alla Sampdoria è difficile magari che ci vengano, e costruirai una squadra così, ma... con un allenatore, ripeto, che ha la prima esperienza a 50 anni.
2: Oggi Branco ha parlato di percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Io mi soffermo soprattutto sulla parola sostenibile, che è una parola magica, che tra l'altro viene anche sposata dal Genoa, eh? Non vogliamo
3: la
2: nascondere.
3: Sostenibilità, sì, è un concetto chiave,
2: è un grande valore,
3: è come la resilienza,
2: è un grande valore, la
3: sta bene con tutto,
2: tutto
3: con,
2: è bello.
3: Tu cosa ti metti? Una giacca?
2: Quello però se vuoi andare in Serie A devi essere ancora più ambizioso che sostenibile, perché se cominci a fare di nuovo il gioco delle tre carte, metto questo, tolgo questo, poi tra l'altro poi andiamo anche sullo staff era una balla colossale.
0: Dimmi, mandando via dove vuoi.
2: Allora, cioè, rimane Van der Lock, che è l'uomo dei dati della Sampdoria, che è così con Fredberg. Thomasen, che è tanto così con Fredberg, va al Watford con Dionisi. Attilio Lombardo rimane, al momento rimane Attilio Lombardo, che ha avuto 2 anni di contratto già da prima, perché aveva avuto un triennale quando era arrivato. Poi Bressan va al Modena, preparatore dei portieri, dovrebbe arrivare Raffaele Clemente, sarebbe un ritorno. Ferrini potrebbe restare con Berselli. In questo momento sono in dubbio anche le figure, ancora devono rinnovare il contratto di Ferri nella match analyst, e insomma un ulteriore passo a mio avviso poco chiaro anche in questo aspetto. E poi ti dico di più, Bertelli, l'ex preparatore atletico, tutto sommato non è così lontano dalla Sampdoria. Sai perché? Perché potrebbe andare al Genoa.
0: Ah, beh,
2: così te lo dico. Ed è un buon preparatore atletico, no, e se va al Genoa è una buona notizia per il Genoa.
4: Due passi da casa.
2: Quindi no, qui no, no, va già deciso. Quindi
0: è scritto uno scenario,
2: è tutta una balla questa
0: apocalittico
2: del staff.
0: Io oggi ho sentito le parole di Bernardo Corradi, dice non vedo l'ora di cominciare, perché ha la grande occasione della sua vita. E secondo voi?
2: E viene Mutarelli.
3: Ma sì.
0: Ecco, vabbè,
2: poi viene Mutarelli.
3: Ma perché siete così
2: ma
3: negativi?
2: No, ma io con Mutarelli non
3: ma
2: ce l'ho con Mutarelli.
3: Ma perché siete così negativi? Ma
1: io non ho il problema Mutarelli, il no, problema è proprio il tipo
2: problema
1: di impostazione di il casting. Ha fatto il casting. Ragazzi, ma ha ragione Marco, cioè, hanno fatto un casting con tutti che gli dicevano no, grazie, no, grazie, ma quando io volevo uscire con una mi dicevano no, e poi prendevi quella che
3: e vedi che anche tu facevi il casting,
0: allora.
3: Ma Fede, ma anche a Boccadasso fate il casting. Cioè, ma voglio dire, ma che problema c'è? No, ma... è normale se si fa un attimo di verifica.
2: Vabbè, Andrea,
3: di quello
2: Andrea,
3: che passa.
2: Se vogliamo scherzare, tipo bar, scherziamo. No. Magari no, anche vabbè, a Boccadasso andiamo a trovare Federico.
3: No, adesso però, adesso non te la prendo. Scusa,
2: un'ottima bibita.
3: Sei talmente negativo. Sei talmente negativo. Sei talmente negativo che mi viene dal cuore di essere un po' positivo per la Sampdoria. Voglio dire,
2: ma in bocca al lupo,
3: più basso di così. Dove vuoi andare?
2: Più basso di così vai in Serie C.
3: Ma non ci puoi andare, dai.
5: Scusate, vorrei io provare ad essere positivo. Scusatemi, ma seriamente. Corradi, è vero, in questi anni ha fatto le nazionali giovanili, 17, 18, 20. Magari il programma potrebbe anche essere quello, conosce il calcio giovanile.
0: Oh.
5: Conosce il calcio giovanile, possiamo ragionare su quello. Magari c'è Corradi, che è stato l'allenatore in quel periodo della nazionale, dove il ragazzo che era under 17, adesso magari
3: si prende 4-5 under 17 e via.
5: No, si prende dei giovanotti che vengono fuori da questa situazione, magari li conosce e magari è in grado di poter portare avanti un progetto. Lo dico
3: a malincuore,
5: non lo dico seriamente. Questa cosa la dico, non la dico per scherzare. Io penso che potrebbe essere un ragionamento serio, perché altrimenti davvero non c'è una spiegazione. Sono d'accordo con voi, l'unica che secondo me potrebbe essere
1: ma quello che pensiamo
5: motivata
1: tutti,
5: potrebbe essere
2: però
5: questa,
2: Federico,
5: ma non
2: se
5: sarebbe
2: tu ti presenti
5: niente
2: in Serie B con una Sampdoria che vuole, che dovrebbe puntare a un campionato di vertice, devi andare con un allenatore che abbia

0: un certo tipo di esperienza. Se domani vuoi provare a vincere lo scudetto, probabilmente non vai a prendere un esordiente. È vero che l'Inter ce l'ha fatta con Chivu al secondo anno, però è comunque una cosa abbastanza rara. L'allenatore di maggiore esperienza, vedi che poi i campionati li vincono stroppa, li vincono sempre gli stessi.
1: Io però vi faccio un esempio. Allora, Abate nella Juve Stabia, tra mille problemi, ha fatto un capolavoro.
0: Aquilani anche al secondo anno,
1: con giocatori in prestito.
0: Il primo anno
1: giovani,
0: a Pisa ha fatto male, però.
1: Chivo ha vinto lo scudetto dopo 14 partite allenate nel Parma. Questa nel Parma, che non conosceva nessuno, di 30 anni ha fatto tutto quello che doveva fare.
2: Stai parlando di piazze diverse.
1: Sto parlando di piazze diverse. Qui c'è sempre da tenere presente che c'è il dualismo nella piazza.
2: Ma non solo, Questa è la Sampdoria, con tutto il rispetto, non è la Juve Stabia.
1: Certo, assolutamente sì. Su questo non lo metti in dubbio.
0: No, però questa qua della Sampdoria, cioè, possiamo anche smetterla di dirla questa cosa.
2: Ho capito,
0: questa
2: Marco.
0: Non è la Sampdoria. Questa è una Sampdoria in cui gli allenatori non vengono.
2: Ho capito.
0: Non ha appeal.
2: Ma un conto è la società che ha in mano la Sampdoria in questo momento. Un conto è quello che rappresenta la Sampdoria. Che rappresenta la Sampdoria per il calcio italiano, per la sua tifoseria e anche in città. È una cosa diversa. La proprietà è un altro discorso. Se questi sono quelli che si fanno prendere a pesci in faccia da tutti,
1: la proprietà,
2: il problema,
1: vogliamo liberarvi da voi.
2: È
1: cioè,
2: un problema soprattutto dei tifosi.
1: Qua,
2: che sono...
1: Liberarla da voi. Esatto. Cioè, questo è quello che pensano,
0: allora,
1: i tifosi. Il nostro progetto, quello dei tifosi, che sono stati a Bogliasco per contestare e contesteranno, penso, dal primo momento questa società, è liberarla da voi. Cioè, non ci sono altre parole.
3: Però non è anche detto che comunque saranno dalla parte della squadra, dei giocatori,
1: che andranno a fare gli abbonamenti,
3: gli abbonamenti,
1: certo.
3: Quindi
4: cosa dobbiamo dire?
0: Sì, sul fare gli abbonamenti voglio vedere il dato, io qualche dubbio ce l'ho.
3: No, bene, io ti
0: di rivedere 20.000 abbonamenti, per me sarebbe una roba incredibile, mi sembrerebbe di vivere su Marte con questo. Poi, per carità, magari ne vedremo di più ancora, perché poi è l'amore, non si può calcolare. Questi non si meritano uno stadio pieno, ragazzi, questi non se lo meritano. Cioè, se poi i tifosi vanno perché sono innamorati della maglia, per carità, evviva, sono ben contento, è la cosa più bella, però questi non se lo meritano, questi non se lo meritano, questi non se lo meritano.
4: Cos'è
0: Walker
4: che non fanno?
0: Se meriterebbero, insomma, qualcos'altro.
1: No, dai. La contestazione, quello che diciamo sempre, la contestazione assolutamente sì, se la meritano perché hanno fatto... ragazzi, ha fatto 3 anni che non si può fare così. Non si può spendere tutti questi soldi e spenderli così male. Perché è assolutamente impossibile avere risultati assolutamente negativi, ma soprattutto in un patrimonio calciatore che non è nessuno da vendere. Chi vendi? Ma mi parlate di sostenibilità, perfetto. Ma chi vendi? Ma chi vendi?
0: Che vuoi vendere?
1: Cioè,
0: nessuno.
1: Tira fuori dei soldi per prendere i giocatori.
0: Ma nessuno,
1: basta,
0: ma nessuno, ma nessuno. Ma questi hanno speso un sacco di soldi di procuratori. Di procuratori, qua, su, giù.
1: Di allenatori.
0: Di allenatori.
1: 8 allenatori
0: gli stessi.
1: Negli ultimi 2 anni, una cosa improponibile.
0: Allora, io spero di sbagliarmi. Spero che Corradi si rivelerà un bravissimo allenatore. Scoverà i giusti giovani. E Branco sarà un fenomeno come direttore sportivo. Tanto Branco mi pare che sia forse l'unico direttore sportivo non italiano nel nostro campionato di Serie B.
1: Cosa significa questo? Dai.
0: Cosa significa? Vuol dire che tutti gli altri sono scemi e solo la Sampdoria è intelligente? Non lo so. Sai com'è? A volte mi viene il dubbio che forse l'errore viene fatto qui. L'allenatore esordiente, la squadra è completamente da rifare, i tifosi già a fine giugno contestano, mi pare l'unico fattore positivo, l'ultimo che ho detto, che i tifosi almeno sono svegli, hanno capito com'è la storia.
2: Anche la
0: che
2: cosa
0: non aspettino l'ottava giornata. Ecco.
2: Come si dice, anche il logo gli ha dato un bel booster.
0: Lì però è un errore della parte marketing.
2: In questo momento
1: sempre un errore. Anche la parte marketing è un errore.
0: Qualcuno
1: gli aveva detto, quando te lo fanno vedere dici: ma dov'è? Scusa, non c'è una cosa che sei blucerchiato, non c'è cioè questa cosa.
0: L'anno scorso la campagna abbonamenti fu bellissima, secondo me, quella di Luca Ponti.
2: Sì.
0: Noi siamo noi.
2: Però
0: è stata bella.
2: È il momento che purtroppo ha esacerbato gli animi. Se tu vai sotto la pagina social della Sampdoria da ieri.
0: Ti posso dire una cosa: se prendevi Pecchia, quella campagna per gli 80 anni era un po' più bella, perché certo, la cosa principale è la squadra Pecchia, ma poi magari Pecchia faceva malissimo perché 2 anni che è a spasso, ma se prendevi Pecchia avevi un allenatore che ha vinto i campionati di B, 23.
2: Questa cosa della campagna, il punto è solo questo: la Sampdoria è riconoscibile per i suoi colori e tu fai una campagna per i tuoi 80 anni senza i colori
0: oggi riconoscibile per le sue
2: ho capito però sì,

0: scivolate, mondo, la gente conosce la Sampdoria per questo. Faccio una piccola digressione. Anche il posto dove lavoro io, cioè Spediporto, fa 80 anni. Il logo degli 80 anni l'ha disegnato una collega sandorianissima, Amanda, con i colori che richiamano il Pantone dei nostri,
1: certo,
0: colori.
1: Cioè, poi dai,
0: è normale.
2: Ma è normale 46, che sia così.
1: 1946-2026, ma sembra, ma veramente sembra il Requiem, dai. La prima data e la seconda data. Onestamente, cioè, si poteva trovare una maniera migliore di festeggiare.
3: Ma ce l'abbiamo, due popcorn, qualcosa.
2: Guardate, questo qua. Cioè, no. Io voglio dire...
3: Effettivamente non ci avevo pensato, però accostare le due date così...
1: Oltretutto, allora, perché c'è, voglio dire, con questi al governo societario, tu hai sempre da dire: ma sarà l'ottantesimo, ce ne sarà uno, ce ne sarà l'ottantunesimo? No, perché qua, insomma, voglio dire,
2: Adesso, non andate così, non mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: E adesso abbiamo la pagina del Genoa, perché era quello del Genoa, e allora abbiamo il nostro impar, abbiamo sintetizzato così, perché è stato veramente un trionfo in tribunale. Alla vostra sinistra Blaschez, alla vostra destra Dan Shukl, il presidente, perché questo aumento di capitale è una vittoria di questi signori.
1: È assolutamente una vittoria.
0: Oltre
1: di questi due signori.
0: Oltre al popolo genuano, chiaramente.
1: Certo. No, è una vittoria di questi due signori. Diamo a questi due signori quello che è giusto riconoscere. Perché Andrés Blaschez, in un momento di grandissima difficoltà per il Genoa, si rende conto che la necessità era quella di procedere con un aumento di capitale. Lo comunica agli americani, gli dice: oh, venite qua che c'è da aumentare il capitale. Questi nicchiano
0: e allora
1: procede con un tecnicismo: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Questi non capiscono bene di che cosa si tratta, perché fanno i supponenti.
0: Veramente non l'ho capito bene neanch'io.
1: Uno che si occupa di finanza e di società lo dovrebbe capire. Fanno i supponenti e viene deliberato, quindi si rendono conto che aumentando il capitale, deliberando l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si può consentire a un terzo, nella fattispecie Dan Shukl, di entrare nel capitale sociale del Genoa, cosa che viene puntualmente fatta con 40 milioni di euro veri messi in capitale, che valgono il 77,18% del capitale sociale del Genoa. A quel punto lì si rendono conto che gli hanno sfilato da sotto il sedere la sedia. E allora cercano in tutte le maniere di recuperare. Fanno una causa in tribunale che non ha né capo né coda.
0: Quando è il terzo giudizio, questo, vero?
1: No, il giudizio è uno. Il giudizio di merito è uno che è arrivato a sentenza e ha detto: tutte le domande formulate da ECAP, ACM, ma ECAP, sono infondate. Quindi l'aumento di capitale è valido, perfettamente valido e legittimo. Precedentemente,
0: ma perché ti
1: due
0: così?
1: Perché questa cosa qua mi dà una gioia che mi scoppia il cuore. Perché se tu pensi
2: stai
1: che
2: attento,
1: ci sono state,
2: che è caldo.
1: Se ci
2: perché?
1: Sono state, tu
2: stai
1: pensi ai Berardo Corradi tuoi. Ma voglio dire, se tu pensi che da più parti, in più occasioni, taluni hanno sostenuto la bontà della posizione degli americani di ECAP, quando, se uno basta

0: Basta capire un po' di questi meccanismi e capire un po' di come funzionano, ci si rende abbastanza facilmente conto che erano posizioni infondate, irrealizzabili, irrealistiche. Quindi non posso che essere infervorato, perché questa è una grande notizia. Significa tantissimo per il Genoa, significa tantissimo per il futuro del Genoa, significa tantissimo per il programma che stanno mattoncino su mattoncino portando avanti questi signori, che non dimentichiamo hanno messo anche un bel sequestro sul 22,88% in capo ai cap, c'è un bel sequestro conservativo. E quindi il futuro del Genoa poco a poco si sta rasserenando.
1: Calmati adesso, rilassati, che vado da Federico che è molto più calmo, perché anche Federico ha pensato questa disamina assolutamente corretta che ha fatto l'avvocato Rivelini e ha detto sì, perfetto, è molto molto buona questa situazione, perché mi rende più tranquillo, vero Federico?
2: Mi rende più tranquillo e con la voglia anche di, così, di aspettare buone notizie, quelle famose notizie di cui abbiamo sempre parlato, specialmente qua in trasmissione, con i possibili soci che aspettavano, un po', aspettavano un po' di notizie dal tribunale, perché no, giustamente forse non sarebbero mischiati quando la situazione... Adesso, secondo me, nella bravura del presidente, io ci vedo anche questa cosa, portare magari dentro qualche suo collaboratore, qualche imprenditore rumeno che vengano a dare una mano col Genoa. Quindi.
0: Però voglio dirti, aggiungo una chiosa a questa cosa qua. La prima chiosa che faccio è: non deve essere letta solo ed esclusivamente in questo modo, perché se tu fai un tipo di ragionamento in questo modo non dai giustizia ha il ruolo di Dan Shuku, che è un ruolo importante, non è un ruolo di traghettatore, non è un ruolo
1: che
0: prepara la strada a qualcun altro.
1: No. No.
0: Poi però vi ricordo, anzi vi dico, perché è una questione tecnica che deve essere presa in grossa attenzione, che nello statuto del Genoa c'è una clausola di preferenza e di prelazione. Quindi tu, per fare entrare un socio nuovo, devi prima offrire la quota all'altro socio.
1: Ho capito.
0: E qua ci sono tutte le varie problematiche che sono in qualche maniera attutite dalla sussistenza del sequestro, ma che bisogna prima sistemare. Bisogna sistemare, portare a termine il lavoro. Abbiamo fatto 30, bisogna fare 31.
1: Perfetto,
0: bisogna definire.
1: Federico diceva, adesso è ancora più appetibile, cioè, questa società.
0: Certamente, è appetibile perché si è fatta chiarezza. Si è fatta chiarezza, e la giustizia, italiana, tanto bistrattata, in poco più di un anno è arrivata a emettere due provvedimenti cautelari e una sentenza in primo grado. Quindi, voglio dire, i tempi non sono stati rapidissimi, ma sono stati giusti.
1: Corretti, giusti, non sono stati rapidissimi, perché era anche difficile, no? Molti telespettatori noi chiedevano attraverso i messaggi quando arriva la sentenza. No. È stata una cosa fatta
0: difficile,
1: in un modo...
0: Ci vuole giustamente il tempo, per meditare le varie posizioni e per giustificare, dare una giustificazione. Io ho letto la sentenza, più di 50 pagine di sentenza, molto ben argomentata. Cioè è un lavoro fatto da un collegio di giudici, tre giudici, il presidente e anche il presidente del Tribunale di Genova, quindi un collegio importante dove si sono delineate con riferimenti puntuali alla giurisprudenza e alla dottrina le risposte alle questioni che erano state messe in campo dalle
1: parti.
3: Non possiamo parlare solo di tecnicismi, io vado assolutamente nel Caruso.
0: Scusa, ma che tecnicismi?
3: No.
0: Ma perdonami, ma prima tu mi dici che io parlo da bar, e adesso che ti parlo in maniera tecnica, dici tecnicismi.
3: No.
0: I tecnicismi sono i tuoi tiri fuori i tuoi vari...
3: Parliamo di quello che succede adesso. Io vado nel Caruggio, anzi vado nella
0: bocca
3: d'asse di Federico, perché lui dice giusto. Allora il discorso è adesso.
0: Ma chi sei tu per dire che dice giusto?
3: Vabbè, allora,
1: si chiama Marco Bisà.
3: Se vuoi posso anche star zitto, hai tutto te, c'hai in mano la saggezza del mondo intero.
0: Voglio capire perché tu dici che è giusto.
3: Guarda, mi spengo il microfono, parla.
0: No. Adesso, come sei plateale.
1: Accendi questo microfono.
3: Allora, il discorso è un altro. Il discorso è, adesso il Genoa, dopo questa

0: operazione, ha finalmente le mani libere, piene, quindi Sciuco in primis, per dire ok, facciamo il salto di qualità, la famosa asticella ad alzare, sì, lui mi diceva, adesso ci potrebbero essere anche nuovi soci, quindi questo a livello sportivo cosa rappresenta? Che il Genoa oggi non ha più scuse. Non ha più scuse per dire no,
1: stai facendo una semplificazione giornalistica. Questa è una semplificazione.
0: Quello che succede in campo a me interessa vedere come la squadra sarà rafforzata. Perché poi
1: sono due cose.
0: Se no andiamo in tribunale, facciamo un giorno in pretura.
2: Non lo faccio vedere io perché se sarà rafforzata o no. È chiaro che c'è un giocatore che interessa tantissimo perché ogni giorno viene accostato a grandi squadre e si chiama semplicemente, lo sapete anche voi, si chiama Leo Ostiga. Ed è richiestissimo, non c'è nulla da fare. È chiaro che se arriva questo giocatore qua è stata una manovra perfetta, dobbiamo dire, perché è stato pagato con i soldi di Tosby. Di Tosby! Cioè, pensate, hai preso i soldi di Tosby alla Cremonese e cosa hai fatto? Li hai dati in prestito, li hai girati. Allora, questo è un giocatore fondamentale, fermati, perché è un giocatore fondamentale per la difesa. Io prima parlavo con Federico e mi ha detto, speriamo che nessuno mi tocchi la difesa, vero?
3: Certo,
2: ma hai detto
3: certo,
2: così,
3: certo.
2: Fede. Però se arriva un'offerta irrinunciabile, è irrinunciabile.
3: È normale, ci mancherebbe, non possiamo fare diversamente. È vero, purtroppo siamo una società giustamente di questo livello, nonostante il grande lavoro per mettere a posto e i mattoncini per mettere a posto i conti, e sono d'accordo con l'avvocato, però se ti capita una cosina del genere, certe offerte a cui non puoi dire di no, a me dispiace se qualche duro della difesa va via, chiunque sia, sono sincero. Però se per caso ci fosse un'offerta di quelle irrinunciabili, ma alla fine...
1: Ma sai qual è la differenza? La differenza che deve essere molto ben chiara anche a casa è che un giocatore come Leo Ostigar, se la Roma viene a Villa Rostand e suona e dice c'ho 8 milioni di euro... Non gli rispondono neanche!
2: Abbiamo parlato di offerte irrinunciabili!
1: Quindi,
2: ecco,
1: quindi l'idea è... Leo Ostigar,
2: no,
1: Vasquez,
2: parlami di Leo Ostigar.
1: Leo Ostigar è un giocatore che, come hai ricordato tu, Diego Lopez ha fatto un capolavoro,
2: sì.
1: ha anticipato il riscatto risparmiando sul prezzo finale, pagandolo 2 milioni e mezzo e legandolo al Genoa fino al 2030. Leo Ostigar ha detto, io qua al Genoa ci sto divinamente, è diventato padre ancora da poco tempo e sta benissimo qua al Genoa, quindi non ci sono le condizioni perché Leo Ostigar parta, né a mia conoscenza la società ha interesse a cederlo, sono altri profili sui quali si vuole eventualmente fare la plusvalenza. Leo Ostigar, quindi, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile,
0: anche l'Atalanta ha fatto l'operazione.
1: Parli
0: solo te, ma parli.
1: La palestra.
0: Allora, ti dico, vabbè,
1: va bene,
0: parli solo te.
1: E allora, come
0: Andrea
1: il merlo che dice
0: monologo
1: al corvo
0: diretta.
1: Guarda come sei nero.
0: Ah,
2: cosa significa?
0: Rivellini.
2: Un'offerta irrinunciabile. Lo sappiamo benissimo che Inter, Juventus, Roma, ti do di altri nomi? Don Nottingham Forest, vuoi un altro nome? Addirittura per il Saint Germain.
1: E se vengono con tanti soldi ne parliamo.
2: Ve ne dico i nomi. È chiaro che se
1: devono essere
2: qua,
1: più di 20.
2: Con una caterva, una carretta di soldi.
0: Vado controcorrente. Ora vi stupisco. Federico, tieni.
1: E fai il salmone, dai.
0: Per quanto mi riguarda, Ostigar il Genoa potrebbe anche venderlo. Perché? Perché lui ha questi gol segnati, è vero, che hanno alzato il livello sicuramente del suo valore. Ma in difesa, guardate che Ostigar, andate a vedere i gol che ha preso il Genoa quest'anno, non è stato sempre perfetto. Per me il giocatore da non vendere mai è Vasquez in difesa del Genoa.
1: Comunque, okay?
0: Ostigar, se allora, arriva una buona Ostigar, offerta, il Genoa può venderlo.
2: Perfetto.
0: Cioè Ostigar e Norton Caffi, secondo me,
2: quando
0: sono vendibili.
2: Quando è entrato dentro Marcandalli, Ostigar e Vasquez, E insomma,
1: e quando
2: sappiamo come è finito il campionato, 0-7 domenica.
1: Hai dimenticato l'elemento

0: fondamentale della tenuta della difesa. Justin Bilow, quando è entrato Justin Bilow la situazione è molto migliorata. Comunque io ritengo invece, in controtendenza rispetto a quello che ha detto Marco Bisacchi, che sia un giocatore molto, molto valido anche in difesa e che solo ed esclusivamente di fronte a offerte irrinunciabili, ma per, intendo dai 20 in su, allora uno può ragionare. Meno, francamente, non è con questi giocatori che, cioè, devi anche dare un segnale all'ambiente, secondo me. Io la ritengo così.
1: No, no,
0: ma mio
1: è
0: pensiero,
1: giusto quello,
0: mio pensiero è
1: anche
0: di fronte
1: Federico
0: a un'offerta
1: prima,
0: da 20 milioni.
1: Diceva anche Federico prima, arriva l'offerta irrinunciabile, come faccio a dire di no? Ti ha detto subito, le prime parole che ha detto Federico sono state: non cambierei nessuno della difesa. Sì. È vero?
2: È vero.
1: Cioè, difesa comprende portiere e i tre.
0: Ma infatti, la società, la difesa, la vuole tenere.
1: E allora? Poi arriva un'offerta irrinunciabile e anche Palestra
0: è
1: andato là. Quindi significa tutto questo, significa tante cose. Però guardate, mi date i tre nomi di quei giocatori che in questo momento sta cercando il Genoa. Sono tre giocatori che sono tutti molto molto giovani, eccoli qua, questi nomi caldi. Allora, alla vostra sinistra, io non so se li pronuncio bene perché li conosco poco. Il primo è Mick Tri, che gioca nel Thun.
0: Esatto.
1: È quello con la maglia rossa,
0: centrocampista,
1: è un centrocampista
0: 2005.
1: È del 2005. Quello in mezzo è un gigante, è 1,93, gioca nel Salisburgo, è un danese ed è di piede sinistro. L'ultimo lo conosciamo perché ha giocato nel Pisa, è Debischer, che è il più anziano, quindi quello che insomma ha più esperienza anche nel campionato italiano. Sono tre giocatori che vogliono in tanti, qui il Genoa forse c'è dietro, forse qualche cosa potrebbe cercare, no? Si parla sempre di esterni, al di là di quello che penso io che Traoré secondo me è già fatto col Marsiglia. Quindi sono nomi interessanti, quindi c'è anche la voglia di migliorarsi, no, Federico?
3: No, ma difatti però per fare queste operazioni e per concludere anche la parte che hai dovuto spendere adesso per recuperare giocatori, per riscattare giocatori
1: che avevi. Colombo, chiaramente, a Baldanzi,
3: c'era
1: da pagare con gli anni.
3: Sono soldi da tirare fuori, quindi per l'amor di Dio. Quindi credo che poi una bella operazione, ha ragione lui, quando si presenta alla Roma con 8 milioni non gli rispondi nemmeno al campanello.
1: Non la faccio neanche sedere.
3: Ma non la fai neanche sedere.
1: Esatto, diciamo, questo è il concetto.
3: Però se le offerte sono interessanti, con
1: questo è il concetto, quello che noi vogliamo sottolineare.
0: Anche se aggiungere Stroud in quella
1: strada. No, non è che devi aggiungere, perché Strau ce l'abbiamo da un
3: sì,
1: po',
3: te lo faccio vedere, non vuole dare ragione sempre per Svezia, Andrea. No, adesso
2: cioè non puoi dare ragione, sennò
3: adesso,
2: è noioso.
3: Adesso dico una cosa su Ostigar, se fai una squadra che deve giocare a calcio, di tutta la difesa, quello che mi dispiace di meno vendere è Ostigar. Perché Mercandalli mi dispiace, perché Vasquez mi dispiace, lui secondo me è più difensore.
2: Vedi?
3: Bene il mio Caruggio. Magari anche la squadra forte, lo squadrone che deve fare gioco, forse il difensore non ce lo prende, anche se fa qualche gol, perché è quello che partecipa di meno al gioco di tutta la squadra.
1: Sì, benissimo,
3: quello
1: ragazzi,
3: io
0: spero che non arrivi nessuno con questa fantomatica offerta da 20 milioni.
3: No,
0: perché questo è un giocatore che ti fa la differenza.
3: Nel
0: Genoa ti fa la differenza, perché ha una carica, è un giocatore da Genoa, è un profilo da Genoa, è un classico giocatore.
1: Rivellini ha chiamato Stroud, no? Hai detto tu,
0: esatto.
1: Allora abbiamo già fatto questo impact qua, perché da un po' che lo impariamo.
0: Allora,
1: che c'è scritto arriva o no?
0: Iliot,
1: Stroud, che è un nazionale.
0: Molleby,
1: bravissimo. Ecco, vedi, da quant'è che ce l'abbiamo questo cartello qua?
0: È da un po'. Questo è stato molto trattato.
1: Questo è stato molto adattato, sì. E sembra anche molto vicino. Ti
0: esatto,
1: dico.
0: Il tema vero è che il Molby deve fare i preliminari di Champions.
1: Bravissimo.
0: E dovendo fare i preliminari di Champions, loro vorrebbero tenere questo che è il giocatore di punta del miracolo Molby, no? Che è questo paesino di pescatori. Tipo Pegli?
2: Il Molde.
0: Tipo Pegli dove c'è
2: allora,
0: il nostro...
2: Pegli non è un paese ma fa parte di Genova, cioè non conosci neanche la geografia della città.
0: Non sei pegliese?
2: E sono pegliese.
0: E allora io lo facevo per darti
2: reato,
0: merito a te.
2: È un reato? È una colpa?
0: No,
2: adesso qua scateniamo il dibattito. Pegli contro Nervi, vuoi sempre fare il derby.

0: fare il derby. A me piace per esempio Bocca d'Asse, piace tantissimo. No, sì. Allora, se incontro Federico e tu sei testimone, siccome... Federico, ci incontriamo vero, volentieri.
1: Certo,
0: Bocca d'Asse è meraviglioso. Derby è stupenda.
1: Tu competizione.
0: Tu sempre dire meglio questo.
2: Isacchi è un'arma di distrazione di massa.
0: Sei un frustrato, Andrea. Sei un frustrato. Cerchi sempre la rogna, la guerra, la lotta.
3: Pensate che una volta comandavamo noi che eravamo la Manchester.
0: E ricordati che c'è troppo caldo. Stai attento.
1: Allora, ferma tutto.
2: Diamo in pubblicità. Recam, ci riprendiamo dopo. Adesso ci beviamo un chinotto.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: mi ha sorpreso moltissimo, ve lo dico cari telespettatori e cari telespettatrici da casa, perché quando ho sentito le dichiarazioni del direttore sportivo Diego Lopez del Genoa, lui mi ha detto, e io l'ho messa rigorosamente tra le virgolette, quello che ha detto, algoritmi, sì, puntini, io pensavo che gli algoritmi fosse tabù, perché avete sempre detto l'Andrea, Marco, algoritmi no, non si fanno, quei giocatori bisogna trovarli, bisogna fare,
1: ma dipende chi li usa gli
0: algoritmi, uno per volta,
2: no, dipende quanti soldi, tanto quanti soldi ci metti, perché se tu scrivi qual è il giocatore più forte del mondo,
0: ho capito
1: secondo
0: te c'è un algoritmo?
2: No,
0: perché che prenderai Messi anche a 55 anni?
3: Sapete cosa ha detto? Cosa ha detto Diego Lopez? Una cosa da applausi, tant'è vero che lo hanno applaudito nella trasmissione che ha partecipato, ha detto: io credo negli algoritmi, ma credo negli algoritmi delle persone che conoscono il contesto. Cosa significa? Significa che tu devi sapere dove ti trovi, devi capire l'ambiente in cui sei, e poi i giocatori li puoi anche valutare sulla base degli algoritmi, ma devi vedere se si calano nella realtà, dove li devi far giocare.
4: L'algoritmo è una cosa che non si è inventato nessuno, perché quando c'era la vecchia Udinese che aveva quelle sale con 200 televisori e 7000 cassette che andavano a vedere. C'era Barbadillo che guardava. Era un algoritmo ante litteram.
2: Andavano a vedere i giocatori singolarmente. Poi c'era la scelta, il giocatore, la famiglia, qual è il suo ambiente. Perché
0: poi andava Gerolini. Lo dico anche come. Poi andava Gerolini.
4: Quello il punto.
0: Andava là, lo guardava da lontano e poi diceva: sì, questo lo prendiamo e pagava.
4: Ma Graziano, mi riallaccio a quello che diceva Andrea e Diego Lopez. È il contesto. Quello che ha fallito nella Sampdoria dell'anno scorso è stato che è stato fatto un mercato, prendendo giocatori di quel tipo, completamente decontestualizzati rispetto alla realtà della Sampdoria e al campionato di Serie B italiano. Narro, ti sei presentato con uno che tu l'hai visto quando è venuto a fare le visite mediche, l'immagine diceva: oddio, dove sono capitato, ma come mai ho avuto sta botta di fortuna?
2: Narro l'ho visto qualche mese fa, via 20 settembre, sembrava un turista che guardava Genova, che bello.
4: No, questo per dire, ha fatto 60 regalato, minuti, 70
2: ha regalato
4: minuti.
2: Dei biglietti aerei con tanto di viaggio, soggiorno a Bogliasco, che tra l'altro insomma
3: è ridente cittadina.
2: Puoi preferire Boccadassi, ma Bogliasco si sta molto bene.
0: Adesso non c'è
2: Bogliasco,
0: voglio dire,
2: hai fatto fare del turismo a

0: Jordan Ferry.
1: Ferry.
0: Questo narro.
1: Che dato Ferri sapevi già che voleva fare un altro tipo di carriera.
0: Portiere che insomma ha fatto due partite. Mi pare che insomma quel gol preso col Monza.
2: Kobis. Roba...
0: Ah, Kobis.
2: No, già Kobis.
1: Chi del Milan l'ha mai
0: futuro.
1: Visto?
0: E beh, Marvin Cuni, Ciuni, sì, ha fatto un gol a Empoli, anche lui poi da Tabari retrocesso. Questa è la storia. Questa è la storia.
2: E non conosceva il contesto.
0: Il contesto.
2: Bisogna conoscere il contesto. Ma Diego Lopez ha detto una cosa talmente semplice che mi pare di, come dire, perché non ci avete pensato? Scusate, beh, anche voi.
3: Anche Bernardo Corradi, per esempio, non so se socio titolare,
1: sì, era legato, comunque aveva credo una partecipazione,
3: Siena, no?
1: Aveva iniziato un'avventura di questo tipo.
3: Esatto, poi non so se c'è ancora, per l'amor di Dio.
1: Ma non sono il diavolo queste cose, però, ripeto, bisogna capire come utilizzarlo, perché utilizzato come l'ha fatto la Sampdoria l'anno scorso, poi consentitemi anche una digressione su questa esterofilia a tutti i costi. Tutti i costi, direttore sportivo straniero, responsabile della comunicazione belga, ma perché gli italiani no?
2: Ma perché sono stranieri i proprietari,
1: c'erano
2: quindi per loro è esattamente la stessa cosa.
1: Ma se io sono un italiano, non lo so, io ragiono in una maniera diversa. Io se vado in un'altra realtà cerco di capire soprattutto la realtà dove mi va a insediare, non che voglio a tutti i costi forzare la mano e infilare quelli che dico io, è quella che è la mia concettualità di progetto, fatta soltanto da tecnici, dirigenti di tutti i livelli, stranieri. No, non funziona così.
2: Comunque,
1: il
2: tema degli algoritmi, che è il tema che ci pone Graziano, è non da demonizzare. Non bisogna demonizzare l'algoritmo.
3: Ho proposto questo tema perché
2: esatto.
3: L'anno
0: e infatti al Milan ha fatto molto bene con gli algoritmi. Al Milan ha fatto un campionato straordinario, dal primo al quinto posto.
2: Tra
0: l'altro poi con Corradi che allenava l'attacco le ultime 10 partite, manco un tiro in porta ha fatto il Milan.
2: Se tu dai l'attacco a Bernardo Corradi che nella sua carriera ha fatto 5 gol, è ovvio. Comunque voglio dire, il tema
3: abbiamo sempre detto che il centravanti deve anche fare reparto insieme agli altri, e vi posso garantire che era un non un centravanti sontuoso, non era un capocannoniere fenomenale, ma davanti davano belle
0: il primo
3: sfide.
0: Gol nazionale a Marassi, Italia-Portogallo.
2: I big data, gli algoritmi detti anche i big data.
0: Io
2: non
0: c'ero
2: sono
0: in tribuna quella sera. Tu c'eri, Federico?
2: Scusi, lei Bisacchi.
0: Ma io parlo con lui perché tu, almeno lui mi risponde.
2: No.
0: Scusi,
2: Bisacchi, volevo chiederle una cosa. Ma lei,
0: stavo parlando con Federico.
2: Volevo chiederle, ma lei nei big data ci crede? Ci crede nell'algoritmo o no?
0: No.
2: Cioè, neanche.
0: No,
2: l'algoritmo
0: mi sembra
2: della
0: grande...
2: persona che li contestualizza.
0: Mi sembra.
2: Secondo me invece
0: mi
2: questo
0: sembra,
2: è un ragionamento da.
0: Come tutte le cose che arrivano dalla tecnologia, bisogna saper utilizzarle, ecco, con intelligenza, ma non ti puoi fermare soltanto a quello che ti dice un programma, un algoritmo, un computer, anche sofisticato, anche fatto bene. Ci vuole la parte tecnica e io aggiungo umana.
2: Esatto.
0: Il direttore sportivo e i suoi collaboratori devono andare a vedere il calciatore, a capire, a percepire, ad annusarlo, perché ci sono direttori sportivi, abbi pazienza, che sono magari che non hanno una grande letteratura scolastica alle spalle, magari sbagliano il congiuntivo, ma il giocatore non sbagliano mai. Cioè io quando vedo uno come Corvino, ma ben venga Corvino, oggi tra i giovani c'è questo Polito,
2: capito,
0: che è straordinario.
2: Ma ho capito.
0: Poi magari
3: è quella la scuola che mi piace. Un direttore sportivo che ha accettato la Serie C perché c'è un programma importante. Sentite cosa dice Angelozzi a Spezia per questa nuova stagione che vede impegnati i ragazzi in maglia bianca. Sentitelo un pochettino.
4: Tornare allo Spezia dalla Serie A alla Serie C.
5: Ma Spezia, anche se sta in C, per me è una squadra di Serie A, una società di Serie A, una città di Serie A, per cui non ho avuto al minimo dubbio, avevo solamente un dubbio, avevo un contratto in essere, ho dovuto annullare il contratto, c'è stata una trattativa col Cagliari che vi ringrazio.

0: Lazio, che poi è finita bene, per cui sono venuto, c'avevo altre situazioni, però quando mi ha chiamato il presidente Stilitano abbiamo fatto una trattativa e sono venuto contento e felice di essere qui.
1: Sostenibilità economica, ma anche obiettivi, che Spezia dobbiamo attenderci in questo campionato di Serie C?
0: Sì, la cosa principale è cercare di mettere in salvo la società e di fare un calcio sostenibile, però anche fare risultati, non è che sono venuto qua per vivacchiare, per cui ci vuole un po' di pazienza. Io sono convinto che si faranno delle belle cose per i tifosi spezzini, le aquile che aspettano tanto da noi.
1: Il prossimo tassello ovviamente l'allenatore, profilo esperto, giovane emergente stile italiano Pisacane che lei ha lanciato in questi anni.
0: Ma io penso un allenatore che è propositivo principalmente, e poi se è giovane meglio ancora, però anche se diciamo che ha fatto qualche campionato va bene lo stesso, l'importante è che facciamo un gioco propositivo.
2: Ecco, avete sentito? Sostenibile sì, ma ci vogliono i risultati, ci vogliono i risultati, quindi come vedete ci sono sicuramente, però questo signore qua che ha una carriera alle spalle.
3: Fammi dire una cosa, in bocca al lupo al Cagliari che hanno andato via Angelozzi per prendere Accardi, in bocca al lupo, bocca al lupo, amici sardi, in bocca al lupo.
2: Gliel'hai già tirata.
3: In bocca al lupo.
2: Vabbè, in bocca al lupo anche a lui.
3: Ne hanno bisogno.
4: Dai Angelozzi, buon per lo Spezia, eh?
2: Certo, perché non vedete, sentite, non serve la categoria, perché ci penso subito.
4: Però evidentemente se anche lui parla di sostenibilità è un problema.
2: È un problema
4: comune
2: di tutti, sicuramente.
4: Perché
5: è un problema di tutto il calcio, ma è un problema di tutta l'attività di imprese in generale. Cioè, è chiaro che abbiamo vissuto sopra i nostri limiti e adesso bisogna cercare di rientrare.
3: Un direttore sportivo non deve essere un professore di fisica nucleare, e deve essere uno che capisce di calcio. Il calcio poi alla fine è una cosa anche abbastanza semplice. Devi capire i giocatori. Per chi sa di calcio è semplice capire i giocatori
5: ma
3: da prendere.
5: Tutte le cose.
3: Se invece è tutta una scienza infusa per trovare qualcosa di. No. Terra, io preferisco un po' più terra
2: adesso,
3: terra.
2: Adesso
3: un po' più
2: terra
3: terra.
2: Allora, chi sa di calcio, voglio dire, la Sampdoria prende 8 allenatori. 8. Tolgo Lombardo e sono 7. E nessuno sapeva di calcio?
3: No, parlo del Genoa, ma il Genoa ancora oggi vive di rendita grazie a Sbravati, che è un fenomeno,
5: ma cosa c'entra?
3: È un fenomeno,
5: ma stai dicendo
3: se
5: delle
3: hai
5: cose...
3: uno bravo a trovare
5: non
3: i giocatori,
5: niente, non c'entra
3: il
5: niente,
3: calcio lo fai alla grande sempre.
5: Non c'entra niente, il riferimento poi a Sbravati non c'entra niente rispetto a quello di cui stiamo discutendo. Adesso stiamo discutendo degli algoritmi, l'algoritmo sì, algoritmo no. Io dico l'algoritmo sì, ma dipende sempre dalla testa dell'uomo che valuta il risultato dell'algoritmo e lo contestualizza, capisce se il contesto in cui si trova è tale per cui quel nome che è uscito dall'algoritmo si attecchisce nella realtà in cui si trova. Certo. Perché è ovvio che se tu prendi un giocatore come ne abbiamo avuti anche l'anno scorso, che magari tecnicamente bravissimi, ma fuori dal contesto, non giocheranno mai ad alti livelli. Mi riferisco al danese, mi riferisco all'argentino.
3: Ha già dimenticato i nomi. Grombek e Carboni.
5: Esatto,
3: c'era anche Stanciu.
5: Esatto. Voglio dire, se grazie per essermi venuto in soccorso. No, certo. Ma voglio dire,
4: hanno fatto dei nomi del genere, ma li abbiamo detti prima quelli della Sampdoria. La Sampdoria è stata veramente un caso, credo, limite
5: sì,
4: per
5: sì.
4: quello che riguarda l'algoritmo, perché non soltanto hai preso un certo tipo di giocatori, ma non ne hai presi altri, vantandotene quasi. Perché io non me la dimenticherò mai la frase di Fredberg quando disse. Piuttosto che vi ricordate le ultime ore del mercato estivo?
2: Sì, sembrava
4: dovesse arrivare Belotti, poi no, Belotti non arriva.
3: De Luca.
4: Non arriva nessuno. Meglio non fare un acquisto piuttosto che farlo e poi sbagliarlo. Ti sei ritrovato che ti sei salvato perché Coda nel giro d'andata ha fatto 9 gol. Perché se no non ti salvavi nemmeno quest'anno.
5: E chi ve l'ha dato Coda?
6: Io l'avrei confermato.
5: No, volevo capire chi è che vi ha dato Coda.
4: Anche io.
6: Io avrei tenuto il centravanti. Poi ci avrei

0: in giro una riga di giovani che corrono come matti.
1: L'avrei tenuto comunque,
0: ma coda l'avrei
1: offerta, in qualche modo gliel'avrei fatta.
0: Sì,
1: però,
0: sì, assolutamente.
1: Federico, sarebbe, non sappiamo chi ci sarà nella Sampdoria dell'anno
0: sarebbe
1: prossimo,
0: rimasto,
1: tranne,
0: sarebbe cioè, rimasto
2: la anche, prossimo,
3: ad oggi è una squadra, questa qua attualmente disponibile, retrocessa ultima per dispersione.
2: No, non fatemi la verità, mi sono stancato di farla vedere.
3: Devono cambiarla, no, se non la cambiano questa retrocede.
2: Mi sono stancato di farla vedere.
3: Oggi no, mi auguro che faranno degli acquisti, degli innesti.
2: Non la prendiamo più in esame.
3: Questa qui non ti salvi neanche con un miracolo, qualcuno che arriva camminando sulle acque di Bocca d'Asse, perché mi spiace, mi spiace. Questa squadra va cambiata se ti vuoi salvare, e oggi secondo me l'obiettivo della Sampdoria oggi è salvarsi.
2: Di nuovo,
3: ma certo, ma certo,
4: non può essere l'obiettivo della Sampdoria.
3: Devo raccontare delle favole,
2: ragazzi. Noi non possiamo, cioè, non c'è neanche un po' di stimolo, un po' di obiettivi, un po' di motivazioni. Cioè, dobbiamo dire, ma in campo
3: l'obiettivo è evitare la C. Ragazzi, l'obiettivo è evitare la C e mandare a casa questi padroni della Sampdoria che hanno stancato.
2: Vabbè, su questo qua siamo più obiettivi.
4: Ma quello è il tuo obiettivo, cioè l'obiettivo del tifoso. Ma
3: no, se vuoi la Sampdoria che torni in un livello accettabile,
4: non può essere salvato.
3: Non ci vai.
2: Il vostro
3: con
2: progetto
3: non ci vai.
2: Punti
3: basta.
2: Falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto, quello dei tifosi, due punti, liberarla da voi.
1: Io falsità e disorganizzazione, dicono, metterei anche un'altra parola, che è quello di parola, espressione, tabula rasa, perché hanno fatto tabula rasa di tutti quelli, e non voglio parlare della sandorianità, lasciate perdere la sandorianità, è semplicemente il sapere dove sei, dove lavori,
4: il contesto.
2: E allora
1: il contesto.
2: Allora vi faccio una domanda che mi hanno posta tantissime: perché hai tenuto Attilio Lombardo? La domanda è questa.
3: No, te lo dico su Lombardo. Perché, te lo dico su Lombardo, ti dico la mia su Lombardo, ti dico la mia su Lombardo. Per me Lombardo avrebbe fatto bene a non restare. Evidentemente ha un contratto che vuole rispettare ed è questa una cosa legittima. Secondo me Lombardo in questo momento, se davvero aspetta che arrivi la sua occasione, per carità, loro gli hanno detto subito: fai parte dello staff tecnico, poi è stato allenatore, poi è tornato nelle retrovie. In questo momento lui restando ha fatto una scelta, posso dire anche un po' di campo, che poteva anche non fare. Però evidentemente il contratto è suo e fa benissimo, poi se dovesse esserci il Lombardo bis magari sarà anche una buona soluzione. Però rimanere
2: non
3: così senza Mancini, senza Bernizzi, senza gli altri, diciamo che lui in questo momento ha fatto un po' una scelta di campo,
1: anche se credo che sia forse il suo modo di esprimere l'attaccamento alla Sampdoria, come dire, io posso essere utile e se ci fosse bisogno io sono qui e cerco di dare una mano dal di dentro. Anch'io sono rimasto un po' perplesso, però ragionando come lui penso che possa aver fatto questo di pensiero. Io resto perché se ci sarà bisogno, e mi viene il sospetto che potrebbe esserci bisogno, io sono già dentro.
4: No. Qua c'è la botta di ottimismo,
3: di
4: ottimismo.
3: La cosa interessante è che adesso finalmente a fine giugno, cioè il campionato non è manco iniziato, devo andare ancora in ritiro, è già anche partito il processo, e questa è la cosa interessante, perché questa volta
2: questo non vuole
3: il mondo
2: un processo.
3: Questo vuole essere un processo, c'è un avvocato, un processo, lui difende la Sampdoria adesso, tra l'altro sta difendendo la Sampdoria
2: di qualche cosa che sta accadendo, non è un processo, perché noi non siamo assolutamente.
3: Ma perché è il quarto anno di B consecutivo?
2: Oh, ma è possibile? È 3 anni che ci trattate così e non fate niente per cambiare, e non fate nulla per cambiare qualche
1: Graziano,
2: cosa, e ci riempite anche di parole, e questi tre qua ti prendono anche in giro.
1: Lo sai
2: la verità è questa,
1: ma lo sai perché?
2: Te li prendono in giro.
1: Lo sai perché Marco dice questa cosa? Perché 2 estati fa, dopo i playoff persi, comunque fu l'estate, in questo periodo arrivava Coda, arrivava Tutino, faceva un certo tipo di mercato. L'anno scorso, di questi tempi, giocavi le partite con la Salernitana, quindi poi dopo lo spareggio con la Salernitana hai avuto pochissimo tempo per iniziare, quindi non c'è stato nemmeno il tempo per polemizzare, contestare, fare. Adesso quest'anno avevi tutto il tempo per scegliere l'allenatore, ci hai messo un mese per fare tutto quello che hai fatto, però adesso si beccano anche le contestazioni.
2: Giusto,
3: ma il problema è che siamo prevenuti nei confronti di Walker e Fredberg, sì.
1: Sì,
2: certo,
3: ma certo, perché non sono mica arrivati oggi, sono arrivati l'altro ieri. Eh sì, siamo stanchi di Walker e Fredberg, sì. Siamo stanchi di questa società, sì. I tifosi, poi io mi auguro che la contestazione rimanga in toni pacifici.
2: Fatemi sentire
3: intendiamoci.
2: Quello che dicono i tifosi. Stop, ecco, mi basta questo. Cioè, questo è il discorso.

0: ragazzi. Questo.
1: Io poi mi auguro che la contestazione,
0: ma certo,
1: sia sempre, attenzione, con, certo, buon senso. Non, no, ovviamente non posso, non posso fomentare un qualcosa di violento.
0: Beh, perché per non carità, è fatta con buon senso,
1: per
0: questa,
1: carità, così va bene.
0: Ah,
1: una contestazione intelligente, una contestazione. Ma questi
2: civile,
1: signori, questi signori hanno stancato.
0: Eh certo.
1: Visto che qualcuno ogni tanto bussa alla loro porta, qualcuno bussa alla loro porta. Ecco. Questa è la Norvegia. Qualcuno ha bussato.
0: Ma non cercare.
1: Qualcuno ha bussato. Qualcuno ha bussato. Non dalla Norvegia. Qualcuno ha bussato. Qualche gruppo straniero ha bussato. Loro non però.
3: L'ha fatto in Parlamento.
1: Loro però. Loro però continuano a rispondere. No, figurati. No, perché loro vogliono ancora monetizzare molto.
0: Capitato.
1: Loro vogliono monetizzare e hanno 70 milioni di debiti procrastinati fino al 2043. 2043. Non so neanche, tra l'altro, se saremo ancora
0: assolutamente
1: qui.
0: Assolutamente sì.
1: No, voglio dire.
0: Posso cambiare argomento?
3: Cambiamolo, che non ce la facciamo più.
0: Sempre da un giocatore che secondo me è importantissimo. E nelle statistiche, quelle che danno a fine campionato, è un giocatore che recupera più palloni, non si fa mai male, è sempre presente, corre.
3: È danese.
0: Federico lo ha visto a Bocca d'Asse al mare.
3: È danese.
0: Beh, che fisico che
4: fisico,
0: c'ha.
4: Fisico incredibile. Ha un fisico pazzesco.
3: È un danese.
0: È un danese, sì.
4: Ha un fisico incredibile. Sto Fender, veramente.
1: Era dalla bandiera rosso-blu.
4: No, era lì a prendere far colazione, non gliel'abbiamo menato. Nessuno. L'abbiamo lasciato quettare. E veramente, veramente, sono rimasto.
0: Questo interessamento.
3: Ci sono delle sirene turche.
4: Ma, boh, io cosa vuoi che ti dica?
3: Se arrivano e ci danno 20 milioni,
4: siamo sempre lì.
0: Allora siamo
4: sempre lì. Però, secondo me, io credo che sia, non ce lo cercheranno in tante. Se sono squadre forti, sono squadre che vogliono giocare, perché è un centrocampista che tira poco, che fa pochi gol, quindi magari quelle che vogliono giocare cercano altri tipi di giocatori e forse ci rimane al Genoa. E io sarei felicissimo se mi rimanesse al Genoa.
3: Sì, però qualcuno dobbiamo pur mettere...
4: Certo.
3: Voglio dire...
0: No, Don Caffi cosa ne sapete? No, Don Caffi.
4: Speriamo che se lo vendano.
3: No, Don Caffi è quello più indiziato. Quello più indiziato a fare le valigie.
4: Me ne farò una ragione.
3: Io pensavo Norton Caffi.
0: Dai, dimmi il pezzo di Norton Caffi. Dimmi il pezzo. Quanto?
3: Norton Caffi sui 18. Bisogna pensare.
0: Tu pensi di fare 18?
3: Io penso di sì. Spero di sì. E poi Frendrup.
4: Io sono
3: poi Fini.
0: Frendrup pochi 15.
3: Allora, Frendrup già l'anno scorso era arrivata un'offerta da 15 ed è stata rimandata
0: indietro. Quindi, non si...
3: quindi lì bisognerebbe almeno 20. E poi Norton Caffi, Fini e Venturino. Queste secondo me sono le quattro pedine che possono essere sacrificate nell'altare della plusvalenza. Questo secondo me è realistico e ipotizzabile. E a mio avviso su questi quattro c'è unità di intenti anche a livello tecnico, cioè c'è la disponibilità a pensare di farne a meno, andando a verificare di alzare comunque l'asticella, andando a prendere dei giocatori che possano avere altre caratteristiche, perché Frendrup è eccezionale, però come si diceva è un po' carente da un punto
0: come
3: di vista
0: diceva, come diceva negli inserimenti diceva nel
3: se si riuscisse a trovare un giocatore un po' più box to box che abbia caratteristiche anche un po' più difficili,
1: però ragazzi, Frendrup per me è un giocatore intoccabile. Intoccabili del Genoa secondo me sono tre almeno, cioè intoccabili che non puoi vendere, non devi vendere.
3: Sono cose
1: perché se devi alzare l'asticella,
0: aspetta,
3: ragazzi, ho capito, ma tu dici delle cose, tu fai passare dei concetti.
1: Io ti dico la mia opinione.
3: Allora devi dire secondo me
1: Frendrup non è assolutamente secondo da vendere, perché è un giocatore centrale determinante. Vasquez non si può vendere perché è un leader. Altro giocatore che non si deve vendere per il Genoa, Ekator, che è determinante davanti, ha solo prospettive di crescita. Ricordati, caro Andrea, che il Genoa ha perso un giocatore molto importante, che è Malinowski, un giocatore che comunque, ora è vero che Messias è rimasto bene, anche se è un po' a gettone anche Messias, no? Quindi è un giocatore che farai 20-30 minuti ed è comunque il più bravo che hai. Ma Malinowski, secondo me, è una mancanza importante.
0: Perché pensi che Baldanzi non possa in qualche modo...
1: Secondo me Baldanzi non è ancora Malinowski.
3: Secondo me...
1: Io lo posso augurare, ma secondo me Malinowski è un'altra cosa.
3: Malinowski con tutte le problematiche.

0: problematiche che ha avuto in precedenza e col fatto che è un anno in più, se ha voluto fare una scelta di vita, lasciamogliela fare.
1: Ha fatto una scelta anche di portafoglio, parliamo
0: chiaro. Ha fatto una scelta di vita, lasciamogliela fare.
1: Ma non
0: facciamoci la testa perché Malinowski è andato via. Troveremo un altro profilo che potrà sostituire Malinowski egregiamente, perché non dobbiamo mai ragionare nell'ottica che i giocatori non siano sostituibili. Sono tutti sostituibili.
2: Assolutamente.
0: E io ti dirò di più. Se... sì. Ci sarà un'offerta congrua e questa offerta andrà a riguardare Frendrup, a malincuore lo sacrificheremo, perché ci sarà la possibilità di trovare un nuovo Frendrup magari ancora più forte.
1: Però se vendi migliori come fai a poi alzare?
0: Ma non è assolutamente vero, perché ci sono dei giocatori che possono essere ceduti, ma nella riorganizzazione del centrocampo del Genoa possono essere...
2: Fatemi sentire un attimo Federico, vi stava sentendo molto
3: sai
2: molto
3: che
2: bene.
3: Io stasera passo una serata ad ascoltare, perché veramente però per esempio, invece di cercare di trovare un accordo con Messias, io avrei cercato più con Malinowski l'accordo. No, ho capito, mi hai parlato della...
0: Malinowski gli hanno offerto 3 anni di contratto da 1 milione di euro l'uno.
3: Io parlo di un'altra cosa, perché se no, se parliamo di quello, io ti dico che a Malinowski non ha fatto nessuna offerta.
0: Ma gliel'ha fatta anche quegli altri.
3: Ho capito, e dal Genoa invece nessuna offerta. Io invece dico che avrei preferito l'offerta del Genoa piuttosto che a Messias o a Ekuban, che non l'ha accettata, a Malinowski.
0: Ma allora sono scelte,
3: una cosa del genere.
0: Ma sì, però, perfetto, è legittimo il tuo pensiero, è altrettanto legittimo a mio avviso anche fare un ragionamento dove tu dici è un giocatore che ringraziamo, che comunque ha fatto molto bene, ma che se ha trovato una società che gli fa un triennale da 1 milione di euro a stagione,
2: Lasciamolo andare.
0: Magari nell'ambito della programmazione, della progettualità, hanno in testa di fare giocare Amorim, hanno in testa di fare giocare Masini, hanno in testa di fare giocare Baldanzi, e forse in questo centrocampo si può fare a meno delle caratteristiche di Malinowski, perché magari verrà implementato con altri.
2: Io facevo un paragone.
3: Dato che quei nomi che tu hai detto adesso, poi Masini abbiamo dovuto andare da Sant'Antonio a vedere se per caso ci faceva un miracolo perché lo vedessimo in campo, e adesso
0: è un improvvisamente,
3: lo so, io sono d'accordo con te, però non, alla fine poi non lo vedevo giocare.
0: Adesso lo vedremo.
3: Perché? Allora io dico, ma non ci crediamo? Ci crediamo? No, mi faccio la domanda senza conoscere la realtà.
0: No, ma la domanda retorica che ti poni è più che allora legittima, ma devi anche ragionare nell'ottica che in rosa c'era un giocatore come Frendrup che magari gli rubava un po' di spazio. Quindi forse lasciato più libero, perché ipotizziamo sempre, facciamo questo ragionamento, che Frendrup trovi un'altra sistemazione, magari se va in Turchia, ecco che il posto di Frendrup, uno dei più indiziati, è proprio Patrizio Masini.
3: Io sono felicissimo di questa soluzione.
2: Allora io saluto tutti i miei ospiti in studio, perché avete visto quanto ne abbiamo oggi? 25 giugno e non è ancora cominciato il calcio mercato, non è ancora cominciata la Coppa Italia. A proposito, avete visto il calendario della Coppa Italia? Avete visto le prime 5 giornate di Serie A, gli orari
1: del Genoa contro Potenza o Ascoli, Sampdoria Cremona, perfetto, contro Giampaolo.
2: Benissimo, avete visto l'inizio del campionato di Serie A con tutte le prime 5 giornate?
1: Il Genoa 18:30 del 16 agosto sarà bello fresco. Ma
2: aspettiamo che dovrebbe arrivare poi con la presentazione Ascoli anche del calendario di Serie B, quindi ci sono tante situazioni. Ringrazio collettivo, è un ringraziamento collettivo questo per gli ospiti di studio. In regia c'era Filippo e Gianluca, se non sbaglio, vero? Assolutamente sì. Allora, come sapete sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte! Buonanotte.

Genova a due passi dalla stazione Brignole e dalle vie di comunicazione con la rete autostradale e litorale, le ruspe hanno raso a zero uno dei più grossi complessi immobiliari. Si tratta della vecchia Corte Lambruschini, un complesso urbanistico che venne edificato sul finire del 1700 e poi adibito nel secolo scorso a Porto Franco. È un pezzo della città che è scomparso lasciando nel romanticismo dei genovesi un ricordo di ciò che la superba fu. La Corte Lambruschini

0: anno 1956. Primo progetto di trasformazione che però viene fatto decadere per il ritiro dei proponenti. Anno 1980. La giunta regionale ligure approva il piano regolatore di Genova che prevede il recupero urbano della zona. Anno 1981. Viene presentato il nuovo progetto al comune e viene stabilito un accordo quadro. Anno 1982. Viene presentato il piano particolareggiato con richiesta di variante al piano regolatore che viene approvato. Anno 1984. La giunta comunale e il consiglio comunale di Genova, con la maggioranza di sinistra, approva la convenzione urbanistica. Iniziano i lavori e la commercializzazione. Attraverso gli accordi tra il Comune di Genova e l'Eurogest, il gruppo Cattaneo e la Redilco, si viene a sapere che al posto della vecchia corte Lambruschini nasce un complesso direzionale commerciale, un complesso teatrale da cedere al Comune, un complesso alberghiero privato, un centro di interesse collettivo che il Comune darà ai privati in concessione per 50 anni, collegamenti pedonali e parcheggi pubblici e privati. I lavori sono ancora in corso. L'operazione, valutabile in diversi miliardi di lire, lascia sconcertata la popolazione per l'abbraccio tra comune di sinistra e i privati.
1: Il centro direzionale che sarà costruito sull'area Lambruschini porterà vantaggi a Genova?
2: Ma penso senz'altro di sì.
1: Come mai?
2: Un impianto con tutto quello che stanno facendo, fra alberghi, posteggio e tutto, senz'altro è molto interessante.
3: Mi fa piacere che si costruisca. Comunque.
1: Vantaggi?
3: Sì, sì, molti vantaggi, sì.
4: Sarà sempre un salto di qualità che la città fa, perché ha bisogno di muoversi un pochino, perché fra il porto che non decolla è una cosa o l'altra, parliamo di stadi, parliamo di tutto quello che può essere un po' il movimento, che la città deve andare avanti, perché altrimenti siamo sempre considerati della città di serie B, ecco, praticamente, no?
5: Penso che sia una cosa buona per Genova. Abbiamo bisogno di un centro di affari e una costruzione che rappresenti la nostra città e che dia tanti servizi a disposizione. Purtroppo sento che forse non sarà costruito l'albergo, di cui a me pare che ci sia bisogno.
2: No.
1: Come mai?
2: Penso che non servono a niente gli uffici a Genova, se non c'è lavoro. Se parte del lavoro forse sì, ma non credo.
6: Genova. Piazza della Vittoria. Punto nodale della viabilità urbana. Qui il cuore pulsante della città vive orgoglioso la vigilia dell'evento che ne cambierà il ritmo, proiettando Genova alla conquista del tempo e dello spazio.

Corte Lamborghini, il nuovo centro del futuro. Polo economico, culturale e ricettivo per la Genova del 2000. La Corte Lambruschini nasce nel crocevia dell'asse tra la città storica e i quartieri residenziali di Levante, tra il sistema autostradale a nord e il mare a sud. Una posizione strategica valorizzata ulteriormente dalla vicinanza con la stazione ferroviaria di Brignole, la più importante di Genova, la zona fieristica e la sopraelevata che collega rapidamente la Corte con il porto, l'aeroporto e la zona industriale di Ponente. Il progetto Corte Lambruschini, che è opera dello studio Gambacciani di Genova, prevede come dominanti di struttura tre spazi. Lo spazio affari, destinato a centro direzionale, lo spazio occupato da un teatro e quello destinato a un hotel di lusso. In più, saranno a disposizione dei residenti 1100 posti auto coperti e servizi commerciali e di supporto. L'originalità della ricerca architettonica e le soluzioni tecnologiche d'avanguardia

propongono nella corte un archetipo di nuova economia e cultura abitativa. Ammiriamo insieme lo spazio affari. È composto da due torri lamellari di 16 piani che svetteranno sulla città a 90 metri d'altezza, con una superficie totale di 24.000 metri quadrati. Le torri si appoggiano su uno zoccolo che raggiunge l'altezza degli edifici circostanti, composto da due corpi a squadra destinati a servizio commerciale, parcheggio ed altri uffici, per circa 4.000 metri quadrati. 14.000 metri quadri di superficie di vetri speciali consentiranno ai 1.400 residenti del centro direzionale una qualità di vita superiore nella luce e nel panorama della città. Tutti gli uffici saranno inoltre intelligenti, predisposti cioè per l'utilizzo dei sistemi della telematica più avanzata, per dotare tutte le imprese che entreranno alla corte e che ne faranno richiesta, di una velocità e potenza di comunicazione prerogativa finora solo delle grandissime aziende. Il progetto Corte Lambruschini nasce con i più moderni concetti di rete locale di comunicazione, aperta sia verso tutti i servizi esterni che quelli interni centralizzati. La rete interna permetterà per esempio di utilizzare un sofisticato sistema telefonico centralizzato, un telex centralizzato e automatico raggiungibile da qualsiasi personal computer collegato alla rete, oppure elaboratori disponibili sia come capacità di calcolo che di archiviazione. I servizi offerti dall'esterno permetteranno tutta una serie di vantaggi esclusivi. Dal poter operare sul proprio conto corrente bancario direttamente dal proprio ufficio, al disporre di informazioni fornite da banche dati. Il risparmio che le imprese della Corte potranno attuare sarà di tempo, spazio ed organico. Il sistema di suddivisione degli spazi degli uffici sarà modulare, con tagli minimi di 80 metri quadri. Per dare a tutte le imprese che stabiliranno la loro sede alla Corte Lambruschini la possibilità di scegliere la più razionale dimensione adatta alle proprie esigenze. 4 piani sottoterra e 3 fuori suolo sono progettati per accogliere 1.100 posti auto. Il collegamento con la viabilità pubblica è assicurato da 2 rampe veicolari, sovrapposte a quelle per il parcheggio interrato. Un sistema di accesso coperto, separato dal percorso pedonale, consentirà alle autovetture di portare gli ospiti direttamente agli ascensori, per la salvaguardia della loro privacy e la sicurezza. Di fronte alle torri direzionali, unito a loro da un basamento continuo, sorgerà un teatro di 1.100 posti, a struttura classica, ma dotato di apparecchiature sofisticatissime, che sarà sede del Teatro Stabile di Genova. Qui si aprirà alla città il primo teatro di Genova, il polo per una cultura partecipata ad ampio spettro. Di rimpetto alle due torri lamellari è previsto un hotel di lusso, 250 camere distribuite su 16 piani, ristoranti, sale meeting e congressi complete di attrezzature audiovisive. Questi sono i dati essenziali che danno la misura della dimensione ricettiva della Corte, punto d'incontro e di destinazione privilegiata per operatori e managers, in una cornice di raffinato comfort e di prestigiosa funzionalità.

0: Il progetto Corte Lambruschini è destinato a rimanere nel contesto urbanistico di Genova come un gioiello preziosissimo che ne cambierà il volto e che contribuirà, assieme al rilancio del porto e alle altre iniziative nell'ambito delle Colombiadi, a confermarne il ruolo di città d'avanguardia nell'economia e nella cultura italiana.
1: Mi persuade ogni giorno di più la presenza nel paesaggio urbano di questo edificio, via via che assume

la forma e la definizione volumetrica che gli è stata imposta progettualmente al suo nascere. Non sono edifici avventurati nello spazio senza una possibilità di colloquio tra di loro, essendo più di un corpo che si avventura in questo spazio. Le relazioni che esistono tra edificio e edificio, tra quello dell'albergo che stiamo calpestando in questo momento al nono piano, e le torri del direzionale che abbiamo alle spalle, e la parte del teatro che sta sorgendo lentamente alla base, costituiscono un assieme che conquista un certo spazio e dà una definizione a questi spazi, mettendo in stretta relazione le componenti volumetriche dei tre edifici.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare

0: il pane.
1: E basta?
0: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
2: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
2: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
2: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
3: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
3: Eccolo là.
1: Un re
3: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
4: Sto scendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
4: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
4: 300, va bene.
5: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
6: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
6: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
6: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
6: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia.
6: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo. Cos'è Gheki?
7: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
7: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
7: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
7: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
8: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio l'occhio a loro.
8: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
9: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
9: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
10: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
11: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
11: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
12: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
12: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
12: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se dopo si mangia anche bene qui.
12: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
13: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.

0: è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
0: Vabbè.
2: 88 anni che io,
0: Mamma mia. 88. Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
3: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
3: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e

0: qual senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito. Sono il senatore che ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
3: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sa.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così.
4: Perfetto.
1: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
4: ecco,
1: via.
4: A me
1: così.
4: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
4: che
1: okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
4: Bravo,
1: tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
1: Vabbè, però
4: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
4: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri.
4: Io penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
4: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
1: Nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
4: Sotto limone.

0: che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per rassodare, mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
1: Ok. Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: E col setaccio per togliere la farina e l'eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, e vengono... Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina? Mm.
3: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani.
1: Però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe, t'han già insegnato?
3: Più o meno.
1: Sì? Più fa impressione o no?
3: No.
2: Vuoi provare?
1: O no, è meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... C'è l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Sono già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani,
2: sì,
1: ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: Il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe,
1: sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro, cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
6: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi.
6: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte...
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
1: I totani, tu Azzurra?
7: Anche i

0: Anche perché non hanno niente, vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce e anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
1: Sì, sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura,
1: queste acciughe,
0: ecco, aspettiamo,
1: sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
1: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo una...
1: È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
1: Sai
0: senso.
1: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
1: No, il limone se... sui pesci non va bene.
0: Chi mette un limone?
2: Olenescio.
0: Questo detto. Esatto.
2: Ci manca nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
1: Ma io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
3: allora,
0: non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
3: Sì.
0: Ma di birra o?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso,
3: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
3: È più della versante...
2: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla, nei totani no.
1: Nei totani no. Nelle acciughe io ve la consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: che
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: grazie,
0: in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro,
0: bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.

0: volte. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosco.
1: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
1: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizie per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Canvas. Allora, sei già con il gesso.
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo

0: in piazza San Pietro a Roma. Saremo in via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato,
0: una volta terminato il bozzetto realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco. Adesso
0: abbiamo a prendere. Italia, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
2: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura.

0: Questo aspetto che lega l'olicoltura alla viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione

0: Ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici. C'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi, che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre le facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno